0: che ci ha dato. Antonio Ligabue è ancora qui e ci insegna, insomma, che quello che facciamo nella vita resta. Lui diceva sempre: un giorno faranno un film su di me, ed eccoci qua. Thank you.
1: Esisterà in Italia un genitore che non abbia mai dedicato questa canzone a suo figlio? Era il 1982, Claudio Baglioni in vetta alle classifiche con Avrai.

0: alzate il volume perché il racconto lunatico di questa notte farà esplodere le vostre radio. Siamo i lunatici nella notte di Rai Radio 2. Il racconto di questa notte è dedicato agli U2 che si formavano come band proprio il 25 settembre del 1976.
1: C'è una sorta di sfida tra noi e quando noi saliamo sul palco io credo che la gente colga questa sfida e il fatto che noi siamo rimasti insieme. È un concetto molto evoluto, quello del gruppo. Con l'andare degli anni ai maschi piace non essere messi in discussione, piace essere circondati dai loro familiari e da persone che li considerano fantastici.

Mi piace pensare che la nostra musica sia stata ideata per essere la colonna sonora del cambiamento. È questo che la nostra band ha sempre fortemente desiderato.

0: Siamo a Derry, in Irlanda del Nord. È domenica 30 gennaio del 1972.
1: Nel paese è in corso un violento conflitto che oppone i sostenitori dell'appartenenza al Regno Unito ai fautori della riunificazione dell'Irlanda. I primi, detti unionisti, sono di religione protestante, discendenti dei coloni britannici giunti in Irlanda a partire dal XVI secolo e sono i 2/3 della popolazione nordirlandese. I secondi, detti nazionalisti o repubblicani, sono invece cattolici, discendenti dagli antichi irlandesi, sono il restante 1/3 della popolazione, ma anche la grande maggioranza sull'intera isola.
0: Gli unionisti, però, sono di gran lunga più ricchi e potenti, mentre i cattolici sono spesso emarginati dalla vita sociale.

0: Nel 1970, con la nascita dell'organizzazione clandestina e irlandese IRA, la lotta per l'indipendenza è diventata armata, ricorrendo a tattiche di guerriglia e attentati contro l'esercito britannico e la polizia nordirlandese. Gli unionisti hanno risposto costituendo a loro volta organizzazioni armate che, non riuscendo a individuare i membri dell'IRA, fanno fuoco indiscriminatamente sui cittadini cattolici.
1: Accade anche in quella domenica, ma questa volta a sparare su una folla di manifestanti sono i soldati britannici dell'esercito di Sua Maestà. Ne colpiscono 26, uccidendone 14.
0: La prima conseguenza della strage è che nei quartieri cattolici di Derry e di altre città nordirlandesi molte persone si precipitano ad unirsi all'IRA, tanto che l'organizzazione terroristica avrà dei problemi ad assorbire tutte le reclute. La giornata verrà ribattezzata Domenica di Sangue, in inglese Bloody Sunday, colpendo enormemente l'opinione pubblica.
1: Rimane particolarmente impressionato da quella violenza anche un ragazzino di 11 anni, di Dublino, figlio di madre protestante e padre cattolico.
0: Si chiama Paul David Hewson.

10 anni dopo, nel 1982, il ricordo ancora vivo dell'episodio gli ispirerà la canzone Sunday Bloody Sunday, in cui esprime tutta la sua reazione incredula e scandalizzata di fronte all'odio e alla violenza fratricida che divide un popolo.

Nel ritornello si pone la domanda: per quanto tempo dovremo cantare questa canzone? La risposta arriverà solamente alla fine del decennio successivo, quando il conflitto nord-irlandese terminerà.

Nicole sta iniziando ad avere successo come cantante con la sua band, nata solamente 6 anni prima. Si chiamano U2, ispirato a un celebre aereo spia americano che fu abbattuto il 1° maggio del '60 mentre era in missione di spionaggio sull'Unione Sovietica. Paul, invece, ha cambiato il suo nome in Bono Vox, soprannome che gli è stato scelto da un amico e collega musicista, Gavin Friday.

0: Radio 2 sono nati come feedback da un pezzo di carta affisso il 20 settembre del 1976 dallo studente Larry Mullen nella bacheca della Mount Temple School, una scuola di Dublino.
1: Larry stava ricercando giovani musicisti per formare una band. Avevano risposto Adam Clayton, David Howell Evans, suo fratello Dick Evans e appunto Paul, che 2 anni prima, in soli 2 giorni, aveva perso il nonno materno e ai funerali anche la madre per un improvviso aneurisma.

0: Dopo quasi un anno passato a provare nella cucina della casa di Larry, nel 1977 i Feedback fanno la loro prima apparizione live, proprio alla Mount Temple School, presentando alcune reinterpretazioni dei Rolling Stones e di David Bowie. Dopo poco, il gruppo decide di cambiare il proprio nome in The Hype e eliminare il chitarrista Dick Evans, assumendo così la formazione definitiva con un secondo cambio di nome in U2, votato per alzata di mano durante un concerto.
1: Suppongo che tutto sia cominciato con la visita al Robbie Vecchi del quartiere dove ho comprato una chitarra per una sterlina, il mio primo strumento, una chitarra acustica. Io e mio fratello grande la suonavamo come fosse una zappa, tutta roba grezza, accordi aperti e via. Il passaggio successivo è stato un annuncio in bacheca a scuola che diceva presa poco così: Larry ha buttato un sacco di soldi in batteria e cerca gente che ne butti in chitarre. Ma insomma, una cosa del genere. Così un giorno ci siamo incontrati tutti nella sua cucina. E dietro fra noi penso che ci fossero una batteria, un basso senza amplificatore. Ah, un amplificatore ce l'avevo, un Marshall, rosso vivo, con un cono malandato che si scassava ogni volta che alzavo. Protesta Adam. Ok, ce l'avevi. Va bene, poi una chitarra e un amplificatore preso a noleggio. Era come il primo giorno a soldato. Tutti atteggiati a dire all'altro cosa doveva fare. Insomma, siccome la cucina di Larry era sua, lui era una specie di responsabile. Ma gli interessava solo suonare la batteria, così le chitarre si sono ridotte da 4 a 3, poi a 2. Poi Bono si è concentrato solo a cantare e tutto è partito da lì. Non l'abbiamo mai preso come un modo di guadagnarci la vita. A quel tempo non ci pensavamo proprio. Forse dopo un anno ci siamo accorti che fra il punto in cui ci trovavamo noi, in termini di talento e ricerca, e quello dei gruppi che passavano in TV e avevano un contratto discografico, non c'era poi un gran abisso. Così abbiamo deciso a provarci. Poi va bene, sono cominciati i concerti. Ne avevamo un seguito a Dublino. Alla fine Bono ha fatto le valigie ed è partito per Londra con la ragazza per contattare giornali musicali e parlare alla gente degli U2. L'interesse nei nostri confronti si è mosso alla grande. È tutto da quei 6 mesi di preparazione.

0: La consacrazione definitiva del gruppo giunge il 13 luglio del 1985 con la partecipazione a Live Aid, concerto che raccoglie tutti i più grandi artisti mondiali su due palchi a Londra e Filadelfia per scopi umanitari.
1: Dobbiamo capire, conoscere i problemi, dobbiamo affrontarli. Tremila africani, soprattutto bambini, muoiono ogni giorno per la puntura di una zanzara. Novemila persone muoiono ogni giorno per malattie che possono essere prevenute o trattate, soprattutto AIDS. Acqua sporca, morte per acqua contaminata. Volete unirvi a noi, tutti voi, per le strade? Gli uomini più potenti della Terra che si stanno riunendo in questo momento. Abbiamo un messaggio per loro. Questa è la vostra opportunità. Fate la storia risolvendo il problema della povertà.

0: Durante la loro esibizione, gli U2 eseguono Bad e Sunday Bloody Sunday, con Bono che prolunga il primo brano per ben 15 minuti e si getta ripetutamente fra il pubblico.
1: Un altro brano politicamente impegnato del periodo che Bono avrebbe voluto eseguire a Live Aid è Pride, In the Name of Love, dedicato a Martin Luther King.

a differenza di altre band, non conoscono crisi o conflitti interiori. Nonostante un confronto tra i membri sugli stili musicali da adottare, restano uniti e riescono a rimanere sulla breccia, cambiando sound come nell'album Actum Baby, riempendo gli stadi e non perdendo mai di vista l'impegno umanitario e sociale.

Gran Bretagna suoniamo per un pubblico di età tra i 17 e i 25 anni. La disoccupazione è tanta e c'è autentica disillusione. La musica degli U2 parla di reagire e fare qualcosa. Gente come Bruce Springsteen porta speranze. Voglio dire, laddove c'è una canzone di resistenza, è lì che sono le grandi band. Vogliamo che chi ci ascolta pensi a quello che fa e dove sta andando, si renda conto dei condizionamenti che subisce, ma nello stesso tempo non si arrenda.

Nel 2017 esce il loro 14° album Songs of Experience, che debutta subito al primo posto negli Stati Uniti e conferisce agli U2 il record di essere stato l'unico gruppo nella storia ad aver raggiunto la vetta della classifica in 4 decenni differenti.

Secondo una statistica pubblicata dalla rivista Billboard, gli U2 sono stati fino a poco fa la band che ha incassato di più, con una stima di circa 1 miliardo di dollari nell'arco di tempo che va dal 2009 al 2019.

0: Nello stesso arco di tempo sono sempre l'unica ad aver ottenuto per tutti i loro concerti il sold out dei biglietti.
1: I Lunatici su Radio 2.
2: E siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Ci sentiamo domani, sempre a mezzanotte, sempre fino alle 2.30, ovviamente sempre con Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini. Un abbraccio!
3: Buongiorno.
4: 7:44 minuti, 55, 56, dai che ci siamo, 57, 58, 59, 7:45 minuti. Buon anno adesso. Eccessivo, salve a tutti da Marco Presta.
5: Ciao da Antonello Dose.
4: Buongiorno cari amici, benvenuti. Affrontiamo un argomento molto importante, il russamento.
5: Cos'è il russamento?
4: Non è il finanziamento illecito del Cremlino a un partito italiano, che pure potrebbe essere, ma non è quello. Il russamento è un problema molto grosso, molto grosso.
5: Eh sì, perché nella coppia, se c'è uno dei due che russa, l'altro dorme male.
4: Dorme male, sì.
5: E questo fa molto male alla salute,
4: molto
5: dice.
4: Male.
5: C'è la signora Carolina Lombardi, direttrice del centro di medicina del sonno,
4: ecco,
5: di Milano.
4: Ci sono queste cliniche dove uno può andare, cui uno può rivolgersi, e ti fanno dei monitoraggi, ti curano, ti guardano, e sono dei sistemi moderni, molto elaborati.
5: Utili. Dormire male perché uno russa può causare stanchezza, stress, cali di memoria, apnee, che sono cose pericolose.
4: Però ci sono anche i metodi antichi.
5: Fa smettere il partner di...
4: Sì, c'è il metodo micio-micio.
5: Micio-micio?
4: Cioè fare al partner... No, sono cose, questa è esperienza micio, millenaria. Micio. Questo è il metodo micio-micio.
5: Io fischio nella notte.
4: Sì. Questo è il metodo pecoraro.
5: Grazie.
4: Perché il fischio.
5: No, certo.
4: Poi c'è chi invece batte un pochino con la mano sul materasso.
5: Ah.
4: In modo da indurre il partner a girarsi su un fianco, per esempio. Poi c'è la tecnica. Più antica forse, quella più rodata, quella di sicuro effetto. È il cosiddetto metodo Pasquale Bruno, detto O Animal.
5: E che?
4: Indimenticato difensore della Juventus, che dava dei gomitate spaventose all'avversario.
5: Ma poveri!
4: Ragazzi!
5: Ma allora veniva a svegliarlo il padre, gomitata.
4: Voglio dire, abbiate pazienza con chi russa, diteglielo, ma non ricorrete, se possibile, al metodo O Animal, perché... Può causare crisi di coppia.
5: Sì, o se no tappi per le orecchie.
4: Ecco, al limite tappi per le orecchie, che funzionano sempre.

0: è la mattina, è cominciata pure questa mattina, meglio così,
1: su, su.
0: Perché se no, se non comincia, oddio che sta a succedere. Buongiorno a tutti e benvenuti a Ruggito del Coniglio, Marco Presta, Antonello, Antonello Dose, che è lui, e con lui il maestro Attilio Di Giovanni, che oggi, pensate, è venuto in studio con un enorme imballaggio.
2: Perché?
0: In questo imballaggio chi c'era? L'ho aperto piano piano e dentro sapete chi c'era?
2: Chi c'era?
0: Un uomo che ormai è soprannominato Podio Scatenato.
3: Esatto.
0: Max Paiella.
1: Ah, Max!
0: È lui che ieri ha, come dire, ha, ha deliziato il pubblico di Rai 1 con la sua partecipazione.
3: Sì,
0: a,
3: sì.
0: Dillo tu, ti prego.
3: Con la mia partecipazione a tale quale
0: a
3: show.
0: Tale quale show, veramente.
3: Interpretando il buon Saldavinci.
0: Saldavinci. Sì. Adesso è sotto inchiesta, Max, purtroppo, per questa cosa. Però
2: sei. Eri uguale.
0: E si è piazzato terzo, quindi è già sul podio.
4: Saremo io e tu per sempre.
3: A questo, diciamo.
0: Vedremo gli sviluppi.
1: Complimenti.
0: Complimenti, amici. Allora, questa nota positiva, ma adesso iniziano le altre note, purtroppo, che dobbiamo fare. Come state stamattina, tanto per cui? Avete fatto colazione?
1: Sì.
0: No, ma no, a voi, chiedevo al pubblico.
1: Casa.
0: Eh sì.
3: Lo so, Mattia è una persona così.
0: Lo capisco.
2: Semplice.
0: Spontaneo. Ma la nostra preoccupazione è per il pubblico, perché questi mi escono la mattina, questi ragazzi, senza mangiare di corsa. Dovete mangiare.
2: No, la colazione è un pasto importante.
0: È il pasto più importante.
2: Più importante.
0: Così ci dicevano da bambini. Quindi mi raccomando, adesso fermatevi, andate in un bar, prendete, volete prendere l'occhio di bue, mangiate occhio di bue. Volete mangiare la ciambella, prendete la ciambella. Volete il latte di soia, prendete il latte di soia. Fate, ma mangiate qualcosa, per favore. Non ci fate stare sempre preoccupati, non ci fate dire sempre le stesse cose, per cortesia.
2: Anche perché invece i motivi di preoccupazione ci sono,
0: perché almeno, purtroppo la maleducazione è imperversa. C'è poco da fare.
2: Imperversa.
0: Anche alle Nazioni Unite.
2: O perché dici ciò?
0: C'è tanta maleducazione. Mm. Il presidente iraniano
2: Pezeschian,
0: per esempio, ieri intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che cosa va a fare questo Pezeschian? Ha mostrato le foto delle persone ammazzate, bambini purtroppo, molti, dai bombardamenti americani. Hanno fatto un raid in una scuola. Ecco, allora, che cosa è successo? Che la delegazione statunitense ha abbandonato l'emiciclo. Ma per forza, hanno ragione.
2: Ma come hanno ragione?
0: Ma che si fa così?
2: No.
0: Ma che educazione è questa? Ma prima di pranzo, tu mi fai vedere queste immagini, tu mi rovini il pranzo. Il vicepresidente Vance, Rubio, se no, il segretario di Stato, quelli già avevano prenotato tutto quanto alla mensa, la scaloppina al limone, e tu mi fai vedersi, ma gli si è chiuso lo stomaco, no? Poi non mi mangia nulla, Rubio, non mi mangia nulla. Perché? Perché c'è tanta maleducazione, e questo è il vero problema della diplomazia contemporanea. Questo è il vero problema dei rapporti internazionali oggi come oggi. Non sono le guerre, non sono i droni, non sono i bombardamenti, non sono i simpatici tentativi di genocidio, è la maleducazione.
2: La maleducazione.
0: Tanta maleducazione. Dove arriveremo? Tutta questa barbarie io non lo so.
2: Ma
0: tu lo sai?
2: Io, ma figurati.
0: Voi lo sapete?
2: Siamo tutti preoccupati.
0: La maleducazione. Guarda.
2: Vabbè, facciamo un testa coda e parliamo di quello che succede qui da noi, perché ci sono molte voci all'interno del PD, Partito Democratico.
0: Ah, ma che è davvero?
2: Sì, almeno a leggere quello che dicono i giornali, poi non so se è vero, per far trovare un punto d'incontro tra le posizioni di Conte e della Schlein. Stanno cercando di individuare una figura, un federatore, cioè un mediatore che ricomponga i dissidi interni, che trovi un punto d'incontro tra le diverse proposte.
0: Certo.
2: Allora, dicono che è stato individuato forse un nome.
0: Meno male, questa è una cosa.
2: Sì.
0: Chi è la Salis? De Caro? È Gualtieri?
2: No, Roberto Carloni di Mobile Dream. Non vendo sogni, ma solide realtà.
0: Ecco.
2: Se lui segue la trattativa, forse questa casa comune della sinistra si riesce a realizzarla.
0: Comunque Roberto Carlino, volevo dire
2: Carlino, Carlino.
0: No, perché lui lo stima molto.
2: Vabbè,
0: lo ingradisce.
2: Certo.
0: Da Carlino a Carloni.
2: Oddio, trattandosi di Campo Largo. Ora che ci penso, anche Luca Sardella potrebbe andare bene.
0: Sì, Luca Sardella, ma secondo me anche Silvan. Forse Silvan, che Silvan giustamente dice lasciatemi in pace, io adesso voglio dire. No, voglio, sono un mago a certe età, non è, però anche Silvan sarebbe adatto. Carlino è bravo perché fa, si occupa di queste transizioni immobiliari, però pure lui, sai, non è facile, non è facile, perché è una grana questa. Ma,
2: sai, che mi sento sempre molto dolore quando sento che si discute all'interno del PD.
0: Dell'opposizione, ma si potrebbe fare una opposizione indolore.
2: Indolore.
0: Come la vecchia siringa PIC, ve la ricordate?
2: Perché,
0: PD indolor.
2: Che non dice già fatto.
0: Chi lo sa, comunque.
2: È un crampo largo più che un campo.
0: Ecco, vi terremo informati sugli sviluppi eventuali. E l'ANICA.
2: Ah,
0: l'ANICA.
2: L'associazione dell'industria cinematografica.
0: Sarebbe l'ANICA AGES.
2: Ah, sì.
0: Però questa volta non c'è l'AGES.
2: AGES.
0: Non c'è AGES, amici, è solo ANICA. L'ANICA ha deciso il film italiano che il nostro paese propone per gli Oscar. Naturalmente, voi sapete che ogni anno i produttori scelgono un film italiano che viene

0: questo film. Si tratta della pellicola di un giovane regista italiano, Paolo Strippoli, e questo film si intitola L'estranea.
1: L'estranea?
0: E da quello che ci dicono i media, è la storia di una donna carismatica,
1: sì,
0: che però mette bocca in questioni delicate, molto delicate, e fa dei danni enormi.
1: Ah,
0: questa arriva, carismatica, dice adesso decido io, sai che sempre da bro, e fa dei danni. Naturalmente, quando è trapelata questa trama, si è creata una tensione grossa, perché c'è stata una reazione molto fredda da parte di Palazzo Chigi. Poi l'Anica ha spiegato, dice no, è un horror, non c'entra niente con l'attualità italiana, è un horror che non ha riferimento, insomma, con quello, e quindi tranquilli, e per fortuna adesso, diciamo, la polemica è finita, è rientrata, diciamo.
1: Beh, così. Per fortuna.
0: Vedi, basta poco, e purtroppo
1: sono tutti ipersensibili,
0: ci si infiamma, ecco.
1: No, una notizia curiosa che ci ha colpito, ne parlavamo ieri pomeriggio io e Marco, abbiamo scoperto a sorpresa che anche l'Arabia Saudita si è messa a costruire automobili elettriche.
0: Le vuole fare elettriche.
1: Sì. Colpisce il fatto che il terzo produttore al mondo di petrolio costruisca auto che non sono alimentate a benzina.
0: Sì, è curioso.
1: Non è strano.
0: Beh,
1: sarebbe come se la Ferrero lanciasse una grande campagna contro la glicemia.
0: Esatto.
1: Cioè, non è,
0: cioè uno resta un po' stupito.
1: Sta finendo sommato il petrolio. Qual è il problema?
0: Chi lo sa? Sono le 7:57 minuti e tutto va. È già una cosa.
1: C'è un altro show di Rai 1 che è Ballando con le Stelle.
0: Sì.
1: Sono tutti in attesa, in particolare Noemi Bocchi, che è la fidanzata di Totti, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Che dice: io sono agitatissima perché ho deciso, sì, parteciperò a questa gara. Diciamo che Totti non era d'accordo, mi ha detto ma non lo fa, però, ma lascia perdere.
0: Voglio dire, lei è ormai una donnina, può scegliere.
1: Donnina. Sì. Però in questo momento, adesso sono iniziate le prove, lei dice: mannaggia, io non mi sento ancora pronta.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, voglio dire, non è che ti hanno costretto, non è che ti vengano a prendere a casa i militari. Chiesto. Dice: guardi, c'è un obbligo di partecipazione a Ballando con le Stelle.
1: Però potrebbe non essere l'unico caso di persone che non si sentono pronte per fare una cosa.
0: Tu dici che è un fenomeno nazionale?
1: Anche a me capita spesso.
0: No, a me capita tutti i giorni, ma che vuoi chiedere ai radioascoltatori?
1: Amici, cos'è che dovete proprio fare? Perché lo dovete fare, ormai lo dovete fare.
0: Però,
1: ma non vi sentite pronti?
0: Diciamolo fuori dai denti, quella colonscopia che va fatta. non c'è da ridere, è una cosa seria, è un esame molto serio, però siamo sinceri, uno non si sente mai pronto per una cosa del genere,
1: Oppure, che ne so, andarsene via da casa di mamma e papà.
0: Avete solo 43 anni, è un attimo, no?
1: Dichiararvi a Luana.
0: A Luana, Luana.
1: Non mi sento pronto.
0: Allora, per dire Luana mi piace, adesso aspettate almeno che Luana si lasci col fidanzato, però
1: dovete proprio fare ma non vi sentite ancora pronti? Telefonate all'800 800 002 e raccontatecelo.
0: 800 800 002, oppure potete scrivere sulla pagina Facebook.

0: Non siate crudeli oggi. Ce lo dice anche Elvis, don't be cruel.
1: Però se quella cosa va fatta, sì, anche se uno non si sente pronto.
0: Lo so, diciamo che non sentirci pronti è una delle principali prerogative della specie umana. Non ci sentiamo pronti.
1: Siamo non pronti a tutto.
0: Siamo non pronti a tutto, però poi bisogna farle le cose. Sentiamo per esempio Francesco a Napoli.
1: Francesco!
0: Buongiorno Francesco.
2: Ciao, buongiorno conigli. Che allora, emozione essere qui con voi.
0: Francesco, è un piacere ospitarti, però tu devi fare sta cosa, non ti senti pronto. Io lo capisco.
2: Te lo dico a fare. Sto andando dalla professore di anatomia alla sede a Napoli dell'università, sono uno studente di medicina e gli devo ripassare tutta quanta neuroanatomia. Me la sto facendo tutto.
0: Tutta, che tipo di anatomia è questa qui, Francesco?
2: È tutta quanta l'anatomia del sistema nervoso, del quindi sistema. Concretamente niente di concreto, è tutto quanto immaginario.
0: Ecco. Okay. Qual è il tuo aspetto preferito del sistema nervoso umano? Ecco, questo per alleggerire un po'. Su.
2: Guarda, quello che non esiste, quello che è il più semplice.
0: Cioè? Quello proprio...
2: Non lo so.
0: Là?
2: Guarda, il cervello sembra complicato, mentre invece è semplice, quindi spero che mi chieda quello.
0: Il cervello umano sembra complicato, ma è molto semplice, dice Francesco. In alcuni è anche, diciamo, un oggetto, come un fermacarte, se vogliamo, ecco, come un fermaporte. Francesco, in bocca al lupo, coraggio, dai.
1: Allora abbiamo Maria Teresa, non sono ancora pronta a festeggiare i miei 50 anni, ma questi arrivano.
0: Arrivano, sì.
1: Elide, non sono pronta a sistemare la libreria, perché da quando ci siamo trasferiti, il buon Enrico, che amo e stimo, ha sistemato a modo suo i miei libri nella nostra libreria.
0: Ecco.
1: E io non ci capisco più niente. Sono solo 8 anni che non faccio questa cosa.
0: Ma è l'amore che vince, non devi preoccuparti. Intanto sto leggendo un'ultima ora, il giornale spagnolo El Mundo pubblica un articolo nel quale dice che Mosca prepara attacchi all'Europa. Grazie, che ci tranquillizza.
1: Attacchi ibridi.
0: Ma no, ibridi, per carità. Sì. Allora, sentiamo Rosa a Bologna. Buongiorno.
1: Ciao Rosa.
3: Ciao Rosa, Marco Santorello.
0: Benvenuta. Rosa, devi fare ma non ti senti pronta, che cosa?
3: Allora, diciamo che io devo rientrare al lavoro da una maternità dopo ben 1 anno e 3 mesi.
0: Mamma mia.
3: Non sono assolutamente pronta a portare soprattutto la bimba al nido, distaccarmi.
0: Lo so. Però, sai,
3: deve fare.
0: È un passo importante anche per la bimba, no? Che comincia a socializzare, comincia a capire
3: tra
0: in che paese è nata.
3: Credo che sia una delle più piccole ascoltatrici, perché lei vi ascolta da dentro la pancia.
0: Mamma
3: e
0: mia.
3: Continuiamo ogni mattina.
0: Come si chiama?
3: Nausica.
0: Ecco, Nausica stava tranquilla nel liquido amniotico quando tu, cioè neanche la Nausica precedente fu tanto turbata dall'arrivo di Ulisse. Ecco, comunque ciao Nausica.
1: Ciao Daniela,
0: Rosa. Ciao
1: Daniela, io dovrei appendere 2 mensole in soggiorno. Ma non ho voglia, non mi sento pronta a usare il trapano.
0: Non lo fare.
1: Fare fatica.
0: Non lo fare.
1: La polvere.
0: Non lo fare.
1: Poi magari sbaglio.
0: Ci sono dei signori, a volte anche il portinaio, se vogliamo, i quali lo fanno volentieri. Magari c'è un piccolo esborso, però io quelle cose lì le evito perché uno poi le sbaglia.
1: Sì, quello è vero.
0: E la mensola attaccata storta rimane come un dito puntato contro di te per sempre. E quindi non ti voglio impressionare. Però insomma, vabbè, andiamo avanti.
1: Claudio da Roma.
0: Buongiorno Claudio.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Claudio, cos'è che devi fare ma non te la senti di farlo?
4: Io ci ho provato più volte, ma proprio non ci riesco. Non sono pronto a smettere di giocare a calcetto.
0: Non te capisco. Quello lo posso capire.
4: Dopo 2 operazioni, mia moglie che dice basta, non se ne può più, vai a giocare con i ragazzini. 54 anni, imperterrito,
0: continui, lo capisco. Del resto anche per i professionisti è difficile smettere.
1: È vero, c'è qualcuno che arriva a 45 anni.
0: 50, 62, insomma, quindi... Ma vedrai che sarà la natura. Sarà la natura a dirti, sì. Claudio.
1: È arrivato il momento. Sei pronto.
0: Fino a che non arriva, però, quel momento si può continuare. Claudio, stai bene, buona giornata. Allora, cosa dovete fare, ma non vi sentite pronti? Il numero da chiamare è 800-800-002.
1: 800-800-002, oppure... ma c'è anche la possibilità di scrivere un messaggio su Facebook.
0: E adesso una canzone dedicata a tutte le signore in ascolto, le quali, guardando il variegato universo maschile, possono esclamare questa frase, ma tutti a me.

0: Stranamente succede in Spagna.
1: Eh sì, una cosa, tutta l'estate ci sono state delle proteste contro l'overtourism, il turismo di massa
0: in Spagna.
1: In Spagna sì. E hanno organizzato un'iniziativa curiosa,
0: sì,
1: a Mallorca, Valencia, Madrid, stanno continuando.
0: Anche a Valencia.
1: Si protesta in massa mangiando in strada. Organizzano dei tavolini, delle tavolate, ognuno porta qualcosa e lì si mangia, si mangia tutti insieme contro i turisti stranieri.
0: Contro i turisti stranieri, troppi.
1: Beh,
0: strano però che questa iniziativa venga presa in Spagna.
1: Perché?
0: Curioso.
1: Perché strano?
0: No, me l'aspettavo più in Grecia.
1: No.
0: La Magna Grecia c'è stata, ragazzi, tutti ricordiamo la Magna Grecia, la Magna Spagna, oddio, Francia o Spagna,
1: purché se magna.
0: Purché se magna, questo si dice, ma adesso basta con le notizie leggere, frivole, inutili, perché è il momento del primo, unico anche telegiornale, anzi radiogiornale in questo caso, radiogiornale cantato della storia della radiofonia. È il momento del cantagiornale, anzi, iniziamo bene con i titoli del cantagiornale.
1: Si svuota l'Assemblea delle Nazioni Unite all'ingresso del leader israeliano Netanyahu.
0: Nel 2029 si andrà in pensione a 67 anni e 6 mesi.
1: Porca. La nazionale italiana di calcio è in crisi. Perché in crisi?
0: Perché?
1: Perché in Serie A ci sono troppi giocatori stranieri.
0: Questi i titoli, e allora partiamo col cantagiornale.

0: poi ci chiederà
1: sì
0: se pagarci lui potrà. Non in vita, ma arrivati lì nell'aldilà.
2: No, ma dopo
3: nell'aldilà.
2: Morti, ma no.
0: Sì, la nostra nazionale spesso è andata molto male. In TV hanno detto ieri che troppi stranieri sono in Serie A. Ma nessuno mai ha detto che se a scuola metti un tetto, poi invece nel pallone questa soluzione non si applicherà.
2: Yeah!
3: È vero!
2: Allora, allora 8-14 minuti grosso modo.
3: Cosa dovete proprio fare? Ma lo dovete fare! E non vi sentite ancora pronti!
2: Questo purtroppo. Questo è un fenomeno che capita a tutti e capita sotto un sacco d'aspetti. Io non. Cioè, ho in mente 3-4 cose che mi aspettano e non mi sento minimamente pronto per farle. Quindi credo che sia una come dire, un'imboscata dell'esistenza.
3: Beh,
2: in qualche
3: un
2: modo.
3: Un problema comune. Telefonate all'800-800-002, ma scrivete anche su Facebook, come ha fatto per esempio Francesco,
2: che
3: ci scrive da Londra.
2: Beh.
3: Dovrei uscire e andare a correre, ma non sono ancora pronto.
2: Bravo, bravo, bravo.
3: E giusto. Posso dare la colpa a voi perché vi sto ascoltando.
2: Noi accettiamo di essere un alibi. Lo accettiamo, anzi, ci onora in qualche modo. Abbiamo detto 800-800-002, il nostro numero, c'è Bruno che ci chiama dalla provincia di Campobasso.
3: Ciao Bruno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, buona Bruno. Giornata, buongiorno Bruno. Buongiorno. Dallarino precisamente.
2: Caro Bruno,
4: vostro assiduo ascoltatore.
2: Grazie, grazie. Che succede?
4: Che ne so, c'è un dilemma enorme che attanaglia specialmente le persone a cui piace mangiare come me.
2: Sì.
4: E che hanno un certo peso, quello di dover andare in palestra, ma non ci riesco. La moglie tutti i giorni non mangiare va in palestra, trovo gli amici che c'ha la palestra che mi chiama, vieni dai, facciamo una particolari cose ginniche per te in palestra,
2: per te, proprio per te la faccia, ecco, vieni caro.
4: Lo so, ma niente da fare,
2: Bruno,
4: è più forte di me,
2: io lo capisco, cioè non è che tu non vuoi andare, è che ancora non ti senti pronto, diciamo.
4: Sembra che uno che va là dice ma voi questo mai io sto bene 1,82 per 115-116 mi muovo
2: sono?
4: Bene, lavoro, già sono al lavoro, che vuoi che siano?
2: Che sono 115?
4: Quello è tutta invidia, è tutto
2: bravo, è tutta invidia, è tutto perché vedono questo grizzly molisano, ma in senso positivo,
3: l'urso
2: dico
3: Bruno,
2: per carità
3: proprio, sì.
2: Bruno, in bocca al lupo,
3: coraggio. Io ho il dietologo oggi, lasciamo perdere. Arianna, sabato mattina, matrimonio di mia cognata. Non sono pronta, non sono dimagrita, il vestito mi sta male, non ho ancora fatto la ceretta e la tinta pure, non ho la borsetta adatta.
2: Ma sei cioè quando ti presenti lì in queste condizioni ma dicono ma chi è questa?
3: Ti deridono.
2: No, voglio dire, un caso umano quasi. Coraggio, sentiamo la testimonianza di Andrea a Roma.
3: Andrea.
2: Buongiorno Andrea.
5: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea. Allora, devi farlo, ma non ti senti pronto.
5: No, per niente. Devo andare a riprendere la macchina dal meccanico.
3: Ecco.
5: Ma non mi sento pronto.
2: Non ti senti pronto? Per quale motivo in particolare, Andrea?
5: Ho paura di quanto mi chiederà.
2: Sì,
3: ma non te l'ha fatto un preventivo prima di metterci mano?
5: No, ma ha detto solo che poi ne parliamo.
2: Poi ecco, quando il meccanico ti dice poi ne parliamo, quello poi ne parla. Andrea, scusa per capire.
5: No, però è un amico, quindi
2: no,
5: non
2: ecco.
5: Chiedi in quello.
2: Ma il meccanico non è mai un amico, Andrea, mi dispiace dirtelo. Comunque, senti, no, ma che tipo di intervento ha dovuto fare? Questo per farci un'idea, ecco, del...
5: Ma ha cambiato 4 pezzi.
2: Ecco, 4 pezzi. Guarda, fino a 3 pezzi, fino a 3 pezzi pure, ma il quarto pezzo in genere. Andrea, del resto la macchina ti serve, è inutile traccheggiare, valla a prendere e basta, Cioè non si può, non si può procrastinare più di tanto.
3: Se no a piedi, con i mezzi a Roma.
2: È tosto, sì. Grazie Andrea, stai bene, in bocca al lupo.
3: Fa sognare invece Angela, sentite cosa scrive. Non sono ancora pronta a smettere di andare in spiaggia. Voi non potete immaginare cosa sia il mare di settembre a Cagliari.
2: No, lo immagino, lo immagino.
3: Invidia.
2: Certo, poi col tempo l'ombrellone piano piano si trasforma in albero di Natale, vero? Quindi, voglio dire, comunque immagino che ancora sia bellissimo.
3: Che bello.
2: Ancora
3: poi
2: sia
3: c'è
2: bellissimo.
3: Nessuno adesso.
2: No, certo. Ancora una testimonianza giunta all'800-800-002. Italiani che devono fare qualcosa ma non si sentono pronti. In questo caso Sofia in provincia di Pescara.
3: Ciao Sofia.
6: Ah,
2: Benvenuta.
1: Buongiorno, Sofia. Buongiorno, bentornati, vi ho aspettato tutta l'estate.
2: Grazie, Sofia.
1: Allora, io ho il terrore del dentista, per cui non sono mai pronta, sto diventando una vecchia sdentata.
2: No, non dire così, una vecchia sdentata, no. Sei diventata una donna con una dentatura alternativa, ecco, diciamo così.
1: Sì, però, quella sedia, soprattutto del preventivo.
2: Ma poi quegli odorini che si sentono dal dentista, quegli odorini,
1: quel cloro, mamma mia.
2: Però ti conforti sapere, Sofia, che non sei la sola. Cioè, io credo che il 90% degli italiani hanno paura del dentista, l'altro 10% sono dentisti, secondo me. E quindi non sei sola in questo sgomento, non sei sola, coraggio che passa. Poi adesso la scienza dentistica è molto evoluta.
3: No, ha fatto passi da
2: gigante. Sì. E quindi in bocca al lupo, insomma, senso buono. Ciao Sofia, ciao.
3: Ancora Mustique, qui concentriamoci, mandiamo un pensiero, perché dice: non sono pronto a tornare a Torino. Io abito a Grenoble.
2: A Grenoble.
3: E non sono pronta a tornare a fare la fame e vivere poi come una clochard.
2: A Torino.
3: Ma no, a Torino. Perché? Qui in Italia va tutto bene, Sofia.
2: Sì, Sofia. Sofia, chi è? Pure lei si chiama Sofia.
3: Mustique si chiama.
2: Sì, scusate,
3: Mustique.
2: Dose non è lucido, ma dal 1978.
3: Mustique. In Italia va tutto bene.
2: Vedrai. Cioè, non noterai differenza fra Grenoble e Torino. Su.
3: È arrivato il momento di salutarci.
2: Che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
3: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
2: Buon riposo a tutti.

so much, just love so much.

Hey man, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: Chiunque che ha scritto il testo della nostra sigla è un genio, l'ultimo filosofo del Novecento. Mentre fuori è buio ancora,
1: sì,
0: dormiresti ancora un'ora.
2: Ma anche un giorno.
1: Ragazzi, ma lì è arte, questa è arte. Io non capisco perché questa persona non venga celebrata tutti i
2: quotidianamente,
1: giorni.
2: Quotidianamente, ma
1: sul
2: lo facciamo,
1: sagrato del Duomo.
0: Va bene, buongiorno. Quarto giorno di trasloco per Sara Jane. Allora, questa scarpa la diamo per dispersa?
2: Dispersa.
0: O ci sono novità?
2: No. Nulla, nulla. Ho perso anche il computer.
1: Esatto.
0: Molto bene.
2: Il portafogli, la dignità. È finita, ragazzi.
0: E il cane?
2: Il cane povero... non c'è, il cane è dei miei, dei miei genitori, lui pensavo l'ho salvato.
0: Pensavo si fosse infilato in uno scatolone per essere spedito in un'altra famiglia.
1: Allora, d'altronde quando una persona è miliardaria, non milionaria, miliardaria, che ha un castello, è ovvio che tra le 280.000 stanze possa perdere qualcosa.
2: Trilocale, ragazzi, trilocale.
1: E Sara, e Sara, diciamolo, ha perso la dignità ieri sera.
2: Le
1: prendendo
2: scarpe.
1: Le scarpe, la dignità e il portafoglio.

0: Luca, non guardarmi così, io so che mi sono vestito. Ho preso 5 cose a caso.
1: Massimo.
0: Volendo apposta non abbinarle.
1: Sì, però.
0: Sono
1: Massimo,
0: fashion.
1: Massimo, super fashion. In questa settimana non ci si può permettere di sbagliare l'abbigliamento. Perché non so, per quelli che non abitano a Milano. Ragazzi, Milano è invasa di queste persone tristi.
2: Ma forse è proprio questa invece la regola. Distinguersi totalmente, sbagliare l'abbigliamento per essere
1: forse
2: fashion.
1: Sì, forse sì.
0: Questa
1: forse
0: mattina sì. Ho incontrato un ragazzo in monopattino che di poco mi investe con gli occhiali da sole. Cioè alle 5 meno 5.
2: Ma quella anch'io.
0: Alle 5 meno 5, occhiali da sole. Non so se era fashion oppure era.
1: O era fatto.
2: O era un eroe del dritto.
0: O un saldatore. O un saldatore che.
1: Comunque, quarto giorno anche per la Fashion Week. Esatto. Milano è invasa appunto da gente strana. Più che altro non gente strana, perché ognuno è libero di vestirsi come vuole. Però ci sono delle persone.
0: Personaggi imbarazzanti in giro,
1: sì,
0: per Milano.
1: Sì, ho capito. Cioè, ieri sera ho visto uno con l'accappatoio. Io. Adesso va bene, per l'amor del cielo. Ma 10 minuti per metterti un vestitino, non lo trovi? Non lo trovi in giro per Milano uno che ti vende un maglioncino?
2: Ma magari era un maniaco, aspettava solo di andare al parco, aprire il accappatoio e mostrarsi nudo.
0: E comunque la tendenza è il maglioncino dentro i pantaloni.
1: Allora, lì
0: l'hai notato?
1: Sì, allora l'ho visto in un paio di immagini. Allora lì che solitamente quando c'è Brad Pitt che si mette, che ne so, le ciabatte con le calze, Brad Pitt sta bene.
0: Certo.
1: Se si mette, non so, il maglione rosa,
0: sì, Brad
1: Pitt,
0: anche la gonna
1: sta bene.
0: La gonna e il kill. No? Se lo metto io mi prendete
2: anche
0: in giro per tutta la settimana.
1: Sta bene con tutto Brad Pitt, è come il nero, sta bene con tutto. Però è anche vero che se ci fai caso, se tu metti il maglioncino dentro ai pantaloni anche a Brad Pitt sembra un cretino,
2: che è un po' dentro un po' fuori.
1: Esatto,
2: non è totalmente dentro il maglioncino, ragazzi.
1: È rimborsato.
0: È sottile la linea tra fashion e pirla.

0: E noi ve lo diamo così il buongiorno con questa bellissima canzone di Vanessa D'Amato insieme a Ben Harper. Buona sorte. Buongiorno, good morning Radio 2 da Sara Jane Ranieri con me, Luca Brescia alla mia destra, l'imbruttito che tra l'altro mi confermi che tra meno di un'ora avremo l'intervista esclusiva a Christian Vogue.
1: Allora, ieri quando abbiamo dato questa notizia, il mio social è impazzito perché volevano sapere quando e dove. Siamo arrivati sotto, è iniziata ad arrivare un po' di gente. Okay. È arrivata, c'è la gente sotto,
0: c'è
1: la finestra.
0: C'è già un po', gente sotto la radio.
1: Fra una decina di minuti andiamo a vedere se riusciamo a capire qualcosa, se arriva, se non arriva, quando arriva Christian Vogue, il signore della moda.
0: Quindi tra meno di un'ora intervista esclusiva qui a Good Morning Radio 2. Christian Vogue, corso Sempione 27 per le ragazzine che vogliono venire a farsi far l'autografo, a fare una fotografia.
1: Sono già sotto un sacco, tanto sono anche molti orientali, ho visto molte ragazzine orientali che sono probabilmente hanno finito di aspettare gli Stray Kids.
0: Ah certo, no, sì, c'era Mia, no? Esatto. La cantante che è andata all'evento di Fendi.
2: Mina. Delle Twice.
1: Mina.
0: Va bene, torniamo a parlare di Fashion Week. Come riconoscere se uno è fashion o è un barlafus? Cioè non riesco a dire l'altra parola. Sì. Però ho notato una cosa. Innanzitutto quelli che si vestono un po' particolari la camminata la fanno molto più lenta.
1: Sì.
0: Quindi in qualche modo devono farsi notare.
2: È una passerella.
0: Anche se poi magari vanno in farmacia, Però certo. Nel periodo della Fashion Week rallentano il loro movimento come se fossero in Monte Napoleone.
1: Però io voglio dirti, caro amico mio, che ti vesti tanto bene, sei tanto bello. Allora, se attraversi la strada a Milano tu devi avere un passo veloce, non puoi andare lento e guardare dentro le macchine e dire hai visto come sono vestito io? A Milano bisogna correre, su, fai andare quelle gambine e levati dai maroni
0: e soprattutto fatturare.

0: Chaka Khan insieme a Sia, 6:16, good morning Radio 2, buongiorno ai mattinisti, che i mattinisti sono i professionisti del mattino, quelli perfetti, precisi.
1: Buongiorno anche agli sveglioni, che sono quelli che si svegliano e per tipo un paio d'ore non capiscono molto della vita e di quello che sta succedendo.
2: E ai miei preferiti, gli eroi del dritto, venite a me ragazzi, vi voglio bene.
0: Che ce ne sono un sacco in questi giorni, con la Fashion Week.
2: Con la Fashion Week la gente fa le ore piccole, esatto. Beati loro.
1: Adesso ho visto tre ragazze vicino alla fermata dell'autobus, del tram, mentre venivo a prenderti, con gli occhiali neri, tre ragazze molto molto carine, molto vestite
2: molto
1: normali.
2: Molto
1: sì,
2: fashion.
1: Però erano vestite normali, non erano vestite da fashion.
0: Perché poi tra l'altro la moda porta musica, no? Moda e musica, il binomio funziona. È arrivato French Rizzardo, un DJ importante, e quindi c'è stato questo grande evento questa notte, è finito pochi minuti fa.
2: Mi piacerebbe dirvi che ero lì, ma
0: non è vero.
2: Ma, no, nulla. Adesso c'è casa imbarazzi, adesso
0: c'è casa imbarazzi, adesso c'è. Uè! Ecco, mi immagino casa imbarazzi. Loro sono in Puglia, no? La casa di famiglia è in Puglia. Se fosse a Milano questa casa imbarazzi.
2: Allora, per chi non conoscesse Giuseppe Ninno, si parla di un comico molto molto all'avanguardia, italiano, bravo, simpatico, che interpreta vari personaggi di una famiglia.
1: Ecco, non si può ed dire bello, però è simpatico,
2: no,
1: bravo.
2: Quando è vestito da mamma, sì, è molto carina, molto carina.
0: Seguitelo sui social, molto bene.
2: Seguitelo, Mandrake in arte, però casa imbarazzi è proprio il plus, è quello che è riuscito a creare interpretando i vari ruoli.
1: E noi andiamo a scoprire ogni giorno quello che succede in casa imbarazzi, perciò c'è una mamma, un papà e un bambino e vivono le situazioni che viviamo noi tutti i giorni con le nostre famiglie.
0: E noi violiamo la privacy di questa famiglia.
2: Sempre.
0: Andiamo a spirare.
3: Gruppo Mamme, buongiorno. Oggi porta pioggia e domani neve e dopodomani grandine. Ma perché state mandando questi messaggi? Volevo sapere, voi che fate? Rimandate il bambino a scuola?
4: Assolutamente, signora, mio figlio lo mando pure con l'eruzione vulcanica.
3: Madonna mia, ma che esagerazione!
4: Scusa, quando ti sporchi, la mamma che fa?
3: Mi lava.
4: E che cosa esce dal vulcano?
3: Lava.
4: Appunto, mi lava, o lava, sempre acqua, è un po' più calda, ma è sempre acqua.
3: Sì, ma se piove forte come facciamo?
4: Io se piove mio figlio non lo mando a scuola che si bagna.
3: Scusate, mamma, ma a casa non ce n'avete ombrelli?
4: Ah, e tu dici uso l'ombrello con la pioggia, no?
3: No, signora, usalo quando devi fare il musical di Mary Poppins. Basta un po' di zucchero.
4: E se nevica?
3: Io se nevica mio figlio non lo manda a scuola che si ghiaccia.
4: E se nevica metteremo le catene, no? Andiamo piano piano.
3: Le catene alla macchina?
4: No, ai piedi dei bambini, signora. Come i carcerati di Guantanamo, li mettiamo la tuta arancione. Le catene ai piedi e ci facciamo volare.
3: Domani porta anche bufera.
4: Ma se c'è vento forte non lo mando a scuola mio figlio che se ne vola.
3: Signora, una domanda, ma se c'è il sole tuo figlio lo mandi a scuola?
4: Ci mancherebbe, perché?
3: No, siccome con la pioggia si bagna, con la neve si ghiaccia, col vento se ne vola, casomai col sole si bruciava.
4: Comunque arrivando alla circolare dice che se il tempo continua così domani chiudono le scuole.
3: Sì, sì, bellini, teniamoli a casa.
4: Sì, meno male.
3: Comunque, mamme, io sto qui alla finestra e sembra che il cielo si stia aprendo. Sapete che significa, no?
4: No,
3: no,
4: no.
3: Che significa?
4: Che sta uscendo il sole.
3: Andate a quel paese e riaprite le scuole.
0: In effetti anch'io, quando ero piccolo, ricordo mia mamma, se il tempo era brutto,
1: sì,
0: è capitato che mi lasciasse rimanere a casa tranquillamente senza andare a scuola, no? Bella.
1: Ma è ovvio che sia così.
0: Com'è ovvio?
1: Ma certo, i bambini devono stare a casa, divertirsi, guardare i lei team. Yeah.

0: Killers, Get It On dei T-Rex. Tra l'altro il nome originale in America era Bang Gong, perché l'espressione Going On era un po'
1: Get It On
0: era un po' considerata un po' troppo, che ne so, allusiva sessualmente, no? E quindi
1: sì,
0: e quindi in Europa si chiamava Get It On, e mentre in America Bang Gong.
2: Bang Gong?
0: Bang a gong.
2: Bang, non so, vabbè,
1: mi sembra molto più pornografica come parola Bang Gong che
2: anche
1: Get
2: a me,
1: It On,
2: anche
1: no?
2: A me, però io poi non me ne intendo, cioè non capisco molto né di sesso né tantomeno.
1: Perché
2: di...
1: tu ti occupi di moda?
0: Vabbè, esatto, 1971, no? Insomma, la radio aveva delle regole ancora più ferree delle nostre qui in Rai.
2: Perché
0: poi noi siamo un po' fashion, ma diciamo ai nostri ascoltatori, essendo una radio di Stato, noi non possiamo esporre marchi, quindi oggi noi siamo sempre neutri,
2: certo,
0: in qualche modo.
2: Beh, la più fashion del trio ovviamente non può essere la nostra quota rosa Sarah Jane, perché lei è una che si veste, obiettivamente si veste bene, e quando ci guarda dall'alto verso il basso dicendo ma
1: poverini,
2: quella roba lì,
1: poverini.
2: Esatto, cassettoni gialli avete presi, perché poverini. Noi siamo un po' più zuzzarelli.
1: A tal proposito, ieri proprio mentre mi destreggiavo tra uno scatolone e l'altro, ho visto uno con uno spazzolino, una ragazza bellissima, spazzolino da denti tra i capelli. Anche tu di trasloco? Le metto, è moda.
2: Ah,
1: adesso
2: è moda.
1: Addirittura, secondo me Paolo Sarpi comunque ne vedi veramente di tutti i colori. È in via Paolo Sarpi, è un piccolo quartiere.
0: Zona Chinatown.
1: Zona Chinatown di Milano. Ieri ho visto davvero la qualunque.
2: Cioè, siamo arrivati a questo, spazzolino.
1: Allo spazzolino da denti. Ho visto un uomo bello come il sole, proprio come veramente. Vestito da donna, ma dalla testa ai piedi truccato, bellissimo, e era pois e righe contemporaneamente, credo sia il nuovo trend.
0: E comunque il solito discorso, no? Cioè, se l'uomo è bellissimo, cioè se un modello di 20 anni mette un abito stravagante, particolare, gli sta bene. Se lo metto io
2: sembri la signora Maria,
0: ma sì,
2: di chiamano, casa
0: chiamano i carabinieri.

0: Expectation.
1: Te e Whitney Houston la stessa cosa.
2: Allora, spesso, allora volevamo fare il film sulla vita di Whitney Houston, mi avevano chiamato per
1: interpretare lei.
2: Io quel giorno lì ho firmato con Rai 2.
0: Assolutamente. Sì.
2: La sfiga, guarda.
0: Va bene, ci colleghiamo adesso invece col centro operativo di Saxa Rubra, perché stanno arrivando le il GR e il meteo. Mentre Good Morning Radio 2, non vi preoccupate, torna tra pochissimo, continueremo a parlare di moda, di Fashion Week.
3: Ottobre inizia da Romix, 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
7: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite parla il premier israeliano Netanyahu e l'aula si svuota per protesta. Proteste anche fuori dal Palazzo di Vetro.
8: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. E rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR2.
7: E sempre negli Stati Uniti, ma a Washington, il vertice tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping con la cena di gala. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha dichiarato Xi. Sul tavolo dossier cruciali, poi su Taiwan, Xi ha chiesto prudenza al presidente americano, la Casa Bianca ha chiesto più trasparenza sui test nucleari cinesi. In Italia la premier Meloni si dice fiera del decreto scuola varato dal governo, con il tetto al 30% nelle classi scolastiche per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Previste sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa il burka o il niqab. Intervistata poi dal direttore del Tempo, Giorgia Meloni è tornata a parlare del ritorno al nucleare come scelta strategica sull'energia, e proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, che invece critica, tornando a parlare del decreto scuola. L'ascoltiamo.
9: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
7: Nella cronaca l'aggressione di una ragazza a Salerno avvenuta da parte di uno sconosciuto.
10: Due coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Claudio Vigolo, GR2.
7: La condanna a 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne a Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega. Sentiamo.
11: Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally. Spese personali con i fondi della Lega, mancati i pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Posto Bertuccioli, GR2.
7: Sport, vela, ultimi test prima dell'esordio. Luna Rossa Team Senior vince la regata di prova. Tifosi e curiosi affollano il villaggio sul lungomare di Napoli. Le loro voci al microfono di Giorgio Saracino.
12: In fila per comprare un souvenir dell'America Scala.
13: Certo, sì.
12: Come mai? Che esperienza è per voi?
13: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari. Ci piace seguirli.
14: Le dico la verità, è veramente emozionante. È un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
15: È la mia passione.
12: È anche tifoso di uno dei team?
15: Sì, ovviamente.
12: Quale?
15: È Luna Rossa.
12: And where are you from?
16: Boston, New York.
17: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
7: E poi il calcio, stasera torna in campo la nazionale.
18: La sconfitta di Zenica contro la Bosnia è una ferita ancora aperta, ma bisogna ripartire e riconquistare i tifosi. È il pensiero unanime degli azzurri che stasera a Roma contro il Belgio torneranno a giocare una partita ufficiale, ovvero la prima di Nations League con l'esordio bis di Roberto Mancini, pronto ma anche emozionato per la sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Il nuovo CT scioglierà solo oggi gli ultimi dubbi sulla formazione, ma in attacco dovrebbero giocare Pio Esposito al centro e Kena a sinistra, a destra invece ballottaggio Zaniolo. Lo Cambiaghi. A centrocampo probabile esordio di Romano. Inizio alle 20:45. Nel primo pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian. Nelle prove libere doppietta Mercedes Russell Antonelli. È sempre alle 14 le prime regate a Napoli dei preliminari di America's Cup di vela. Domenica la finale. Dopodomani anche l'ultimo atto della Billie Jean King Cup di tennis. Obiettivo ancora la portata delle azzurre che ieri nei quarti hanno battuto la Cina. Alessio Maldini, GR2.
7: Torna Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata.

Morning Radio 2, siamo i ragazzi del mattino fino alle 7:30, state con noi, parliamo di Fashion Week e non solo, mandateci le vostre mappe in tempo reale.

0: quanto mi piacciono i Nu Genea. La canzone si chiama Carré, bellissima, veramente una grande canzone. Siamo in diretta da Corso Sempione, lo dico perché se adesso la regia ci abbassa un attimino perché voglio andare alla finestra per vedere se c'è già gente. Vai a vedere un po'.
1: Per Christian.
0: Sì, vediamo, ci sei? Luca, com'è?
2: Ciao,
0: chiudi, ragazzi. Dai, torna dentro.
1: Sì, allora, ma non sei Christian Vogue, no. Non è che puoi salutarlo come se fossi tu.
2: Però uno esce, dice ciao, e la gente solitamente dice ciao. Ma qui sono, non gliene frega niente, non avevo
1: non provano solo lui. Aspetta,
0: riapriamo un attimo.
2: Ciao!
0: Crede di essere Christian Vogue. Torna dentro, va.
1: Christian Vogue è in giro da una decina d'anni, è proprio all'apice della carriera, ma è dagli anni 90 che si distingue, quindi non puoi paragonarti a lui.
2: Grandi personaggi della moda come Giorgio Armani, come Dolce Gabbana.

0: confezionario della Fashion Week, no? No, perché certo, viene un po' storpiato, perché ad esempio oversize, sì, no? Per noi è una taglia
1: XXL,
0: grande. E sta lì, no?
2: E va tantissimo, io sempre over.
0: Ma perché vi vestete con due tre taglie in più?
2: Perché è più carino, nel senso, sei più morbido.
0: Ho capito,
2: morbido.
0: Ma se tu...
2: Come si dice in italiano? Morbido?
0: Sara, ma se tu porti la S, perché devi usare l'XL?
2: Perché è più bello.
1: E poi copre anche un po' le forme. Comunque, l'oversize, cioè, vuol dire che ti sta grande, ma costa abbastanza da essere internazionale. Ecco, una roba del genere.
0: E poi c'è il vintage, le robe usate, che a me, ad esempio, non piacciono. Sapere di indossare una cosa che ha già usato un altro.
1: Ah, io sì, a me piace tanto.
2: A me, allora, piace tantissimo guardare, però non lo compro.
1: Cioè, guardare ma
2: mi
1: non
2: piace
1: toccare.
2: Guardarlo, sì, però poi penso l'odore, io sono un po' fissata. Invece a me piace molto l'effetto layering, che è vestirsi a cipolla. Volevo dirvi una cosa, è fondamentale. Non si dice più vestirsi a cipolla.
0: Non si dice più.
2: Non
0: dice...
2: è più alla moda.
1: Non è cool.
2: Da oggi, in questo preciso istante, è cambiata, ragazzi. Siete pronti?
1: Vai.
2: Appuntatevelo. A Matrioska. È molto più fashion. A Matrioska.
1: Però, come tira il vento a Mosca.
0: A Matrioska. Eviterei, c'ha ragione. E invece, per quanto riguarda il quiet luxury.
1: Quiet luxury è spendere 1800 euro per un maglione affinché nessuno capisca che hai speso 1800 euro per un maglione.
2: Sei proprio tu. Tu ti rendi conto, sto parlando con te adesso che stai proprio alzando il finestrino e volevi cambiare stazione? No, perché tu hai quel maglione bucato dentro quell'armadio e non lo volevi più indossare, invece è qui.
0: È qui
2: che ti voglio.
0: Giorno
2: stasera
0: giusto.
2: Esci col maglione pieno di buchi, sarai fashion.
1: Assolutamente. Rock and roll,
2: quiet
1: baby.
2: Luxury.
0: E chiudiamo con le capsule collection.
1: Beh, capsule collection. Io pensavo fossi coperto da capsule del caffè, invece ho chiesto ed è pochi vestiti, una volta si chiamava non soldi, adesso è capsule collection.
2: Io pensavo fosse una medicina.
0: No.

0: adesso non ti parlo più. Fra quintale e
1: male.
2: Papà,
1: vero? Tutta la gente a casa dice: finalmente sta zitto questo qua.
0: Tra l'altro, fra quintale insieme a Giorgio poi, la canzone si chiama Missili. È una parola in questo periodo molto usata e purtroppo devo dire la verità. Comunque sono arrivate le mappe in tempo reale.
2: È vero.
0: Quindi vogliamo sapere dove siete dislocati nel territorio voi ascoltatori. Salutiamo Dorotea che è in Croazia. Ho guardato, ho aperto la mappa. Sono 355 chilometri arrivare in Croazia.
2: Vabbè, quindi più vicina di Parigi.
0: In 5 ore e mezzo. Sei lì.
1: Però in questo momento lei, tra l'altro, è in mezzo a un sacco di villette. Deve essere. Deve avere il grano.
0: Anche voi.
1: Il grano.
0: Le vostre mappe in tempo reale al 348-7300-200.
2: Fondamentale dirvi, ragazzi, che dovete mandarci un WhatsApp. Perché io ho mandato un messaggio a Radio 2, ma ho mandato il messaggio
0: su SMS.
2: Invece è WhatsApp.
1: Io non la voglio raccontare così come è andata, perché sarei un bastardo.
0: Esatto.
1: Però se una manda un messaggio ai conduttori che hanno tenuto l'estate
2: e dicono: non mi leggono, non mi leggono, ci sono rimasta malissimo. Invece l'avevo mandato sul messaggio.
0: Hai sbagliato app.
2: Sono vecchia,
0: hai
2: ragazzi. 49 anni si sentono.
0: L'ha mandato giusto invece Monica da Cremona. Dice: per me la linea tra fashion e scemo è quando il vestito ha bisogno di una spiegazione. Effettivamente, se mi dici non ho capito il concept, allora lì c'è un problema.
1: Sì.
2: Sì.
1: Allora, siamo
0: cioè, d'accordo. Io ad esempio il mio outfit descrive perfettamente chi sono.
1: Sì, che però non possiamo
2: Max
1: dirlo.
2: Max Zoara, ho preso la prima cosa che ho trovato nell'armadio.
1: Io sono Luca Brescia, mi sono cosparso di colla, mi sono buttato nell'armadio quello che mi è rimasto attaccato.
2: Blu, nero, caffone vero.
1: Esatto.

0: po' di questa canzone.
1: Ancora un po'. Ancora un po'.
0: David Bowie, Life on Mars. Pensate che dietro questa canzone c'è un racconto bellissimo. Lui, nel 1968, gli venne chiesto di scrivere un testo in inglese in una canzone francese che si chiama Comme d'habitude. Il suo brano però fu rifiutato, questo testo, no? Allora, quella stessa melodia su cui aveva fatto il testo arrivò a Polanca e la trasformò nella mitica My Way di Frank Sinatra. Allora lui, per ripicca, ha ripreso gli stessi accordi
2: e l'ha rifatta.
0: E l'ha rifatta, l'ha rifatta e ha scritto questa bellissima canzone.
2: Insomma. Beh, David Bowie, grazie.
1: Tanta roba, ed era uno che, per esempio, lui era fashion parecchio.
2: Molto,
1: no?
2: Tantissimo.
1: Era uno che non...
2: Icona di stile.
1: Sì, non è che proprio non te li diceva le cose. Lui ed Annie Lennox hanno cantato al Freddie Mercury Tributes. No, quando,
2: certo, poco, dove George Michael ha cantato Somebody to Love,
1: e loro invece hanno cantato Under Pressure. Quando stavano per salire sul palco, sì, lui guarda lei e le dice: ma tu sali veramente vestita così?
0: Annie, ma tu sali?
1: Cioè, adesso, con tutto il rispetto, Annie,
2: e lei
1: però
2: ha detto: sai, non sono una Fashion Week, sono una cantante.
1: Esatto, però
2: e ha fatto capire.
1: Lei era molto succube del fascino di David Bowie, perciò si è rimasta un po' così, lo racconta durante le interviste.
0: Cioè, perché nella vita comunque uno si deve sentire fashion. Cioè, se io metto gli occhiali da sole, anche se c'è nuvoloso, io mi imbarazza la cosa, cioè, no, invece qualcuno,
1: ma quello è colpa della faccia,
0: ha capito, hai ragione. Se metto anche i calzini col mocassino, cioè, fa fashion per alcune persone, per me no, non funziona la cosa. La canottiera, se hai due spalle così, no, proprio quella lì, come si chiama, la canottiera,
2: quella di Verdone,
0: esatto, anche la canottiera, cioè, metterla io.
1: Ma perché non hai non sei uno di noi, non hai il fisico, ecco, la cosa che ti frega è quella. Tu sai come staresti bene?
0: Sì, vabbè, così.
1: Tu staresti bene con mocassino, sì, calza bianca, tuta in acrilico e canotta. Cioè, per me spacchi.
0: Anzi, a questo punto mi faccio anche i baffetti, perché i baffetti in un uomo vanno di moda più della barba.
1: Anche su alcune donne.

0: Era il 25 settembre del 1981 quando Sandra Day O'Connor presta giuramento e diventa la prima donna giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti dopo 191 anni di soli uomini.
1: Cioè ci sono voluti 191 anni, ragazzi, per far entrare una donna?
2: E sicuramente qualcuno avrà detto:
0: non è che stiamo correndo troppo.
1: sicuro. Il 25 settembre del 2008 invece viene lanciato MySpace Music, vi ricordate, dove si rimorchiava, ma soprattutto certo, milioni di artisti online e l'ambizione di sfidare iTunes nello streaming musicale.
0: Sembrava il futuro della musica.
2: Ma poi è arrivato Facebook.
1: E MySpace è diventato davvero MySpace.
0: Uno spazio tutto solo.
2: Senza dentro nessuno.
1: È vero.
2: Il 25 settembre del 2008 parte Shenzhou 7, la missione con cui pochi giorni dopo la Cina realizzerà la sua prima passeggiata spaziale.
1: Quindi tre astronauti cinesi nello spazio, mi stai dicendo?
2: Sembra una barzelletta.
0: Sì. Esatto, e uno esce dalla navicella.
2: Perché?
0: Aveva detto facciamo due passi dopo cena.
2: Eh beh, giusto, facciamo due passi, non si esce, no?
0: Oggi è anche tra l'altro la giornata mondiale dei sogni, una giornata dedicata a chi crede nei propri sogni.
1: Io stanotte effettivamente ho sognato di lavorare.
2: Diciamo che non è un sogno ma è un incubo, però andiamo avanti, dai.
0: Nel
1: 1956 entra in funzione il primo cavo telefonico transatlantico tra Europa e America.
2: Finalmente americani ed europei potevano parlarsi in tempo reale
1: e scoprire che non aveva nulla da dirsi.
0: Così nacque Ti passo tua madre.
1: È vero.

0: Lei si chiama Angelica, ai che giornata. 7.06, siete su Radio 2. La mattina da noi inizia sempre col 2, due messaggi. Allora, anzi, sì, una mappa subito in tempo reale, 938 chilometri da qui c'è il nostro amico, si chiama Francesco, quindi dovrebbe essere...
1: Da solo, non ha, però Francesco non ha
0: amici.
1: Tu sì, è una piccola casa in mezzo al, cioè ci sono poche case in mezzo a nulla.
0: È un posto tranquillo.
1: Però come può stare bene lui e non vede la gente vestita a cavolo?
2: Invece Alex scrive al 348-7300-200: sto facendo gelato e dolci per i tornisti del weekend. Avevo capito i tronisti.
1: Anch'io avevo letto i tronisti.
2: No, invece per... tornisti, che vuol dire?
3: Io no, allora, pensato ci fossero siamo... quelli che lavorano al tornio.
0: Ah, è vero.
3: Addirittura. Invece è solo un errore di battitura, sono i turisti.
2: Ah,
1: io invece pensavo fossero quelli che tornavano da lui. Nel weekend.
0: È bellissimo,
1: sì,
0: come
1: i tornisti.
0: Certo.
2: No, il solito come quando sei al bar.
0: Ad esempio, noi adesso facciamo il weekend e poi facciamo i tornisti lunedì. Saremo ancora qui.
1: Allora, ricordiamo ancora una volta che sta per arrivare un ospite che forse la Rai non ha mai avuto il piacere e l'onore di ospitare. Sta arrivando Christian Vogue, che è il signore della moda.
2: Ma lui, come Enzo Ferrari, usava gli occhiali anche a letto?
1: Non lo so. Perché...
2: Usa gli occhiali anche a letto?
0: Io non l'ho
2: mai
0: visto.
2: Ci sei mai stato a letto con Enzo Ferrari?
1: No.
2: Gianluca ci dice che Enzo Ferrari usava gli occhiali da sole anche a letto.
0: Ecco, lui era uno di quelli che poteva permettersi di usare gli occhiali. Cioè, non me lo vedo Enzo Ferrari senza gli occhiali.
1: È come Venditti senza occhiali probabilmente non è Venditti, si chiama Giacomo Venditti. Cirillo.
2: Cioè,
1: Venditti lo identifichi dagli occhiali.
0: Ok, noi usiamo quelli da vista, sì. Gli ascoltatori da
2: tutti
0: casa
2: tre,
0: non ci vedono
2: altro.
0: Tutti e tre occhiali da vista. Fa fashion però l'occhiale, anche l'occhiale da vista è fashion.
1: È vero.
0: Cioè, adesso ci sono degli occhiali da vista veramente molto particolari.
1: E costano anche cifre da capogiro, le mie costano 1,50 euro.
2: Io gli occhiali da sole li portavo in casa, ma era il 2000, viveva a Dublino ed era una rimastina, una fattona, insomma. Cioè, la mattina mi svegliavo e mettevo gli occhiali.
0: Che figata. Tu sei la classica.
2: Ero proprio quella in casa. Ma che ti metti gli occhiali? Ragazzi, ieri sera, insomma, stamattina abbiamo fatto serata, quindi quello è mettere gli occhiali da sole quando sei sfatto.
1: Sì, no, allora io per via di occhiali, io ho delle occhiaie che se non uso gli occhiali da sole eccetera, spesso e volentieri mi identificano come l'adesivo del WWF, sai, il panda,
2: perché
1: mi fanno le carezze sulla testa.
0: No, ma
1: ti proteggiamo noi, piccolo panda.
0: Tu stai benissimo con gli occhiali.
2: Con le occhiaie, volevi dire,
0: con gli occhiali, col cappellino, e magari se ti metti una bella maschera.
1: Ah, una mascherina, che copre tutto e via, abbiamo fatto un plane.
0: Ci fermiamo per un attimo. Good Morning Radio 2 torna tra poco.
1: Ah, se torna. Radio
4: 2. Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: 2-2.
8: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
9: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
8: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
9: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
8: Per info, conai.org.
10: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: questa proprio ha le sonorità da mattino, cioè la metto nella, nei preferiti della mia playlist.
1: Io metto nel latte, metto nel latte questa canzone.
0: The good news. Donald Trump ha accolto Xi Jinping negli Stati Uniti. Dopo mesi di tensione e dazi, i due leader si sono stretti la mano e Trump ha definito il loro incontro ottimo. Stati Uniti e Cina hanno inoltre concordato di prolungare di 2 mesi la tregua commerciale.
1: Certo, quando due persone si odiano e si dicono che è andata benissimo, o è diplomazia o è il pranzo di Natale.
2: Giusto.
0: Il Manchester United ha oltre 1 miliardo di sterline di debiti e ha trovato un modo piuttosto originale per raccogliere soldi: vendere ai tifosi pezzi autentici del prato dell'Old Trafford a circa 140 euro.
2: Ma cosa? Quella cifra l'erba non la compri, chiedi direttamente allo spacciatore se fa anche la Champions, vai vai.
0: Una nuova ricerca indica che alcuni dei componenti fondamentali della vita potrebbero essersi formati sulla Terra già 4,33 miliardi di anni fa, quando il pianeta cominciava finalmente a raffreddarsi.
1: Cioè i primi mattoni della vita sono comparsi 4,33 miliardi di anni fa e già allora in Italia mancava il permesso per costruire.
0: Il razzo europeo Ariane 6 ha un problema tecnico che costringerà l'Europa a ridurre temporaneamente il numero dei lanci programmati. La difficoltà è stata confermata anche dall'Agenzia Spaziale Europea.
2: Problema tecnico al razzo europeo, dovranno ridurre i lanci. Finalmente abbiamo portato l'Europa nello spazio e abbiamo trovato pure lì comunque un treno cancellato, state sicuri.
0: Nuovi studi sul cratere Jezero indicano che Marte avrebbe ospitato un sistema di laghi e acque idrotermali, rendendo la zona ancora più interessante nella ricerca di eventuali tracce di vita passata.
1: Cioè fatemi capire, su Marte c'erano laghi, acqua calda, cioè praticamente una spa.
2: È
1: poi
2: vero.
1: Sono arrivati gli umani e hanno chiesto dove si parcheggia. Da lì sono nati anche i primi parcheggiatori abusivi.
0: Eccoli!

0: Dance No More, Harry Style su Radio 2. È arrivato il momento, ci siamo, mi dicono che
1: è
0: qui fuori.
1: È arrivato, sono.
0: Lo prendi tu?
1: Vado
0: vai
1: io.
0: A prenderlo tu, fai
2: che emozione.
0: Tu gli onori di casa.
2: Ragazzi, sono emozionatissima.
1: Abbiamo intervistato tante persone nella nostra carriera, però quando arriva un carico. Aspetta, ma io vado.
2: Vai, prendilo. Portalo qua.
0: Apri un po'. Eccoci!
1: Vieni, ciao!
2: Cristian!
0: Cristian!
2: Oh, che gioia!
1: Accomodati pure qui!
0: Cristian, sono Max, piacere. Posso darle del tu?
1: No.
0: No? Come no? Vabbè.
2: Ah, iniziamo bene.
0: Vabbè. Allora, maestro Christian Vogue, la critica la definisce il salvatore della moda. Lei avverte questo peso, questo ruolo così divino?
1: Ma listen to me, pezzo di fango. I don't care about fashion, I just care about money. Listen your face, da schiaffi, la tua faccia schiaffica.
2: Il maestro dice che accoglie la sfida con umiltà. Il suo è un amore viscerale per il pubblico che lo ripaga di ogni sforzo creativo, ragazzi.
0: Sara, io ho sentito pezzo di fango.
2: No.
0: Tu traduci.
2: Sì, cioè, io traduco letteralmente,
0: parole.
2: Sapete, sono madrelingua.
0: Allora, maestro, le chiedo un'altra domanda. La sua ultima sfilata a Parigi ha ridefinito il concetto di eleganza. Cosa ha provato in quel momento di gloria, di ovazione?
1: I feel that French people are stupid, but Italian are peggio. Especially you, Sarah, you look at dresses attendo da Dolce, ma per il suo make fucking.
2: Sì, spiega, sta spiegando. Sì. Attenzione, spiega che l'eleganza parigina incontra proprio qui il gusto pop italiano. In particolare elogia il mio look, definendolo un tributo destrutturato al design domestico e quotidiano.
0: Perché io avevo capito che i francesi e gli italiani sono stupidi.
2: No, anzi.
0: Vabbè, comunque, già lo sta chiamando la folla. Scusate. Scusi. Un'ultima
2: ha detto
0: domanda.
2: Vi amo tutti, love you, I love you.
0: Un'ultima battuta, cosa augura al nostro programma e al pubblico da casa?
1: I hope this terrible show get canceled now, you know, do a fallite without talent.
2: Dice che vi augura, ci augura un record di ascolti, che siamo una coppia radiofonica irripetibile.
0: Assicura?
2: Che ci porta proprio nel cuore, dice proprio nel cuore.
0: Ma io
2: ci ama.
0: Ma io ho capito che è un programma terribile.
2: Una giornata tutti
1: che non sei altro.
2: Belli come il sole.
0: Allora, ringraziamo Christian Vogue. Salutiamolo che sta andando il suo bagno di folla. Grazie Christian.
1: Comunque,
0: io Sara ho capito che ho capito che non gli piace il programma, è un programma terribile.
2: No, anzi.
0: Sei sicura?
2: Anzi, dice che è proprio il suo programma preferito, ha detto.
0: Addirittura.
2: Sì.
1: Ma a me il fatto che mi avete lasciato fuori con la folla.
2: Ma volevi stare con le fan, smettila, va.

0: guess I'm a bad liar. And oh baby, let's make reality.
1: Stiamo facendo considerazioni sulla Fashion Week, sulla moda, no? E volevo parlarne con voi, perché io avevo capito come pensavo di aver capito come funziona la moda. Ci sono le sfilate, escono le modelle,
2: sì,
1: sfilano, fanno, sì, vedere i vestiti, e poi quello che vedi sulla passerella dovrebbe essere quello che poi è la prima linea che vedi nei negozi e che mettono in vendita.
2: Secondo una mia mentalità bacata dovrebbe, cioè, essere così, perché, cioè, io stilista faccio vedere che cosa dovrete comprare,
1: esatto,
2: nella prossima,
1: cioè,
2: stagione.
1: Io ti faccio vedere i vestiti e poi tu li compri, no? Cioè, è un discorso abbastanza solido.
3: Potrebbe
1: che
3: essere, sì.
1: Però adesso, se tu vedi una che esce con una forma di formaggio sulla schiena,
2: certo,
1: le scarpe con gli ippopotami, cioè, e dopo quella sfilata lì, che senso ha?
2: Perché, allora, mi sono informato perché per non fare una figuraccia. Allora, nelle sfilate di alta moda molti abiti sono pensati per essere venduti, non sono pensati per essere venduti nei negozi, ma fungono da opere d'arte concettuali, provocazioni o concept car per ottimizzare l'attenzione dei media, mostrare la massima creatività della maison.
3: Un po' come Lady Gaga quando indossò un abito di carne.
2: Mamma mia, che porcheria.
3: Tutte fettine di carne.
2: Era il 2010 ed era la presentazione degli MTV Music Awards, appunto, del 2010.
1: Perché ieri a una sfilata c'era una col boiler dell'acqua calda sulla schiena.
2: E quello è per dire che
1: che lavora alle Remerle.
3: Però le sfilate ti regalano dei cadeau, ci sono.
2: Sì.
3: Ci sono stata, sì, mi hanno regalato un berrettino. Okay. Quindi è carino, si scrocca.
2: Beh, allora anche noi siamo degli stilisti, perché anche noi possiamo permetterci di regalare dei berrettini di Radio 2.
3: Certo, certo.
1: Va bene. Come? Allora, ragazzi, noi torniamo lunedì, puntuali, precisi alle ore 6. Adesso vi lasciamo con i maestri. Il ruggito del coniglio. A lunedì.
2: Ciao,
1: ciao. Twitch. Ciao, ciao.
4: Questo programma è stato presentato da...
5: Hai da cambiare città?
6: Hai da cambiare casa?
5: Hai da cambiare aria?
4: Fratelli La Bozzetta, traslochi rapidi in tutta Italia.
5: Hai da partire subito?
6: Prima che arrescano a cercarti.
5: Nessuno problema.
4: Fratelli La Bozzetta, carico, trasporto e massima discrezione.
5: Tu dici, non potremmo caricare tutti i cosi?
6: Mobili, valigi.
5: Le statue dei leoni d'oro, i pacchi che meglio non aprire.
6: E chi da famosa cassaforti che non è tua? Noi non facciamo domande.
4: Fratelli La Bozzetta, traslochi, edilizia e cemento armato.
5: Tu pensa a respirare.
6: E per tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Rai Radio 2.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: 22. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri in classe, multe fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e per i genitori che si rifiutano di seguire corsi di italiano. Per Giorgia Meloni si tratta di consentire ai bambini di integrarsi davvero, caccia alle streghe sulla pelle dei piccoli, commenta Elish Line. Il premier israeliano Netanyahu contestato all'Assemblea Generale dell'ONU, via dall'aula molte delegazioni, arrestata l'attrice Susan Sarandon nelle proteste pro-pal fuori dal Palazzo di Vetro. Matrimonio dell'anno, Damiano David ha detto sì all'attrice americana Dove Cameron. Infine allo sport, stasera torna la nazionale con l'esordio bis del CT Roberto Mancini. Buongiorno da Simona Giacinti. La premier Meloni si dice fiera del decreto scuola varato dal governo, con il tetto al 30% nelle classi scolastiche per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Previste sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa il burka o niqab. Intervistata poi dal direttore del Tempo, Giorgia Meloni è tornata a parlare del ritorno al nucleare come scelta strategica sull'energia. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, che invece critica. Tornando a parlare del decreto scuola, la ascoltiamo.
4: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Ed ora sentiamo nel dettaglio i contenuti del decreto che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico.
5: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. Qualche polemica sui numeri esatti delle classi coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
6: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
5: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
6: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
5: Mauro Zanda, GR2.
3: E il decreto scuola anima il confronto politico.
7: Mettiamo fine alla giungla, così Matteo Salvini apre la conferenza stampa post CDM.
8: Il problema non è la nazionalità, la religione o il colore della pelle, ma evidentemente avere troppi bimbi che in classe non parlano bene l'italiano.
7: Una spinta a integrare, spiega Forza Italia, mentre Noi Moderati rivendica i maggiori stanziamenti per l'acquisto dei libri di testo. Mai più classi ghetto, sintetizza Fratelli d'Italia rispondendo ai progressisti. Garantiamo a tutti le stesse opportunità. Elish Line infatti definisce la norma una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Per i progressisti il decreto è l'ennesima misura ideologica approvata per inseguire Roberto Vannacci. Da VS Angelo Bonelli.
9: Ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari.
7: Quanto al no a burka e niqab, libertà e emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da culture e diritti. Lucio Bondi, GR2.
3: Dal Consiglio dei Ministri anche la proroga di un anno delle limitazioni alla circolazione delle auto Euro 5, ma solo in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna. Serve ad evitare, dicono dal governo, il blocco della mobilità e delle attività produttive dal 1 ottobre. Fisco, 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF. Si tratta del 42% della popolazione complessiva. I dati emergono da un rapporto presentato dal CNEL, documento dal quale emerge che il 19% della popolazione paga il 65% di tutta l'imposta. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite l'intervento del premier israeliano Netanyahu, contestato in aula e fuori dal Palazzo di Vetro. L'inviata
10: Benjamin Netanyahu sale sul podio. Fuori i cartelli basta bombe e stop al genocidio. Dentro i delegati di decine di paesi lasciano l'aula per protesta contro il premier israeliano. Fuori, la polizia arresta manifestanti, tra questi l'attrice Susan Sarandon.
0: Cowards.
10: Siete dei codardi, dice il primo ministro. Stiamo combattendo anche per voi. Rivendica la decisione di aver attaccato l'Iran. Definisce il sindaco della città, Mamdani, colui che se ne avesse avuto il potere lo avrebbe arrestato, antisemita.
0: Shame on you.
10: Vergogna. Le accuse di genocidio a Gaza sono la più grande menzogna del mondo. All'assemblea arriva anche la voce del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen. La Casa Bianca gli ha negato il visto per la seconda volta. In un videomessaggio denuncia l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania e ricorda che a Gaza si muore ancora. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR2.
3: Amicizia e dialogo tra Stati Uniti e Cina, il messaggio conciliante lanciato da Trump con Xi Jinping durante la visita del leader cinese alla Casa Bianca, il corrispondente.
2: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai. Xi, alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno, dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici, poi la sfida dell'intelligenza artificiale. Resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high tech come Musk di XAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR2.
3: La cronaca, primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì.
11: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Delusi tanti turisti.
12: The Colosseum is closed.
11: Per molti di loro era anche l'unica giornata per poterlo visitare.
12: Sì, esatto, vanno di appositamente da Boston per poter visitare il Colosseo. Hanno capito comunque che la situazione è d'obbligo.
11: Simone Zazzera, GR2.
3: A Modena un gruppo di studenti ha assaltato un supermercato e postato i video sui social, indagano i carabinieri.
13: Erano una cinquantina, buttavano giù la merce dagli scaffali, qualcuno se l'è messa in tasca e dopo 10 minuti sono andati tutti via, lasciando attoniti clienti e lavoratori.
14: Cantavano, urlavano.
13: Il filmato dell'assalto a un supermercato, avvenuto martedì 22 settembre in via Rainusso a Modena, proprio dove sono presenti alcuni istituti professionali frequentati da molti dei ragazzi coinvolti, è stato postato sui social dagli stessi autori, anzi erano proprio i social l'obiettivo del raid.
15: Per il GR2 da Bologna, David Marceddu.
3: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa, esclusa dal conto delle pene la condanna di 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. In provincia di Siena il matrimonio di Damiano David, l'inviata.
16: Un intero pomeriggio di trepidante attesa. Il centro storico di Montalcino transennato, poi il boato di gioia dei fan all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron, e nella sala del Palazzo Comunale dove il sindaco Franceschelli ha celebrato il matrimonio con rito civile. Ancora applausi al momento dello scambio delle fedi nuziali. La mamma di Damiano David.
17: Giornata pazzesca, i ragazzi molto emozionati e noi genitori altrettanto.
16: Davanti al municipio oltre 100 persone tra fan e curiosi.
18: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan, siamo felicissime.
19: Vi auguro tanta fortuna, lei è troppo bella.
16: Da oggi e per tutto il weekend i festeggiamenti a Castiglione del Bosco in un resort lussuosissimo, oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: La musica con l'album di inediti di Biagio Antonacci, impegnato con il tour al Grande Teatro degli Scavi di Pompei. Ultima data il 4 ottobre, l'abbiamo intervistato.
0: Sarà la musica che cambia il mondo.
14: Si intitola Mustang, come un cavallo ribelle, come la celebre chitarra elettrica o un'auto da corsa. Era il suo soprannome da ragazzo, una parola che rappresenta la fuga, la libertà. Biagio Antonacci.
20: Bello che la testa mediti la fuga sempre. È il simbolo Mustang di chi non vuole appartenere mai a nessuno completamente e conserva dentro uno spazio che non può mai essere domesticato.
14: Quali riflessioni hanno ispirato queste nuove canzoni?
20: Ma la condizione sicuramente dell'anima che vive nel periodo storico che stiamo vivendo noi tutti, un pieno di assurdità, l'umanità è a terra, i bambini non sono difesi, le famiglie vivono delle incertezze economiche, socialmente è un periodo non tra i più belli secondo me.
14: Oggi arriva anche il singolo Spirituale e ha scelto di cantarla con Seif.
20: Oltre che il talento suo nel raccontare le cose, non lo vedi mai con una faccia furba, ha sempre la faccia onesta.
14: Timiso Ara Pinto, GR2.
3: Siamo alla pagina sportiva, qui con noi Alessio Maldini, buongiorno.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Apertura riservata alla nazionale che stasera torna in campo per la prima partita di Nations League.
21: Ecco, ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, un esordio bis non facile visto che l'Olimpico di Roma arriva al Belgio. Il CT deve sciogliere ancora qualche dubbio sulla formazione. Ieri in attacco ha provato la coppia Pio Esposito Ken, per l'esterno destro ballottaggio Zaniolo Cambiaghi. A centrocampo probabile esordio di Romano, ma sentiamo proprio Mancini.
22: Cercheremo di giocare bene, questo è importante. Poi la tattica conta, i movimenti dei giocatori contano, ma i giocatori sono sempre gli stessi sul campo 11, bisogna occupare tutto il campo, bisogna cercare di essere

0: Tre anni fa, sempre in Nations League, l'ultima partita di Mancini sulla panchina azzurra. Su questo ritorno le parole di uno dei più esperti, il portiere Donnarumma.
1: Sa come si fa, l'ha dimostrato nel 2018 quando è tornato, quando è arrivato, quindi sono fiducioso, l'ho visto carico, molto motivato per questo nuovo percorso. Sono sicuro che faremo bene, perché ha l'esperienza, anche una grandissima esperienza, poterci trasmettere per far bene.
0: Fischio d'inizio alle 20.45, stesso orario di Turchia-Francia, l'altra partita del girone.
2: In mattinata e nel primo pomeriggio invece la Formula 1 sbarcata in Azerbaigian.
0: Alle 10.30 la terza sessione di libere, poi alle 14 le qualifiche nelle prove di ieri, doppietta Mercedes, Russell, Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton.
2: E alla stessa ora la Formula 1 della vela, ovvero le imbarcazioni dell'American's Cup.
0: A Napoli scattano le regate preliminari appunto dell'America's Cup, che prenderà via il prossimo anno sempre a Napoli. Sono 9 team in gara, Luna Rossa parteciperà con 2 imbarcazioni. In questo lungo fine settimana sono in programma 8 regate di flotta, poi la finale tra le prime 2 classificate. Chiudiamo con la Billie Jean King Cup di tennis, applausi alle azzurre che sono approdate in semifinale con la vittoria in rimonta sulla Cina. Domani affronteranno l'Ucraina.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, regia Patrizio Gotti e Serena Mancarella, linea va a Ruggito del Coniglio. L'appuntamento con il GR2 alle 8.30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti, amici.
1: Buongiorno. Allora,
0: siamo stati molto indecisi se fare la puntata oggi o meno, perché la notizia che è arrivata, che vi proponiamo subito in apertura, è una notizia indubbiamente inquietante.
1: È spaventoso.
0: Ti prego, Antonello, di non caricare
1: la
0: tensione, sì, perché allora parliamo di mondo animale, di cambiamenti nel mondo animale, di evoluzione delle specie animali. Voi sapete che gli animali, così come noi che siamo animali a nostra volta,
1: a seconda delle condizioni ambientali mutano la forma, mutano l'aspetto, imparano a fare delle cose
0: come fosse Piero Pelù, diciamo, all'epoca di Litfiba, che cambiava nella forma e
1: nel colore
0: ecco, anche gli animali cambia. Per favore, Antonello, gli animali
1: evolvono.
0: Gli animali hanno un'evoluzione che potrebbe portarli un domani a usare degli utensili, per esempio,
1: ma già lo fanno. Noi stessi, cioè, veniamo dalle scimmie, dalle proscimmie.
0: Dalla protoscimmia.
1: Poi ci siamo stiamo facendo quello che stiamo facendo.
0: Ci siamo alzati in piedi e ci hanno fregato il posto. Quello è un classico, che l'essere umano si è alzato in piedi.
1: Ci sono diverse ricerche.
0: Sì, ecco, attenzione.
1: Una ricerca giapponese.
0: Attenzione, i giapponesi quando fanno le ricerche...
1: Le fanno seriamente, esatto.
0: Bravo.
1: Sono persone a modino.
0: Personcine sono, ecco.
1: Hanno dimostrato che gli scimpanzé,
0: quindi questi primati così già evoluti, già così simili a noi,
1: sono i più simili praticamente, hanno un enorme talento musicale, sanno tamburellare con un ritmo stabile e ci sono alcuni esemplari, tipo il famoso scimpanzé Ayumu,
0: famoso Ayumu,
1: che sa usare gli oggetti. Praticamente usa delle stecche di legno e le suona come una batteria.
0: Quindi,
1: per dire,
0: tengono il ritmo questi scimpanzé. Ma non è la sola notizia, attenzione.
1: Ecco. Un'altra ricerca, invece, questa dell'Università di Torino, team guidato dal professor Mario Gamba,
0: che noi ringraziamo.
1: Gamba,
0: grazie veramente.
1: È andato a studiare i lemuri del Madagascar.
0: Sapete, quei lemuri del Madagascar che sono animali così graziosi, così apparenti, apparentemente inoffensivi.
1: In particolare ha passato alcuni mesi nella foresta di Maromizaha.
0: Bravo.
1: Maromizaha. A osservare e a registrare i lemuri, gli indri indri.
0: Che cosa fanno gli indri indri?
1: Questi cantano come dei soprano.
0: Cioè gli scimpanzé suonano la batteria
1: e i lemuri modulano la voce come dei cantanti.
0: Questa è un'evoluzione forse inarrestabile. Voi capite che arrivare a Tommaso Paradiso, arrivare a Dito nella Piaga, arrivare a Madame è un attimo. Quindi io dico, allora...
1: E che fai? Dici fermiamoli, mica lo fanno da soli questi.
0: Non lo so.
1: Stanno imitando noi, è terribile.

0: Uno va a fare un safari fotografico . E si trova improvvisamente nella serata finale di Sanremo. Purtroppo la natura sa essere matrigna,
1: però ce lo meritiamo,
0: cioè, un po' sì, ma sentivamo il dovere in apertura di puntata di lanciare questo allarme.

0: eni.it.
1: 2-2. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
0: 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€.

0: Ma io mi chiedo, il koala saprà usare l'autotune?
1: Ancora perché no.
0: Se ci danno pure sta notizia, ragazzi, è la fine per la civiltà umana, diciamo.
1: Il koala, dai.
0: Speriamo bene, intanto amici, nello splendore della sua fisicità eburnea è di nuovo in studio e lo sforniamo come una pagnotta ben calda, l'attore Giancarlo Everybody Ratti.
2: Signor capitano, mi fermi qui.
0: Però non è possibile.
2: Sono tanto stanco, mi fermo sì.
0: Però...
2: attento, sparano, si butti giù.
0: No, rimanga su, almeno la piglia.
2: E sopra il fiume passa la frontiera.
0: La riva bianca, la riva nera.
1: Una cosa fresca, insomma.
0: Ma io dico, ma potrebbe cantare una canzone ogni tanto che abbia meno di 40 anni.
2: Ma chi se le ricorda quelle di oggi? Queste sono canzoni che quando sta in macchina da solo le cantano tutti.
1: Cioè lui è in autostrada, canta la riva bianca, la riva nera.
0: Sì, la canta, poi canta probabilmente anche andiamo
2: Duglio
0: a
2: col bene che ti voglio.
0: Andiamo a mietere il grano.
2: Tutte
1: le sa.
0: Purtroppo sì. Lei ricorda chi cantava Andiamo a mietere il grano?
2: Quindi cogli, ce l'ho qui.
0: Sa qual è la cosa grave? Che me la ricordo io. Era Luisel. Allora un saluto anche a tutte le persone che hanno meno di 85 anni come noi in ascolto. Come va? Come state? Che fate di venerdì?
1: Tutto bene.
0: Pronti? Siete pronubi?
1: Avete dei programmi già?
0: Sì, c'hanno già dei programmi. Dormire. Il mio è dormire.
3: Che giorno è oggi?
0: Oggi è venerdì. Giancarlo.
2: Programmi, allora c'è gente che pensa anche a cosa farà domenica.
0: Ma non
1: certo.
0: C'è dubbio. Farà?
2: Io non so, oggi prendo il treno da casa.
0: E va verso Varese.
2: Ecco.
0: Quindi avvertiamo tutta la Lombardia in genere che purtroppo sta tornando Giancarlo Ratti, ma non prima di averci regalato un titolo di grosso spessore tratto da...
2: dalla prima pagina. Oh, guarda,
0: sono la prima pagina.
2: Prima pagina della Gazzetta dello Sport. Insomma, oggi quasi tutti i quotidiani sportivi e non dedicano ampio spazio alla prima dell'Italia di Mancini. Sì. Questa sera sfida il Belgio.
0: Il Belgio.
2: Tu dite Belgio o Belgio?
0: Io dico Belgio.
2: Anch'io.
0: Perché è più elegante.
2: È Belgio.
0: È Belgio. Allora, prima pagina della Gazzetta dello Sport.
2: Vieni qua. No, vedi che non è, senti, perché sei un po' rigida? Che spalle che hai. Sì. Posso dare un bacino qui?
0: No,
2: dai.
1: Ma che dici?
2: Qui nell'incavo. Senti, il mio dito ti sfiora leggermente. No. Lasciati andare.
0: Ma per favore,
2: lasciati andare. Il titolo è Fatevi amare.
0: Ecco. È riferito agli azzurri, Fatevi amare.
1: Beh, sì, non è che ci hanno dato tante soddisfazioni negli ultimi anni.
0: Li ha eliminati anche Paperopoli in passato. Speriamo che stavolta, insomma, si riesca a costruire una nazionale decente. Come state stamattina? Volete sapere le notizie o no? Chiamate subito e dite non chiamate.
1: No,
0: perché se dite no, allora ci salutiamo subito e ce ne andiamo. Invece, qualora voi vogliate essere informati, noi vi diciamo che un report dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali, che ha analizzato i dati fiscali del nostro paese, forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze.
1: Quindi
0: attenzione,
1: dati ufficiali.
0: Questo report dice che 24,8 milioni di italiani non versano un euro di tasse. Ora, considerando che i contribuenti in totale qui nel nostro paese sono 42,8 milioni, si tratta di una cifra che supera la metà dei contribuenti. 24,8 milioni di italiani
4: non versano un euro di tasse.
0: Più della metà. A questo punto, allora, senza scandalizzarci, senza tanti falsi moralismi, lo dobbiamo dire con onestà. Dobbiamo essere sinceri. Il fisco. Qui danno fisco. È un insuccesso. Dai, su, è inutile che ci giriamo intorno. È andata male. È un insuccesso. Sono leggi di mercato. Agli italiani non piace. Se fosse stato un ristorante il nostro fisco, avrebbe già chiuso da tempo, siamo sinceri. Basta, allora non piace, non c'è richiesta di fisco, ecco, non c'è richiesta di fisco in Italia. E allora cambiamo ragione sociale, cambiamo destinazione d'uso del fisco.
4: Che ci possiamo fare?
0: Una catena di tintoria a gettone, per esempio.
4: Cioè,
0: con le sedie, esatto, dell'Agenzia delle Entrate. Sono molto utili le tintorie.
4: Beh,
0: dai.
4: Insomma, sì.
0: Oppure che ne so, campi da padel?
4: Ci
0: vogliamo fare campi da padel?
1: Perché no?
0: Dei sushi bar che vanno per la maggiore. Il fisco, ragazzi, è andata male. Chiudiamo e si riconverte l'attività. Dai,
1: mi sembra una cosa più realista.
0: E secondo me pure, dai.
1: Vediamo che succede a livello internazionale, che però ci riguarda, perché ieri il quotidiano spagnolo El Mundo.
0: Aspetta.
2: El Mundo!
0: Lo sapevo.
2: E non sei mai fermato.
1: Un po' di serietà.
0: Il Mundo.
1: Il mondo, citando fonti riservate della CIA, ha rivelato che Italia, Spagna e Francia potrebbero presto subire attacchi di droni russi.
0: Grazie.
1: Dal mare.
0: Dal mare. Sì.
1: Non ci risulta nessuna allerta, ci assicura il ministro della difesa Crosetto.
0: Crosetto, sì.
1: Per favore, non gettiamo benzina sul fuoco.
0: Non gettiamo benzina sul fuoco.
1: E c'ha ragione, con quello che costa gettare così
0: a benzina sul fuoco,
1: dico io. Ma poi vi pare che i russi ci attaccano coi droni dal mare e non ci citofonano prima per avvisare,
0: senza avvertire,
1: stiamo per attaccare coi droni.
0: Ma no,
1: inoltre se ci attaccano coi droni con tutti i soldi che pare abbiano dato ad alcuni partiti
0: e gliel'hanno dati,
1: e quando li ripigliano
0: non gli conviene.
1: Io russo non lo farei,
0: non conviene, non
1: capi,
0: conviene.
1: Bombardi, ma allora ci teniamo i soldi, non lo so. Poi la Zakharova ha detto qualcosa?
0: La Zakharova non ha detto ancora nulla. Intanto hanno arrestato a Busto Arsizio, provincia di Varese.
1: Ma dai.
0: Zona che Ratti conosce, frequenta, dove è popolarissimo ed amato.
2: Lì cambio treno, io a Busto Arsizio scendo
0: e cambio.
2: Sul binario 4, quindi avviso già che arrivo verso le 6:30.
0: Verso le 6:30 aspettatelo alla stazione
2: binario
0: di Busto Arsizio, portando genere di conforto.
1: Dei salami, delle lonze.
0: Insomma, a Busto Arsizio, carcere Orno Riccardo Bossi, figlio maggiore del compianto senatore, deve scontare 5 anni e 9 mesi a causa di un cumulo di pene. Questa è l'espressione che hanno usato, un cumulo di pene. C'ha avuto un cumulo di pene, truffa, appropriazione indebita, indebita percezione del reddito di cittadinanza, maltrattamenti alla madre.
1: Pure.
0: Ammazza, il cumulo di pene. Ma neanche il giovane Werther c'aveva una quantità di pene, eppure ne aveva, ma neanche Jacopo Ortis, poverino, che poi ha fatto quello che ha fatto, ma neanche Renzo e Lucia durante la peste di Milano, mentre la monaca di Monza consegna Lucia ai bravi dell'innominato, c'era un cumulo di pene.
1: Diciamo che è una situazione penosa, ecco.
0: Sì, penosa.
1: Anche penale, però
0: si,
1: penosa.
0: Si scivola dal penoso al penale qui.
1: Poi, un'altra storia curiosa, avete presente l'attacco hacker all'istituto finanziario inglese Revolut?
0: Sì.
1: Parlato tanto i giornali.
0: Sì.
1: Beh, ci sono degli sviluppi. Perché questi figli d'Androcchia stanno pubblicando i dati di diversi clienti italiani, ma anche di funzionari di polizia.
0: Pure?
1: Sì, pare che questi hacker vogliono ricattare le istituzioni e il governo italiano direttamente, farsi dare dei soldi.
0: Ma scalzone.
1: Ma secondo il Corriere della Sera, cioè non sanno a chi rivolgersi, cioè a chi li chiediamo questi soldi, e si sentono frustrati. Allora io mi rivolgo direttamente agli hacker,
0: cioè cerchiamo anche da italiani proprio anche per ospitalità di rivolgerci a questi,
1: questo servizio pubblico,
0: esatto, bravo
1: hacker italiano e cittadino. Allora, ci sono delle procedure da seguire, cari hacker. Prendete carta e penna.
0: Allora. Aspetta, dai tempo,
1: preso?
0: Avete preso carta e penna? Dai.
1: Allora, tanto per cominciare ci vuole lo speed, ce l'avete lo speed?
0: Lo speed,
1: poi il cellulare e l'OTP, ok? Se no
0: non si arriva da nessuna parte.
1: Poi bisogna entrare nel sito di Palazzo Chigi,
0: esatto,
1: e a quel punto scaricare il modello apposito, il 32 bis, quello scritto ricatta le istituzioni.
0: Lo riconoscete perché c'è scritto ricatta le istituzioni, ecco, sul modello proprio.
1: Sulla destra lo trovate,
0: sulla destra.
1: Quindi dovete allegare tutta la documentazione necessaria,
0: i vostri documenti anche, certo,
1: vada in triplice copia,
0: certo.
1: Carte d'identità,
0: che formato, che formato?
1: PDF. E naturalmente pagare le marche da bollo, quelle che dovete comprare. Le cose in Italia o si fanno bene o non si fanno.
0: Ma quanto
1: perché ricatti così?
0: Attore Ratti,
2: eccomi.
0: Dia una sferzata di gioia ai radioascoltatori.
2: Pagina 23, siamo sul quotidiano Libero. E sono libero. Aspetta, scusate, per dialogare qui?
0: Che c'è?
2: Sì, è qua. Del Vecchio Junior annusa la svolta.
1: Si mettono
2: d'accordo.
1: I soci
2: iniziano a dialogare.
1: Ah, gli eredi.
0: Annusa come un setter praticamente. Molto bello questo, grazie.
1: Realmente fanno pace. Però c'è un altro fenomeno, non so se avete notato quest'estate scrollando. Voi scrollate la sera?
0: Queste sono cose molto private.
1: Morti.
0: Se uno la sera scrolla, ecco, cose sue.
1: A me è successo, scrollando, di imbattermi in questi microdrammi, in queste specie di telenovela online. online su Instagram.
0: Quelle cinesi?
1: Fatte dai cinesi, sì, sì, con sì, l'intelligenza sì. artificiale.
0: Ma durano 30 secondi.
1: 30
0: però.
1: Secondi.
0: Sì.
1: Poi ne trovi un'altra puntata, poi se vuoi te devi abbonare e dare sì, i soldi, sì, sì. chiaramente.
0: Sì.
1: Ma sono veramente brutti.
0: Sono brutti.
1: Sono orribili.
0: Però sono delle mini soap opera.
1: Delle mini beautiful.
0: Delle mini beautiful in 30 secondi. Lui ama lei, lei non lo ama. Tragedia. Ecco.
3: Beh, posso dirvi cosa ho fatto sabato e domenica?
0: Cosa fatto?
3: Su YouTube ho rivisto tutti i Buddenbrook.
0: Ma chi se ne frega?
3: Il grande sceneggiato della Rai.
0: Sì, tratto dall'immortale romanzo di Thomas Mann, però francamente i Buddenbrook. Queste sono puntate brevissime, durano 30 secondi. E i Beautiful da 30 secondi.
1: Noi siamo convinti.
0: Nando Gazzolo. Questi senza Nando Gazzolo.
1: Noi siamo convinti che voi ascoltatori del Coniglio non siate meno dei cinesi. Ma state in grado di proporre in diretta una vostra beautiful di famiglia.
0: Allora raccontateci in 30 secondi la beautiful di famiglia. Nonna scappò con un ufficiale dei bersaglieri a 19 anni.
1: E poi non l'hanno più ritrovato.
0: Oh, e questa è una beautiful di famiglia.
1: Eh sì, raccontate in 30 secondi la cosa epica della vostra famiglia, di amore, di intrecci. Telefonate
0: sì.
1: all'800 800 002.
0: La beautiful di famiglia, ragazzi, ci siamo capiti. Il numero è 800 800 002, oppure sempre molto brevemente scrivete sulla nostra pagina Facebook. Rai
5: Radio 2. Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: 22 Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: 22
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: E ballate pure liberamente su queste note, amici, alle 8-5 minuti, mentre l'Italia comincia a raccontarci delle piccole, delle micro beautiful. Cioè le piccole beautiful, quei piccoli intrecci da soap opera che in qualche modo hanno riguardato la vostra famiglia. Potete chiamare l'800 800 002,
1: oppure scrivere un messaggio su Facebook. Beh, in tutte le famiglie secondo me c'è un caso.
0: Allora sentiamo Raffaella in provincia di Reggio Emilia.
1: Raffaella,
2: ciao, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: sono una new entry.
0: Benvenuta. Evviva! Benvenuta. Evviva. Ci dispiace che capiti in una puntata che c'è Ratti, però abbi pazienza. Ecco, Raffaella, che è successo allora nella tua famiglia?
2: Ma questa è una storia che si tramanda, insomma, riguarda il mio bisnonno. Il mio bisnonno era rimasto vedovo, insomma, dopo la guerra. Sì. E si era risposato con una donna più giovane, che insomma si dice un po', le male lingue della famiglia dicono che era un po' una donna di malaffare. Però insomma lei si prendeva molta cura di questo signore anziano. Sì. Però aveva anche un amico e vivevano tutti e tre felicemente in questo ménage à trois. I due uomini insomma di fatto andavano molto d'accordo. L'amante di questa signora era persona piacevole, simpatica. E quindi,
0: cioè, uno dice, perché mi devi fare le cose alle spalle? Io me lo porto a casa. Esatto, facciamo la mente e il braccio. Oddio, non è proprio il braccio. Beh. Ma insomma, in qualche modo si spartivano i ruoli, ecco.
1: Certo.
0: Bello.
1: Beh, anche Bubo, no? C'è una storia.
0: Lascia sta poi adesso. Io sto facendo un riferimento letterario, mi dici Bubo.
3: Ah, io permetto Toi Peppino e con la signora in mezzo a letto.
0: Divisi a Berlino. Qual è? No, non era divisi a Berlino.
3: Che lui torna dalla Russia.
0: Che lui torna
3: è quello, per me il menace a troppo.
0: È un film meraviglioso quello. Raffaella, grazie.
1: Grazie. Scrive Maria su Facebook: uno zio di mia mamma aveva una storia con una del paese. Concittadina. Parliamo degli anni 30-40. Lo sapevano tutti in paese.
0: Sì.
1: Ma loro si incontravano in Svizzera.
0: La Svizzera è neutrale.
1: Il bello che la figlia di lei assomigliava in modo impressionante a mia madre. A scuola dicevano: ma è tua sorella? È tua sorella?
0: Forse.
1: E lei candidamente diceva no, perché non sapeva tutta sta storia.
0: Sentiamo Vincenzo ad Udine. Buongiorno, Vincenzo.
1: Vincenzo.
4: Buongiorno,
0: allora.
4: Innanzitutto voglio dirvi una cosa che vi amo, perché mi fate passare la giornata lavorativa la mattina, fantastica.
0: Vincenzo, grazie, mi dispiace che tu escluda Giancarlo Ratti da questo amore, però lo posso capire, lo posso anche capire.
4: Siete tutti inclusi.
0: All inclusive.
4: Voglio raccontarvi questa beautiful, si tratta della nonna della mia ex moglie. Lei quando era giovane era fidanzata con un tipo, purtroppo questo tipo andò in guerra e lei si mise insieme ad un altro. Però disse: guarda, io mi metto con te, però se caso
0: se quello
4: mai
0: torna,
4: dovesse se questo torna, io mi rimetto di nuovo con quello. E questo tipo accettò. Si misero insieme, se ne sono stati insieme. Dopo anni ritornò il primo dalla guerra.
0: Sì.
4: Lei lasciò il secondo e si rimise col primo fidanzato.
0: Posso dire una cosa? Una donna seria, l'aveva detto, una donna seria.
1: Certo. Oh,
0: Vincenzo, scusami, ma quello che tornò dalla guerra lo sapeva che lei nel frattempo aveva avuto
4: credo
0: una
4: di no. No. Credo di
0: meglio
4: credo
0: di no,
4: di no.
0: Meglio,
1: stato
0: di
1: uno
0: no.
4: Meglio di no,
0: meglio di no.
4: Comunque col primo ci ha fatto dei figli e tutto il resto. Poi è morto. Lei cosa ha fatto? Si è rimessa di nuovo con quell'altro.
1: Ma
0: meravigliosa,
1: una bellissima storia.
0: Meravigliosa storia, devo dire.
4: Aspetta, perché poi cosa successe? Si sposarono, ma conto che ci avevano un 60-65 anni a testa. Si sposarono. Riunirono tutti i figli del primo matrimonio per dire: guardate, io mi sposo con lui. I figli erano contrari, poi dopo accettarono. Quando andarono alla cerimonia, si aspettava che i camerieri portassero il pranzo, cioè
0: certo.
4: E la nonna andò nei camerieri e disse: scusate, ma quando incominciate a portare le portate? I camerieri fecero: ma stiamo aspettando la sposa. Ma la sposa sono io!
0: E vabbè, non ci si può sposare a quell'età, è che Vincenzo, grazie. Ammazza, ma voi di Beautiful li fan baffo.
1: Bella storia, vero.
0: Attore Ratti, lei ha un titolo?
3: Sì, ce l'ho.
0: Sì, purtroppo, sì, purtroppo sì.
3: Siamo a pagina, chiedo scusa, 22 de Il Messaggero.
0: Sì.
3: È cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. Saremo io e te.
0: Mamma
3: mia. Sì, così, per B,
0: basta.
3: Per sempre con un sì. Damiano e... Ma si chiama Dove?
0: Dove? Come un bagnoschiuma, diciamo.
3: Sì. Damiano e Dove per sempre sì.
0: E per sempre sposati, e auguri.
3: Questa è.
0: Ma non ti va bene il nome della sposa.
1: Dav,
0: si chiama Dav come uno shampoo, insomma. Vabbè. Allora, Simona a Roma, buongiorno Simona.
1: Simona.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Allora.
5: Una breve supposizione. I suoi genitori sognavano per lui un futuro d'alto prelato.
0: Sì.
5: Intanto il giovane partì dalla Sicilia per studiare a Roma.
0: Sì.
5: Entrò in seminario.
0: Ma
5: erano i primi anni 60, iniziava la contestazione giovanile, i movimenti, eccetera. E lui decise di farsi prete operaio nelle baraccopoli che affollavano Roma all'epoca.
0: Bello.
5: Entrò in contatto con un gruppo di volontariato civile.
0: E niente.
5: Alla fine diciamo che conobbi una ragazza
0: cioè,
5: e io sono nata.
0: E tu sei nata. Cioè è entrato, diciamo la verità, è entrato molto in contatto, però è una bella storia, è un po' Uccelli di Rovo se vogliamo.
5: Sì,
0: vabbè, Simona, grazie. La figlia di padre Ralph. Grazie Simona, stai bene. E adesso un brano musicale che spero imparerete ad amare. Pensate a un pallone gonfiato. In assoluto nella storia dell'umanità oppure nella vostra vita.
1: Sì, ce ne sono tanti.
0: E allora questa canzone è dedicata ai palloni gonfiati.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: 2-2. Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Che fine ha fatto la moto?
5: Te ne pentirai, Casati.
6: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Allora, l'essere umano da sempre si illude di essere padrone del proprio destino. In realtà siamo in mano alla casualità.
9: Che anche i fatti storici non sono così netti, definiti.
8: Ma sicuramente chissà dietro quante cose strane, quanti momenti inattesi ecco, hanno guidato questa storia dell'umanità. E proprio per questo l'attore Giancarlo Ratti ha pensato, concepito da par suo, una rubrica che adesso ci propone.
10: Oggi i grandi equivoci della storia dell'umanità.
8: Sì.
10: Il 1956 è l'anno di un matrimonio destinato a far sospirare il pubblico di tutto il mondo.
8: Sì.
10: E che si svolge nel fiabesco scenario del Principato di Monaco.
8: Come no.
10: Il giovane principe Ranieri si è da poco innamorato di una bellissima star di Hollywood, nota e ammirata nei 5 continenti.
8: Ma è vero, verissimo.
10: E ha deciso di condividere con questo grande personaggio la sua esistenza. Così invia negli Stati Uniti un piccolo comando monegasco, tre suoi valletti di fiducia incaricati di portargli l'oggetto del suo desiderio.
8: Proprio i valletti
10: per convolare a giuste nozze.
9: Andatemela a prendere.
8: Andatemi a prendere la star, io sto qui. Voglio dire,
10: la missione ha successo, ma solo quando l'aereo atterra a Monte Carlo ci si rende conto del tragico errore. Ranieri si trova di fronte la bionda Grace Kelly, premio Oscar l'anno precedente per il film La ragazza di campagna, felicissima di diventare regina ed evitare così le mani a cucchiaietto di produttori e registi.
9: E lo facevano.
8: Vabbè, lasciamo stare adesso.
10: Per il principe però si tratta di una vera e propria tragedia.
8: E perché?
10: Lui intendeva Gene Kelly, il grande ballerino di cui si è innamorato perdutamente da oltre un anno.
9: Ma come Gene
10: Kelly? L'increscioso equivoco dal quale non si può più tornare indietro.
8: E come fai?
10: Il 19 aprile di quell'anno, quindi, si svolgono le nozze che rappresentano per tutto il pianeta l'archetipo della favola moderna. Il matrimonio del secolo.
8: Sì.
10: Ma se guardate la faccia del principe Ranieri nelle foto ufficiali,
8: quello pensava a Gene Kelly, capito?
10: Del matrimonio.
8: Ma è una tragedia.
10: Non è contento, ma proprio manco per niente.
8: Manco per niente proprio. Ecco.
10: Nei mesi seguenti, ogni volta che nel Principato di Monaco pioveva, Ranieri si aggirava per le strade cantando a squarciagola e inzuppandosi completamente un ultimo disperato omaggio d'amore per il ballerino interprete di Singing
8: in the Rain. Sì, certo.
10: Se le cose fossero andate come dovevano, ci saremmo evitati Alberto, Carolina e Stefania.
8: Beh, è vero. Hai capito? Guarda la vita, un equivoco. Io ti dico Kelly, tu mi porti Grace.
9: Ma pensa
8: invece
9: che
8: era
9: Gina.
8: Mamma mia, incredibile risvolto.
9: E i valletti.
8: I valletti fanno sempre errori. Guarda, non me ne parlare. Non me ne parlare. Allora, attenzione. Beautiful, guarda, stanno venendo fuori cose incredibili. Beautiful familiari. Sentiamo Francesca Vibo Valenzi.
9: Francesca, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, è sempre un piacere sentirvi.
8: Piacere tutto nostro. Francesca, che è successo?
11: Allora, i miei nonni erano cugini di primo grado.
9: Sì.
11: La famiglia non voleva che si sposassero.
8: Lo capisco.
9: Cugini di primo
8: grado. Di primo grado, c'è la dispensa papale in teoria.
11: Esattamente. Allora, mia nonna comincia a frequentare un capitano dell'esercito. E a un certo punto decide di andare via con lui. Mio nonno viene a sapere questa cosa. E mia nonna raccontava, ma nessuno le credeva, che mio nonno avesse tentato il suicidio.
8: Ma
11: in quel
8: poverino,
11: momento.
8: Ma sembra
11: ma nessuno ha mai avuto le prove di questa cosa.
8: Un romanzo di Liala. Ma com'è finita sta storia, Francesca?
11: È finita che mia nonna, mossa a compassione da questo grande gesto d'amore, è tornata indietro, si è sposata, è nato mio padre e vissero tutti i
8: miei. A volte il lieto fine esiste. Esiste,
9: ma ci sono.
8: Mamma Francesca, grazie.
9: A volte no, qui ci scrive solo Enunzia. La mia nonna, dei principi Lanza di Trabia,
8: e non voglio aggiungere altro,
9: era destinata a sposare un nobile.
8: Per forza.
9: Invece in casa entrò un indoratore di cornici.
8: Tu capisci che l'indoratore?
9: Nonno più plebe, plebe che plebe non si
8: plebe,
9: può.
8: Plebe come noi, insomma.
9: Si innamorarono perdutamente. Il risultato fu che la nonna fu disconosciuta e diseredata, però, ma le cornici a
8: ma
9: casa.
8: Ma venne indorata, belle, però, per fortuna.
9: Belle. Su. Ancora un'altra, velocemente, Rita, la mia zia preferita, 18 anni, scappò di casa col circo Takimiri negli anni 30.
8: Ma non è che la costrinsero a fare la donna scimmia. Speriamo di no, come nel film di Ferreri. Allora, sentiamo Roberto a Venezia.
9: Roberto?
8: Buongiorno.
12: Bentrovati anche quest'anno. Ciao.
8: Buongiorno. Ciao. Roberto. Allora, che succede, Roberto?
12: Sempre storie di nonne. La nonna materna rimane vedova abbastanza giovane.
8: Sì.
12: Se ne fa una ragione, arriva un secondo. Stanno insieme qualche anno e muore anche questo.
8: Muore pure questa. E che?
12: Muore pure questo. Se ne fa una ragione e ne arriva un altro. E muore pure questo.
8: Però io allora mi comincerei a fare delle domande un attimo.
12: E poi succede che arriva al quarto. Però, e qua la nonna dice: guardi, a me va anche bene, però sappia che nella mia storia io ne ho messi già.
8: Ne ho sotterrati già tre, diciamo, ecco. Sì.
12: E questo è scappato.
9: Ha detto quasi.
8: Io ti amo, ma vorrei sopravvivere. Roberto, grazie.
9: Un'altra bellissima storia. Andrea, la bellissima figlia dell'ebreo socialista, sposò il figlio dell'imprenditore che lavorava col fascio.
8: Un film di Ettore Scola.
9: Nonostante
8: una storia...
9: le famiglie si amarono.
8: Lo vedi. Giulietta Romeo è sempre esistita. Giulietta Romeo, attore Ratti.
9: Sì.
8: Lei come Mercuzio, questa citazione. Ecco, mi interpreta un titolo. Poi le facciamo sentire una canzone di Cesare Cremonini, così impara. Ecco, prego.
10: Prima pagina di tutto sport.
8: Prego.
10: Si parla di tennis, si parla di Italia, di una grande giocatrice italiana di questo momento. Poi capirete che fa. L'urlo di Jasmine.
8: E che è così l'urlo di Jasmine? Parece l'urlo di Tarzan.
10: Ho chiuso anche gli occhi per farlo.
8: Mamma mia. Quale Jasmine?
10: Jasmine Paolini.
8: Si è vinto.
10: C'è scritto. Avanti l'Italia, c'è scritto.
8: Evviva. Ecco.

0: parli più.
1: Paparazzi che si stringono intorno alla nostra Paoletta Minaccioni, che oggi fa il compleanno. Auguri Paola.
2: Auguri Paola.
1: Auguri. Buon compleanno, Supergirl. Allora, una notizia.
2: È una notizia. Allora, prima c'era solo il sospetto, adesso c'è la conferma scientifica, uno studio della New York University,
1: sì,
2: su questi farmaci che promettono di far dimagrire senza fare fatica.
1: Allora, bisogna veramente andarci con i piedi di piombo.
2: Ozempic, Wegovy.
1: È un regista, Ozempic.
2: No, sono i farmaci.
1: È un regista,
3: Ferza, no?
1: Ozempic, Ferza, no, Ozempic.
2: Che vanno tanto tra i VIP di Hollywood, ma anche tanti italiani li utilizzano. Oltre a creare problemi alla vista, fanno cadere i capelli. Soprattutto negli uomini già predisposti.
1: Voglio dire, noi potremmo assumerlo quindi tranquillamente.
2: Sì,
1: diciamo,
2: però,
1: perché insomma,
2: cioè, tu fai bene da una parte e poi quando smetti di prendere, ringrazi.
1: Se non c'è, non c'è ombra di dubbio. Allora, attore Giancarlo Ratti, nella sua squisita sensibilità di interprete lucano, avrebbe un titolo particolarmente bello da regalare ai radioascoltatori prima del giornale radio.
3: Pagina 21. Uno, siamo sulla stampa in piena economia.
1: Economia, Orazio.
3: Senti, ma dove è andata Acea? È partita.
1: Chi?
3: Ma dove è andata Acea? Ma è in Perù?
1: Ma chi?
3: Ma sta bene?
1: Ma come?
3: Eh beh, perché passa il tempo. Eh beh, cresce. Sì, sì. Vabbè, se siete con... Acea cresce in Perù.
2: Ma come? Acea?
1: Ma come cresce in Perù?
2: Investe in Perù.
1: Investe in Perù.
3: Vince gara a Lima per le acque reflue.
1: Ecco.
2: Ma dai.
3: Quindi, le acque reflue del Perù.
1: Del Perù. Quelle belle acque reflue del Perù.
2: Pulire le acque
1: del Perù.
2: Formare acqua potabile.
1: Vabbè, complimenti alla CEA, ma attenzione, amici. Adesso, dopo le vicende familiari, vi chiediamo di raccontarci una cosa altrettanto delicata.
2: Descrivete. Lo sappiamo che avete in casa una reliquia ripugnante che conservate da tempo, come ricordo.
1: Sì. Io cito spesso quel fazzoletto di carta di Bobby Solo, dove Bobby a fine concerto strombò, doveva soffiarsi il naso, ha strombato nel fazzoletto di carta e voi lo avete conservato.
2: Ma dai, raccolto.
1: È una reliquia. È una reliquia, scusami.
2: Un calzino, un paio di calze di nonno Adelmo.
1: Sono
2: un caro ricordo.
3: Ma voi ne volete nuove? Cioè,
1: Delle reliquie ripugnanti che uno conserva in casa, in genere il dentino del bambino, le unghie, le cose. Ma ci sono chissà quante reliquie ripugnanti nelle case degli italiani. Noi vi chiediamo di raccontarci.
2: Telefonate subito all'800 800 002, numero verde, numero gratis,
1: e questa è una possibilità. 800 800 002, oppure scrivete sulla nostra pagina Facebook. Adesso fermi tutti perché c'è il giornale radio.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
7: 2-2. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. 2-2.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
9: Sono le 8:30.
10: Rai GR2.
11: Ancora buongiorno da Laura Guida. Fisco, sono 25 milioni gli italiani che non versano un euro di IRPEF. Il 19% dei contribuenti paga invece il 65% di tutta l'imposta.
0: Quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, e il peso del fisco continua a concentrarsi su una minoranza di cittadini. Secondo gli ultimi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi analizzati in un report di Itinerari Previdenziali, il 46% degli italiani non versa un euro di imposte sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi il 10% del totale. Amalia Carosi, GR2.
11: Il varo del decreto scuola col tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Più integrazione, più libertà per la maggioranza. Il governo Meloni ha realizzato ciò che altri esecutivi, anche di sinistra, hanno promesso e mai attuato. E il divieto di burka e niqab per il centrodestra è a tutela di bambine e ragazze. Strada sbagliata invece obiettano le opposizioni, secondo cui l'emancipazione si ottiene col lavoro, cultura e diritti, e occupandosi piuttosto di stipendi degli insegnanti e di istituti fatiscenti. Il governo impugna davanti alla Corte Costituzionale la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invaderebbe competenze esclusive dello Stato e non garantirebbe in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative. Inoltre, eludendo i vincoli fissati dalla Consulta, demanderebbe alle linee guida regionali la definizione dei requisiti essenziali per l'accesso alla procedura. Dal Consiglio dei Ministri anche un provvedimento sulle auto e veicoli commerciali diesel Euro 5. Sentiamo.
12: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1 ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. Ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
13: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
12: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo, secondo te?
13: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come è già successo più volte per l'elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
12: Lorenzo Opice, GR2.
11: A New York proteste pro pala all'esterno del palazzo di vetro, mentre all'interno interveniva il premier israeliano Netanyahu.
14: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu. L'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, gli ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo, e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Israele difende se stessa, ma anche i paesi i cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha fondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori intanto la protesta contro di lui infuriava, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia. Claudia Stamerra, GR2.
11: E poco fa, proprio a margine dell'Assemblea ONU, il ministro degli esteri iraniano Arachki ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità. E proprio nella settimana dell'Assemblea dell'ONU l'annuncio della FAO che premia un intero paese del Cilento dove è nata la dieta mediterranea.
15: Di solito la FAO sceglie un pescatore, un'anziana contadina, un giovane che salva i semi antichi. Sono gli eroi del cibo selezionati dall'Agenzia ONU ogni anno per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Questa volta però il titolo va a una comunità intera, una comunità italiana, Pollica, nel Cilento. Non è una scelta casuale. A Pioppi, frazione del comune campano, arrivarono all'inizio degli anni 60 i coniugi americani Ansel e Margaret Keys. Ci sono rimasti per 40 anni e da lì hanno fatto conoscere al mondo la dieta mediterranea, un modo di intendere il cibo legato al territorio e alle stagioni, che il 16 novembre avrà per la prima volta una sua giornata internazionale, con Pollica naturalmente in prima fila. il sindaco Stefano Pisani.
16: Una piccola comunità come Pollica traccia la linea per il futuro sostenibile, fatto di cibo, di patrimonio, di cultura.
15: Federico Mello, GR2.
11: Calcio, stasera il debutto della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico di Roma gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima partita di Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45. La linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale alle 10:30. Buon ascolto.

0: E buon venerdì a tutti. È arrivato anche il caffè. Quanta gioia. Allora, come state?
1: Tutto bene?
0: Volete saperla una cosetta? Ve la diciamo.
1: Allora, una cosa molto interessante, mi ha molto colpito un paio di giorni fa un articolo sul Corriere della Sera di Telmo Pievani.
0: Che salutiamo.
2: Esatto. Telmo o Luisa? Lui,
1: cioè, Telmo,
0: per favore.
1: Vabbè, Pievani.
0: Il dottor Pievani.
1: Che si chiede, ma la guerra è scritta nel DNA umano? Ed è cos'è tutta questa...
0: Devo dire che è diciamo, un interrogativo legittimo.
1: Lui dice, sostiene, che la colpa può essere dell'amigdala.
0: Sarà quello.
1: È una centralina del nostro cervello, una centralina d'allarme primordiale.
0: Sì.
1: Agisce in millisecondi quando uno si sente in pericolo.
0: Quindi, diciamo,
1: attacco,
0: allora,
1: fuga.
0: Certo. Allora, quindi, quale conclusione desumiamo? Che asportando una piccola parte, l'amigdala, una piccola parte del cervello, questa aggressività dell'essere umano dovrebbe essere risolta. Il problema qual è? Che si rischia di asportare una parte eccessiva del cervello e che cosa si ottiene? Si ottiene il ministro. No.
1: Fare nomi.
0: Allora, Giancarlo Ratti, io eviterei di fare lo spiritoso.
1: Esatto, lei, queste cose.
0: Noi ci dissociamo da queste sue battute sui ministri.
1: Queste sono cose serie.
0: Sono cose serie.
2: Certo.
0: Allora lei non faccia lo spiritoso, legga un titolo.
2: Titolo.
0: Ecco, si guadagni qua. La pagnotta. Ecco.
2: Siamo sulla prima pagina. La verità mi fa male, lo sai. Allora, aspetta, com'è che fa la canzone?
3: Come fa?
2: Non me la ricordo.
1: La verità ti fa male, lo sai.
2: Andiamo bene. Ve l'ho detto che c'ho in corso.
0: In corso, purtroppo.
1: Vai avanti.
0: Cambi titolo.
2: Eccolo qua. Allora, prima pagina del Corriere dello Sport.
0: Benissimo.
2: Parla di nazionale italiana. C'è una domanda molto semplice, rivolta al commissario Mancini.
0: Mancini.
2: Titolone. Roberto.
0: Robè.
2: Hai fatto i compiti?
0: Ma come?
2: Punto di domanda. È un articolo. Di Ivan Zazzaroni.
0: Ah, il vecchio Ivan.
2: Sì.
0: Gli ha posto questo interrogativo. Hai fatto i compiti?
1: Ora,
0: 60 anni Mancini, comunque va bene. Vedremo stasera la partita.
1: Però è inutile tergiversare, l'orrore entra qui su Radio 2.
0: Questo è un programma in genere ripugnante, ma in questo momento la situazione si aggrava perché vi stiamo chiedendo di raccontarci la reliquia, come definirla?
1: Orribile, ripugnante.
0: Spaventosa che avete in casa. Sentiamo Fabio a Viterbo.
1: Ciao Fabio.
0: Buongiorno Fabio.
4: Là, ciao conigli grandi.
0: Allora, caro
4: ci
0: Fabio.
4: Ci tenete compagnia da una vita.
0: Sei gentile.
4: Io sono un raccoglitore di cose. Da quando mi sono trasferito a Viterbo, diciamo la natura è un po' più ricca che a Roma, chiaramente, nei dintorni soprattutto, ho trovato e conservo gelosamente in casa due teschi.
1: Veri?
0: Due teschi.
4: Veri.
0: Di che cosa teschi?
4: Uno di Istrice.
0: Istrice? L'hai trovato un teschio di Istrice,
4: Sì, no, era morto sugli ospedali.
0: Di suo, diciamo, di morte naturale.
4: Sì. E un altro invece di cinghiale che ho trovato vicino al lago di Vico.
0: Sì.
4: C'era tutto lo scheletro.
0: Ecco, allora. Un assaggio, un assaggio in salotto, chiaramente.
4: Sì, un assaggino.
0: Ecco, allora, se tu fossi, diciamo, uno sciamano Cheyenne, allora questi oggetti avrebbero un senso in casa tua. Anche se tu fossi il Morisco, noto personaggio esoterico, amico di Tex Willer, anche Mefisto volete.
1: O il figlio Yama. Come
0: Fabio, ma tu dove le tieni queste capocce, diciamo, di animali morti?
4: Le tengo su uno dei su due ripiani della libreria, davanti ai libri, quasi fossero fermalibri. Sono bellini.
0: Molto bellini, sì, molto bellini. E l'attore Giancarlo Ratti è colpito da questa tua telefonata, che vuole dire?
2: Volevo sapere se sono, come dire, cioè l'odore non esiste.
0: Non c'è più.
1: Puliti, no?
2: Ho capito, ma sai.
4: Sono perfettamente puliti.
0: Inodore.
4: Addirittura dentro la scatola
0: nella scatola. Allora, ripetiamo che non è stato Fabio a eliminare, ma ha trovato e con curiosità da etologo ha voluto conservare. Fabio, grazie.

0: addormentarsi sputazzandoci sopra,
1: ciucciandola anche se vogliamo, il cencino,
0: mentre ecco. Silvia denuncia sua sorella,
1: ecco,
0: che conserva sotto spirito un pezzo di dito del fidanzato
1: che si
0: era tagliato sul lavoro.
1: E si è tagliato un pezzo
0: allora
1: di dito?
0: Allora non si riattaccavano ancora.
1: E va bene, ma...
0: E quindi l'ha conservato.
1: Ma no!
0: Dice, è peccato buttarlo via, Marco.
1: Cioè vengono degli amici a casa, lo scongeli
0: e
1: gli mostri il dito. Quale dito era? Non lo dicono. O se il medio. Sentiamo Viviana a Modena, buongiorno.
0: Ciao Viviana.
1: Viviana, dai un segno di vita.
0: Vediamo che sei lì.
1: Viviana. E allora c'è Albertina a Milano, forse.
0: Albertina.
1: Buongiorno.
2: Eccomi. Ciao Conigli.
1: Allora, Albertina, questa reliquia ripugnante qual è?
2: Allora, risale un po' di anni fa. Mio figlio era già
1: Aspetta che si sente. Albertina, mettiti in un punto dove il telefono si sente. Ecco, perché sennò soffriamo. Allora,
2: Provo.
0: Vai.
2: Adesso meglio. Ecco, mio figlio faceva già le classi superiori al liceo. E a un certo punto in classe ha ingoiato 100 lire.
1: Oh mamma, succede, i bambini
2: erano le 100 lire, non quelle proprio grosse, quelle che c'erano un po' più piccoline.
1: Sì.
2: E niente, a un certo punto abbiamo dovuto portarlo in ospedale. E lì l'hanno ricoverato dicendo che se non riusciva a defecare queste 100 lire avrebbe dovuto intervenire.
1: Sì. Lui come una machine doveva espellere le monete, giustamente. E allora?
2: E allora dopo vari beveroni ha defecato finalmente queste 100 lire. La sua reazione è stata: mamma, è uscita testa
1: così testa e croce. Mamma, è uscita testa. Che bella storia. Albertina, grazie. Adesso forse Viviana a Modena.
0: Forse Viviana, ci sei?
3: Io ci sono.
1: Buongiorno Viviana, qual è questa reliquia ripugnante?
3: Allora, la reliquia ripugnante è un pezzo della maglietta di Miguel Bosé.
1: Sì.
3: Del 1980,
1: sì.
3: Avevo 14 anni, sono andata a vedere un concerto in discoteca e verso la fine del concerto lui si tolse la maglietta bianca che utilizzava all'epoca, sì. E noi ragazzine esagitate facemmo proprio a botte per assicurarsi
1: un pezzo come fosse Elvis, diciamo. Del resto c'è da dire che il 1980 è l'annata migliore per Miguel Bosé.
0: Sì, benissimo.
1: Si sudava, che era una meraviglia, perché poi l'hanno sghiandolato più avanti. Ma
0: che hai ucciso per averla?
1: No, beh, se la so strappata. E tu la conservi, diciamo?
3: Sì, la conservo ancora in una scatolina di raso foderata di seta.
1: E le reliquie si conservano così, del resto.
0: Certo.
1: Grazie Viviana, grazie.
0: Vabbè, finiamo con un'altra maglietta. Paola dice: io per lavoro di mio padre ho avuto la maglia sudata di un portentoso giocatore giallorosso, Sebino Nela.
1: Il grande Hulk Nela.
0: Della nazionale, io l'ho messa in lavatrice, mio figlio mi voleva uccidere.
1: E purtroppo aveva ragione. Purtroppo aveva ragione.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. 2-2.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ma quanto c'è bisogno di gentilezza,
1: di
0: oggi,
1: cortesia, ma scherzi, tutti di corsa, tutti che si trattano male, su.
0: Proprio per questo ospitiamo un corso fortemente voluto da Radio 2 e affidato al professor Garkovic. Buongiorno.
2: Buongiorno. Carissimi amici, benvenuti di nostro corso radiofonico di gentilezza urbana.
0: Quanto è importante.
2: Sì. Allora, io sono un dottor Garkovic, psicologo comportamentale.
0: Ah, sì.
2: Allora, vuole far partire di una metafora.
0: Sì.
2: Noi tutti siamo fiori che si abbeverano all'affabilità,
0: sì,
2: e alla cordialità del nostro prossimo.
0: È vero, è vero.
2: Ci vuole gentilezza, dite insieme.
0: Gentilezza, gentilezza. Gentilezza. Bravo, bravo, professore.
2: Perché?
0: Perché?
2: Per vivere meglio. E invece quanta scortesia nelle nostre città.
0: Sì.
2: Quanta grettezza. Sì.
0: Purtroppo è vero.
2: Avremmo bisogno di sentirci rivolgere in ogni occasione parole educate.
0: Bravo.
2: Parole garbate. Purtroppo non è così.
1: Non è così.
2: Quante volte, esempio, nel traffico ci capita di sentire quelle voci sgraziata,
0: sì,
2: aggressiva, sì, che grida: a cornuto! Ma fa a morire ammazzato un famazzoccio! È vero o no? Voi ditemi, è vero o no?
0: No, è vero, ma certo è diventato improvvisamente.
2: Ebbene,
0: sì,
2: così non va.
0: Non va.
2: Si
0: va.
2: Vuole, ripete, gentilezza, gentilezza, gentilezza.
0: Gentilezza, sì, ecco.
2: Ma non si può fare così.
0: Non si può.
2: Ma cornuto, va a morire ammazzato, sì, infame a soccio. Ma dove
0: si. Ma si dove trasforma, si, proprio. Sì, ha ragione comunque. Ecco.
2: Dove andremo a finire questo passo?
0: Giusto, però. Giusto.
2: Chiaro. Dov'è la gentilezza che è alla base di ogni civiltà?
0: Sì.
2: Ma
0: sì.
2: Scusate, faccio anche domanda di ascoltatore di Radio 2. Noi,
0: sì,
2: ma vogliamo ammazzarci tra di noi?
0: Ma perché?
2: Scanarci come delle creature primitive?
0: Però
2: io dice.
0: Sì.
2: Sforziamoci,
0: sì,
2: mettiamo tutto il nostro impegno,
0: sì,
2: e la nostra sensibilità per essere gentili con tutti,
0: sì,
2: in qualunque circostanza,
0: sì,
2: anche se vede nei nostri volti c'è molta stanchezza,
0: è vero,
2: no?
0: È vero,
2: c'è stress,
0: giusto.
2: Allora diciamo con gentilezza, con cortesia, diciamo no alla brutalità,
0: no.
2: E allora da qui parte questa mattina una rivoluzione interiore.
0: Bravo, bravo.
2: Se qualcuno ci fa arrabbiare nel traffico, non gridiamogli dietro: a cornuto, va a morire ammazzato! Come fossimo bestie feroci.
0: Sì.
2: Piuttosto, carissimi amici, sorridiamo e diciamogli: mi scusi, cornuto, ma vada un po'.
0: Ma?
2: Non tutto, tutto, tutto, ma vada un poco a morire ammazzato. No?
0: Ma come?
2: Compatibilmente anche con i suoi impegni, mio caro.
0: Ma scusi,
2: avete sentito che differenza?
0: No, sì,
2: no?
0: Quello è vero.
2: È tutta un'altra cosa. Ve lo ripeto: sì, mi scusi, signor Cornuto, ma vado a morire ammazzato,
0: ecco,
2: compatibilmente con i suoi impegni.
0: Compatibilmente, insomma,
2: basta poco, no? Per riscoprire la gentilezza, l'empatia, la cordialità.
0: È verissimo. Ecco.
2: Allora. Facciamo un esperimento subito qui in diretta a Radio,
0: sì,
2: 2 di mattina.
0: Sì.
2: Forza, mettiamocela tutta e cominciate già da adesso a seguire il mio consiglio.
0: Sì.
2: Vedete che la vostra vita cambierà da così a così.
0: Provate anche voi, amici in ascolto. Ah. Mi scusi, signor Cornuto, compatibilmente con i suoi impegni, lei potrebbe andare
2: a morire ammazzato.
0: È
2: no?
0: Tutta un'altra cosa.
1: Beh, sì, è tutta smorzi un'altra la violenza.
0: È certo,
1: anche allo stadio.
0: È bellissimo.
1: No? Devi morire.
0: No, cioè, no. Grazie professor Garkovic.
1: Grazie a voi.
0: Grazie professor Garkovic.
1: Vedi, basta poco.
0: Corso di gentilezza di Radio 2.
1: Ma torniamo a parlare subito di reliquie immonde che conserviamo nelle nostre case.
0: Allora, abbiamo Antonella Ferrara. Buongiorno Antonella. Buongiorno.
3: Buongiorno conigli.
0: Allora.
3: Non è una reliquia che ho conservato io, l'ha conservata la mia mamma per anni nell'armadio.
0: Mm.
3: Ed era una bellissima pelle di biscia intera, dalla testa fino alla punta della coda.
0: Ma dove l'aveva? Dove l'aveva?
3: Se la conservava nell'armadio perché diceva che portava fortuna.
1: Ah, portava fortuna.
3: Ecco. Era una roba bruttissima.
0: Tua madre non volava sulla scopa, no? Perché è una cosa un po'
1: esoterica.
0: Cioè, voglio dire, una pelle di biscia l'ha conservata tutta.
1: Beh, sciamana.
0: Ma che fine ha fatto? Adesso
3: trovarla integra. Ecco. Perché a volte capita che ne trovi dei pezzettini.
0: Brava.
3: Ma quella lì era proprio integra, dalla testa alla coda. E lei tutta bella rotolata se l'è conservata nell'armadio per anni.
0: Peccato non averla più, Antonella, devo dire, peccato.
3: Mi sono toccata la fortuna.
0: Le cose belle, purtroppo. Ciao Antonella.
1: Ci scrive Fabrizio: noi conserviamo a casa tutti gli apparecchi dentali dei miei figli dai 7 a 19 anni e ogni anno li appendiamo all'albero di Natale.
0: Che bello.
1: È così.
0: Che bello. Sentiamo Luca a Genova. Buongiorno Luca.
1: Luca.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, è venerdì, se Dio vuole. Senti, quale reliquia ripugnante?
4: È ripugnante forte, io ve lo dico così almeno chi vuole spegne la radio e non ascolta.
0: Ecco.
4: Io c'avevo una zia che teneva, come posso dire, quando si ha quella malattia esantematica, la varicella,
0: sì,
4: il corpo produce delle
1: croste,
4: Sì. Che lei simpaticamente infilava in una scatolina.
0: No. E perché?
4: Formaggini trasparenti di una volta.
0: Ma perché?
4: Come ricordo delle figliuole.
0: Ma che ricordo? Le croste della varicella.
1: Le bustole.
0: Ma ragazzi.
4: Una cosa più devastantemente schifosa, veramente.
1: Ma perché l'ha fatto?
0: Ma che
1: ricordo.
0: Ma voglio dire,
4: tutto ciò che è delle mie bimbe è tutta roba sacra. È tutta roba buona,
0: però anche pericolosa, devo dire.
1: Però non la
0: frequentate, scusami se te lo dico, adesso è brutto parlando di parenti, però non frequentatela troppo. Luca, grazie.
1: Mamma mia.
0: Chiudiamo l'argomento per oggi, attore Ratti.
1: Sì.
0: Ecco, risollevi, non sarà facile, il livello della trasmissione con un titolo di spessore.
5: Pagina 37, siamo ancora sulla Gazzetta dello Sport, si parla dell'europeo della pallavolo maschile che, ahimè, è terminato con la sconfitta con la Finlandia,
0: si parla
5: dell'allenatore Fede Giorgi e c'è qualche dubbio anche un po' sulla sua sessualità, diciamo.
0: No, perché
5: di De Giorgi è molto chiacchierata in questo
0: momento.
5: Ma è vero che lei prima no, assolutamente.
0: Ma qual è il titolo?
5: De Giorgi non si tocca.
0: No, molti pensavano che si toccasse, ma non si tocca De Giorgi, ecco, questo. La ringrazio di averlo chiarito, attore Ratti. Vabbè, 8:58 minuti, 30 secondi, naturalmente. Onda Verde.
1: A poco.

0: Mangiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 8.58 minuti 50 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla 27 La Mestre Belluno, dove ci sono code per traffico tra Mogliano Veneto e il raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti per traffico intenso tra la 22 del Brennero e Verona Sud in direzione di Padova. Ci spostiamo in autosole e troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e la 11 in direzione di Bologna. Sulla stessa Firenze Pisa, la 11 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno ci sono rallentamenti per traffico intenso tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Sulla Pontina un incidente è avvenuto in prossimità dell'incrocio per Mostacciano in direzione di Via Colombo. Sul tratto urbano della 24, siamo sempre a Roma, sono 3 i chilometri di coda per traffico congestionato tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. E sulla tangenziale di Napoli troviamo code per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: Fidiamoci del marziano, amici in ascolto, e fidiamoci anche dell'attore Giancarlo Ratti, che sì, è una furia qui in studio di intuizioni, di invenzioni, di proposte. È una fucina proprio, veramente.
1: Fucinetta.
0: È una fucinetta.
1: Allora,
0: una fucina economica.
2: Una fucina, sì.
0: Allora, titolo.
1: Prima pagina di Fucias,
0: il fatto quotidiano.
1: Ragazzi, allora, fermatevi un attimo qui, mettiamoci tutti d'accordo. O votate, come dico io, Melonellum, oppure se andiamo tutti a casa. Il titolo è: o votate il Melonellum o andiamo tutti a casa. Bellissima foto della signora Meloni.
2: Beh, si è messa in tiro.
1: Si è messa in tiro.
0: Io vi prego di non commentare l'aspetto fisico di cariche istituzionali. Prego.
2: Ho fatto un complimento.
0: Allora, attualità.
2: Allora, un'altra bellissima donna, Melania Trump, fece durante un evento, anzi un'intervista a Fox New Business, la First Lady americana, forse perché in corso la visita di Stato del premier cinese Xi Jinping, ha dichiarato: ho avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo.
0: Questo ha detto. Perché tu pensa se un tempo una first lady americana avesse detto una cosa del genere,
2: certo,
0: la portavano a Guantanamo, mentre invece ha avuto una bellissima infanzia
2: sotto il comunismo
0: e una bellissima età adulta sotto Donald Trump.
2: Vabbè,
0: nel senso buono. Ma non c'è da ridere,
2: hai preinteso,
0: cioè, solo nell'epoca volevo dire di Donald Trump.
2: Proposito di Trampone, molti giornalisti si chiedono come mai, quando è andato all'aeroporto ad accogliere Xi Jinping, si è presentato lì con un cappotto, nonostante la temperatura fosse dei 20 gradi a New York.
0: Cosa nasconde sotto quel cappotto?
2: Molti dicono: vabbè, sarà un giubbotto antiproiettile. Secondo noi è stato un disguido con la moglie.
0: In che senso, scusami?
2: Che la moglie dice: te vorrei mettere in cappotto.
0: Ma non oggi. Esatto, era però di frassino, purtroppo era. Sapete che Melania è lì che aspetta.
2: Aspetta. Ancora, mentre così abbiamo un po' di preoccupazioni ai nostri confini, ci sono droni russi che hanno sorvolato la Moldavia, uno è esploso a terra, in Polonia c'è stato un sabotaggio, un incendio a una stazione Starlink, e un drone sospetto ha bloccato l'aeroporto di Berlino per un'ora. Cioè, l'ipotesi è che ci stiano facendo dei dispettucci per tenere un po' alta la tensione, però per fortuna in Italia noi andiamo avanti tutti per la nostra strada. Per esempio, ci sarà un decreto previsto a novembre sulle pensioni di reversibilità.
0: Benissimo.
2: Dal 2027 aumentano gli importi.
0: Meno male.
2: Quindi, voglio dire, se alla fine il partner...
0: se il partner alla fine...
2: Diciamo che la vedovanza ha i suoi lati positivi.
0: La vedovanza, sai, è come il vento, grosso modo.
2: 5 indagati in Italia invece per immigrazione clandestina. Basta inchiesta internazionale. Misure cautelari in 17 paesi dell'Unione. Arrestato un uomo di 40 anni in Italia che aveva messo su una rete criminale con una finta agenzia di viaggio. Faceva risultare che queste persone entravano per viaggiare
0: invece...
2: e poi si dislocavano in tutta Europa. Gli hanno trovato 40.000 euro in contanti a casa a Bologna. Aveva un bel giro.
0: Lo carcerorno, diciamo.
2: Devo dire, Meloni, elegantissima, pettinatissima. Che però non è andata all'Assemblea delle Nazioni Unite, dove c'erano tutti.
0: Posso dirlo, è un po' curioso in questo momento storico così delicato. Lei non va, e perché, dove è andata?
2: A sorpresa, si è presentata a Palazzo Reale di Milano per il ricevimento della Fashion Week. E ha detto: sono qui per dire proprio che ci sono con voi.
0: Ma con voi chi?
2: Ma non lo so.
0: Cioè, con gli stilisti?
2: Anna Wintour.
0: Sono con Dolce Gabbana. Cioè, non mi sembra proprio. Del resto, ragazzi,
1: magari qualche capetto
0: lo rimedia. No, perché a Cannes una fashion, lo diciamo spesso,
2: è vero,
0: forse andare all'ONU era,
2: però elegante,
0: almeno quello,
2: elegante, nelle foto, ha fatto tutti i servizi, mentre è presa di posizione piuttosto netta invece della Schlein,
0: che dice?
2: Sul disegno di legge antisemitismo, dice che i Dem sono pronti a votare no, perché questo sarebbe, non si può criticare lo Stato di Israele.
0: Perché non si può criticare lo Stato di Israele?
2: Quello dice questo decreto, sarebbe considerato antisemitismo.
0: Ma mi sembra che veramente la quasi totalità del pianeta Terra critica la politica di Israele ormai, mi sembra di poterlo dire serenamente.
2: Però ha preso una posizione netta la Schlein, a differenza di alcuni europei, ha detto: scusate, io sono l'unica in questa, sono l'unica con una storia familiare legata all'olocausto, quindi fidatevi della mia opinione,
0: vabbè,
2: meglio non votarlo. Tajani, per fortuna, cioè, chi c'è andato alle
0: Tajani, poveri, Tajani ha avuto un momento di debolezza, ha detto una frase che poverino, lo stanno massacrando adesso. Certo, Tajani, se lei si limitasse, diciamo, soltanto alle attività diplomatiche, forse sarebbe meglio, visto che no.
2: Beh, per fortuna nelle attività diplomatiche va forte.
0: Ecco,
2: no? È arrivata adesso questa minaccia ai confini italiani, i droni che escono dal mare, eccetera, eccetera. Lui si è rivolto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Benissimo, benissimo.
2: Quindi, parlando a tutti i popoli e ai leader del mondo,
0: ha detto: sono contrario al poncio.
2: No, ha chiesto: poncio, no. Chiediamo un cessate il fuoco immediato in Ucraina.
0: E capirei, se lo chiede Tajani, si è bloccato. Subito.
2: Speriamo.
0: Subito, no, speriamo.
2: Lui l'ha detto con grande solennità.
0: Siamo adesso d'accordo con lui, peraltro.
2: Che succede?
0: Attore Ratti.
1: Sì.
0: Ecco. Lei avrebbe un titolo.
1: Allora, prima c'ho avuto un blackout cerebrale. Non è bello.
2: Sono i segni, sì.
1: La prima pagina della verità mi fa male, lo sai. Una mattina mi sono svegliato.
0: Burqua.
1: La rifaccio dicendo burka.
0: La rifaccia,
1: una
0: sì.
1: Una mattina.
0: Ecco, scusatelo.
1: Mi sono svegliato. E burka ciao, burka ciao. Il Quirinale non sfonda. A scuola è burka ciao.
0: È burka ciao. È un titolo splendido, devo dire.
2: Vabbè. Che c'è? Il Fatto Quotidiano segnala un curioso mistero, quel che sta accadendo all'interno del nuovo partito Futuro Nazionale.
0: Beh, che succede?
2: Qua titola: il mistero dei 500 vannacciani sardi usciti dal partito per seguire Marco Rizzo.
0: Allora, come i vannacciani sardi, detta così sembra una,
2: poi c'è
0: un tipo di ovino che cos'è il vannacciano sardo?
2: 488 iscritti al partito.
0: Beh,
2: risultano residenti in un'edicola, la stessa di tutti quanti.
0: Per leggere i giornali, esatto, si vedono in questa edicola 8-500 persone.
2: E sarebbero fuoriusciti dal partito per andarsene insieme a Marco Rizzo, che è il Partito Comunista Italiano.
0: Adesso è diventato. È dall'altra parte dello schieramento.
2: Che succedono delle cose strane in questo.
0: Cioè, io credo che non ci sia niente di più inaffidabile e anche, devo dire, vagamente urticante della politica italiana. Perché, cioè.
2: Però è fantasioso,
0: ma è varietà, ormai è varietà, esatto, puro. Bravo. Noi siamo superflui, cioè chiunque faccia sto mestiere è superfluo, perché veramente la realtà è parecchio al di là.
2: La fantasia di qualsiasi autore.
0: I 500 vannacciani sardi, capito? Sembra quasi un episodio del libro Cuore. I vannacciani sardi. Vabbè.
2: Un'altra cosa che farà molto discutere è che è questa costruzione del ponte sullo stretto di Messina.
0: Ancora?
2: Con molto ottimismo sul fatto che il progetto venga approvato.
0: Ma molto ottimismo.
2: È stato bocciato dalla Corte dei Conti per due volte.
0: Sì.
2: Hanno iniziato a cercare, ad assumere ingegneri e operai per costruirlo questo ponte.
0: Ma prima aspettate che venga approvato o no?
2: Molti dicono: state facendo questa cosa con troppo anticipo.
0: Beh, un pochino sì, forse.
2: Una bella sicurezza, però i fondi di quest'anno sono stati tagliati no? E utilizzati per altre cose.
0: Sì.
2: Si farà mai sto ponte?
0: Comunque loro intanto stanno assumendo.
2: In
0: poi
2: anticipo.
0: Si vede. Lungimiranza, per carità.
2: No, vediamo se ci sono anche dei rischi a organizzare qualcosa troppo in anticipo.
0: Beh, sì, perché dice: organizzare il matrimonio di mio figlio fra due anni si sposa. Aspetta.
2: Anni, a Ciannocchio si dice a Roma.
0: Aspetta.
2: Cosa avete fatto troppo in anticipo?
0: Cosa avete organizzato troppo in anticipo?
2: Cosa avete cucinato troppo in anticipo?
0: Quello poi si fredda tutto.
2: Certo.
0: Dai, su.
2: Denunciatelo in diretta all'800-800-002.
0: E questa è indubbiamente la prima prestigiosa possibilità. Chiamare l'800-800-002. Ma se siete introversi, se trovate occupato, insomma, avete una seconda possibilità, che è quella di scrivere sulla nostra pagina Facebook.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica. 2-2.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sono le 9:13 minuti e sfrizzoli, la stagione radiofonica è iniziata da poco.
5: È iniziata, è stata presentata anche agli investitori pubblicitari, allo Stadio Olimpico di Roma.
4: Gli investitori hanno cercato di investirci, infatti, all'uscita dallo Stadio Olimpico, per fortuna non ce l'hanno fatta. La stagione radiofonica ricomincia, ma non dobbiamo dare per scontato che l'utilizzo, l'uso della radio sia una cosa che non presenta difficoltà, perché bisogna sapere come si utilizza la radio,
5: bisogna conoscere i fondamentali,
4: e proprio per questo ci rivolgiamo alla grande esperienza e all'acume di Giancarlo Ratti. Prego.
6: Giancarlo Ratti, io pensavo che stava un altro.
4: Lei vuole far fingere di essere un altro?
6: Voleva fingere di...
4: Allora, bene, come vuole essere chiamato? Scelga, tranquillo.
6: Ciro Bolle.
4: Allora, ci rivolgiamo alla grande esperienza radiofonica di Ciro Bolle. Prego, Ciro Bolle.
6: Allora, innanzitutto, cari amici di Radio 2, quello dovete accertarvi di avere le orecchie ai lati della testa.
4: Sì, quello aiuta molto, diciamo.
6: Perché le orecchie devono essere due.
4: Sì.
6: Una a destra e una a sinistra. La natura ci ha concepite stereofonici. A Napoli si dice tieni a capo per spartire
4: e ricche. Quindi la natura ci ha concepiti stereofonici. Bene?
6: Mi raccomando, controllate le orecchie. Solo le orecchie. Lasciate stare gli occhi, il naso, altri organi situati più in basso che comunque potrebbero risultare assai divertenti.
4: Vabbè, no, quelle lasciamo stare però. Allora, restiamo.
6: La radio, punto 2, si ascolta da accesa.
4: Sì.
6: La spenta potrebbe risultare meno spassoso.
4: Anche se
6: nel caso di alcuni programmi dimenticare di accendere la radio potrebbe essere una mano sana.
4: Adesso io mi dissocio da questa sua riflessione. Comunque,
6: Punto 3. Dopo aver ascoltato la radio a vostro piacimento, ricordatevi di spegnerla.
4: Certo.
6: Quella, altrimenti nel cuore della notte potreste chiedervi: ma chi è quella voce che si sente? E così magari pensate a una possessione demoniaca. Un diavolo con la voce di Pierluigi Diaco non si augura a nessuno.
4: Questo devo dire è vero, è una raccomandazione giusta, questa è legittima.
5: Diavoletto.
6: Punto 4. Se vi dovesse sembrare che improvvisamente la vostra radio funziona male, non vi preoccupate. Quei suoni fastidiosi che sentite è perché stanno mandando in onda una canzone di Madame.
4: Quindi la radio non è rotta, è normale.
5: Lei che canta così.
4: Cioè lo deve fare, lo deve fare.
6: Ricordatevi che esiste solo Radio 2.
4: Questo è vero.
6: Le altre radio sono esperimenti grandi riusciti Malo, come la Fiat Multipla, il trapianto di capelli di Ron.
4: No, io mi dissocio da questa riflessione in maniera più assoluta.
6: Arriviamo alla fine di questo corretto utilizzo dell'apparecchio radiofonico. Cari amici radioascoltatori, ricordate sempre che la radio è l'elettrodomestico più di compagnia.
5: Sì. Vero.
6: Voi provate ad ascoltare 2 ore la lavatrice e vi accorgerete che non è la stessa cosa.
5: No.
4: Va benissimo.
5: Specie sull'informazione. Va.
4: Grazie.
6: Allora, Ciro Bolle, ci risentiamo.
4: Non credo. Non credo che lei tornerà mai più, Ciro Bolle. Comunque noi la ringraziamo per questa sua fugace ma incisiva apparizione.
5: Grazie.
4: Grazie tanto.

0: Ecco, questo splendido 45
1: ma detto come in un quadro di
0: Goya.
1: Goya. Che hai capito te, vabbè.
2: Boria, ho capito Boria.
0: Per favore, non infanghiamo un brano fra i più interessanti del panorama
1: musicale italiano.
0: Italiano.
2: Pinguini cosa?
0: Teatrici nucleari. Allora, amici, generoso popolo di Rai Radio 2, sono in questo esatto momento le 9 e ve lo dico, 20 minuti.
1: Allora, sfatiamo questo luogo comune che noi italiani siamo sempre in ritardo.
0: Non è vero.
1: Non siamo mai pronti per fare le cose.
0: Allora.
1: Cosa avete fatto troppo in anticipo?
0: Troppo in anticipo? Ma perché? Che motivazione c'è? Ditecelo all'800 800 002, lo fa con un certo coraggio Maristella a Roma.
1: Ciao Maristella.
3: Allora.
0: Buongiorno allora. Maristella, buongiorno. Allora.
3: Però vi devo prima chiedere un favore, fate gli auguri di buon compleanno a zia Settimia a Parigi.
0: Ma zia Settimia fa il compleanno tutte le settimane. Auguri zia Settimia, solo
1: insieme a Paoletta Minaccioni, auguri.
0: Insieme
1: auguri.
0: A Paola Minaccioni, lo stesso giorno di Paola Minaccioni, auguri a zia Settimia.
3: Bene.
0: Maristella, che è successo?
3: Allora, che è successo? Tantissimi anni fa, io e il mio fidanzatino dell'epoca avevamo deciso, perché eravamo appassionati, di andare a sentire Edoardo De Filippo a teatro al Quirino nel Berretto a Sonari.
0: L'ho visto pure io in quegli anni, era peraltro una messa in scena bellissima,
3: meravigliosa. E quindi abbiamo detto ok, facciamo così, andiamo la notte precedente, così appena apre il botteghino siamo i primi e ci prendiamo dei bei posti. Quindi ci mettiamo nella macchina davanti lì al teatro di notte e dormiamo in macchina un po' così. Allora aspetta che apre, aspetta un'ora, aspetta due ore, alla fine non apre sto botteghino. Dico, ma che è successo? Non avevamo calcolato che il lunedì il teatro è chiuso.
0: Quindi hai passato tutto, dovevate passare tutta la giornata fino al martedì in teoria. Mamma mia. Grazie Maristella, sono errori che uno può fare ingenuamente.
1: Anche senza farlo apposta, qui Sonia, dalla provincia di Padova, qualche anno fa sono andato a un concerto a Verona e mi sono presentata davanti al Teatro Ristori una settimana prima.
0: Mazza. Ma la settimana prima mi sembra un po' troppo.
1: Mentre Daniela ricorda suo nonno, quando andava al raduno degli alpini, nonno si alzava prima dell'alba.
0: Ma l'alpino è così.
1: Perché doveva azzimare, prepararsi a dovere, poi andava a aspettare il pullman con un'ora di anticipo.
0: Bravo.
1: Tanto ci teneva.
0: Che bello.
1: Tempra alpina.
0: Col cappello che no.

0: One. Basta. Se no,
1: la ma lei, no, no. Lei è stato alpino, Ratti.
0: Sì, ma alpino okay. D'ufficio.
1: Ah, vabbè.
0: Sono alpinetto.
1: Lui è un alpino d'allevamento, diciamo.
2: Invece, un saluto, mio cugino il Bule.
1: E il Bule!
2: Doc, ciao.
1: Vabbè, allora, attenzione. Attenzione. Attore Ratti, ci sì. Regali un titolo, visto che lei fa lo spiritoso.
0: Faccio io diciamo. Lo spiritoso. Pagina 19, la verità mi fa male. Cioè, allora, il titolo non serve forse neanche di... Allora, il filosofo. Byung Chul Han.
2: Chul.
0: Oh, c'è scritto.
1: Byung, si chiama Byung Chul Han.
0: Non è italiano. Forse.
1: Direi di no.
0: Allora dice: non c'è più rispetto, fra parentesi, neanche per sé. È così che siamo finiti. Che è così che siamo finiti in un mondo buzzurro.
1: Hai ragione.
3: Cioè, se tu non rispetti te stesso, poi
1: però,
3: non rispetti gli altri.
1: Scusi, potrebbe anche essere veneto. Byung Chul Han. Anche se Byung Chul Han. Il Beppi Byung Chul Han. Comunque sono d'accordo con il vecchio Byung Chul Han.
0: Ma la parola buzzurro, ma se può usare?
1: Sì, beh, è buzzurro, sai, è una parola datata. Che però ha una sua eleganza, invece che di cioè burino già è un po' meno e più regionale.
0: Sei un buzzurro.
1: Buzzurro, c'è anche buzzurro. La canzone buzzurro
0: ormai lì è buzzurro.
1: Sentiamo Sergio che ci chiama da Rimini. Buongiorno Sergio.
4: Aloha.
1: Eccolo lì Sergio. Allora, troppo anticipo in cosa?
4: Troppo anticipo è stato, guarda, mi tolgo un dente veramente. Mi tolgo un po'. Allora viene Natale, genitori, sappiamo, con largo anticipo tipo settembre, fine settembre, sì, desideri dei figli per Natale e decidiamo qualsiasi cosa sia di accontentarli,
1: Decidiamo
4: da fare, li cerchiamo, li portiamo a casa. Qui da noi c'è una fiera che si fa all'inizio di dicembre a Sant'Agata Feltria, dove si portano le letterine a Babbo Natale con la dichiarazione di che cosa desideri.
3: Certo, tradizione, sì.
4: E scopriamo che avevano cambiato idea e volevano tutt'altra cosa.
1: No. E quindi quello che avevate comprato era del tutto inutile. Ma qua. Ma no, uno per essere un genitore perfetto,
3: capito,
1: poi
3: fa
1: una
3: tempo, dice,
1: mamma.
3: Poi,
1: Sergio.
4: È un lavoraccio, un mestiere dove decidi senza tutte le informazioni.
1: Non c'è dubbio, quello del genitore è un lavoraccio, bellissimo, ma anche difficile. Sergio, grazie.
3: Però forse l'ansia ci spinge a fare le cose con tanto anticipo. Roberto dice: sto valutando proprio in questi giorni che auto acquistare fra 4 anni.
1: Quando
3: dovrò forse cambiare la mia.
1: Ma fra 4 anni ci saranno modelli nuovi, alcuni saranno stati soppressi, quindi aspetta ancora un po'.
3: Mentre Rita avvisa: attenzione, gli gnocchi di patate si fanno e vanno cucinati subito.
1: Certo.
3: E una volta mi sono anticipata, li ho buttati dentro, sono sciolti.
1: Sì, si squaglia. Lo gnocco di patate tende a disintegrarsi, diciamo. Sentiamo adesso Sara da Voghera.
3: Ciao Sara.
1: Buongiorno Sara.
5: Aloha. Ciao.
1: Buongiorno.
5: Ciao.
1: Allora Sara,
5: dunque, una ventina d'anni fa avevo avuto la fortuna di trovare 2 biglietti per un concerto di Franco Battiato.
1: Sì.
5: Ero talmente entusiasta per la cosa che convinsi il mio ragazzo dell'epoca, che mi doveva accompagnare, ad andare insomma con anticipo sulla serata. Dico: no, andiamo presto che poi non troviamo parcheggio. Arriviamo, effettivamente c'era un sacco di parcheggio. Ero molto contenta, ho detto: cavolo, come siamo stati bravi e fortunati. Arrivati davanti al castello dove si teneva il concerto, non c'era veramente nessuno, il castello era chiuso. Dico: ma com'è possibile? Il concerto era a maggio, ma io ero talmente entusiasta che eravamo andati ad aprile, con un mese di anticipo.
1: Sì, allora io capisco questo tipo di ansia, però un mese prima, no, un giorno, un mese. Mamma mia, Sara, grazie. Ecco, di questo stiamo parlando.
3: Sì, cosa avete organizzato o fatto con troppo anticipo?
1: Troppo anticipo, troppo.
3: Ancora un messaggio arrivato adesso di Silvia, lo leggiamo insieme. Avevo un bambino piccolo e per abituarlo meglio al cambio di orario, l'ora legale, prima di portarlo all'asilo il lunedì, ho pensato che fosse buona idea fare il cambio dell'ora già il venerdì precedente.
1: Ma no.
3: Solo che l'ho cambiata al contrario.
1: Eccola lì.
3: Quindi la domenica mattina, quando la vicina si alzava per il caffè, io avevo il pranzo pronto e la tavola.
1: Complimenti. Vabbè, 800 800 002 800 800 002, il nostro numero. Cosa avete organizzato con troppo anticipo? A Torre Razzi,
0: sì?
1: Ecco, un titolo di quelli che lasciano il segno.
0: Siccome non siamo la solita trasmissione medio-bassa, ma
1: solo bassa,
0: a un
1: diciamo
0: pubblico, ecco, internazionale, sì. La première pagine de Le Monde,
1: dalla prima pagina del francese Le Monde.
0: Le Monde cosa ci dice? Attenzione. Sturez bien les oreilles. Allora, Proche Orient. Medio Oriente. L'erreur de Macron sur le Hamas provoque la colère d'Israël.
3: Certo.
0: E girano le balle.
1: E girano le balle a Israele. Io chiedo scusa.
0: Macron ha di qualche cosa che ne deve dire.
3: Ha criticato Israele per la sua politica invece, in Palestina.
1: No, io chiedo scusa
0: ai francesi che ci sono.
1: Sì, a tutti i francofoni, mondo, ai francofoni in ascolto, insomma.
3: Attenzione, devo dare un annuncio importante. Lanciamo una nuova rubrica a cui vi chiediamo di partecipare in massa.
1: Se ne avete con il coraggio.
3: Voi sapete che esistono i condomini. E nel nostro paese i condomini, succede di tutto nei condomini italiani.
1: È un'istituzione agghiacciante, a mio parere, sì.
3: Fa funzionare molto la macchina della giustizia, se si denuncia, però veramente succedono delle cose folli nei condomini italiani. Noi vogliamo conoscere queste follie condominiali. Vi chiediamo di scrivere una mail a coniglio@rai.it. Cosa è successo di abnorme, di assurdo nel vostro condominio?
1: Nella riunione condominiale, cosa è stato detto, cosa è stato fatto?
3: È arrivata la polizia.
1: Forse. Allora, attenzione, coniglio@rai.it è la mail dove, è vero, indirizzare la vostra, come dire, missiva elettronica.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: 2-2.
3: L'ultimo anno di scuola.
4: Ciao Fede.
3: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a
9: 2,19 euro.
10: Allora, l'attore Ratti, che non sarebbe previsto in questo punto del programma, però ha chiesto, devo dire con un tono molto
11: perentorio, quest'ora, subito,
10: di poter interpretare un titolo a rientro in studio, e noi glielo permettiamo.
11: Pagina 17, il quotidiano è La Repubblica. Fermi, zitti, adesso lo fa, aspettate, no, concedere a tutti, in silenzio, ascoltiamo. Ecco, l'ha fatto. Non l'ho voluto fare, ma no. L'attenzione della NATO su chi voterà il 27, Rutte, risposta pronta. Ma ha fatto...
10: No, ma... Lei fraintende il nome del capo della NATO.
11: C'è qualcuno che dice pure tira il dito
10: a Rutte, no, non si no, può no, dire. Io chiedo scusa per il livello infimo del programma. Ecco, andiamo avanti, che è meglio.
12: Allora, stiamo parlando cosa avete fatto troppo in anticipo.
10: Sì, sì, in maniera troppo anticipata. E che cos'è? Sentiamo. Chi è? Loriano. Da Sant'Elpidio a Mare.
12: Loriano.
10: Allora. Buongiorno Loriano.
13: Buongiorno a voi,
10: allora.
13: Ben trovati.
10: Allora,
13: molti anni fa, non ricordo quanti, una ventina forse, mando un messaggio di congratulazioni e auguri per l'elezione a sindaco in una città importante delle Marche,
10: sì,
13: ad un mio amico, conoscente, che...
10: Che si era candidato, insomma, diciamo.
13: Sì.
10: Bene.
13: Mi risponde il giorno dopo... dice, grazie Loriano, ma non erano le votazioni per l'elezione al sindaco, ma semplicemente non so se fossero state tipo primarie, cose del genere, quindi una bella figura di...
10: Beh, vabbè, ma poi scusami Loriano, cioè dopo...
13: Poi fu eletto, dopo 5-6 mesi fu eletto, quindi è stato...
10: Un augurio positivo è stato, tutto sommato, però certo bisogna... farci un po' d'attenzione, perché insomma, vabbè.
13: Io ero giovane e distratto.
10: Può succedere. Loriano, grazie.
12: Sono tanti gli italiani che amano avvantaggiarsi.
10: Ecco.
12: Marcella dice, mio papà, militare. Tanti anni fa,
10: sì,
12: ligio al pagamento delle bollette nel tempo utile, pagò a dicembre una bolletta del gennaio successivo. Dopo qualche mese gli è arrivato l'avviso di mancato pagamento di gennaio, perché il computer l'aveva inglobato nell'anno precedente,
10: vedi che essere,
12: e non lo aveva scalato.
10: Essere troppo preciso può essere anche letale.
12: Emilia, non so se è troppo presto, io ho 68 anni, mia figlia 52, quindi a 16 anni
10: ti sei voluto avvantaggiare, così. Sentiamo Pasquale a Monopoli.
12: Pasquale.
14: Allora.
10: Buongiorno. Pronto? Pasquale, buongiorno.
14: Ecco. Sono io?
10: Sei indubbiamente tu. Allora Pasquale, okay, che è successo?
14: Niente, a me in pratica mi è capitato che passando davanti all'assicurazione mi scadeva l'assicurazione dell'auto, dice quasi quasi la rinnovo e buonanotte. e praticamente rinnovai l'assicurazione un mese prima della scadenza. La cosa buffa è che andammo in vacanza con mia moglie sul Pollino e mi fermò la polizia stradale.
10: Sì.
14: E mi chiese chiaramente i documenti, io gli presentai i documenti, la patente, il libretto e l'assicurazione.
10: Sì.
14: Allora il poliziotto guarda l'assicurazione e dice ma questa è in vigore dal mese prossimo. Dici, madonna, purtroppo agente ho buttato il certificato vecchio.
10: Ecco.
14: Quello chiaramente non ci aveva. Allora andò in macchina. E controllò e vide che effettivamente l'assicurazione c'era la macchina.
10: Sì.
14: Allora si avvicinò verso di me e guardava il certificato e guardava la mia faccia. Guardava il certificato e guardava a un certo punto fa è la prima volta che mi capita in 30 anni di lavoro che uno paga l'assicurazione prima della scadenza, normalmente la pagano sempre dopo.
10: Però poi doveva complimentarsi, secondo me.
11: Sì.
10: Lei è l'automobilista modello, attenzione, Pasquale, grazie.
12: Interessante l'esperienza di Annalisa, dice io non faccio più le cose in anticipo, perché tutte le volte che l'ho fatto le cose poi non si sono avverate mai.
10: No, non va bene.
12: Ad esempio, volevo andare a lavorare in Trentino, che era il mio sogno, andare a insegnare in Trentino. Ho fatto domanda per anni, sicura di aver passato il concorso, ho fatto gli scatoloni. Dice tanto adesso mi arriva, insomma dopo 10 giorni sta mail di conferma,
10: non arriva.
12: Così tristemente ho disfatto gli scatoloni. Mi è arrivata la mail il 31 agosto, il 1 settembre dovevo cominciare scuola in Trentino. Io abito a Venezia, non so se mi spiego.
10: Potrebbe sembrare un malfunzionamento del sistema.
12: No, ma no.
10: Sentiamo ancora un'ultima testimonianza che ci arriva da Ferrara, dove troviamo Alessandra.
12: Alessandra,
4: buongiorno. Ciao, conigli. Ciao.
10: Buongiorno Alessandra, qual è la tua esperienza?
4: Sì, è particolare. Allora, la figlia di una mia amica doveva fare il passaggio da cintura gialla a cintura arancione di judo.
10: Sì.
4: E quindi c'erano tutte le sue amiche anche che pregavano di notte perché lei facesse il passaggio. E la mamma aveva preparato la festa con tutti i piattini arancioni, arancioni.
10: Mamma mia.
4: Poi è successo che la ragazzina è stata troppo brava e l'hanno passata a cintura gialla.
10: Addirittura?
12: Ma dai.
4: La festa era stonata, non era più pronta.
10: A cintura verde però, credo, dopo l'arancione.
12: Bianca, sì.
4: Sì.
10: Cioè, ma lei, non ho capito, ha passato l'esame oppure
4: lei
10: no?
4: È stata talmente brava che invece di passare la cintura rossa ad arancione l'hanno passata direttamente a giallo, no? E quindi tutta la festa che era preparata in arancia...
10: Giallo è prima, adesso scusate, io non è che sia un judoka, però c'è bianca, gialla, arancione e credo rossa.
12: Quindi,
4: come va bene? Scusa, perché non so...
10: No, lo capisco, quindi è passata la cintura rossa a quella donna.
4: La festa era in arancia.
10: E certo, e che ci fai con i pianti arancia a quel punto?
12: No, certo.
10: Allora, non bisogna mai essere troppo frettolosi, perché può essere pericoloso. Grazie, Alessandra, grazie.
12: Ciao.
10: Allora, Torre Ratti, lei che è cintura nera terzo dan, se
15: Sì, di Girovita.
10: Di Girovita.
12: Terzo danno.
10: Danno. Avrebbe per caso un titolo da regalarci?
15: Prima pagina del Corriere dello Sport, si parla di Lazio, la squadra che lei forse
10: non segue il calcio minore, diciamo. No, si scherza.
15: Dai, ragazzi, allora forza, voce di Gattuso è questa. Andiamo tutti insieme a Nagnina. Ma in Svizzera andiamo a fare Nagnina. Tutti sul pullman.
10: Ma come Nagnina?
15: All'IKEA, andiamo all'IKEA, forza, dai. Allora, siamo all'IKEA, eccoli qua. Ma ste porte come vi sembrano? Belle, piallate, come entre impiallacciate? Sì, ma sono tutte aperte, ma chiudono bene? Sono queste quando fai clac, la Lazio sceglie le porte chiuse.
10: È l'allenamento a porte chiuse.
12: Come le porte chiuse.
10: Mamma mia, però.

0: Torniamo in diretta alle 9:43 minuti 50 secondi.
1: Beh, da una serie di notizie arrivano diversi allarmi su certi comportamenti giovanili in tutta Italia, insomma, un po'
0: preoccupanti.
1: Per esempio, a Modena c'è stato un saccheggio da parte di un gruppo di giovani di un discount. Sono entrati dentro e hanno depredato tutto quello che potevano, riprendendosi coi cellulari, peraltro.
0: Come dei deficienti,
1: esatto.
0: Diciamo quali sono.
1: Diciamo, non avete scoperto niente di nuovo, non avete inventato niente. Questo c'era l'esproprio proletario che si faceva negli anni 70-80.
0: Sì, quindi diciamo che insomma, a volte il malfunzionamento del cervello giovanile, purtroppo...
1: se uno non studia il passato, compie gli stessi errori. Diciamo, poi vai a depredare un discount. Cioè,
0: dare consigli ai giovani su cosa depredare, ti prego, almeno quello.
1: A San Francisco questi raid li hanno depenalizzati addirittura, tanto quando li becchi.
0: Ecco.
1: Però andavano a rubare scarpe firmate, cose, insomma.
0: Vabbè.
1: Auto elettrica, rivoluzione europea, quindi anche italiana. Primo gennaio 2027, basta applicazioni complicate.
0: Basta.
1: Si può caricare la macchina, le colonnine, con la carta di credito. Quella sì, quella serve sempre.
0: Mi sembra una cosa abbastanza civile.
1: Sì, ho provato un paio di volte a scaricare queste applicazioni, sono complicatissime.
0: No, le applicazioni sono un nemico dell'umanità. L'applicazione è nemica dell'umanità.
1: È vero,
0: dai,
1: è vero.
0: Su, ecco.
1: Polemica nel Padovano, perché c'è un esperto
0: di climatologo
1: di Padova, che ha pubblicato un libro in cui nega che il cambiamento climatico sia colpa dell'uomo. Dice: l'aumento della temperatura è naturale, ogni tanto lo fa, o deve fare.
0: Lo deve fare.
1: Che è in conflitto
0: con tutta la scienza mondiale,
1: la comunità scientifica mondiale, poi quello che sta succedendo, ma poi andare a distribuirlo nelle scuole? Io non lo so. Vabbè,
0: complimenti, veramente complimenti.
1: Peraltro c'è un report di Allianz che ha calcolato che solo per l'estate scorsa all'Italia questo caldo record è già costato 28 miliardi di euro,
0: ecco.
1: Non noccioline, cioè viene una manovra, attenzione.
0: Ecco.
1: Mentre c'è uno studio fatto con dei sondaggi di un'azienda di prenotazione di parcheggi online.
0: Sì.
1: Sulle abitudini che portano a rovinare la propria automobile.
0: Allora, attenzione, questo sia di aiuto a tutti i radioascoltatori che ci tengono alla propria vetturetta.
1: Eh sì, anche perché quando c'è un guasto, poi il meccanico vuole dei soldi.
0: È fatto così.
1: Anche se è un amico,
0: Sì, è fatto così.
1: Allora, in genere gli errori più comuni che si fanno è tenere sempre la mano sul cambio.
0: No, peraltro adesso col cambio automatico è anche inutile.
1: Lo fanno. La frizione pigiata al semaforo.
0: Ma col cambio automatico non c'è neanche quella.
1: Poi la partenza a freddo.
0: Eccola,
1: è sconsigliata. Non pulire anche gli escrementi degli uccelli che corrodono la vernice.
0: Togliete, quindi vanno tolti, bisogna toglierli, diciamo, ci vuole un po' di fegato, ma
1: poi, quando
0: io ce n'ho uno ormai da 3 mesi.
1: Si
0: sta creando un buco nella carrozzeria, perché si concalla, ecco, per usare un termine tecnico.
1: Poi dice: controllate anche la pressione dei pneumatici, perché molti, quando arriva l'avviso, dice: adesso lo gonfio, passano i mesi e si rovina lo pneumatico.
0: Andate dall'amico benzinaio, il quale vi saprà aiutare.
1: Ma sì, lo fa lui direttamente. Ecco.
0: Attore Ratti?
2: Sì?
0: Lei che invece controlla sempre la...
2: Tutto
0: che tiene la sua vetturetta come uno specchio, veramente.
1: Sì,
0: avrebbe un titolo.
2: Allora, il titolo è sul quotidiano, cos'è questo?
0: Libero,
2: pagina 19. Più che l'interpretazione è la mestizia, si entra in un tema mesto. In una scuola del Pavese ai genitori che non hanno pagato o sono indietro con le rate della mensa, viene servito ai figli, ai bambini, la pasta in bianco.
0: Ma è una cosa di una tristezza.
2: Ma perché, poverini?
1: È una cattiveria.
0: Ma no, ma poi... Ma il bambino...

0: che sta lì, magari c'ha 6 anni.
1: Cioè, trova il modo di far pagare la retta a questi genitori.
0: No, ma no, che non, insomma, non dargli la, già, gli altri sì, loro se,
1: in
0: loro
1: bianco.
0: Pasta in bianco.
1: È un piatto per i bambini, inutilmente crudele.
2: Sì, a me piace la pasta in bianco.
0: Ma questo ma poi lei è cresciuto così come è cresciuto, però mi scusi, E allora, vabbè.
1: Ma c'è un fatto che riguarda una coppia che sta facendo molto discutere, una coppia di separati, lui a Lecco, lei a Frosinone. Lei viene a scoprire che lui ha vinto al Superenalotto 223 milioni.
0: Ah, però.
1: E dice: voglio metà dei soldi, metà sono miei.
0: Scusa, ma sono separati.
1: Ma dice il suo avvocato che l'iter legale per la separazione ancora non è ancora concluso.
0: Mi pare una carognata.
1: È la comunione dei beni. Implica il fatto che lui dia dei soldi, dice: non è che ti chiedo la metà, dammi 80.000 euro.
0: Mila euro? No. E te la cavi
1: 80
0: così.
1: 80 milioni, scusa.
2: C'è una bella 80 dammi 80 milioni, ragazzi.
1: 80 milioni.
0: Beh, c'è la canzone: dammi 80 milioni e c'ho bisogno. Vabbè, vedremo come andrà a finire, vi terremo informati, perché immagino che da questo momento voi non riusciate a pensare ad altro che a questa vicenda.
1: Ancora, lo sapete che esiste una bottiglia d'acqua che costa 10.000 euro.
0: Basta non comprarla e uno.
1: No, ma è diventato un business. Delle acque preziose.
0: Ma dai,
1: 10.000 euro per bere l'acqua dello scioglimento del ghiaccio delle isole Svalbard.
0: Ecco.
1: Che sono acque pregiate.
0: Pregiatissime.
1: Senza nessun tipo di inquinante.
0: Inquinante.
1: Perché qui fra poco inizieremo.
0: Un'acqua liscia, ecco, veramente.
1: A combattere per l'acqua.
0: Senza mettere l'idrolitina in un'acqua così, Ti arrestano. È un crimine.
2: Io so la poesia dell'idrolitina.
0: La dica.
1: Dai.
2: Disse l'oste al vino: tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare all'acqua del mio secchio.
0: È vero.
2: Disse il vino all'oste: fai le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del cavalier Gazzoni.
1: Ma grande, hai veramente un ricordo storico.
0: Veramente un momento triste di radio.
1: Figli di Carosello,
0: che
1: proprio
0: denota peraltro l'età molto avanzata di Giancarlo Ratti. Ma andiamo avanti,
1: ecco. Ma parliamo di un'iniziativa che mi ha commosso, di grande devozione.
0: Sì.
1: C'è un gruppo di fedeli che domani 26 settembre inizierà il cammino del sale di Cervia.
0: Che cos'è?
1: È una tradizione che va avanti dal 1444,
0: però,
1: in cui Pietro Barbo, si incamminò da Cervia a Roma per regalare del sale al Papa.
0: Sì.
1: Poi questa cosa fu interrotta dall'870 fino al 2003.
0: Il problema era
1: adesso
0: che
1: è stata ripresa.
0: Che Papa era? Lo dice?
1: Non lo dice.
0: Il Papa aveva problemi di depressione. Regalargli il sale era come ammazzarlo, praticamente.
1: Io capisco la tradizione,
0: però
1: capisco la devozione.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Però se il Papa gli ha mandato un vaglia, secondo me è contento uguale. Allora, la devozione.
0: Ma quello è un gesto bello di portare un dono al Papa, insomma. È una tradizione che continua, se vogliamo.
1: Poi polemiche ancora per l'intelligenza artificiale. Perché in Australia alcuni agenti di OpenAI, quindi degli scienziati che lavorano per
0: OpenAI,
1: così hanno violato un sito della sanità pubblica australiana. E non è normale.
0: No.
1: Dice: vabbè, per sperimentare, per vedere se riusciamo. Ma non si fa!
0: Non è educazione, fatecelo dire.
1: Capite? Ecco. Per poi perché uno non si fida di questa intelligenza artificiale.
0: Mamma mia.
1: Vabbè. È arrivato ora il momento di lanciare il sondaggio.
0: Ma non lo dire, si deve mai sapere. Ma non lo dire così, perché poi parte lo stacco.
3: Il sondaggio con le pere.
0: È uno stacco insopportabile.
3: Non si deve mai sapere.
0: È una cosa brutta.
3: Il sondaggio con le pere.
0: Che sondaggio vogliamo fare oggi?
1: Uno dei lavori più pericolosi al mondo implica parlare per un mese intero come paperino.
0: Ecco.
1: È un lavoro che fanno i subacquei.
0: Ah, lo fanno i subacquei.
1: Sì. Rischiano di rimangono ore e ore
0: sott'acqua,
1: a grandi profondità.
0: E quando tornano
1: respirano,
0: su,
1: respirano questo azoto. Quindi loro che è anche una cosa pericolosa.
0: Lo credo, poveracci.
1: Curare, ci sono delle malattie molto serie, devono stare in decompressione. Poi, però loro in questo periodo parlano come Paperino.
0: Per un lasso di tempo parlano perché hanno ingurgitato cosa, praticamente?
1: Questo miscela, che l'azoto presente viene sostituito con questo elio.
0: Sì.
1: E quando uno respira l'elio, tipo i palloncini,
0: poi parla in maniera assurda, diciamo così. Ma quindi, dove vuoi arrivare?
1: Volevo chiedere ai nostri ascoltatori, per il lavoro dei sogni, metti che vi pagano tantissimo, sareste disposti a parlare tutto il giorno come Paperino o a ridere continuamente con la risata di Pippo?
0: Quale delle due cose? Mamma mia.
1: Pippo o Paperino?
0: Mancherebbe Pluto, che sarebbe Pippo, Pluto e Paperino. Comunque
1: Votate, chiamate subito all'800 800 002.
0: Mi rendo conto che stiamo toccando il fondo con questo sondaggio, però vi chiediamo per affetto, diciamo per parentela quasi, di chiamare l'800 800 002 e votare per questo sondaggio. E mentre voi lo fate, noi vi presentiamo un nuovo amico che viene a parlarci di una cosa che nei weekend può essere molto simpatica, divertente: i giochi da tavolo.
1: Ah, bello!
0: Lui è un creatore di nuovi simpaticissimi giochi da tavolo. È con noi oggi Mortimer.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Buongiorno, Mortimer.
4: Lo prego, non mi faccia del male.
0: Ma non le perché non le perché dovremmo farle del male? Scusa.
4: La prego, sia buono.
0: Ma noi la siamo molto.
4: Anche la signora Antonella.
0: Sì, ma
4: trattatemi bene.
0: Ma noi la tratteremo benissimo,
1: ma
0: Mortimer.
1: Lei fa un lavoro bellissimo. È un ideatore di nuovi giochi da tavolo.
0: Che gioco ha inventato?
4: Io sono un creatore di nuovi giochi da tavolo,
0: ecco,
4: per rallegrare le famiglie, per stare insieme in mestizia.
0: No, in allegria, scusi, come in mestizia.
4: Allora, oggi non mi fate del male.
0: No, ma non le faremo del male.
4: Allora faccio, ho portato il nuovo gioco, è l'estremo Monopoli.
0: L'estremo Monopoli.
4: Allora, i simboletti, cari amici, non mi fate la
0: Stia tranquillo.
4: Sono la croce, la corona, il moccolo, il feretro e la vedova.
0: Queste sono
1: i segnalini?
4: Sì, io scelgo sempre la vedova.
0: Lo credo,
4: Allora, uno deve acquistare non il solito, non i soliti vicolo stretto, ma il vicolo corto. Ci sono i cimiteri più famosi d'Italia.
0: Al posto di vicolo corto e vicolo stretto?
4: Invece del Parco della Vittoria c'è il Verano di Roma. Invece di Bastioni, Gran Sasso, c'è il Monumentale di Milano.
0: Di Milano,
4: Poi si inizia il gioco, si tirano i dadi della sorte. E poi ci sono le carte imprevisti e mortalità.
0: No, imprevisti e probabilità. Ma come mortalità?
1: Vabbè, non è un altro.
4: Così non vi arrabbiate.
0: No, non ci stiamo arrabbiando, stiamo solo cercando di capire.
4: Nel nuovo estremo Monopoli si passa dall'obitorio e ci si ferma un turno.
0: Quando si passa dall'obitorio? Vedi, questo è un gioco da tavolo per la famiglia, diciamo così.
4: Si sta veramente fermi, immobili. Quasi freddi.
0: Quasi freddi, ecco.
4: Allora, invece degli alberghi, delle case, potete comprare loculi, fornetti, tombe a terra.
0: Non credo.
4: Quando avete riunito quattro di questi
0: simpatici loculi,
4: potete acquistare la cappella di famiglia.
0: Che bello. Questo l'ha inventato lei, questo gioco?
4: Insomma, la prego. È un gioco nuovo che voglio lanciare. Si chiama... Mortopoli.
0: Ecco, questo lo ha creato proprio lei adesso, da poco, così. La prego.
4: Il simpatico gioco di famiglia che ti farà passare insieme tante belle ore.
0: Sì,
4: le ultime.
0: Le ultime, probabilmente. Mortimer.
1: Il 2 novembre.
0: Allora, adesso noi siamo costretti,
4: lei
0: però.
4: È buono.
0: No, però io no. Siamo costretti a farle del male.
4: Lo
0: adesso.
4: Sapevo.
0: Ma se l'è meritato. Durante la canzone di Max Cazzè. Anzi, no, ma lo accolga come la giusta punizione. Mandiamo la canzone, per cortesia. Grazie.

0: Allora, un sondaggio da fine settimana, cioè sondaggio quando uno è stanco, quando la testa funziona poco.
1: Vabbè, è una cosa leggera.
0: Vabbè, insomma, mettiamola
1: per
0: così.
1: Fare il lavoro dei vostri sogni, sareste disposti a parlare tutto il giorno come Paperino o meglio ridere continuamente con la risata di Pippo?
0: Ecco, scusateci per questo, che è stato voluto da Dose fortemente. Ecco,
1: ma
0: questo scherzi, sondaggio.
1: Lasciamo la colpa a me.
0: Lasciamo stare, allora sentiamo il primo contributo che è Francesco da Foggia.
1: Ciao Francesco.
2: Allora.
0: Buongiorno Francesco. Eccolo lì, è Pippo, è la risata di Pippo. Hai detto tutto Francesco. Non è facile, devo dire, neanche Paperino è facile, ma la risata di Pippo. Grazie Francesco. Grazie. Che ha risposto in maniera sintetica ma estremamente significativa.
1: Si stava strozzando.
0: Quasi.
1: Maurizio da Bergamo.
0: Buongiorno.
3: Maurizio. Buongiorno,
0: Maurizio.
3: Buongiorno a voi, simpaticissimi.
0: Allora, caro Maurizio, allora, mettiamo che ti danno un sacco di soldi, tu quale sceglieresti?
3: Io no, quale sceglieresti? Ho già scelto Paperino per la simpatia, è troppo
1: Paperino,
3: simpatico.
1: Paperino.
3: Ed è un personaggio che nonostante tutte le sfortune che gli capita si rialza sempre.
0: È vero. Ed è
1: italiano.
0: Un personaggio molto italiano, sì, che mi incarna molto l'italiano. Grazie Maurizio, grazie.
1: Da Bergamo andiamo a Milano.
0: Sì.
1: Sentiamo il parere di Virginio.
0: Buongiorno Virginio.
1: Virginio.
0: Buongiorno.
4: È Paperino il massimo, perché non si capisce cosa dice.
0: Sì.
4: È come il politico italiano che non si capisce cosa
0: non
4: dice.
0: Non si capisce. Quindi è un personaggio di grande attualità. Quindi Paperino in Parlamento potrebbe, magari, Dio lo volesse.
1: Paperino spacca, fa simpatia.
0: Grazie Virginio, prima dell'ultimo contributo determinante vorrei che l'attore Ratti ci regalasse un'emozione.
5: Allora siamo ancora sul sport, Serie B, pagina 29, c'è un caso eclatante. Allora, San Fan de la Patrie, lo Juve sta bien, siamo in deux.
0: Che?
5: E c'è la rivoluzione. La Juve Stabia è un altro meno due, ha beccato evidentemente una penalizzazione. Ma
0: però
5: come si chiamerà l'abitante di Juve Stabia?
0: Non si chiama la città Juve Stabia.
5: No?
0: No.
5: Come si chiama?
0: No.
5: Ah, non è gli Juve Stabiati?
0: Non è gli Juve Stabiati.
5: Hanno piazzato lì una rivoluzione.
0: Scusatelo. No. Elisabetta ci chiama da Lucca.
1: Ciao Elisabetta.
6: Ciao.
0: Buongiorno.
6: Ciao
0: Elisabetta.
6: Sì, buongiorno. Buongiorno.
0: Allora.
6: Io direi di confermo Paperino.
5: No.
0: No. Sono d'accordo. Perché?
6: Perché mio papà sarebbe stato un doppiatore fantastico. Lui parlava con la voce di Paperino sempre, era meraviglioso. Doppiava, perché quando ero piccolina ci faceva guardare i cartoni animati,
0: sì,
6: ed erano senza audio.
0: Certo.
6: E la voce di Paperino la faceva lui. Era
1: che meraviglia!
0: Che bello! E quindi Paperino.
6: Sì, 100%.
0: Grazie Elisabetta, ed è un trionfo di Paperino.
1: Paperino
0: mi sembra
1: vince col 75% dei voti e il povero Pippo pippa.
0: Nel senso buono, cioè accetta questa cosa.
1: Torna a casa con le pive nel sacco.
0: Ecco, attore Ratti,
5: sì,
0: sono le 10:04:22 secondi. A quest'ora un attore di spessore è in grado di regalare un titolo
5: bello. Pagina 17, la verità.
0: Ancora?
5: Sì, vieni qui un attimo, vieni qui, mettiti qua seduto vicino a me. Fitz, fermo lì. Questo vedi bastone? Vai, prendi subito Xi, vai, corri. Trump addomestica Xi.
0: Come fosse un golden retriever, abbia pazienza, tira il bastone. Ma io dico, ma dove sia? Io spero che questo titolo non generi un incidente diplomatico, scusatelo. E dai.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: 2-2. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: www.eni.it.
1: Let's go.

0: incredibile, c'è gente che crede ai cartomanti, sì, agli astrologi,
1: alle previsioni del futuro,
0: proprio approfittando di questa credulità popolare, approfittando di questa, questa massa di boccaloni, diciamo così. Ebbene, noi vogliamo rilanciare il conigliero.
1: Conigliero.
0: Aspetta che c'è l'effetto speciale, sì, di Giancarlo. Che cos'è il conigliero?
1: Il conigliero è la previsione di chiunque di voi vuole conoscere su quello che succede.
0: Tonè, dillo in italiano.
1: Cioè, tutti allora vogliamo sapere cosa ci succederà domani in futuro.
0: Bravo.
1: Voi avete la possibilità di saperlo da noi, che leggeremo questo vostro futuro nelle viscere dei quotidiani di oggi.
0: È una cialtronata, naturalmente. Noi apriamo una pagina ad capocchiam, mm-hmm, e sulla base del titolo che troviamo prevediamo il vostro futuro, quindi è attendibile come tutto il resto, come l'astrologia, come no?
1: Prenotatevi subito telefonando all'800 800 002.
0: Questo è il numero mistico, amici, da chiamare. 800 800 002. L'attore Ratti intanto secerne un titolo.
2: Siamo sul Corriere della Sera, pagina 13. Tutti. Ah no, dov'è? No, tutti. Te lo dà. No, dai.
0: Che ha fatto?
2: Allora,
0: lei è scimunito completamente.
2: Ma sì, dai.
0: Niente titolo della
2: allora, no, no, c'è il titolo. Ma per fare il per chiudervi i giornali, per fare le conigliero. Ho chiuso quello col titolo.
1: Vabbè, ma
2: lo troviamo dopo, dai.
0: Lo troveremo postumo, diciamo.
2: Corriere della Sera, pagina 13. E poi ci sarebbe gli 007 lituani lanciano l'allarme.
0: Ecco, ha unito due baggianate in una sola, Complimenti.
1: È dalla Lituania che è partito questo allarme nei nostri confronti.
0: Allora,
1: per aggravare la situazione, oggi una nuova rubrica: notizie dall'immondo.
0: Notizie dall'immondo.
1: Qui ci sono notizie che fanno preoccupare. Allora, il primo caso è successo in Florida.
0: Sì.
1: Una donna di 50 anni, Girsi Machado Rivera,
0: sì,
1: è stata arrestata dalla polizia.
0: Sì.
1: Perché dopo essere stata accusata dalla vicina di casa alla quale ha tirato un secchio pieno di escrementi. Perché convinta...
0: L'acqua fredda, no, l'escremento è caldo, almeno.
1: Nei film americani noi siamo abituati che la vicina va a trovare... No,
0: con la torta. Con la torta in mano.
1: È un segnale.
0: Oddio, qui la torta c'era, se vogliamo, ben calda, però non era...
1: Ma voi immaginate la scena, questa ve la porta e questa gli ha tirato sta secchiata.
0: Ma perché? Cioè...
1: Perché era convinta che il marito la stesse tradendo vicina.
0: Psicopatica.
1: Il problema è che ha sbagliato vicina. La tradiva, allora, con un'altra.
0: Informatevi bene con quale vicina vi tradisce vostro marito. Facciamo figure.
1: Rimanendo in tema, orribile, sapete quello che è successo durante una gara di Irox?
0: Che è successo?
1: Irox è questa competizione di fitness indoor, 8 km di corsa più 8 esercizi di allenamento funzionale alle macchine. E c'è un atleta che durante una gara in Cina, a Pechino, ci ha avuto, voglio dire, delle espulsioni, dalla parte dietro del corpo.
0: Sì, per si è sport, capito, ha avuto delle espulsioni.
1: E ha reso immonda tutta la palestra. Gli altri atleti, hanno detto: ma di che? Ma io non ci sto qui a fare la gara.
0: E c'hanno pure ragione.
1: Adesso si è arrivati una mediazione e dovrà pagare dei danni la disinfestazione.
0: Così va l'immondo, purtroppo.
1: Poi un articolo che mi ha colpito è il più grande tesoro vichingo mai trovato in Finlandia.
0: Sì.
1: Sono andato in giro con un metal detector, c'è questo signore Kalle Lappinen, che ha scoperto queste migliaia di monete d'oro e gioielli dell'undicesimo secolo nella città di Sisma, che sembra una cosa brutta. E dice: io stavo lì, era un terreno, devo dire, abbastanza brutto, insomma, diciamo che c'erano anche delle cose
0: immonde,
1: simpatiche, ma io alla prima moneta d'oro che ho trovato, con la furia di una scimmia, ho scavato nel terreno.
0: Diciamo la verità, chiunque di noi se trova le monete d'oro, anche se c'è lo strame in terra, comincia a scavare, è umano.
1: Non olet,
0: quanto è vero?
1: Sta.
0: Quanto è
1: l'altra
0: vero.
1: Cosa strana che io non sapevo, notizia che ci ha passato la redazione, che esiste proprio una religione,
0: sì.
1: Una religione dedicata al culto di John Coltrane. Mm. John Coltrane, il grandissimo sassofonista statunitense,
0: sì.
1: Perché c'è una coppia che nel settembre del 65, loro Franzo e Marina King, rimasero folgorati dall'esibizione artistica di questo signore, Coltrane, e ha detto: ma è veramente un dio.
0: E quindi hanno fondato il coltronismo,
1: sì,
0: ecco, diciamo così.
1: È St. John Coltrane African Orthodox Church.
0: Benissimo.
1: Cioè esiste un culto,
0: sappiatelo,
1: a un musicista.
0: Sappiatelo. Ah. Se voi lo volete fare qui in Italia con Angelo Sott giù dei ricchi e poveri, lo potete fare. Sempre. Il soggiuzismo sarebbe.
1: Nell'ambito delle cose strane c'è una raver, che sarebbe le persone che qui partecipano ai rave party, che in Italia sono vietati,
0: sì.
1: Ancora, che ha lanciato una petizione su change.org per vietare i pantaloni di Hello Kitty ai rave party.
0: È giusto, questo io lo trovo giusto. Questo trovo sia fondamentale.
1: No, perché è diventata una moda, sì, andare ai rave party con i pantaloni stampati con i cartoni animali.
0: Non è possibile questo, non è accettabile. Ecco, diciamolo.
1: Ancora finiamo con questa notizia che viene dalla Francia,
0: sì.
1: Dove la polizia ha arrestato un padre, un papà,
0: un babbo,
1: che stava facendo guidare il proprio SUV a un bambino di 9 anni.
0: Posso dirlo? Hanno fatto bene.
1: Beh, hanno fatto bene, siamo pazzi. Ragazzi. Che fai guidare su un bambino di 9 anni?
0: Ma dove siamo?

0: Scusate, ma l'urid è sempre l'urid.
1: Cavolo.
0: E poi ci chiedevamo da ragazzi, ma che ci avrà da ride? Solo lui, però
1: grande,
0: un grande. Artista, allora, sì. Attenzione, l'attore Giancarlo Ratti.
2: Sì.
0: Si esibisce in un effetto speciale. È il momento del coniglierò. Due nostri connazionali.
2: Solo due?
0: Due.
2: E basta.
0: Si rivolgono con animo candido alle nostre previsioni. Abbiamo Teresa a Torino.
3: Ciao Teresa.
0: Ciao Teresa.
4: Consultare l'elenco telefonico e richiamare.
0: Ma dove siamo? Ma qui ci stanno perculando, scusate.
1: Sì,
0: allora, cerchiamo di recuperarla. Però abbiamo anche Elena, che invece chiama da Roma.
1: Elena.
0: Buongiorno Elena.
5: Sì, ciao, eccola lì.
0: Buongiorno.
1: Come
0: Elena,
1: stai Elena?
0: Come va?
5: Buongiorno. Tutto bene, grazie. Sto sulla tangenziale, però insomma.
1: Stai guidando?
0: Nella splendida tangenziale.
5: No, mi sono fermata.
0: Allora, Elena, che vuoi sapere?
5: Sì, allora io vorrei sapere se oggi verrò sorteggiata per l'acquisto dei biglietti del concerto degli Oasis.
1: È vero, c'è il sorteggio, sì.
0: Dove lo fanno sto concerto in mondo?
5: Allora,
0: in mondo,
5: guarda,
0: ma,
5: l'anno prossimo, a luglio, si terranno a Roma tre serate del concerto degli Oasis, una band.
0: Una band che ben conosciamo.
5: Pazzesca degli anni 90. Sì. Allora, loro non fanno un tour fuori dall'Inghilterra da tantissimi anni, quindi questo evento è attesissimo. E verranno proprio a Roma all'Olimpico.
0: Va bene.
5: Il sistema per acquistare questi biglietti è però incredibile, sembra un videogioco a più livelli, ovvero la settimana scorsa chi era interessato mandava una mail per iscriversi alla potenziale vendita. Poi da oggi per tre giorni, quindi per il fine settimana, a caso verranno sorteggiati alcuni dei di quelli che hanno mandato la mail e riceveranno un codice. Con questo codice bisognerà andare in un sito incredibile,
0: incredibile.
5: E tentare la fortuna. Con per cui ecco, vorrei sapere se arriverà questo benedetto
0: codice.
5: Dici
0: un numero dunque. Orsù.
5: Allora, facciamo 11.
1: 11
0: è il numero che hai scelto.
1: 11. Pagina 11 del del Corriere della Sera.
0: Che dice?
1: Netanyahu nell'aula vuota.
0: No. Vabbè.
1: Netanyahu porta.
0: Elena, devi accettarlo, però pochi mesi dopo ci sarà il concerto dei Pooh.
1: Ecco.
0: Quindi magari lì
1: magari lì è più facile.
0: Esattamente,
1: Non è che uno può pretendere.
0: Elena, noi dobbiamo dire la verità, purtroppo è così e non possiamo fare altrimenti.
1: Poi chissà se lo fanno sto concerto, quelli litigano
0: sempre fra i fratelli Gallagher. Ciao Elena, bene.
1: Ciao.
0: E abbiamo recuperato Teresa a Torino, buongiorno.
1: Last minute Teresa.
6: Ciao a tutti.
0: Cara, buongiorno.
6: Conigli, ciao, un abbraccio.
0: Anche
6: prima è caduta la linea. Allora,
0: che vuoi sapere?
6: Io voglio sapere, da giorni che ho il ginocchio con protesi che non mi dà pace. Topico. E siccome voglio andare al mare, vorrei sapere se questa situazione mi dà
0: si sblocca. Dici un numero allora.
6: Ma allora, siccome i primi numeri sono nefasti, io direi iniziamo con 36.
0: Ammazza.
1: 36,
0: scusa,
1: io neanche ce l'ho.
0: Esclamazione. 36 è il tuo numero. Allora.
6: Il giornale
0: guarda, è incredibile. Incredibile, la Gazzetta dello Sport, che ha 44
6: la Gazzetta dello
0: il titolo
6: Sport,
0: a pagina 36 dice SRG articolazioni benessere articolare, incredibile, potete controllare,
1: un miracolo.
0: Andrà benissimo,
1: stanotte
0: cara.
1: Dormi con un cuscino sotto il ginocchio,
0: meraviglia. È andata di lusso,
1: Teresa.
0: Un abbraccio.
6: Ragazzi, meglio che i miracoli.
0: È veramente. Stai bene, ciao Teresa.

0: dottore Ratti, sì. Ciao, ciao, il penultimo titolo.
1: Il prego. Penultimo titolo, ecco, vedi, ho fatto un caos. La giornata. Siamo al Messaggero, quotidiano romano, pagina 5, prima pagina 5, fatto primo piano, ecco la zona.
0: Sì.
1: Oh, mi raccomando, quando stiamo a fare che uscite voi col sommergibile e poi dopo state attenti.
0: Sì.
1: Allora, fregate i jet F-35 per difendere il mare. Dovete fregate. No. Fregate Jeff. Jet F-35 per difendere il mare.
0: Ma fregate non nel senso di rubateli, non è fregatevi jet.
2: Con le navi da guerra, fregate.
0: Vabbè, lascia stare. Sì, lascia stare.
2: Fregate.
0: Sì, lascia stare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ultimo titolo dell'attore Giancarlo Ratti.
2: Prima pagina del Corriere dello Sport, sì. Stadio, c'è una dichiarazione molto forte di Beppe Bergo, stregato da un giocatore della Roma. Male in profumo di male.
1: Ma si vergogna.
2: Con la Roma io voglio giocare. Roma. Malen è la carta scudetto, questo lo dice Beppe Bergo.
1: E se lo dice Beppe,
3: vediamola qui. Meglio, grazie dottore Giancarlo Ratti. Riascoltateci durante il weekend su Rai Play Sound.
1: Noi cediamo la linea prima al giornale radio, poi a Radio 2 Social Club.
3: Ciao,
1: buon weekend.

0: e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano la cronaca con il vasto incendio a Lucca, 2 morti e 13 intossicati, tra cui diversi bambini.
3: Le fiamme violentissime sarebbero partite dall'appartamento di 2 anziani, un uomo e una donna di 70 e 65 anni. Sono loro le 2 vittime del rogo che si è sviluppato questa notte in una palazzina in località San Vito, alla periferia di Lucca. Erano le 23:30 circa quando in pochi minuti l'incendio si è propagato fino alle vicine abitazioni di edilizia popolare a 2 piani. Il bilancio è pesante, 13 feriti. Il più grave è una donna sulla 60ina, trasferita a Pisa in codice rosso. Gli altri intossicati sono codici gialli e verdi, tra cui 4 bambini trasportati negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. È stato allertato anche il coordinamento regionale delle maxi emergenze. I soccorritori hanno portato in salvo le persone che si erano rifugiate sui balconi e dopo aver domato il rogo all'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco hanno fatto la drammatica scoperta, rinvenendo i 2 corpi ormai privi di vita. In corso gli accertamenti per capire che cosa abbia provocato le fiamme. Eleonora Fioretti, GR2.
2: E poco fa a Torino ho trovato un cadavere in un appartamento. La polizia, che indaga per omicidio, sta ascoltando 2 ventenni. Papa Leone è arrivato poco fa a Parigi, accolto dal presidente Macron, prima tappa dei suoi 4 giorni in terra transalpina. Il pontefice pronuncerà il suo primo discorso all'Eliseo in tarda mattinata, incontrando i giornalisti, in particolare la CNN. Prevost ha detto: sono contento che siete tutti qui. 7 giorni per far cessare la guerra mediterranea.

0: Oriente, la proposta dell'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto, a riportare la notizia il New York Times, secondo cui l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Quasi 200 miliardi di euro, tanto vale l'economia sommersa in Italia, tanto quanto il PIL di una regione come l'Emilia-Romagna, rivela uno studio Censis Confcooperative.
1: Dal mancato scontrino o fattura alle ore dichiarate in meno della colf. Il sommerso in Italia vale oltre 197 miliardi di euro, una cifra sufficiente a finanziare per oltre un anno tutta la sanità pubblica nazionale. È la fotografia scattata dal rapporto Censis Confcooperative sull'economia irregolare, che vale oltre il 9% della ricchezza prodotta nel paese. La quota più consistente, oltre 108 miliardi di euro, arriva dalla sottodichiarazione dei redditi da parte di imprese e lavoratori autonomi. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
2: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari.
1: Amalia Carosi, GR2.
0: Nelle acque del Golfo di Napoli oggi in via alle regate preliminari della Coppa America. Ieri le prove generali sul lungomare Caracciolo al Race Village, tanti gli appassionati.
3: Vedo che ha un cappellino luna rossa.
4: Bravissimo, preso l'anno scorso a Barcellona all'altra America's Cup, affezionati. L'anno scorso a Barcellona, quest'anno a Napoli.
5: Colpa mia tutto.
3: Ah, è lei che insiste.
5: Sì, nata in barca a vela e vela per sempre.
6: Al Race Village dell'America's Cup ci sono gli appassionati e i curiosi.
7: Sono molto emozionata, sì.
8: Il tifo che tifa?
7: Luna rossa. Mi sono vestita di rossa apposta.
6: Una festa, la musica, il cibo che dura da quando si sono aperte le porte del lungomare Caracciolo.
9: Bella organizzazione, speriamo che vada tutto bene.
6: E ora lo sguardo è tutto a quando si entrerà nel vivo della gara.
10: È un sogno che si realizza.
6: Napoli, Giorgio Saracino, GR2.
0: Il calcio, stasera il debutto della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico di Roma. Gli azzurri affronteranno il Belgio nella prima partita di Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45. Nel pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan, il via è alle 14. E gli U2 tornano con un nuovo singolo, lo fanno nell'anno del loro 50° anniversario. E le sentite sono le note della nuova canzone Silenzio. La band irlandese regala un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio degli U2, atteso il 13 novembre nel 2027, dovrebbe partire poi il nuovo tour mondiale. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 12:30, la linea che va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Buona mattinata a tutti da Radio 2 Social Club, Emma Stoccolma.
2: Luca Barbarossa, buongiorno, buongiorno a tutto lo studio. C'ho Marco Lolli a palla nelle cuffie.
1: Sai?
2: Marco Lolli.
1: Ah, Marco Lolli. Sì, lui fa così.
2: A volte fa così.
1: È il regista che ci vuole dare delle indicazioni.
2: Giustamente,
1: tipo,
2: giustamente.
1: Tipo, sorridi. Ecco, brava, così. Ma non senti ancora le note di Max Gazzè che ha fatto le prove, che ancora risuonano? Canterà oggi dal vivo e suonerà dal vivo dei brani bellissimi del suo nuovo album L'ornamento delle cose secondarie. Ma prima di tutto parliamo di una grande donna, di una bravissima attrice alla
2: Grazie.
1: Sua... No, una vera.
2: Non parliamo di me.
1: Una bravissima attrice alla sua opera prima come regista.
2: Vero, vero. Anna Foglietta con noi in studio per il film Una storia. Devo dire, un film che ha sconvolto profondamente Luca Barbarossa. Non è più lo stesso.
1: E non è facile sconvolgermi, diciamo la verità, perché non mi sta bene quasi niente. Poi verrà a trovarci in collegamento, però questa volta, perché si sta allenando, Larissa Iapichino, oro agli Europei di Atletica 2026 nel salto in lungo.
2: Record.
1: Ha battuto il record della mamma, Fiona May, che era 7-11, record,
2: esatto.
1: Italiano. Poi
2: Gabriele Romagnoli per il libro Tenerci al mondo ci racconterà delle cose molto interessanti che ha scoperto in giro per il mondo, partendo però da Bologna, dai portici di Bologna.
1: Sì, la sua città, un super viaggiatore, devo dire, che sta arrivando, l'anno prossimo arriverà alla meta dei 100 paesi visitati, ma non solo visitati, lui i paesi poi li conosce, non li riconosce solamente, ma ne parleremo con lui. E purtroppo una puntata così bella funestata dalla presenza di Saverio Raimondo.
2: Per fortuna c'è Francis a iniziare la puntata con la Social Band.

0: Devo dire non male.
1: A me non mi sta bene.
0: Non ma cosa?
1: Non mi sta bene Francis.
2: Ma che poi? Per
1: troppa roba, è troppa roba.
0: Allora.
1: Ma questo pezzo lo fai proprio, no. Cioè ci sei caduta dentro da piccola.
0: Ma non è affidabile, lo si capisce lontano un miglio. Ma dai, Saverio Raimondo. Ma che ha fatto? Che c'hai?
3: Eccoli.
0: Ma sei pieno di rossetto con la camicia di fuori.
3: Sì, no, scusa.
1: Ma stai bene?
3: No, bene, sono un po' stanchino. Che...
0: Ti travesti la
3: notte? No, che sono giorni che sto consolando questa mia amica. Una mia amica affascinante, appariscente.
1: Ho
3: con la gonna corta. Che è stata appena lasciata dal figlio del ministro Tajani.
1: Oh no!
0: Basta con questa storia,
3: no,
0: dai.
3: Raga, la doveva sposare. Luca, si dovevano sposare.
0: Poi?
1: Non ci
3: Ma
1: credo.
3: Il padre, il ministro, non gli piaceva lei, quindi il figlio l'ha lasciata e adesso il figlio si sposa con un'altra.
0: Chi?
3: È una più anonima, ma con la gonna lunga.
0: Ah,
3: sa
0: sì.
3: La gonna molto più
1: è
3: lunga.
1: Seria, è
3: una seria con la gonna lunga, pensa, lunga non solo sotto, anche sopra. È un tubolare praticamente, immagino. Una gonna coprente.
0: Guarda, questa è satira politica.
3: No.
0: Da due soldi.
3: Luca,
0: proprio.
3: Al contrario, è una storia personale. Perché io sono giorni che sto consolando questa mia amica al cuore spezzato proprio, Luca. E comunque si dovevano sposare e io praticamente le sto facendo da chiodo.
0: Si vede, sei pieno di.
3: Vabbè, perché passiamo la notte assieme. Le sto facendo, Luca, le sto facendo da chiodo.
0: Però scusa, c'ha ragione il ministro, perché si è buttata subito.
3: Perché stiamo facendo il famigerato chiodo scaccia chiodo, nel mio caso più che un chiodo una puntina, però comunque quello è il ruolo, quindi e metti la gonna e togli la gonna tutte le sere, pure la notte, i vicini si lamentano che poi le gonne più sono corte più fanno rumore.
1: Ma perché io devo pensare a queste cose la mattina presto? Cioè, ma perché?
3: Quindi non c'è orario, cioè, la notte.
0: Dovresti farmi ridere, mi stai mettendo tristezza.
3: Ma io sono debilitato, infatti sono debilitato da tutto questo e anche perché in tutto questo io, Luca, ti confesso, mi sarei anche innamorato
0: di chi?
3: Della ex del figlio.
0: Ma sei appariscente.
3: Lo so, Luca, io me la vorrei
0: no,
3: sposare.
0: Io me la vorrei sposare.
3: È lei che non mi vuole sposare.
0: Perché?
3: Dice che ho i pantaloni troppo lunghi. Dice, vuoi rivedere l'orlo? Dovrei riandare dal sarto ad accorciare. Non lo so, io ammetto poi.
0: Io ho dei pantaloncini da tennis, li vuoi?
3: Te li presti. Dai, può essere vada bene, anche perché devo ammettere, il ministro ha ragione. Lei sarà una settimana che abbiamo questa relazione, ma ha già messo qualche cornetto.
1: Ah, mi hanno fatto i cornetti.
3: Il cornetto, come dice il ministro. Però posso io, a me il cornetto, specie la mattina, non dispiace, ho cappuccino.
0: Non te si pianta?
3: No, al contrario, a me piace, mi per partire, per cominciare la giornata. Quindi io auguro tanta felicità, ovviamente, al figlio del ministro, si goda la sua gonna lunga con le calze coprenti e i mutandoni. Io invece mi prendo volentieri la gonna corta. Pensate, stasera cucina lei, ma detto che per cena indossa la lingerie commestibile. Quindi buon appetito.
1: Saverio Raimondo, non ho parole.
0: Pensavo fosse una storia archiviata questa.
3: No, questa non si archivierà mai.
1: Allora, anche se vorrei risentire Francis con Call Me, adesso invece su Radio 2 c'è Mar-

0: Oh, adesso verrebbe da dirvi: lasciatemi solo con lei.
1: Con chi? Con chi vuoi rimanere solo?
2: Con l'ex del figlio?
0: No, con una bravissima attrice, ma in questo caso con una bravissima regista che ha la sua opera prima.
1: Brava, che vogliamo conoscerla anche noi, Luca.
0: Guarda, a parte vatti a dare una sistemata, perché sei inguardabile, sei veramente inguardabile, sei pieno di rossetto, una cosa.
1: È un attimo.
0: Abbiamo visto in anteprima il suo film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti. Il film è Una Storia, la prima volta da regista di Anna Foglietta.
3: Ma grazie.
0: Grazie.
3: Ciao Francis,
0: a te.
3: Buonasera, buongiorno, buonanotte.
2: Buongiorno. È vero, hai ragione, perché andiamo in onda tutte le ore noi.
3: Lo vedo truccato così, abbi pazienza, penso che ha fatto notte, cioè che in realtà, ma certo, vorrei ben vedere,
2: hanno
3: baciato tutte, ti bacio.
0: Innanzitutto
3: anch'io.
0: Grazie di essere qui, perché con tutti gli impegni che avete voi registi, trovare lo spazio.
3: Ma questa è una tappa fissa obbligatoria e anche benaugurante.
1: Ti dobbiamo chiamare maestro.
3: Bisogna venire. Certo,
1: maestro.
3: Tu sì, maestra,
1: certo.
3: Maestra, perché io ci tengo. Io ci tengo.
0: Com'è stato il primo giorno sul set?
3: Bellissimo, Luca, ho avuto un po' di terrore soltanto all'inizio, perché quando mi sono resa conto quanta gente avrebbe anche guadagnato il suo stipendio per quell'idea, mi sono un attimo spaventata, perché dico, vorrei onorare tutta questa meravigliosa gente, tutto questo meraviglioso talento a servizio di quest'idea. Però è stato molto bello, avevo il battito rallentato, non accelerato, di solito io sono tachicardica, invece stava a 64-65.
0: Ma perché ti...
3: Certo, ovviamente.
0: Sei monitorata.
3: Se arrivo a 73 già dico, c'è qualcosa che non funziona.
0: Che fai, fermi le riprese?
3: Potrei, ma era sempre stata a 64.
0: Per sei ipocondriaca?
3: No.
0: No.
3: Ascolto il mio corpo.
0: Ascolti il tuo corpo.
3: Tu lo ascolti il tuo corpo.
0: Meno possibile.
3: Cominciamo bene. Andiamo avanti.
0: Meno possibile.
2: Perché
0: cerco
2: ci sente
0: di dimenticarlo.
2: Poco.
3: Ci sente poco.
2: Sente poco.
3: Eh no, Luchino, no.
0: Io l'ascolto, ma

0: col cornetto, così, capito?
1: Quelli proprio delle ostetriche, no, degli
2: amici. Non il cornetto quello,
0: no, il cornetto di Saverio, capito? Va bene, senti, no, è un, diciamo che molti attori, no, che a un certo punto, come i grandi calciatori che poi diventano allenatori, molti attori sognano a un certo punto di diventare artefici del loro destino e delle storie che raccontano.
1: Beh sì, è un passaggio, almeno per quanto mi riguarda, molto naturale, che non deriva secondo me dal mio essere attrice, ma più dal mio essere umano, nel senso che io desideravo proprio a un certo punto imprimere un segno che fosse un po' il risultato di tutte le mie esperienze, di tutto il mio vissuto, dello sguardo che ho sulle persone e sul mondo, e quindi questo film in qualche modo rappresenta questo. E visto che io sono una donna che allarga sempre tanto l'orizzonte, ho deciso proprio invece di stringere tantissimo l'otturatore e di guardare in quella che è la cellula minima della società. E quindi ho analizzato una coppia, ho messo in scena una coppia con tutti i loro turbamenti e con tutte le loro paure di esistere all'interno di un mondo che è una provincia italiana, in un sistema familiare anche molto funzionante, quindi non c'è niente di disfunzionale, di tossico, non ci sono tradimenti, non ci sono bombe, esplosioni, catastrofi, tutto molto normale e per questo penso universale.
0: Raccontare la normalità non è semplice, raccontare anche, adesso uso un termine semplicistico, la monotonia della vita di, certo, una coppia di provincia, di un nido che si svuota per una figlia che va a studiare all'estero.
1: Non piangere però, eh?
0: No, voglio dire, è una cosa, lasciamo
1: perdere,
0: lasciamo perdere, è un periodo particolare. Lasciami stare, lasciami. Tre figli ho fatto, ce ne fosse una a casa.
1: È decreto. Mazzi che è rimasta tua moglie, ma sì, contento che è rimasta la moglie. Ingrida.
0: Stamattina c'era, ma non lo so quando tu.
1: Ha scritto, ha detto, non lo so se ha scritto.
0: Infatti, va a sapere. No, vabbè, a parte quello, dico, però è un esercizio anche difficile cinematograficamente, perché come hai detto tu, lo hai appena detto, il film spesso, sempre di più, ci abitua a colpi di scena, a cose eclatanti, no? Io ricordo i film con i quali siamo cresciuti noi, film degli anni 60, film degli anni 70, si chiudeva la porta di una macchina, si poteva, basta, era finita,
1: sì,
0: là,
1: cioè,
0: adesso si chiude la porta di una macchina, salti sulla sedia, ma qualsiasi cosa, ma anche i trailer sono rumorosissimi, vieni dei botti, esplosioni, e poi va a vedere il film, non c'è sta roba, lo mettono solo nel trailer. Tu invece racconti una normalità con una sensibilità particolare, ma ci arriviamo piano piano a entrare nel merito del film.
3: E ci arriviamo piano piano a entrare nel merito anche di Dua Lipa.
2: Ecco i botti.
1: Eccola. Che non c'entra niente col film.
0: Niente, zero proprio.

0: Siamo a Radio 2 Social Club in compagnia di Anna Foglietta, ma tra poco altri ospiti e anche un collegamento speciale.
1: Sì, ma quando dici Anna Foglietta, più entusiasmo.
0: Anna Foglietta!
2: Radio 2. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2. Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
5: 2-2.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: social club. Ho detto tutto e mo vado via.
1: Con noi Anna Foglietta. Anna Foglietta, per il suo film Una storia, già nelle sale dopo averlo presentato nella sezione Orizzonti della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tu fai sport, sì?
2: Beh, con questo fisichetto, io.
1: Cioè,
2: Io niente, non faccio niente, tutta fortuna.
1: Ah sì?
2: Non è vero, ammazzo di sport.
1: No, veramente?
2: Mezzo, mezzo, dipende, a volte sì, a volte no. Ti sto destabilizzando, Luca.
3: Ma abbastanza.
2: Mi sembra abbastanza confusa.
1: Abbastanza.
2: No, mangio bene, no, mangio bene e faccio un po' di sport, un po' il giusto.
1: No, che mangi bene lo so, perché sei una grande cuoca. È una grande cuoca.
3: Davvero?
2: Luca, ti giuro che se ritiri fuori la storia della paella, io ti giuro che mi alzo e me ne vado.
1: Io ho detto,
2: facendo
1: sei una grande,
2: torto alla promozione.
1: Qui non si può dire niente.
2: No, non lo puoi dire. No,
3: scusami,
2: andiamo a litigare.
4: Però a questo punto vogliamo sapere.
2: No,
3: una tua specialità, magari una ricetta speciale.
1: Adesso non è il momento. Dopo ne parleremo. Una grande cuoca, dopo ci dirà, ci darà delle ricette. Perché lo chiediamo a tutti gli ospiti. Non è discriminatorio. Allora, adesso no, ti chiedevo dello sport, perché noi adesso abbiamo una grande campionessa in collegamento, vero Emma?
3: Sì, in collegamento Larisa Iapichino, non ti facciamo aspettare.
5: Buongiorno.
3: Di più, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Che emozione, io sono felicissima di averti qua con noi a Radio 2 Social Club, perché sei una grande sportiva e sei un grande esempio.
5: Grazie, grazie mille, grazie a voi anzi.
1: Senti, campionessa agli europei di salto in lungo, sei una lunghista.
3: Una lunghista?
1: Abbiamo spiegato per ore la differenza fra il salto in lungo e il salto triplo prima in redazione, perché lei non si capacitava, perché quelli che fanno il salto triplo fanno 18 metri e tu solo 7. Io detto, lei fa un salto solo, fa un
3: è
1: salto
3: più difficile, quindi.
5: Ma oddio, non lo so, dipende dai punti di vista. Sicuramente è molto più usurante il triplo, però bisogna, insomma, comunque avere delle grosse capacità tecniche anche nel salto in lungo, non saprei, ecco.
1: Senti, ma è come essere allenati dal proprio papà, ovviamente anche lui un campione, Gianni Iapichino di salto con l'asta, ma dico, si riesce a distinguere i due ruoli, quello di allenatore e quello di genitore?
5: Beh sì, noi ci riusciamo, ma comunque ci vuole anche un po' di tempo. Noi abbiamo trovato quel tempo, anche il nostro equilibrio, però credo che un po' il punto di forza sia la contaminazione di questi due ruoli, perché a volte durante il periodo, insomma, in pista, che sia un allenamento, che sia anche peggio una gara, a volte l'allenatore può e deve diventare padre, magari anche spinto un po' dalla circostanza. Parti inverse invece magari anche no, ecco, allenatore, rapporto padre-figlia anche no, però secondo me è un punto di forza. Bisogna però essere bravi a creare le proprie regole all'interno del proprio rapporto, a rapportarsi nella maniera giusta, a capire e a distinguere i vari ruoli, però comunque un po' di contaminazione secondo me è anche sana talvolta.
3: Appunto, ma tua madre è Fiona May, tuo padre è il tuo allenatore, ma tu in analisi ci vai?
1: Ma perché deve andare in analisi? Che bel sorriso.
4: L'analista fa il triplo salto,
1: quando arriva lei. Ma non è che sono tutti come te, cioè ci sono anche persone che vivono la vita in un modo sereno.
3: C'è del materiale, ragazzi, c'è del materiale.
1: Larissa, non dare retta, questa è una ragazzaccia, ti porta sulla cattiva. Lei è un atleta.
3: Mi denuncerà, tra l'altro, perché studia giurisprudenza in tutto questo.
1: Ah sì,
3: capito?
1: È vero, ma come fai a trovare il tempo di studiare giurisprudenza?
5: Allora, cerco di organizzarmi il meglio possibile, cerco di dare di equilibrare la mia giornata tra momenti di studio, allenamenti e anche momenti di riposo, perché se no si rischia veramente di bruciarsi prima di iniziare. E porto avanti questa passione, perché la mia è una passione, a me è sempre piaciuto studiare, mi piace quello che studio, a volte è difficile, però come mi definisco io sono un po' una formichina, piano piano, esame dopo esame, raggiungerò questa tanto ambita laurea, si spera. Però cerco sempre di fare tutto con il giusto equilibrio e ritagliandomi, insomma, il tempo un po' per tutto, anche
1: però
5: per,
1: adesso
5: diciamo,
1: ti porto
5: anche normale.
1: Ti voglio portare io sulla cattiva strada: allenamenti, studio, gare, il padre allenatore, ma una birretta con gli amici, una cosa così ogni tanto riesci?
5: Ma certo, sì.
1: Ah, meno male.
5: Cerco sempre di trovarmi, sì, di tagliarmi anche del tempo con gli amici, sì, assolutamente. Cerco veramente di bilanciare il tutto.
4: è chiaro che se la inviti a fare quattro salti, per lei comunque è lavoro, è sport, cioè,
1: ha un significato diverso per lei. No, io vuole invece, casa no. grande.
3: Io invece volevo chiederti qual è un po' il ruolo delle donne nello sport ad oggi, se è un po' migliorato, diciamo, perché so che insomma non è sempre comodissimo essere una donna e praticare uno sport a questi livelli, a tutti i livelli in realtà.
5: Allora, devo dire che l'atletica sta facendo moltissimi passi avanti e di base è sempre stato uno sport abbastanza equo, soprattutto negli ultimi anni. Comunque la retribuzione è sempre la solita, non ci sono distinzioni. Abbiamo ad oggi un sacco di organizzazioni, di persone che comunque si fanno baluardi dello sport al femminile e cercano anche di promuoverlo tramite noi. Ci sono ad esempio delle gare che vengono fatte apposta per valorizzare il solo sport femminile. Adesso anche in Europa sono state introdotte anche delle linee guida per come viene visto lo sport al femminile, in modo tale da poter non mancare il punto dello storytelling della competizione e di non avere inquadrature insomma un po' più compromettenti e inutili al fine del racconto della gara stessa. Piano piano stiamo facendo i nostri passi avanti, io credo che ci voglia del tempo, però mi sta piacendo quello che sto vedendo.
1: I passi avanti che fa lei sono almeno 7 metri. Senti, poi ti liberiamo, per carità, però abbiamo parlato del papà, voglio parlare della mamma, grandissima campionessa Fiona May. Tu a un certo punto però lei deteneva il record italiano di 7 metri 11, se non sbaglio, correggimi se sbaglio perché non sono un tecnico, però tu hai saltato un centimetro più in là, 7 metri e 12. Cosa è successo in casa dopo questo evento?
5: In realtà mi ricordo benissimo, ero negli Stati Uniti, quindi c'era un fuso orario di circa 9 ore rispetto, addirittura era in Inghilterra, quindi 8 ore se non sbaglio, e è stata la prima persona che ho chiamato e dall'altro capo del telefono sentivo lacrime, urla di gioia, non si capiva assolutamente niente.
4: Gliatti,
5: era più contenta di me.
1: Lì hai capito di aver sbagliato numero, avevi sbagliato numero.
5: Esatto, avevo sbagliato numero, avevo chiamato qualcun altro, non era mio. No, però a parte gli scherzi c'è stata proprio una grandissima festa. Tra l'altro lei era in Inghilterra da sua mamma, da mia nonna, con la sorella, i miei cuginetti, mia sorella, quindi si sono riuniti per vedere la mia gara. È avvenuto insomma questo evento meraviglioso ed erano tutti impazziti, veramente non si capiva niente, era un ammasso di rumore bellissimo, emozionante. Bello. Però non
1: quindi nessun rancore da mamma, nessun rancore.
3: Vabbè, adesso va in analisi però la mamma.
1: La mamma, tu vuoi mandare in analisi, ma che prende? Lei prende la stecca dallo psicanalista. Senti, ultima cosa, prossimo obiettivo qual è?
4: 7-13.
5: Allora, il prossimo grande obiettivo sono i mondiali di Pechino del 2027, settembre del 2027, quindi tra meno di un anno.
4: Siamo.
5: E poi ovviamente gli occhi sono puntati su Los Angeles 2028. Mancando 2 anni, insomma, l'appuntamento olimpico si fa sempre più importante un po' nella programmazione, nella visione, insomma, della stagione, delle stagioni più.
1: In bocca al lupo per tutto, sei un atleta meravigliosa.
4: Fai un salto a trovarci quando vuoi.
1: Sei un orgoglio dello sport italiano. Grazie tanto per essere stata con noi, Larissa Iabichino.
3: Grazie davvero. Ciao.
5: Grazie. Ciao.

0: Radio 2 Social Club, abbiamo salutato Larissa e siamo qua in studio con Anna Foglietta, ma ci siamo lasciati con una curiosità comunque, perché parlavamo di cibo, di ricette.
1: Vabbè, di... adesso.
0: No,
2: perché?
1: Vorrei.
2: Ce l'eravamo
0: no, lo sai perché
2: abbiamo
0: no?
2: Sentito Larissa, ma perché tornare?
0: Perché noi lo chiediamo a ogni ospite, ad esempio Alessandro Borghi.
1: Sai, veramente.
0: Alessandro Borghi ci ha raccontato di come fa le uova alla Borghi, diciamo, un po' come il pollo alla Canalis.
2: Capito, ma io ho parlato di paella, cioè fa le uova mo con tutto il bene, ma anche
0: certo, infatti
2: anni.
0: Noi siamo qua per fare meglio di
1: meno arroganza,
2: no,
1: però
2: perché
1: sulla cucina,
2: io lo
1: però...
2: so dove vuoi andare a parare,
1: no.
2: Barbarossa, tu mi vuoi screditare, cioè
1: non
2: vuoi presentare un film importante, mi screditi come cuoca,
1: no, hai dei posso dire, hai dei pregiudizi nei miei
2: no,
1: confronti.
2: No, dei pregiudizi, ti conosco.
1: Scamarcio,
2: non ti avvicinare, ma
1: Scamarcio,
2: zona
1: ho
2: di...
1: detto Scamarcio,
2: ecco qua.
1: Ci ha illustrato la sua ricetta per la spigola al sale.
0: Sì, esatto.
1: Allora, lei fa una paella, che
0: eccezionale.
1: Tu mi devi credere, leggera, perché non, cioè dopo che l'hai mangiata, come se avessi mangiato il riso in bianco.
0: Fantastico.
1: Non senti? Perché non c'è.
2: No, ma la sfiga qual è?
1: Non c'è niente.
2: La sfiga qual è? Che io pretendevo di cucinare una paella perché pensavo almeno un piatto pronto, un piatto ricco, c'è proteina, c'è carboidrato. Ci sediamo e pasteggiamo tutti quanti allegramente. Cioè, per me era una questione proprio di essere proprio la brava.
1: Solo qualcuno era passato e si era mangiato le proteine.
2: No,
1: le proteine c'erano.
2: Solo che sfiga ha voluto che sua moglie, Ingrid, è praticamente figlia forse di Miss Paella.
1: È catalana.
2: È figlia di Miss Paella e quindi io proprio ho avuto a che fare con la persona più preparata al mondo sulla preparazione della, per cui poteva pure passare con te, cioè con
3: certo,
2: te con
3: sì,
2: te
3: sì,
2: passava
3: io,
2: con lui no, per cui mi ha scritto e sono anni, saranno passati 10 anni lui.
1: Posso dire?
2: No,
1: è stata una serata indimenticabile.
3: È una persona che porta rancore, mica Barbarossa, specie a tanti.
2: Paella un po'.
1: No, scherzo.
3: Però il film è meglio della paella.
1: Ma il film,
2: oddio mio, ma che cavolo, ma
1: film
2: che
1: è bellissimo.
2: Fai pure te. No,
1: tra parentesi è non solo girato bene ma scritto molto bene con degli attori incredibili. È vero che avevi quasi il timore di chiedere a Alvaro Orvacher di partecipare a questo film?
2: Sì, perché io e Alba siamo molto amiche, ma adesso Alba Rohrwacher è veramente l'attrice più internazionale che abbiamo in Italia e veramente grazie al suo talento, tra l'altro sarà con un film bellissimo di Brisé, Bobby di Soldato, lei fa un'interpretazione straordinaria, è proprio un'attrice incredibile. E avevo un po' di quel timore reverenziale, nonostante fossimo amiche. E la produttrice del film, Valeria Golino, mi ha detto ma chiediglielo, e quindi l'ho chiamata e gliel'ho chiesto e lei mi ha anche ricordato che in tempo non sospetto, quindi più di 20 anni fa, io e lei avevamo anche cominciato a scrivere un film insieme quando non c'erano neanche final draft, cioè proprio penne e calamaio, così carta e calamaio. E poi è successo che l'ha letto e dopo 2 ore mi ha richiamato e mi ha detto desidero proprio fare questo film, e quindi è entrata proprio a bordo con tutto l'entusiasmo, con tutta la passione.
1: Ha detto
2: anche...
1: non è che voglio farlo, devo farlo.
2: Sì, esattamente questo ha detto io non desidero, voglio proprio, devo farlo questo.
1: Beh,
2: film.
1: È una nota di merito per Guido Caprino, sì, per sì, Elio De Capitani, sì, per Caterina
2: Casini e Duccio Camerini, sì,
1: cast
2: sì,
1: eccezionale, veramente.
2: Sì, sì.
1: Siamo molto felici.
2: Grazie.
1: Così come sono molto felice di presentare questo disco qui, anche se è già la seconda volta,
0: esatto,
1: che ce ne occupiamo, ma speriamo di occuparcene anche una terza volta di questo disco, perché i dischi belli hanno bisogno di respiro, perché oggi si brucia tutto molto velocemente, ma per fare un'opera come questa ci servono anni e dedizione.
0: Stiamo parlando dell'ornamento delle cose secondarie, come dicevi prima, insomma abbiamo assistito alle prove ed è difficile uscire da un live di Max Gazzè, quindi siete fortunati perché ci saranno 42 date tra ottobre e dicembre, potete anche voi assistere alla magia, ma lo chiamiamo direttamente sul palco, Max Gazzè.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Guarda, c'ha già la cuffia, lui gira con la cuffia.
0: Lui gira con la cuffia.
1: Anche
0: sì,
1: se
0: sì,
1: lo incontri per strada, lui ha la cuffia.
0: Perché mette off quando noi parliamo, capito?
1: Sì, insomma, adesso sta ascoltando RTL.
5: No, sto ascoltando adesso a bassi volumi perché parlate molto forte.
1: Ah, ecco.
5: Oppure la mia cuffia è molto alta di volume.
0: No, sono io che urlo, non ti
5: preoccupare. No, infatti. Metti a fare una trasmissione tutti parlando così, a bassa voce.
3: Quella
5: sì,
3: è Radio 3, quella è Radio 3.
1: Guarda, già non ci ascolta nessuno quando parliamo forte, pensa se parliamo piano. Adesso ascoltiamo dal vivo con la social band Gazzè con il matrimonio di tua figlia. Vai.

0: Max Gazzè con noi dal vivo oggi a Radio 2 Social Club con l'ornamento delle cose secondarie.
1: Noi ci fermiamo qualche istante, ma veramente poco, pochissimo.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
1: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: Ciao Fede.
7: Non è vero.
6: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
8: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
9: Nessun copione, prima che tutto cambi.
10: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
11: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
9: FOMO, Fear of Missing Out. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: 2 Social Club.
1: Max Gazzè si aggiunge al tavolo di Radio 2 Social Club accanto ad Anna Foglietta.
2: Ma quando l'ho fatta questa sigla qua?
1: Questo jingle?
2: Sì.
1: Quando... Bellissimo.
2: È meraviglioso.
1: Non perché volevo... lo rinneghi?
2: Ma, no, ma quando l'ho fatto non lo ricordo.
3: Vabbè, ma di solito vengono estorti nel sonno questi jingle di Radio 2 Social Club.
2: Ma mi sembra che...
1: Forse sotto
2: 74.
1: Ipnosi, era sotto ipnosi, perché noi spesso ipnotizziamo
2: esatto,
1: le nostri
2: ospiti.
1: Esatto,
2: qua c'è una specie di fumi.
3: Giucas Barbarossa.
4: No. Mannaggia,
2: Giucas
4: mannaggia.
2: Barbarossa.
1: Quando lo dico io, l'ornamento delle cose secondarie. Basta,
3: ci vedo,
1: allora.
2: Citazione
3: colta, Giucas. Coltissima.
1: È come avessi un demonietto dentro il programma,
4: però ogni tanto ci prende, ogni tanto ci prende
1: un folletto. Senti, questo è un album che parte da lontanissimo. Max,
2: parte da lontano, in realtà sì, è un po' di tempo che stavo mettendo da parte un po' di scritti e di musiche in qualche modo lasciate a metà. Tu ne sai quante volte uno scrive delle cose poi non le completa. Quindi nel corso di questi ultimi 80 anni ho messo da parte un po' di brani, appunto, ritrovati veramente con degli scartafacci ingialliti, alcuni con del sugo sopra.
1: Come il codice da Vinci.
2: Mentre,
1: diciamo.
2: Esatto, mentre perché me mangiavo, scrivevo, c'era anche del sugo su alcuni testi. Insomma,
1: anche
2: veramente...
1: tu ti diletti come la foglietta con la cucina?
2: Io oggi stavo raccontando a Anna che ho fatto il mio primo uovo.
1: Ma l'hai fatto,
3: l'hai covato,
1: che
2: l'ho fatto io,
1: l'hai fatto tu,
2: no no, l'ho fatto,
1: sì,
2: l'ho fatto,
1: bello.
2: Ho fatto il mio primo uovo.
4: Potremmo aprire un ristorante, ragazzi.
3: Sì.
2: Quindi dice, ma tu hai fatto un uovo? Dice, sì, no, l'hai cucinato. No, l'ho fatto.
3: Ok,
2: va bene, a posto. Quindi alla fine questi
1: hai ritrovato
2: piccoli,
1: queste pergamene,
2: questi scartafacci così, insieme anche le musiche, per cui ho passato un bel po' di tempo, da più di un anno, a mettere insieme e a associare questi scritti, che come tu ben sai a me piace molto dare importanza anche al suono delle parole oltre che al significato.
1: A te e anche a tuo fratello, che io ho definito uno dei più grandi poeti degli ultimi decenni, che è Francesco Gazzè.
2: Esattamente.
1: Fate
2: quindi
1: delle cose Francesco, insieme meravigliose.
2: Oltretutto racconto, volevo adesso, da qualche giorno che è venuto a mancare Francesco Guccini, e qualche tempo fa durante un concerto ho voluto ricordarlo proprio per il fatto che quando io stavo a Bruxelles, abitavo a Bruxelles e frequentavo solamente inglesi e francesi, in pratica belgi, insomma anche olandesi, ma fondamentalmente vivendo a Bruxelles non parlavo mai italiano, e quindi l'unica cosa che mi legava alla lingua italiana erano i cantautori italiani. In particolare avevo questo album che era Via Paolo Fabbri 43, e dovunque andavo a suonare, suonavo con un gruppo punk che si chiama Disease, nel senso di malattia, disease, not disease, e poi suonavo con questi gruppi 4Play4, un gruppo di rifugiati dell'Ayatollah, ho fatto tournée
1: iraniani,
2: sì, persiani, sì.
1: Persiani.
2: E quindi in tutti questi concerti mi portavo il fiasco di vino, il Chianti, quello con la raffia, capito? Quello piccolino.
1: Sì, sì, quello.
2: Una volta l'ho fatto
1: classico.
2: Anche lo mettevo sull'amplificatore del basso. Una volta l'ho fatto anche cadere sulla DI, sulla cosa, ho fatto un chioppo terribile all'impianto. Vabbè, fatto sta per dire che alla fine l'unica cosa che mi legava a quel contesto culturale italiano era questo suono bellissimo delle parole di Guccini. Poi dopo ho scoperto anche gli altri, ma Guccini è stato il primo. E quindi se non ci fosse stato quel disco e il fatto che io casualmente l'ho ascoltato, probabilmente non mi sarei appassionato così tanto alla parola italiana, non avremmo né io né mio fratello scritto dei testi che appunto avessero quella forma di struttura, anche tecnicamente quella struttura, con assonanze, rime interne, consonanze.
1: Le cose belle ne ispirano altre.
2: Esattamente.
1: Belle, l'arte serve a questo.
2: E quindi è stata una fonte di ispirazione molto profonda che poi ha generato altre evoluzioni e sviluppi. Ma il capostipite di questa vicenda è stato proprio Via Paolo Fabbri 43 di Guccini.
1: Bello, un bellissimo omaggio a un gigante della nostra canzone d'autore.
5: Parlavi di viaggi, di quando hai vissuto all'estero. Noi oggi abbiamo una persona che sicuramente viaggia parecchio, un giornalista, un narratore, un saggista e un lunghista anche, forse anche lui. È appena uscito il suo nuovo libro, Tenerci al mondo, lezioni di vita da 52 città, e con noi Gabriele Romagnoli che ci raggiunge al tavolo. Buongiorno.
1: Ciao Gabriele. Benvenuto a questo tavolo innanzitutto, bentornato, ci fa molto piacere. Ci eravamo lasciati che avevi visitato, volevi, tu uno dei tuoi sogni è visitare 100 paesi nel mondo, eri arrivato a?
0: All'epoca non mi ricordo, adesso sono a 93, però vedo il traguardo, perché ottobre Kosovo 94, dicembre Senegal 95, l'anno prossimo Via della Seta 5 Stan. 100 e finalmente dopo posso andare
1: a 100 turni, però torni al social club, noi vogliamo ospitarti qui di nuovo a obiettivo raggiunto. Tra poco parliamo del tuo libro Tenerci al mondo, lezioni di vita da 52 città. Adesso c'è la musica
5: di Radio 2, Ariete, Angelina Mango.

0: vita.
1: Gabriele Romagnoli si è aggiunto al nostro tavolo qui a Radio 2 Social Club insieme ad Anna Foglietta, Max Gazzè e
2: una domanda.
1: Che è successo?
2: Perché non c'è la Tour Eiffel su questa copertina? C'è di tutto. Ce l'hai con me?
1: Non è che esiste solo la Tour Eiffel, eh?
2: Ce l'hai con me?
3: Chiedi alla disegnatrice. Fate ecco tante, ma si vede.
1: Ma non può anche rispondere.
3: Perché in realtà questo continua.
2: Ah ecco.
4: Una pagina lunga.
2: Ma non ce l'hai con i francesi?
3: Per carità.
5: No, che cosa possiamo imparare
2: dai francesi?
5: Dai francesi, per esempio.
3: Tante cose. Si impara da chiunque nel mondo, basta guardare, ascoltare, poi dire i francesi. Cioè, ci sono francesi che insegnano, francesi che imparano, francesi a cui passi davanti e vai.
6: Per esempio, ma tu di dove sei esattamente della Francia?
2: Sono bretone.
6: Ah, Bretagne?
2: Ouais. Ah, bon. Tu connais?
6: Ah, bien sûr.
2: Beh, si possono imparare le crepe dalla Bretagna, sì, sì. Le crepe salate. Ha una foglietta tu, come
1: no,
2: si
1: no, basta.
0: No, non è possibile, basta. Ragazzi. Io me ne vado, ma veramente.
6: Sai che c'è una pietanza proprio lì al Mont Saint-Michel, conosci?
2: Certo.
6: Le mouton du Pixelé.
2: E c'è quoi ça?
6: E c'è le mouton qui mangia.
1: Le mouton.
2: Ah, che mangiano direttamente dal salato del terreno, esatto. Perché è tutto male.
6: C'è una pietanza, una specialità a Mont Saint-Michel.
2: La pecora.
6: Che si chiama le mouton du Pixelé.
1: Beh, questa non la sapeva neanche Romagnoli, che viaggia parecchio. A proposito, tu sei partito però dalla tua di città, da Bologna.
3: Sì, beh, ci vuole sempre un punto di partenza. Il mio necessariamente era Bologna, però Bologna, sai, ha questo elemento distintivo, patrimonio dell'UNESCO, che sono i portici. Il problema di essere nati a Bologna sotto i portici è che noi siamo convinti di essere protetti per tutta la vita. Infatti giriamo senza ombrello, siamo convinti che non ci caschi niente sulla testa. In realtà la pioggia può cadere anche di traverso.
1: Anche sui bolognesi.
3: Per cui arriva il momento nella vita in cui la pioggia ti prende alla sprovvista e a quel punto devi fare i bagagli e andare a cercare altri luoghi nei quali essere più o meno sicuro, ma sapendo che il luogo sicuro al 100% non esiste.
2: Avendo vissuto a Bologna, io mi sono chiesta come mai non hanno fatto tutte le città così, perché sei protetto dal sole, sei protetto dalla pioggia, puoi veramente andare ovunque tutti i giorni, quindi mi chiedevo, ma perché non l'abbiamo fatto tutti?
3: Alcune perché erano già così. Io la seconda città dove sono andato a vivere era a Torino, e a Torino mi diceva noi abbiamo i portici, cioè, aspetta un attimo,
2: no. Bologna
3: però ce li hanno, solo che i portici di Bologna sono antichissimi e poi la gente non solleva lo sguardo sotto i portici, ma se tu guardi sopra sono meravigliosi, sì. E quella è la parte bella, non sono gli archi. E poi noi abbiamo tutte queste cose anche scaramantiche, no? Quando vogliamo che qualcosa accada andiamo a San Luca per i portici, è lunghissimo, no? Luca Carboni lo sa benissimo, certo. Però lo facciamo sempre per evitare che ci succeda qualcosa, per ringraziare perché ci è successo, quindi abbiamo questo legame fortissimo che altre città non hanno potuto intrecciare, quindi poi è tardi per fare i portici a Milano, ammettiamolo.
2: È tardi,
3: non parliamo di Roma.
2: È vero, è vero.
3: Vorrei fare un portico, trovi quello fatto.
6: Il portice più.
1: Già abbiamo portico d'Ottavia.
6: Bologna, devo chiedere una cosa sui portici.
1: Sì, prego.
6: Ho abitato un periodo a Bologna anch'io.
1: Anch'io.
6: Quali sono i più antichi? Cioè i portici a San Vitale, quali sono?
3: A Bologna amano quello del Pavaglione, quello storico di tutti è quello lì, quello che fa il quadrilatero intorno, arriva a Piazza Maggiore, poi fa il giro.
6: Quindi quelli sono i più, diciamo.
3: Quello è il più. Però secondo me il più bello è a fianco, la strada continua, basta attraversarla e sotto c'è un po' affrescato in una maniera meravigliosa.
1: Vabbè, ma hai girato tutto il mondo, adesso ci parli solo di Bologna.
2: Ma Bologna è bella.
1: No, la Bologna è bellissima.
0: La partenza è importante quanto il
1: però
0: viaggio.
1: Però magari ci siamo.
2: Si mangia anche bene. Anna Foglietta, tu hai mai fatto i tortellini?
0: Io ho un paio di posticini a Bologna da consigliarvi.
1: Ah, sì.
0: Posso dirne uno? Uno su tutti? Ma si può? Si offenderanno gli altri?
1: Non lo so.
0: I Sergei sotto i portici.
1: I Sergei.
0: No?
3: Vicino alla finestrella,
0: sì.
3: Quella da cui
0: fanno una faraona importante, cacciagione importante, anche dei tortelli di zucca.
2: Tra poco parleremo anche degli altri 51 città che hai visitato, però c'è la musica, e che musica, perché c'è Max Gazzè adesso da piccolo.
1: Adesso tutti coloro che ascolteranno questo brano,
6: prodotto dagli Scartafacce, che dice.
1: Esatto, che tutti coloro che ascolteranno questo brano si accorgeranno che gli strumenti sono accordati a 432 Hz.
6: Tutti gli strumenti.
2: Ma certo, ma si sente subito.
1: Si sente subito.
5: Sentite,
1: sentitelo adesso. Sentite.

0: Ci fermiamo pochi istanti, torniamo con Radio 2 Social Club, Gabriele Romagnoli, Anna Foglietta, Max Gazzè e purtroppo anche Saverio Raimondo.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: 2-2.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Radio 2 Social Club, Gabriele Romagnoli, tenerci al mondo, lezioni di vita da 52 città. Qual è il senso del viaggio, Gabriele?
1: Bella domanda. Ti do tre verbi. Incontrare qualcuno, stupirsi per qualcosa e tornare a casa, se no non è un viaggio, è un trasferimento.
0: Senti, a proposito di incontrare qualcuno, a Calcutta tu fai un incontro pazzesco, per un giornalista diciamo epocale.
1: Madre Teresa di Calcutta, anche se in realtà nasce in Albania, il fatto che lei scelga di vivere in un luogo tremendo già, come dire, la salva da qualunque critica postuma che sia stata fatta. È stato un incontro in realtà fortunoso, nel senso che io sono arrivato come tanti giornalisti mentre lei era malata in ospedale, era stata operata. Il bollettino medico era alle 11, l'autista che mi doveva portare all'ospedale è arrivato in anticipo alle 8, e per cui io sono sceso, mi hanno chiamato, non c'era il cellulare all'epoca, per cui scendo e questo gli chiedo: mi fai vedere le bellezze di Calcutta? Un quarto d'ora abbiamo finito più o meno, perché la città, a meno che uno abbia quel gusto di vedere la vita difficile, non si presta un occhio che sia caritatevole. E quindi arriviamo in ospedale in anticipo e io chiedo di: posso salire, la madre Teresa? La domanda era talmente improbabile che la guardia mi dice: prego, anche perché essendo svegliato in fretta e furia avevo ancora l'abito blu, cioè mi presentavo bene. E questo ha un senso nella storia, perché poi arrivo sopra, vedo uscire una suorina dalla terapia intensiva, vietato entrare, dico: come sta oggi madre Teresa? E mi dice: meglio. E dico: posso vederla? Questa mi guarda, mi dice: si tolga le scarpe e venga con me. Quindi io entro al cospetto di madre Teresa, scoprirò poi che, avendo dato il mio tesserino da giornalista alla guardia, questo ha detto alla suora: c'è l'ambasciatore italiano, perché hanno lo stesso colore. Questo ha detto: Italia, ha visto un signore distinto in abito blu, e madre Teresa mi ha ricevuto credendo che io fossi l'ambasciatore italiano venuto apposta per incontrarla. E in questo incontro sono rimasto 20 minuti con lei. E la lezione di vita che lei mi ha dato, quando io appunto chiedo qual è il senso, qual è la cosa più importante della vita, lei intubata mi dice in un crescendo con questa voce dell'est molto roca, più il fatto di essere intubata, mi dice: sacrificio, sacrificio, e l'ultima era quasi urlata, sacrificio, nell'orecchio. Poi io scrivo questo, il racconto di questa intervista esce sul mio giornale dell'epoca, viene comprato da tutti i giornali del mondo. E io vengo accusato dalla polizia indiana di essermela inventata, per cui dovetti provare, e la prova fu la suora. La cosa ancora più divertente alla fine di tutto questo è che due giorni dopo il New York Times, scrivendo un articolo su Maria Teresa, riporta alcune di queste frasi e dice: come ha detto due giorni fa un suo amico venuto a trovarla.
0: Hai tante identità: ambasciatore, giornalista, amico fratello.
1: Il mio cognome, da Calcutta.
0: Un altro quarto d'ora stavi là, diventavi primario del reparto. Andiamo alla musica di Max Gazzè, l'ornamento delle cose secondarie. Ascoltiamo. Allora, io questo disco ho avuto anche l'onore di presentarlo, sai, quando si fanno gli incontri, firma copie, no? Stavamo in una nota libreria romana e Max mi ha chiamato a farlo, quindi è un disco che amo particolarmente, che ho avuto modo di approfondire. Questo è un testo di tuo fratello, di Francesco, che tu hai musicato.
2: Come tutto il disco, in realtà. Questo disco ha tanti testi di mio fratello, alcuni testi miei, sempre ritrovati in queste varie zone tra fogli fisici e piccoli scritti nel computer, quindi anche computer. Però la cosa che, appunto, non modifico il testo per far quadrare la musica, e spesso modifico semmai la musica e cerco di trovare un'assonanza tra quello che è il suono delle parole e il contrappunto che posso creare io con della musica, e questo spesso genera anche delle asimmetrie. Infatti i musicisti con cui suono me ne mandano,
0: comunque ho visto delle saette sul cranio di Claudio Trippa.
2: Certo. No, ma guarda, questi sono anche semplici.
0: Claudio, no, questo è semplice. Però alcune volte tu devi prendere per il testo delle strade che non hanno ritorno, perché sai, le canzoni sono basate spesso su una struttura rigida, no? La strofa, il ritornello, il principio.
2: Questi non c'hanno ritorno perché spesso non esiste il ritornello in questi brani. Non ho voluto seguire lo schema e la struttura, la geometria della canzone, proprio perché seguendo il testo non lo prevedeva, quindi una volta finito il testo finisce la musica, come quando fai il libretto, cioè quando tu dai, vai da Puccini e gli dai la Bohème, non è che
3: salutiamo,
2: dice, capito,
0: che vai, ci segue tutti i giorni,
2: lo sappiamo, infatti Puccini lo segue, non è che vai da Puccini e dice scusi signor Puccini, alla Bohème mette un ritornello a un certo punto,
0: certo.
2: Ma ritornello, che vuol dire ritornello? Quindi alla fine Puccini, cioè,
3: sì Puccini così, fa così
0: sì, lui parlava così,
2: e quindi anche da Verdi, cioè, capito, non è che gli fa il ritornello, non c'è il ritornello, non c'è. Perché non c'è, oh. Alcune volte si ripete, come nella canzone che ho sentito prima, c'è un qualche cosa che si ripete, però casualmente in alcuni brani c'è, altrimenti c'è solo svolgimento.
0: Anna Foglietta era molto curiosa di sapere se gli strumenti e gli altri musicisti sono accordati a 4:32.
2: Ah, ecco,
4: come
2: se le saette di
4: letto nel pensiero.
0: Sì, no, perché io so che
4: tu, un quarto d'ora che glielo volevo chiedere,
0: pensa che lei a casa c'ha lo stereo.
4: Non riuscivo a inserirmi.
0: Lo stereo. A 4:32, sì, quando
4: sì,
0: ascolta
4: rigorosamente, sì, sì.
2: E che frequenza è?
4: Beh, quella tua, no?
2: Ma nel senso, che cosa ascolti?
4: La musica tua, no?
2: Ah,
4: solo la musica. Eh beh, sì, è uno stereo solo per te.
2: Sulla frequenza,
4: cioè,
2: FM 4:32 c'è solo il mio disco.
4: C'è solo il tuo disco. A lupa.
0: Guarda che lì hai la cuffia, Max, per il live.
2: Fare,
0: mi raccomando.
3: Pare che debba suonare.
0: Pare che debba
2: suonare. Vai.
0: Ci fa ascoltare dal vivo Amo dall'ornamento delle cose secondarie.

0: E pensare che Max era preoccupato perché era la prima volta che suonava il basso dal vivo su questo brano, ma a noi è sembrato.
1: Non che suonavo il basso, che lo facevo dal vivo. Quindi ringrazio la social band per essersi preso cura di questa prima performance live.
0: Quindi in esclusiva, questa è un'esclusiva mondiale.
1: Assolutamente.
0: La prima volta che l'hai
1: eseguita.
0: Esclusiva
1: universale.
0: Universale, però tra poco la dovrai eseguire dal vivo spesso, perché dal 10 di ottobre sarai a Spoleto e inizia una tournée di ben 42 date.
1: Ne vuoi elencare tutte?
0: No.
2: Io sì.
0: No, perché, ma no, per invidia.
3: È come il libro di Romagnoli.
0: Esatto, è solo
2: comunque,
0: invidia.
2: Comunque, Anna, è vero che un po' poteva essere la colonna sonora del
3: ma
2: tuo film?
3: Ma tu mi hai letto nel pensiero, perché soprattutto questo verso finale in cui dici siamo tutti la somma di tutto, giusto, per citarlo.
0: Il riassunto di tutto.
3: È esattamente quello che ho cercato di raccontare attraverso la scrittura del film, cioè quello di creare un mondo che appartiene a tutti quanti, per quanto specifico, per quanto però che veramente abbia e contenga la sua universalità, e siamo davvero tutti il riassunto di tutto, e questo è molto bello.
2: Avete notato che Max non scende più?
1: Ma no, devo scendere?
0: Non si vuole confondere con noi.
3: Con la plebaglia.
0: No, io volevo ricordare il film di Anna Foglietta, cura la regia per la prima volta, una storia, una coppia con, dicevamo prima, con una figlia che va, un'unica figlia che va a studiare all'estero, a un certo punto si ritrova a nudo, davanti a se stessa, davanti a ad alcune domande esistenziali. Soprattutto la più, come posso dire, coraggiosa dei due nel mettersi a nudo, che è appunto Erika, interpretata da Alba Rohrwacher, la quale a un certo punto guarda suo marito Mauro e gli dice: ma è tutto qua, cioè la vita è questa, cioè
3: è una
0: questo...
3: domanda mentre lo dici mi vengono gli occhi lucidi,
0: no, perché lei è talmente abituata, questa donna, ad occuparsi della figlia, questo figlio che tu sottolinei, il figliocentrismo,
3: esatto.
0: No? Ad occuparsi della figlia, occuparsi della madre, occuparsi del suocero, andare a trovare tutti, accertarsi che tutti stiano bene, che abbiano da mangiare all'ora giusta, che a un certo punto lei si domanda: ma io posso avere dei desideri?
3: Esattamente questo, e credo che sia comunque una nota comune a tutte le donne, soprattutto perché veniamo

0: messi al mondo con questo carico genetico della funzionalità, cioè noi siamo funzionali a tutto tranne che a noi stesse. Ebbene, il viaggio che affronta questo personaggio all'interno di questo film è esattamente quello di intercettare, all'interno delle tante domande che le vengono a galla, proprio quella della domanda delle domande, ma è tutto qua, e ritrovare un senso a partire da quella che rimane la sua vita, della quale sono entrambi felici, perché questo è un film appunto dove non ci sono recriminazioni violente, dove non ci sono alibi. È un film molto duro da quel punto di vista, perché è spietata, come è spietata la vita e la realtà, però c'è questa grande ed eroica missione che compie la nostra protagonista attraverso appunto tutte queste domande. Ho ancora diritto a desiderare? Cos'è il piacere? Posso ancora mettere il mio corpo al centro della mia vita? Insomma, tutte cose che riguardano tutti quanti noi e che alla fine avranno anche una risoluzione abbastanza catartica, a mio avviso, perché ci sarà un confronto con due monologhi, a mio avviso, molto emozionanti, dove appunto loro avranno il coraggio di guardarsi davvero negli occhi e di dirsi esattamente qual è il punto in cui si trovano in quel momento della loro vita. E questo è un viaggio che non parla di grandi passi in avanti, ma di un centimetro piccolo in avanti, ma che per me ha un valore eroico.
1: Bella, bellissimo, un bellissimo film che vi consigliamo. C'ha il bollino della stelletta proprio di Radio 2 Social Club, come il disco di Gazzè, come il libro di Romagnoli.
2: Esatto, ma di tutte queste città che tu hai visitato, se dovessi consigliarci un posto dove andare e imparare qualcosa davvero, quale sarebbe?
3: Ma una non esiste, perché ognuno ha il suo modo di imparare, e che ogni luogo ti apre gli occhi. Prima stavamo parlando della coppia universa, prova a immaginare quanto diversa è la prospettiva per una coppia araba. Certo. Cambia tutto, no? E quindi se tu vai in qualunque luogo e cerchi di guardare soprattutto come vivono le persone, e cerchi anche di guardare come quelli guardano te, perché per me, per esempio, è molto rassicurante essere l'unico differente sulla metropolitana di Seul, dove tutti hanno gli occhi a mandorla, e il diverso sono io, perché quando torno a casa e c'è uno differente da tutti noi sulla metropolitana di Roma, non ne ho paura, perché se quello assomiglia a me non siamo in pericolo, dicevano i Pooh.
2: Grande citazione.
1: Senti,
2: grande.
1: Ma c'è un'altra città che mi ha colpito molto nel contrasto che queste grandi città spesso devono vivere, nel contrasto e nella contraddizione, che è Caracas. Perché da una parte c'è la Caracas dei club esclusivi, dove sei protetto e dove i ricchi possono fare la loro vita. Fuori da lì ci sono quelle che loro chiamano i ranchitos, cioè le favelas, e dove vivono milioni di persone in condizioni disumane. Ma tu racconti un episodio,
3: una particolare. Sì, per questi ranchitos non sapremo mai quante persone ci vivono, perché quelli che sono andati a fare il censimento non sono mai tornati, sono cucinati in qualche maniera in una paella speciale, temo. E lì c'era questo personaggio che io credo nemmeno in Cristo si è fermato a Eboli ci sia una storia di questo genere. Siccome nessuno aveva la lavatrice nei ranchitos, questo era riuscito a comprarsi, il signor Miller era riuscito a comprarsi una lavatrice e la noleggiava, cioè partiva al mattino, lavatrice in spalla, andava dalla signora A, poi dalla signora B, e faceva tutto il giro, e con i soldi si è comprato una seconda lavatrice. Poi lui e suo fratello sono partiti e mentre nella città vivono nei country club protetti, facendo il bagno idromassaggio nello champagne, nei ranchitos si vede la famiglia del signor Miller che va di casa in casa con la lavatrice in spalla, fino a che scende la notte, si spegne l'idromassaggio, ma la lavatrice resta accesa perché c'è sempre qualche panno da lavare a Caracas.
4: Adesso il signor Miller ha una tintoria, perché a forza di comprare lavatrici, non ancora.
1: No, perché lì devi andare a domicilio.
3: È complicato.
1: È molto
3: salire,
1: complicato.
3: Tu l'hai vista, è una strada... Sì. Non facile.
1: Complicato e pericolosissimo.
4: Sì, quelli del censimento non sono tornati.
1: Arriviamo al... ma che stavi per
2: dire? Volevo chiedere se non ha paura, se non ha avuto paura.
3: Ma io ho avuto paura in un paio di posti in tutto il mondo. Uno era a Lagos di notte. Quando tu arrivi all'aeroporto ti dicono non uscire, dormi lì e legati alla valigia, perché ti portano via. In Nigeria non è proprio un posto sereno. Io pensavo fosse una... leggenda. Poi l'autista che mi ha portato in giro mi ha detto: vede quel foro vicino alla sua gamba sinistra? Sì, ieri hanno sparato mentre. Ecco. E quindi era un po'. Il secondo, paradossalmente, era almeno adesso forse migliorato perché sono andato anni fa. Zurigo, intorno alla stazione. Io non ho mai visto un concentrato di malavita come intorno alla stazione di Zurigo. Però ti dico una cosa: io sono un uomo, un maschio, lascio nella cassaforte dell'albergo l'orologio, la fede e il portafogli e non credo mi possa succedere. Finora non mi è successo mai niente.
2: Sì, una donna ha paura appena scende il buio, comunque in quasi tutte le città del mondo, ma lasciamo stare, adesso è il momento di ascoltare Francis con la Social Band. Quanti hertz, amore? 432, vanno bene?
5: Va bene, ragazzi.
6: Almeno 480, Francis.

0: La social band con Francis, e ringraziamo anche Maurizio Mariani che è venuto in sostituzione di Emanuele Ciampichetti, e ringraziamo tutti i nostri ospiti.
1: Oggi in collegamento con noi Larissa Iapichino e poi Max Gazzè, Anna Foglietta, Gabriele Romagnoli, grazie davvero, grazie a Saverio Raimondo,
2: Luca Barbarossa da Stoccolma.
0: Grazie a tutti, a domani.
1: A domanollo.
0: A domanollo.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale 4x80 grammi Atena, scontato del 35% a 2,19€. 2-2.
3: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
4: 2-2. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Radio 2, stai serena.
2: Bentrovati, questa è Radio 2, Massimo Cervelli.
3: Buongiorno Diletta Parlangeli, buongiorno a tutte voi, tutti voi. Sentivamo sempre sulla coda dei Luca e Company, Social Club, ma gli ospiti, Gabriele Romagnoli, 52 città, lezioni di vita. Se tu dovessi darne una da una città che hai visitato, lui ha scelto a livello di pericolosità Zurigo e sono rimasto...
2: Caspita, dove sono stata peraltro molti anni fa?
3: A me non è piaciuta Zurigo, ora
2: no,
3: poi nella
2: infatti.
3: Stazione di una... in aereo però
2: Zurich
3: Fur Deutschland
2: no.
3: Svizzera
2: esatto,
3: parlano tedesco vicino Lucerna, tra l'altro c'è un bellissimo ponte sì, non potrei scrivere di 52 città,
2: guarda,
3: però...
2: potresti scriverlo, potresti anche scegliere di mettere o no il geotag.
3: Il geotag che...
2: Quindi la posizione in cui sei, per consigliarlo o meno, di questo parleremo anche oggi, dei nuovi trend, di come si muovono anche le opinioni di viaggio e consigli sul turismo, sostanzialmente adesso che viviamo in un'epoca dove molti luoghi sembrano presi troppo d'assalto.
3: Sopra, esatto, si parla di overtourism e allora come si fa a preservare certi luoghi, certe spiagge, certi siti? Boschi, come andare a cercare funghi? Ognuno c'è il posto segreto. Mica mi seguirai, se no il paniere è un
2: po'. No, io sto nel mio.

0: dimenticare.
1: Non ce lo dimenticheremo, vai, stai tranquilla.
2: Kintsugi.
1: Sì, kintsugi.
2: Che è l'arte di riparare con l'oro.
1: Ah,
2: l'arte giapponese, esatto, riparare con l'oro le crepe.
1: Bellissimo. Tra l'altro, se vedete poi in rete sono disponibili milioni di lavori, è l'arte A, di non buttar via niente, B, di recuperarle con queste polveri d'oro che vanno a chiudere quelle crepe. Sì. Bellissime.
2: Bello, vero? Piace tantissimo. Stupendo. Anche a me.
1: Ma non sapevo si definisse così quest'arte. Che
2: giapponese.
1: Poi per un certo periodo è andata anche molto pubblicizzata sui social.
2: Sì, anche perché no, c'è un concetto appunto, come dicevi, molto, molto importante, che molti decidono di far proprio.
1: No, allora, bello. L'estate è appena finita e quindi se avete crepe da riparare con l'oro avete tutto il tempo necessario, però sì. C'è già chi sta pensando alla prossima e comunque non è detto che si trovi posto, soprattutto se quel posto è l'isola in cui si vedrà il 99,8% la prossima eclissi, 2 agosto 2027.
2: Lampedusa.
1: Toh. Hai prenotato?
2: No, anche perché non si può più, mi sembra di intendere. Sì. Che dice che appunto, almeno così riportano le cronache, che sia già assolutamente tutto sold out per le date interessate, appunto 2 agosto, e che poi ci siano altre città siciliane dove ovviamente l'eclissi sarà visibile, ma poi questo ce lo faremo spiegare bene da chi ne sa, quindi che in cui supererà la copertura del 90%, ma Lampedusa dovrebbe essere il posto per eccellenza. Esatto.
1: Anche perché trattasi di isola che non ha vista a 360 gradi, certo. Quindi il meteo è sempre ottimo, quindi in caso di pioggia l'evento si terrà al coperto. No, l'eclissi no, amici.
2: Guarda, lì. Quella poi, ciao.
1: Sì. E poi, comunque, se tutto è sold out, un consiglio sulla scorta di quello che abbiamo visto a Milano. Avete terrazze? Si va a campare un po' di gente, porti la tenda, ti do la terrazza.
2: Stai dando dei consigli, certo. per fomentare ancora di più
1: l'overtourism.
2: Però si capisce più come si muova, tra l'altro, nel senso che alle volte succede che qualcuno, per esempio qualche cronista straniero dall'estero, scelga dei luoghi di elezione magari meno battuti e si riversino tutti lì dall'estero, e quindi poi i residenti si lamentino. Altre volte i flussi arrivano dai consigli, no?
1: Sì,
2: un po', esatto, diciamo, da Roccaraso in su o in giù, dipende dalle punti di vista.
1: Esatto.
2: Ad ogni modo, sì, che siano che le persone che hanno molti follower, quindi che sono molto seguite a geotaggare, o
1: sì,
2: per contro a smettere di farlo. Questa pare sia la nuova tendenza.
1: Però quello è il dilemma, perché se ho tanti follower, se voglio aumentarli, faccio vedere, la prima cosa che faccio, guardate dove sono, e poi commenti sotto, wow, bellissimo, meraviglioso, dove ti trovi se non hai postato anche la località, e lì poi sciorini, esatto, luoghi, posti e bellezze.
2: A meno che tu non sia così tanto già seguito da non avere nessun interesse,
1: appunto,
2: a far arrivare tutte le persone dove sei, magari so, star di Hollywood, no? Giustamente,
1: sì,
2: anche
1: troppo rintracciare, però a quel punto è sempre, cosa faccio? La febbre da post, no? Dice, mi inquadro solo gli stinchi ai piedi e il lettino, così non do indicazioni, quelle belle foto che fanno tutti da... L'ha fatta anche te, perché vedo...
2: No!
1: No, meno male.
2: No.
1: Perché sennò si finiva subito di...
2: Beh, chiacchierà. Vedo che non mi segui, però questo
1: ma io
2: è una ferita che proverò a riparare col kintsugi, ma non credo di riuscirci entro le 12:55, quindi per fortuna c'è il fine settimana che ci separa.
1: Comunque, quando finisce la l'eclissi, essendo Lampedusa luogo dove Baglioni ha fatto tanti, no?
2: Sì, come no, caspita.
1: Allora, quando alle 11:45 sarà il momento di top e poi si torna a giorno, quando ci si trova sulla spiaggia dice, facciamo come Baglioni?
2: Dai!

0: la la la.
1: Si conclude così,
0: ma sì, schia... con me, pensa a quei poveri Queen.
1: Back in vocals di Letta Parlangelis.
0: Poi oggi con Stugola. E vabbè, vabbè, si fa quello che si deve, eh.
1: No, però
0: al servizio
1: preso...
0: è al servizio, allora. Di voce, di canto, di qualsiasi cosa serva a Radio 2.
1: Di Letta è una professionista, perché appunto un abbassamento di voce notturno, stando anche una nottata in piedi per la febbre esatto. strisciante della figlia di 15 mesi, ha preso l'erisimo e l'ha dato anche a me. L'erisimo allarga il diaframma, credo, perché io adesso mi sento pavarottiano. Andiamo a fare i due tenorini non a Caracalla, nel ridotto di Caracalla
0: lo faremo. Poi chiediamo anche di andare in tour.
1: Bene.
0: Sicuramente nell'estate 2027, non a Lampedusa, perché non ci sarebbe spazio per farci spiegare che cosa succederà, se davvero questo dovrebbe succedere. Quindi l'eclissi al 99,8%, e qui con noi una che ne sa, l'astrofisica Elisa Nichelli. Ben trovata, Elisa.
1: Buongiorno.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito.
1: Allora, tu ci sarai da astrofisica? No, è come dire Einstein non è nella stanza di fisica, no?
2: Io ovviamente mi sto già organizzando, ci sarò e come, e non vorrei insomma togliere niente ai nostri amici di Lampedusa, però sarà visibile anche da altre parti d'Italia, non con una percentuale così alta, però diciamo diminuirà andando verso nord, perché la totalità vera passerà in una striscia sul Nord Africa.
1: Perfetto. Guarda, ci devi spiegare una cosa. Sì. Io e Diletta ogni estate che per la radio e i conduttori radiofonici, le eclissi, l'Halloween, San Lorenzo, tutta una serie di appuntamenti fissi sono la manna. Le giorni della merla.
0: Sì,
1: no?
0: esatto.
1: Perché comunque sono ricorrenti. E in scaletta ci metto intervento. Ora, quando c'è un'eclissi, dicono la prossima sarà nel 2070, e tu dici vabbè, io sarò eclissato molto prima. Perché poi l'anno dopo arriva un'eclissi? Gli piace scherzare? Prendersi gioco? Perché?
2: Ma allora, diciamo che gli scienziati non sono proprio le persone più serie che potrete incontrare sulla faccia della Terra, però forse in questo caso intendono quel tipo di eclissi, perché le eclissi non sono tutte uguali. Nel senso che per esempio quella che c'è stata quest'estate ad agosto, esatto. il 12 agosto era un'eclissi molto particolare, il sole si eclissava molto basso sull'orizzonte, la durata non era lunghissima. Questa, l'estate prossima, 2027, 2 agosto, avremo una delle eclissi più lunghe possibili, perché durerà circa 6 minuti e mezzo. Alla sua massima totalità, quindi sarà molto molto lunga, e questo permetterà anche di osservarla al meglio. E sarà in pieno giorno, in Italia sarà visibile attorno alle 11:30, quindi insomma bella alta in cielo. Il problema delle eclissi di questa estate, appunto del 2026, era che essendo bassa sull'orizzonte, sull'orizzonte c'è anche tanta foschia, ci sono nubi, e quindi c'è meno probabilità di riuscire a vederla, quindi siamo abbastanza tranquilli per l'estate prossima. E anche dall'Italia posso garantire sarà uno spettacolo incredibile.
0: E infatti, Elisa, io questo commentavo ieri quando pensavamo appunto di interpellarti con Max, che io ero a Parigi proprio per l'ultima eclissi, ed ero emozionatissima di essere riuscita a vederla. E poi ho detto, ma scusa, ma è quella, quindi adesso c'è di nuovo, ecco, ci hai spiegato perché. Questa è la ragione per cui
2: guarda, in generale ce ne sono da 2 a 5 l'anno.
1: Solo che per tutte le
2: sono
1: tasche
2: meno, le percepiamo di meno, perché magari capitano in mezzo all'oceano, capitano in punti non popolati, difficili da osservare, quindi magari ce ne accorgiamo di meno, però ce ne sono di frequente.
1: Allora, tu sarai una grande esperta, la più bella che hai visto nella tua vita?
0: Bello.
2: Allora, il mio cuore resta 2000. A Valencia, dove sono andata a vedere un'eclissi anulare. Primi anni 2000-2005 è stata l'emozione più grande della mia vita, perché anulare sono ancora più rare, quindi è stata veramente
1: bellissima.
2: Cosa significa
1: anulare? Che ti sposi?
2: No, in questo caso specifico no, però significa che la Luna non oscura completamente il disco del Sole, e quindi quando passa al centro lascia un anello di luce all'esterno.
0: Certo, esattamente.
1: La scia.
0: Che bello.
1: Una specie di scia.
2: Esatto.
1: Mamma mia, ti credo, Valencia.
2: L'effetto è incredibile. Sì.
0: Wow.
1: Questa quando si riproporrà, non vorrei mancarla.
2: Vediamo se ce l'ho sott'occhio. La prossima anulare 2020 2028. Ah, beh, tra gennaio 2028.
1: Sì. Se il Signore non mi chiama, no, allora vabbè, adesso speriamo. Ci siamo.
0: Bisogna anche vedere dove.
1: Vabbè,
0: poi
1: no, no, mi chiama il Signore degli quello con cui giro, no, di notte, capito, con le anime perse.
0: No, no, dicevo dove l'eclisse era là. Va bene.
1: Elisa,
0: grazie mille. Elisa,
1: sei amica di Stai Serena, ti possiamo consultare anche per altre. No, a proposito,
2: no, spero.
0: Io dico, ma insomma, ci conosciamo.
1: Ma tu una passeggiata sulla Luna la faresti? No, perché ancora è in ballottaggio, no? L'equipaggio dei due.
0: Io?
1: Ieri?
0: No,
1: no,
0: io
1: no, no, non te, ma che Elisa, che è astrofisica, scusami, ma come sei piena di te? Tutto è su.
2: No, no, no, non, so, non mi convince.
1: No, non andresti?
2: No. No.
1: Ma perché? Da astrofisica, no?
2: No, io preferisco altri tipi di intrattenimento.
1: Preferisco eclissarmi. Molto bene.
0: Grande, Elisa.
1: Un intrattenimento, sì.
0: Sei sempre una garanzia.
1: Allora, tutti a Valencia per un'altra eclissi anulare, così con Elisa festeggiamo.
2: No, questo non passerà su Valencia. Però informatevi e il turismo delle osservazioni delle eclissi è un dato, lo hanno scoperto a Lampedusa, però andate a vederle, fidatevi, ne vale la pena.
1: Bene.
0: Sarà fatto, grazie Elisa Nichelli.
1: Grazie.
2: Ci sono. Grazie a voi.
1: Grazie. Praticamente diventeremo degli Indiana Jones delle eclissi, no? Invece che l'arca si cercano le eclissi.
0: Certo.
1: Non so, due o tre l'anno. Mi tieni tu aggiornata? Aggiornato?
0: Potrei farlo, sì. Certo.

0: Falla
1: oh,
0: finire.
1: Mamma mia, hai visto?
0: Anche
1: hai
0: te. Visto? C'ha sempre il colpo di
1: ma
0: coda.
1: Ma io mi sono fermata, hai visto?
0: Brava.
1: Ma ragazzi.
0: Se no ti denuncia. Sumi e
1: esatto,
0: la Ober, che è la traduzione. 12 e 21, a proposito di denunce e indagatori e incontri bellissimi.
1: Ah, la spettadosi, bella, bella, mi piace.
0: Come la volevi introdurre?
1: Che stiamo parlando di importanza dei luoghi, in realtà, no? E questa storia è legata dall'importanza del luogo in senso esteso, provincia in questo caso.
0: E bello, poi bello. Sono cresciuto in provincia, quindi Poggi Bonzi 26.000 persone, quindi tu sei più cittadina.
1: Sì, sono più cittadina, fatto città di diversa grandezza.
0: E la provincia ha un suo perché, soprattutto nella crescita, perché è stimolante, perché devi darti da fare, perché devi uscire da quella sorta di cappa che è noia, ma se tu la noia la sfrutti, come diceva Costanzo, lui le più grandi idee le ha avute al bar parlando con gli amici. E i pomeriggi passati al Bar Cristallo con 7-8 coetanei ti danno proprio uno spettro su tutto quello che poi ti rimane della battuta, del prendersi in giro, del cinismo, della leggerezza, di non essere, appunto, perché sei adolescente mica, e tutto questo è poi confluito anche nell'incontro Pezzali-Lucarelli.
1: Carlo Lucarelli.
0: Di cervelli non si parla del Bar Cristallo, ma di loro sì, perché comunque
1: avrebbero potuto, anzi, se ci stanno ascoltando invitiamo a allargare, insomma, la coppia a trio, perché il venerdì di Repubblica apre proprio con questa coppia, in realtà è Carlo Lucarelli che intervista Max Pezzali, e perché la storia li ha già visti insieme, devo dire, cosa che non sapevo, pur essendo anch'io, come immagino molti e molte delle persone che ci ascoltano, legate agli 883 a quel nord sud ovest est, hanno collaborato, cioè la loro storia si era già incrociata, e loro parlano in questa bellissima intervista appunto anche dell'importanza della provincia, bellissimo.
0: Sì.
1: E tra l'altro a un certo punto Lucarelli, a proposito anche di nostalgia che ti danno quei posti, dice: io voglio dire, sono uno che c'ha la pellaccia, no? Eppure quando sento gli anni, la canzone Gli anni, dice: io
0: gli anni d'oro di...
1: sono mosso, no?
0: Perché è tutta una carrellata, è un elenco di esperienze che ciascuno, provincia o meno, ha vissuto in quegli anni, appunto, i Roy Rogers, come Jeans, Grand Real, c'è una lista infinita che mette i brividi. E infatti, perché il Pezzali negli stadi riempie e porta quattro generazioni? Perché comunque è collettivo ed è collettore anche di emozioni. Fantastico. È in uscita anche la seconda stagione
1: della serie
0: di Sidney Sibilia, grandissimo regista.
1: Vero.
0: Per dire, Mixed by Harry, che gli vuoi dire? Che
1: stupendo,
0: filmone che è?
1: Stupendo.
0: E i due attori fantastici, che appunto Max e Mauro Repetto, portati nella fiction che poi vedrete sulla piattaforma. E Pezzali, alla domanda: ti spieghi il tuo successo? Ho raccontato quelli che erano le dimensioni soggettive singole, i problemi degli adolescenti e dei ragazzi degli anni di fine 80 e inizio 90. Nessuno ne parlava, solo grandi temi, solo impegno, altrimenti sembravi un cretinetti, come avrebbe detto la Valeri in
1: esatto,
0: Il Vedovo.
1: Che
0: e invece
1: sfide.
0: Poi invece ha creato, e come, un indotto, un seguito clamoroso, perché riguardava tutti quella musica,
1: tutti
0: quelle canzoni, soprattutto quei testi. E Mauro e Max, appunto, gli 883 che... Sì?
1: Sì, no, scusami, stavo pensando a 883, Gli anni, pezzone. Un altro pezzo che racconta benissimo quella provincia lì è Le rane dei Baustelle.
0: Già, come?
1: Pezzone incredibile.
0: Sì.
1: E che adesso Baustelle, che stiamo per sentire con un altro brano in realtà. Madonna, nemmeno avessimo fatto apposta.
0: No.
1: Questa invece, La guerra è finita. Radio 2.
0: Andate in pace.

0: La guerra è finita, Baustelle. Se vi è piaciuta la canzone, consigliamo anche altro singolo, Charlie Fa Surf, che è poi una citazione di Apocalypse Now, perché c'è Charlie che vuol far surf. Charlie poi era in gergo la denominazione dei Viet Cong, no?
1: Sì,
0: c'è Charlie là, non si può fare.
1: Ispirata all'opera di Cattelan, del bambino al banco, insomma, inchiodato al banco.
0: Se vi capita una versione, non quella di Coppola che dura 3 ore e 30 di Apocalypse Now, l'ho rivisto recentemente, ragazzi, che film, mamma mia, proprio sì, la follia della guerra andrebbe mostrato negli uffici in cui adesso si stanno spingendo bottoni per bombardare.
1: Mi trovi d'accordissimo.
0: C'è il GR2.
1: Momento di formazione.

0: se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
4: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
5: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. Il viaggio di Leone XIV in Francia. Le chiese hanno fatto suonare le campane per celebrare l'arrivo di Prevost, che ora si trova all'Eliseo, e dopo un colloquio privato con il presidente Macron sta incontrando le autorità francesi e il corpo diplomatico. Ora in Italia con la cronaca, il corpo di un uomo di circa 40 anni è stato ritrovato la scorsa notte in un appartamento di Torino. Due giovani di circa 20 anni si trovano ora negli uffici della polizia per essere ascoltati sul loro eventuale coinvolgimento. L'allarme è scattato quando una donna, la madre di uno dei due ragazzi, ha chiamato le forze dell'ordine dicendo che suo figlio aveva fatto del male a una persona e indicando dove si trovava il cadavere. Il grave incendio divampato ieri notte alla periferia di Lucca. Le due vittime sono marito e moglie, 13 feriti, tra cui 4 bambini.
6: Una fiammata intensa che esce dalla finestra di un appartamento al pian terreno di una palazzina a 3 piani di edilizia popolare. È questa la prima immagine di quanto accaduto ieri sera attorno alle 11:30 in località San Vito a Lucca. Le vittime sono Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73. Il rogo sarebbe divampato dal loro appartamento al piano terra. Lei è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, lui era in camera da letto e, secondo le prime valutazioni, è morto per le inalazioni di fumi gas della combustione. Il fumo poi si è propagato al resto dell'immobile, impedendo agli altri residenti di uscire scendendo dalle scale. I condomini hanno perciò atteso sui balconi e sul tetto l'intervento dei vigili del fuoco. Ferite 3 persone, tra cui 4 bambini, uno di loro neonato. Una donna è stata trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Secondo una prima ipotesi, l'incendio sarebbe partito per cause accidentali dalla casa della coppia. La donna aveva problemi di salute, anche ieri sera era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause ci potrebbe essere anche una sigaretta lasciata accesa. Claudio Vigolo, GR2.
5: La vicenda che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, è arrivato questa mattina presso il Tribunale del Lavoro di Roma per l'udienza in cui si discute il ricorso urgente presentato dai suoi legali contro la rimozione dalla guida della trasmissione decisa dalla RAI a fine agosto. E allora, per gli aggiornamenti in diretta per noi sul luogo c'è Elena Pabatte.
7: Sigfrido, una battuta la vuoi fare?
8: No.
7: Sì, l'avete sentito, Ranucci è entrato poco prima delle 11, con lui Gius Lavoristi dello studio legale De Vita, che lo segue. Il responsabile dello studio, Roberto De Vita, ci ha detto niente dichiarazioni per rispetto della decisione che verrà presa dal Tribunale del Lavoro. In questi minuti sembra che potrebbe arrivare, o al massimo tra 2 giorni. I legali ieri hanno depositato il ricorso urgente contro la rimozione di Ranucci dalla conduzione della trasmissione Report. Come dicevi, l'avvocato ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto dai confronti del giornalista. Inoltre ritiene non equivalenti le mansioni offerte. La tesi invece finora sostenuta dall'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e l'organizzazione del lavoro. Con il ricorso viene chiesto al Tribunale del Lavoro di accertare in sede cautelare l'illegittimità del provvedimento e di ordinarle quindi la revoca con l'immediata, come dicevi, reintegrazione di Ranucci nella funzione di autore e conduttore di Report. Per ora è tutto, linea a voi.
5: Torna la protesta dei trattori con un presidio da oggi a Torre in Pietra lungo la via Aurelia vicino a Roma. La mobilitazione questa volta riguarda il prezzo del gasolio, troppo elevato anche per il settore agricolo, dicono gli organizzatori, che invitano camionisti e automobilisti ad unirsi all'iniziativa. Lutto nel mondo del cinema, si è spenta a Roma Silvia D'Amico, produttrice, sceneggiatrice e segretaria di edizione. Romana, figlia della sceneggiatrice Suso Cecchi e del musicologo Fedele D'Amico, aveva respirato il cinema fin dall'infanzia. Tra i suoi lavori come produttrice ricordiamo Il Messia di Roberto Rossellini o Cicciornia di Nikita Mikhalkov. Come sceneggiatrice Silvia D'Amico ha collaborato a lungo con la Rai, firmando tra gli altri lo sceneggiato Vita di Antonio Gramsci del 1981. Aveva 85 anni. In chiusura lo sport, stasera torna la nazionale di calcio e torna anche Roberto Mancini come commissario tecnico. Alle 20.45 allo Stadio Olimpico Italia-Belgio per la Nations League. E grande atmosfera a Napoli per le prime regate dell'America's Cup, parliamo di vela. È già Luna Rossa Mania, in attesa della prima imbarcazione c'è quella giovanile. La nostra inviata ha intervistato la timoniera Margherita Porro.
3: In un campo di regata così un po' di fortuna aiuta sempre. Sono una ragazza molto scaramantica, quindi cerchiamo di mandare buone vibes.
8: Te l'hanno regalato un cornetto?
3: Ce l'hanno regalato, sì, lo custodisco. Sono rimasta veramente stupita dai ragazzi giovani e da Maria Vittoria, che hanno imparato il loro nuovo ruolo veramente velocemente. Abbiamo fatto delle regate di allenamento che sono andate bene e ora vediamo in regata ufficiale, cosa riusciamo ad ottenere.
8: Vai in acqua, felice, hai un sorriso che spacca.
3: Sì, no, siamo molto contenti, siamo veramente onorati di essere qui. Non sentiamo assolutamente la pressione per quanto mi riguarda. Ogni giorno in acqua per me è uguale sia in allenamento che in regata. Cerco di dare il meglio che posso per migliorare. Gli altri equipaggi sono molto forti, hanno avuto anche loro il tempo di allenarsi, di provare il campo di regata di Napoli, quindi si vedrà.
8: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR2.
5: La linea torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13.30.

0: detto tra noi.
1: Sì, Malika Ayane ha detto tra noi: stiamo serena, stiamo sereni,
0: siamo
1: stai
0: sereni,
1: serena.
0: Esatto.
1: E quindi parlangeli cervelli sino alle 12.55. Abbiamo parlato dell'eclissi, quella che ci aspetterà nell'agosto 2027 a Lampedusa, 99,8% di buio, quindi solo niente.
0: In pieno giorno, ci diceva esatto. Elisa Nichelli, intorno alle 11.30.
1: Abbiamo parlato dell'incontro di Pezzali con Lucarelli. Ora, Max Pezzali, nell'11 di agosto del 99, sì, andò a Monaco di Baviera per girare durante un'eclisse, l'ultima del millennio, totale in quella zona lì, in quella fascia lì.
0: 99
1: il video,
0: hai detto?
1: Sì, 99, okay. Grazie mille.
0: Grazie sì. mille.
1: E buona la prima, perché se sbagli anche a
0: certo.
1: cantare con il
0: no, polizia.
1: Lui con gli occhialini quelli apposta messo, ed è diventato poi un pezzo che ha testimoniato quel momento di buio che noi comuni mortali a Roma eravamo sì. in onda con la radio insieme a Robertino Gentile, che ricordiamo sempre con grande cuore, e eravamo in un bar qua vicino alla Rai, e siccome è sempre pieno di uccelli, nel momento in cui arriva l'eclisse, che anche qua fu bella lunga per un paio di minuti, buio totale e tutti gli uccelli sugli alberi. L'avevamo schierati come in un cartone animato, sai quelli
0: sì,
1: che
0: sì, sì.
1: gli avvoltoi che zampettano.
0: Che no, 99 ero ancora
1: 11 agosto.
0: In quel di Firenze.
1: Ragazzi, un silenzio. A me un po' inquieta, devo dire,
0: l'eclissi
1: tantissimo.
0: È un fenomeno oggettivamente che è naturale, come ci spiegava appunto Elisa, ma nella
1: strano,
0: non solo i nostri occhi, anche la nostra mente, non a caso, voglio dire, aggregano.
1: Sì.
0: Cioè, non è
1: tutti
0: che quando c'è l'eclissi siamo tutti davanti alla TV, no, siamo lì cercando di acciuffarne probabilmente anche il mistero, grosso modo, perché quello è.
1: Brava, perché il mistero che poi con la scienza e l'astrofisica è stato svelato, ma nei tempi in cui si pensava che l'eclissi potesse addirittura mettere al buio l'intero pianeta, non so se tu hai visto Apocalipto.
0: No, mi manca.
1: Allora, è quello di Mel Gibson.
0: Ma devo vederlo, perché poi io sono
1: ultraviolento, ultra
0: appunto,
1: no,
0: quindi,
1: molto truculento. A un certo punto nelle festeggiamenti, siamo in Messico, parte l'eclissi, arriva l'eclissi. E così,
0: sì,
1: così per dire,
0: sì,
1: il capo, l'imperatore Montezuma della situazione, piglia e incomincia a sacrificare esseri umani perché deve tornare
0: credo
1: alla luce.
0: Credo che lascerò per momenti differenti questa visione, con tutto rispetto chiaramente. Adesso The Strokes!

0: Undercover of Darkness, questo è Radio 2.
1: Un passaggio a quando ha fatto solo Angel of Harlem, una citazione. Beh, poi cantata come Bono, ma lo sai Bono? No, aspetta, ti devo raccontare un aneddoto che ho scoperto solo due giorni fa.
0: Cosa
1: che mi ha fatto impazzire. Quando ci sono questi incontri e si ritrovano per la charity, per beneficenza.
0: Sì, beneficenza. Come dite voi in italiano, beneficenza.
1: Charity, beh, esatto. Band Aid, Natale 1984, sai Bob Geldof, Mijur, che vedono questo documentario, o meglio Bob Geldof sulla carestia in Etiopia. Mettiamoci insieme un supergruppo e una canzone ad hoc che bisogna scrivere. Do the Noise Christmas Time viene fuori, no? Quindi si radunano nello studio di Trevor Horn tutte le superstar dell'epoca. Manca Bowie perché è impegnato, non c'è Paul McCartney perché Boy George prende un Concorde e arriva proprio a rotta di collo. Ci sono George Michael, Lee Spence, Duran Duran, Phil Collins, Sting, Paul Weller e Bono.
0: E Bono. Che cosa combina?
1: Cybo Le Bon canta la sua strofa e poi arriva Bono e a un certo punto tutti silenti come un'eclissi. Arriva Trevor Horn e dice: scusate, ma dopo di lui chi ha il coraggio di cantare? Trevor Horn, che era il produttore, quindi nessuno voleva proseguire con
0: io no,
1: ma dopo Bono il diluvio. Fantastico, questo era così un fuori programma.
0: Bello. No, avevamo in mente in realtà di fare un volta pagina. Intanto ringraziamo chi ci scrive al 348 7300 200, tra cui chi ha gli anni di Max Pezzali come suoneria, dice, da lungo tempo, anche perché abita non molto distante da Pavia. No, volevamo darvi questa notizia curiosa che ha a che fare con lo sport, perché è stato proprio un giocatore di basket dell'NBA, Steven Adams, che gioca appunto per gli Houston Rockets, dare un po', fare un avvertimento. Dice: allora, siccome a novembre esce un videogioco
1: e chi poi fa GTA, trasferte, ecco, con l'NBA sono da una parte all'altra dell'America, ogni 2x3,
0: dice, io ve lo dico, secondo me il livello calerà drasticamente solo per novembre, poi dopo ci riprendiamo. Però occhio.
1: Quella dei videogiochi, in effetti, sì, è un passatempo di tutti gli sportivi. Allora, nell'ordine, è arrivato Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, nuove regole. Non ci si fanno i capelli in ritiro. Ora io dico, ma tipo fai i capelli in ritiro? Perché è vero, l'inno nazionale, tutta la nazione, però vietato, a tavola tutti in orario, via i cellulari e soprattutto via i videogames. Ricordi di Corea 2002? Il mondiale, il trap in panchina, Corea e Giappone, quindi trasferte lunghe lunghissime, la noia del ritiro, intervista a Francesco Totti e Nesta dice beh, come passate il tempo? Con la play, e lui ho squagliata, come il ghiaccio dell'amaro di cui è testimonial.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia, questo è il suo brano. Ringraziamo Giancarlo che ci faceva una specifica. Dobbiamo essere velocissimi su Apocalipto. In realtà era l'eclissi che interrompeva il sacrificio umano. Bene. Perché era il dio, come se il dio del sole avesse risposto, okay, ecco, invece alla siccità, ai drammi della siccità. Grazie a tutti.
2: Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è lunedì.
1: L'appuntamento è lunedì con noi. Tra poco Serena Bortone. Ricordiamo che Radio 2 è media partner del Ladies Italian Open 2026 di Golf, quindi da oggi al 27 settembre seguiteci come sempre su tutti i canali di Radio 2.
2: Ciao, ciao, buon fine settimana.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
7: Dammi qua! Peanut butter!

0: attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati in Podcast.
3: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone 1000 volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
2: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2, stai serena.
4: Eccoci qui, è venerdì, venerdì di Stai Serena con Serena Bortone. Ci portano un po' di lietezza perché c'è qui con noi Francesca Reggiani.
5: Buongiorno a tutti, grazie e buon weekend a tutti.
4: Ben trovata, sei dal 15 ottobre al Teatro Ghione di Roma con lo spettacolo Titoli di testa. Però siccome c'è ancora un po' di profumo di quest'estate che se ne va, so che sei stata in India.
5: Sai bene, Serena è stata una mia grande, per tutta la vita desiderio.
4: Ok.
5: E qual è la domanda?
4: Come è andata l'India?
5: Ah, perché l'India, l'hai desiderata? Allora, l'India io l'ho desiderata, mi ero fatta una fantasia incredibile, come se dovessi andare in Mowgli, come si chiama, il libro della,
4: libro della giungla.
5: In realtà poi... sono stata indirizzata dall'agenzia di viaggi, dice: signora, lei non c'è mai stata, facciamo il nord e le grandi capitali. Infatti il viaggio si chiama Primi Passi in India. I primi passi in India, se uno non è preparato, ti stroncano, perché comunque fare Delhi, poi Rajasthan, Jaipur e poi Varanasi non è una vacanza, è un viaggio interessante in un'India per cui tutti noi sappiamo bene le condizioni del terzo mondo vero, anzi quarto quinto mondo, ma una tale povertà massificata.
4: Ah, quindi hai sentita su di te, è come...
5: Sì. Io mi immaginavo una cosa bella, poetica, fra palme, elefanti. Okay,
4: un po' una roba alla Beatles, Beatles quando sono andati loro dal...
5: Un po' una roba alla Beatles, anche nella mia generazione che negli anni 70
4: ha elevato, flower,
5: diciamo.
4: Power, certo.
5: Esattamente.
4: Ma un po' della spiritualità, lei sei riuscita a toccarla?
5: No, purtroppo no, perché io ho patito, per come sono io, la grandissima differenza fra quello che vedi in mezzo alle strade, al centro delle città, e questi grandi alberghi,
4: certo,
5: che sono come dei grattacieli di super lusso, a quantità di stelle per indicare proprio il lusso dell'albergo stesso, poi scendi, non c'è niente, cioè sono delle zone e residenziali,
4: quello, infatti,
5: e questo l'ho patito molto.
4: Ma infatti il problema vero nei paesi in via di sviluppo cosiddetti è che è come se bisognasse azzerare l'empatia, perché poi ci si carica invece del dolore che incontri quotidianamente per le strade.
5: Sì, il mio disagio è stato proprio nella enorme, tutti noi sappiamo cos'è la povertà, la miseria, l'immondizia in mezzo all'immondizia.
4: Però questo
5: a
4: non...
5: quel livello superiore a Bangkok, alcune zone del Marocco, cioè molto molto superiore, ma soprattutto lì la mia sensazione di non poter fare
4: niente, l'impotenza,
5: perché per loro la giornata è quella, e la giornata non c'hai un senso del futuro, hai un senso dello svangare un'ora dopo un'ora dopo un'ora. Questo è la percezione che io ho avuto, e non è divertente ma molto interessante, per carità.
4: Ma cambia anche la percezione del ritorno, cioè tu sei comunque una donna nata per far ridere, diciamo la verità, anche se...
5: No, oddio, perché?
4: No, perché ecco, tu so che volevi fare una cosa drammatica, dopodiché
5: come tanti colleghi che poi...
4: Dopodiché
5: no,
4: la tua vita
5: Luigi Proietti
4: ti disse, ecco,
5: no, Luigi Gigi disse: core a fa piagne so buoni tutti, c'hai una carta,
4: vedi che
5: aveva
4: ragione
5: il tuo punto di vista, e infatti mi impedì di fare Giulietta, ma io avevo 24 anni, dico: Gigi, ma perché non posso fare? È uno, e stiamo studiando, casomai poi fai la balia. E mi sono offesa.
4: Ma come la balia, te credo. Sì. Ma qualche battuta di Giulietta te la ricordi ancora?
5: Eh no, non me l'ha fatta fare.
4: Romeo, perché non sei Romeo? No, com'è, sì, che vabbè, rinnega il tuo nome?
5: Stiamo prendendo delle iperboli che neanche...
4: Ma con te si vola sempre altissimo, Reggiani. Sì, certo. Con le donne intelligenti si vola alto. Però appunto ci sono delle cose sulle quali è impossibile ridere.
5: Lui mi ha fatto fare di molto bello Antonio e Cleopatra di Shakespeare, dove io facevo una Cleopatra isterica con un grandissimo uso della mimica, perché in teatro quella vale, in cinema meno, poi ne parleremo, perché hai totalmente un altro lavoro da attore, ma la mia isteria che passava
4: chissà
5: attraverso
4: perché
5: agli
4: non
5: occhi,
4: ho dubbi che sei stata favolosa come Cleopatra isterica,
5: e possono testimoniare i miei compagni di classe perché io Bortone non sono mitomane, che oggi è tanto,
4: figurati, non lo sai mai.
5: Lui disse: questa è la migliore prova che abbiamo avuto quest'anno, perché era veramente una Cleopatra, sai quando io divento un po' isterica con gli occhi poi,
4: e che cosa diceva questa Cleopatra isterica?
5: Questa Cleopatra l'ha vista di tutti i colori. No, adesso non mi fate di Samina Shakespeare di primo mattino.
4: Che no, no, ma una battuta te la ricordi, una cosa che dicevi?
5: Quando torna Marcantonio? Quella aspettava Marcantonio, che non si è più, che non si è più visto.
4: E lei, ti è mai capitato nella vita sentimentale, a tutte è capitato, di dire quando torna Francesco, Giuseppe, Benedetto,
5: ma certo,
4: Giulio?
5: Serena, io ho un'età per cui sono stata tradita, ho tradito, ho speso 10 anni della mia vita, ma io sono più strutturata di quello che sembra, cioè ho avuto il lusso di spendere 10 anni con un soggetto maschile del quale mi sono molto innamorata e che mi faceva, come sai, il gioco del tonnetto su e giù con la lenza.
4: Ah, okay.
5: Vengo, non vengo, vado, arrivo. Io quando qualcuno mi disse com'è stato quel capodanno del 2001, un inferno, perché questo mi disse vengo e poi non venne. Ero
4: a capodanno?
5: È stato il peggior capodanno della mia vita.
4: Scusa,
5: per poi scoprire dopo un po', perché il tipo era, perché a me sembrava una cosa assurda non essere sinceri con una persona con cui ti trovi mentalmente, fisicamente.
4: No, ma poi
5: era sposato.
4: Ah, quindi vabbè.
5: No, non me l'aveva detto, quindi io per 2 mesi, i primi 2 mesi, ero convinta che questo fosse libero. Capisci?
4: E non capivi perché si avesse delle sottrazioni.
5: Ma poi io.
4: Ma poi dopo, quando l'hai scoperto. Allora, aspetta, Francesca, ci ascoltiamo una canzone. Io ti adoro. Questo racconto è una fra Reggiani, una di noi. Ci ascoltiamo Tommaso Paradiso. E poi mi voglio sapere la Cleopatra che è in Francesca Reggiani, come ha trattato questo signore quando poi ha scoperto l'amara verità di questo millantatore. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
5: Comune anche.

0: Paradiso a Rai Radio 2, stai serena, Serena Bortone, Francesca Reggiani. Francesca ci stava raccontando un vero e proprio sciagurato millantatore che la lasciò sola la sera di Capodanno, una roba orrenda, non lo fate mai uomini e donne. E quando poi ha scoperto che era impegnato, cosa gli hai detto?
1: No, e purtroppo, allora, intanto è una cosa estremamente comune, trasversale, questo può succedere poi di essere vittima consapevolissima. E quando poi ho scoperto che ero sposato, Serena, ero troppo avanti, e con il mio anche ego ho detto: però sicuramente alla fine vincerò io, perché guarda che meraviglia. Guarda, capito, leggermente egocentrica. In realtà poi mi sono permessa di spendere fra alti e soprattutto bassi, devo dire, con questo gancio tanti anni, ma tengo a dire, avevo avuto un matrimonio molto felice, sì, ed ero già mamma, perché se no alcune donne si giocano anche la carta, che non è un obbligo far figli, come si sa, la carta della maternità, perché ti passano decenni aspettando quello che poi
0: il bravo padre, l'uomo di famiglia.
1: L'uomo di famiglia, era molto bello. Ma la bellezza non intendo soltanto fisicamente, la bellezza è anche un carisma, è un fatto mentale, di luce anche del cervello.
0: A proposito del bravo marito, del bravo padre, ho visto che sui social hai commentato anche tu questa frase del ministro degli esteri Antonio Tajani, che, diciamo la verità, ha fatto sbellicare tutto il mondo social, e ha fatto indignare anche qualcuno. Lui poi si è scusato, ha detto che non voleva offendere le donne. Insomma, lui in sostanza cosa ha detto? Ha detto che consigliava al figlio di sposare una donna che avesse avuto meno uomini di altre, che fosse più fedele, che avesse una gonna più lunga, per cui sono arrivati tanti meme,
1: una serie di
0: Tajani in minigonna in tutti i luoghi, in tutti i laghi, vestito con la minigonna, ministero dell'orlo, volevo dire che il nero sfina Tajani con un velo quasi integrale. Va bene, cosa ti ha fatto ridere? Lo metterai in un tuo spettacolo?
1: Guardami, sicuramente sì, c'è lo sguardo del maschile, destra, sinistra, centro, verso le donne, è sempre uno sguardo che, quando lo disamini, su certe cose sono abbastanza, trovo, indifendibili, nel senso, io mi ritrovo ad aver avuto una nonna più moderna, capisci? Nelle concezioni, nei modi, cioè più moderna, cioè queste cose qui per me sono risibili. Io sono una persona che poi ho avuto una mamma che è passata mia mamma da essere molto conservatrice negli anni 70, è diventata improvvisamente addirittura esagerata femminista, mi portava alla Maddalena, che era un circolo culturale dove c'era la Maraini, la Maria di Papiera, degli Esposti, eccetera, perché io a 18 anni sembravo non avere né arte né parte, e quindi lei comunque mi ha
0: comunque ti ha dato una coscienza sociale civile.
1: Tu pensi che io poi con quella mi sono iscritta a fare dei corsi di scrittura, cosa che non è mai più avvenuto, al collettivo della Maddalena di donne capitanati da Dacia Maraini, che per me è un sole, è una donna
0: adorata,
1: straordinaria,
0: adorabile, la salutiamo sempre con affetto,
1: ma ci credo, è un genio.
0: Senti,
1: di stile e di talento,
0: sì e poi anche di cortesia, di gentilezza, di attenzione per verso l'altro, dell'empatia.
1: Quindi,
0: di cui parlavamo
1: il
0: prima,
1: il ministro Tajani, io adesso lo lavoro, perché poi io vado in scena la prima volta adesso al 15 di ottobre, ripeto, a Roma al Teatro Ghione, ma penso di lanciare una linea di moda Tajani Fashion.
0: E come si sviluppa questa linea?
1: Non lo so, intanto ho pubblicato anch'io la mia visione del modellino Tajani per noi donne, chi volesse, capito?
0: E com'è questo modellino Tajani? Spieghiamolo.
1: Basta andare sul mio profilo.
0: Spieghiamolo a chi ci ascolta.
1: È una botta visiva. Cioè, abbiamo scelto la faccia di Fajani con una signora
0: Tajani.
1: Leggermente.
0: Tajani, si è detto Fajani, va bene.
1: Guai alla mia pronuncia. Tajani. Ministro. Il quale è curioso comunque, anche perché è lui che disse, in questa generale confusione di questo momento, il diritto internazionale è valido fino a un certo punto.
0: Ma sono momenti confusi, bisogna pure scusarli, questi politici poverini.
1: Però siccome lui è una persona seria, io sono sicura che il diritto internazionale l'avrà studiato, l'avrà letto fino a un certo punto. Ma questo naturalmente dà la stura a tanta gente a dire un po' quello che gli pare.
0: Va bene,
1: e allora adesso si è buttato sul mondo della moda, dando dei consigli che a sentire l'intervista sono rimasta, cioè pure con un certo garbo, con una certa convinzione, cioè ce l'ha messa tutta.
0: Ci credeva, cioè ci crede a questa cosa.
1: Quindi adesso ci saranno le gonne della nuova lunghezza Tajani poco sopra il malleolo.
0: Va bene, pubblicità.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. 2-2.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Radio
6: 2. 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
7: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. We'll be right back.

0: Harry Can Swim, Dance, Dance, Dance, era il brano che abbiamo appena ascoltato. Siamo con Francesca Reggiani a Stai Serena, stiamo raccontando un po' della sua vita, un po' della vita di tutti noi, perché poi nei suoi spettacoli, titoli di testa, sarà dal 15 ottobre di nuovo al Teatro Ghione, poi credo in giro per l'Italia. Tu metti pezzi della tua vita.
1: E poi ho anche una bellissima cartina che è Associarmi con Chiara Becchimanzi, che è una collega che fa stand-up, perché tu sai che oggi un conto è lo stile dello show, che è più, diciamo, proiettiano, no? Quindi poi tu lo conosci, sei venuta anche con tua mamma,
0: sono
1: eccetera.
0: Un po' viaggevo,
1: invece Chiara è una ragazza ghingambissima, una stand-up fenomenale. Io me la sono trovata in camerino a Primavera, sì, e lei mi ha detto davanti a: tu sei la motivazione per la quale io faccio l'attrice.
0: Che cosa meravigliosa.
1: Davvero, me la sono andata a vedere, ho detto che bello unire due generazioni. Mm-hmm. E fare una cosa.
0: E qual è la differenza? Spieghiamolo a chi non lo sa, tra uno spettacolo, diciamo, appunto proiettiano con un testo scritto e ragionato e una stand-up comedian. Cioè, gli stand-up non hanno un testo.
1: Gli stand-up no. Chiara scrive
0: loro.
1: Da Dio, oltretutto è pure autonoma. E vai, lo stand-up non è uno spettacolo costruito soltanto di parola senza nessunissimo tipo di immagine. Io invece sono più teatrale e dunque entro, ti faccio un personaggio rivolto al pubblico, poi parte un video. Giuseppe, io fino all'altro giorno facevo, e la salutiamo perché
0: Ciarelli,
1: brava, vedi quanto è sveglia
0: perché l'ho visto,
1: perché c'era esattamente quella Ciarelli, la facevo un po' live, scusatemi, vi ringrazio del pubblico che mi seguite, perché no, ancora mi chiedo come in un mondo dove tutti vogliono apparire, io ho il successo che ho con la trasmissione dove la gente sparisce, me do i pizzichi a notte, verrà sostituita dopo tanto tempo, però questa cosa qui, un po' in palco e un po' filmata, lo stand up hai il gelato,
0: ok,
1: sei sarebbe un microfono a mano,
0: sì,
1: ok, mentre io sono molto microfonata, a volte lo mettono anche qua in
0: per
1: alto,
0: farlo notare il meno possibile,
1: meno possibile, come lo metteva Gigi in mezzo ai capelli in alto, e quindi è uno stile diverso. Lo stand up non prevede quarta parete, cioè tu parli direttamente col pubblico e segui i tuoi pensieri, i tuoi pensieri che sono studiati, ponderati. Trovo che poi certo si va anche di improvvisazione, per esempio io mi dicevano sono una discreta improvvisatrice.
0: Lo avete appena ascoltato e visto sul canale 202 per la regia di Letizia Rossi, ascoltato per la regia di Stefano Imola qui su Radio 2. Ne approfitto per ringraziare Mara D'Onofrio, Filippo Rossi, la cura di Daria Ragazzini e le musiche di Fabrizio Mancinelli, la parte tecnica poi me lo dite, così ringrazio anche chi ci segue tecnicamente. E invece voglio capire se farai qualche politico di sinistra nel tuo spettacolo.
1: Qualche politica?
0: La fai?
1: Ma no, faccio non una politica. Sì.
0: E come la fai Schlein?
1: Ah, Dio mio, Serena. Beh, no, la Schlein è sempre il rapporto con la Meloni, no?
0: Ok.
1: Quindi, mentre nome, io sono Giorgia, presidente del Consiglio. Dice, quella ti dice, io voglio combattere per le fasce deboli delle popolazioni. Scusi, però abbiamo chiesto il nome, perché non è giusto che le popolazioni delle più deboli vanno difese, e quindi la sanità, il diritto, quella. Scusi, ma il nome, allora il nome lo dico io, Ellie Schlein, eccetera, eccetera.
0: Ok,
1: eccetera.
0: Carino.
1: Così, carino, e poi farò la Gabanelli, probabilmente. Perché come tutti sappiamo comunque è stata, diciamo, colei che ha dato anche le origini a Sigfrido Ranucci, che è un giornalista di inchiesta, cioè, che adesso poi c'è tutta questa inchiesta sull'inchiesta del giornalista, e quindi Gabanelli prende un pochino la parola dettando di nuovo le regole come andrebbero secondo lei rispettate,
0: e quindi torna Milena sul palco. Senti, hai mai usato l'intelligenza artificiale per i tuoi spettacoli o per scriverli? Che rapporto hai con la tecnologia?
1: Abbastanza buono, intanto perché io ho un compagno che fa l'informatico.
0: Non ho capito perché al compagno hai, diciamo, fatto un gesto plateale con la mano. Cristina Santi alla parte tecnica,
1: perché è una persona molto cara e carina. E abbiamo avuto tanti...
0: Che vuol dire questo gesto callato? Che fende l'aria?
1: No, è una persona molto carina.
0: Lo salutiamo, come si chiama?
1: Guarda, Nicola.
0: Caro Nicola, sì, ti salutiamo, buonanotte. Ti vogliamo bene, mi raccomando, fai il bravo, non dare spunti
1: Nicola,
0: per spettacoli.
1: Fanno tutti il tifo per te, erroneamente. Io mi vado a leggere qualcosa sull'intelligenza artificiale, perché dipende dalle domande, perché comunque ti dà un quadro un pochino più preciso e magari su tante schermate che a volte significano poco e niente, trovi due o tre chiavi che poi puoi sviluppare.
0: Ma però pensi nella che un giorno domineranno il mondo, come qualcuno dice?
1: Guarda,
0: tu pensa a un mondo dominato dall'intelligenza artificiale?
1: Guarda, che l'uomo sia senza freni, la razza umana in questo momento
0: pensa
1: è abbastanza
0: macchine,
1: evidente. È abbastanza evidente. Però ti dico che secondo me l'intelligenza, per come la vivo io, ci deve essere il pensiero che conduce un timoniere pensante, mm-hmm, in carne ed ossa, cioè un uomo,
0: giusto,
1: una persona,
0: giusto,
1: a pilotare e a fare delle domande, se no escono delle sciocchezze anche, no?
0: Quindi... Allora, ci ascoltiamo la nostra stand-up song, perché quest'anno con il nostro Lorenzo Lucidi sceglie delle canzoni di impegno.
1: Sì.
0: Perché ti chiederò dopo questa canzone... Qual è la battaglia che hai combattuto? Ma mi va bene anche la pappa al pomodoro alle elementari. Vabbè. The Cranberries,
1: non
0: Zombie.
1: Non spoilerare.

0: grandissimo brano dei Cranberries, Zombie, peraltro cantato anche in Russia quando i ragazzi dissidenti di Putin venivano arrestati e portati su queste camionette, quindi a loro va sempre il nostro pensiero, come a tutti i ragazzi e le ragazze che in giro per il mondo combattono per i propri diritti di libertà e i propri diritti sociali, che sono sacrosanti e dovrebbero essere davvero universali. Francesca, c'è una battaglia che hai combattuto o che combatti?
1: Ma le battaglie ne ho combattute tante, anche quella per uscire di casa presto con un ragazzo sconosciuto ai miei, cioè tutta una battaglia da ragazza. Oggi devo dire che me la ritrovo questa cosa qua con garbo, perché io sono, nonostante quello che si può credere, molto paziente eccetera, ma vedo una differenza di comportamento nel mio mestiere, poiché appunto io sono capocomico, cioè capocomico certo, vuol dire sei prima attrice, quando faccio le cose eccetera, a volte una cosa la devo chiedere 5-7/12 volte, e a volte dico ai miei: scusate, ma se al posto mio ci fosse un collega maschio, faccio un esempio, da Alessandro Gassman a, che ne so, a Francesco De Carlo, quello che ti pare a te, ma voi sareste così duri d'orecchio? Perché poi alla fine te la danno, ma ti fa, ogni volta devi dire scusate, però in scena ci vado io e la compagnia è mia. Niente, acqua fresca. Questa è una cosa molto
0: essere
1: curiosa.
0: Essere un capo donna è sempre complicato.
1: Poi ci sono anche dei capi donne che non sono proprio il massimo delle simpatiche, come una pala di figo d'India nelle mutande, per carità, adesso questo c'è di tutto. Però
0: sono pure donne simpatiche, noi siamo esseri umani.
1: Certo, cioè, intendo dire, però se posso fare una generalizzazione, è quella che ti ho fatto, sì. Cioè, il combattere per... Beh, però ho delle luci antipatiche negli occhi, ma in palco ci sto io, devo recitare io. Per cambiarmi quella luce, il regista, i tecnici, io ho dovuto chiamare il produttore. Caro, mi dai una mano, perché mi accecano.
0: Ah, vedi. Secondo te questo deriva dal fatto
1: e dopo
0: che è considerato
1: otto
0: un capriccio, dici te. È molto plausibile.
1: Serena,
0: sì,
1: tu devi calcolare una cosa, che quando una compie 60 anni se ne accorge, perché sei trasparente. Diventi proprio non coda. Sai, ti arrivano gomitate in faccia, gente che ti apre le portate in faccia, che una dice scusi, ma mi ha dato una porta in faccia, non se ne accorge. No. Non se
0: perché la donna
1: accorto.
0: Si lega sempre al corpo, questo tu vuoi dire.
1: Io voglio fare un
0: scenario: le donne sono sempre quelle belle, disponibili, mansuete, gentili, con la gonna lunga.
1: Serena, vai a vedere l'intervento del ministro Tajani, e quindi lì si capiscono tante cose. Io sto cercando di fare una battuta leggera, poi io ho i modi anche per farmi ascoltare, però vedo che tutte le volte c'è un'insistenza laddove una chiede delle cose, giusto, sul lavoro, che sono normali.
0: Senti, ma la misoginia è trasversale politicamente?
1: Prego?
0: Cioè esiste sia a destra che a sinistra la misoginia, secondo te?
1: Sì. sì, infatti io mi porto in palmo di mano la segretaria Elly Schlein, perché è la prima segretaria che nessuno aveva avuto modo di vedere, una segretaria, capito? Eppure era Emma Bonino per i radicali.
0: Tu l'hai mai conosciuta Emma Bonino?
1: Purtroppo no, perché è una persona che
0: e invece,
1: ha dato tanto tantissimo.
0: Giorgia Meloni l'hai mai conosciuta?
1: Giorgia Meloni l'ho conosciuta.
0: E che cosa vi siete dette?
1: Ma guarda, intanto Giorgia Meloni lavorava al Colle Oppio quando c'erano quelle serate eccetera.
0: Lei era la sezione dalla Colle Oppio
1: partito. Mettevano un palcoscenico e non mi ricordo come si chiamasse, era una kermesse estiva dove io sono andata 2-3 volte proprio per lavoro, e la ricordo che proprio stava, se non mi sbaglio, in segreteria.
0: E che vi siete dette? Ma lei ha detto qualcosa sull'imitazione?
1: Effettivamente lei è venuta quando era ancora onorevole, perché io a un certo punto feci un esercizio che poi andò abbastanza bene, cioè di fare un'intervista doppia alle Iene.
0: Sì.
1: Una delle prime volte mettevo la Meloni, che mi veniva abbastanza bene, con Maria Elena Boschi.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? E quindi nome.
0: Va bene.
1: E poi a un certo punto dice: faccia un urlo. La Meloni faceva au! E la Boschi. Cosa dice un uomo quando gli dice buongiorno? Au! E la Boschi. E quindi su questa cosa poi lei venne in teatro, è stata cordiale, era
0: certo, si sarà divertita
1: normale
0: anche lei. E su questo vi salutiamo, vi auguriamo un buon fine settimana, mi raccomando andate a teatro, Francesca Reggiani è dal 15 a Roma al Teatro Chione, ma comunque insomma aprite la testa, il cervello e le risate con il suo spettacolo e in generale
1: grazie,
0: con gli spettacoli che trovate in giro, perché
1: grazie,
0: è nutrimento per la vita. Buon fine settimana, a lunedì.
2: Radio 2. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
3: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: 2-2. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
8: 2-2.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sono le 13:30.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Rai GR2.
13: Lo storico viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, un paese sottolinea esempio di dialogo e convivenza tra culture diverse e dove la laicità non è negazione della religione. Sono contento che ci siate, dice il pontefice ai giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca. E a Prevost un messaggio dal presidente Mattarella: l'Europa unita è un argine contro il predominio indiscriminato della forza. Poi un'ampia pagina sui ragazzi che delinquono, operazione dei ROS e della Digos su 17 giovani sospettati di suprematismo e neonazismo. E il caso della banda di 50 studenti urlanti che a Modena ha rubato in gruppo in un supermercato, fenomeno di cui abbiamo parlato con lo psichiatra Paolo Crepè. Per lo sport il ritorno della nazionale con di nuovo Roberto Mancini in panchina. Stasera Italia-Belgio per Nations League. E poi Formula 1 e vela. Buongiorno da Roberta Sibone Studio. Papa Leone dunque a Parigi, dove dopo aver incontrato Macron all'Eliseo ha rivolto un discorso alle autorità, la nostra inviata.
14: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo. Dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata a Parigi, ricorda il pontefice, e ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
15: La giustizia, la saggezza.
14: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. Nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi, offerta di una morte programmata. Durante il volo ha salutato i giornalisti e i colleghi della CNN esclusi da Trump dalla Casa Bianca, dice: sono contento che ci siate. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
13: Lo dicevamo nei titoli, in occasione del viaggio apostolico in Francia il presidente Mattarella ha inviato un messaggio al pontefice.
8: Torna il presidente Mattarella sul concetto di integrazione europea. È una necessità, dice, rievocando la figura di Robert Schuman, che Papa Leone XIV ricorderà nella sua visita a Metz. Il suo progetto di un'Europa unita, riconciliata e giusta, scrive il capo dello Stato al pontefice, alimenta e sostiene l'ordine multilaterale ed è un argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza. Tanto più in un momento in cui, aggiunge, si fa sempre più pressante l'esigenza di un'equa condivisione delle risorse sul pianeta e di un loro impiego etico, salvaguardando l'equilibrio tra le genti e le generazioni. Mattarella sottolinea quindi il motto dell'imminente viaggio del Papa in Francia, affinché il mondo abbia vita. Sono certo, conclude, che le sue parole in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli saranno accolte come segno di speranza in un futuro di maggiore concordia. Valentino Russo, GR2.
13: La cronaca ora: operazione dei carabinieri dei ROS e della Digos che hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 minori, che pubblicavano su internet manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti esaltando Hitler e proponendo anche tecniche per azioni o costruzioni di ordigni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Reato minore, ma pur sempre una trasgressione collettiva inquietante, quella commessa da una baby gang di circa 50 ragazzini che subito dopo la scuola, martedì a Modena, è entrata di prepotenza in un supermercato e si è riempita gli zaini di merendine, bevande e yogurt per poi uscire senza pagare.
16: La musica trap fa da sottofondo alle urla dei ragazzi e allo sbigottimento di clienti e personale del supermercato. È una vera e propria razzia a compierla, poco dopo la fine delle lezioni di martedì, una cinquantina di adolescenti delle scuole vicine. Qualcuno filma e di lì a poco mette i video sui social, altri rubano prodotti dagli scaffali e mettono a soqquadro le corsie, alcuni con cappucci e sciarpe sul volto per non farsi riconoscere. L'azione dura 10 minuti, quanto basta per paralizzare il punto vendita. Mentre i giovani abbandonano il negozio alla spicciolata, gli addetti recuperano parte del bottino, ma il danno è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri, che proprio anche, grazie ai video condivisi online, sono al lavoro per identificare i responsabili. Daniele Lettige, GR2.
13: Ma cos'è che ha spinto questi giovani a razziare il supermercato di Modena e di chi sono le responsabilità? Ascoltiamo lo psichiatra e scrittore Paolo Crepè.
17: I social da sempre spingono a fare cose diverse da quelle accettate dalla morale piuttosto che dalle leggi.
18: Cos'altro spinge questi ragazzi a comportarsi così?
17: L'assoluta mancanza di educazione, genitori falliti, scuola fallita, quindi sono cuccioli di gorilla in mezzo a una foresta.
18: E ci sono dei medi, quali possono essere?
17: Basterebbe che un papà si arrabbiasse, una mamma si arrabbiasse, sa com'è, quelle cose antiche, tipo non esci per un mese.
18: E perché i genitori non intervengono?
17: È faticoso e poi non vogliono loro avere delle regole. L'educazione è fatta di coerenza. Se ci sono dei genitori che stanno sui social 12, 13, 14 ore al giorno, come si fa a dire te non ci devi stare?
18: E come lo Stato dovrebbe intervenire, per esempio, sulla scuola e sui professori?
17: Dei ragazzi che fanno tutto questo devono avere delle conseguenze.
19: Flaminia Gullo, GR2.
13: La vicenda che coinvolge il giornalista Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma è terminata in questi minuti l'udienza in cui si è discusso il ricorso urgente presentato dai legali dell'ex conduttore di Report contro la sua rimozione dalla guida della trasmissione, decisa dalla RAI a fine agosto. E sul luogo, in diretta per noi, c'è Elena Paba.
20: Sì, come dicevi, incontro terminato, la decisione del Tribunale ci sarà nei prossimi giorni. Il legale Maurizio Santori dello studio Pessi, che rappresenta la RAI, ci ha detto che la giudice dovrà acquisire prove orali. Non abbiamo visto uscire Ranucci, non è passato come questa mattina dall'entrata principale. Due ore di incontro con i referenti legali della RAI, appunto, e studio Pessi, e giuslavoristi dello studio legale De Vita, che segue Ranucci. Quest'ultimi ieri hanno depositato il ricorso urgente contro la rimozione di Ranucci dalla conduzione della trasmissione trasmissione Report. L'avvocata ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto nei confronti del giornalista. Inoltre ritiene non equivalenti le mansioni offerte. La tesi invece dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura del mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e dell'organizzazione del lavoro. Con il ricorso viene chiesto al Tribunale del Lavoro di accertare in sede cautelare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Per ora è tutto, linea a voi.
13: Grazie Paba, voltiamo pagina. Più lavoro fuori casa per le donne, ma la gestione della famiglia resta ancora soprattutto sulle loro spalle. Secondo l'Istat, in 20 anni il divario nel lavoro familiare non pagato si è ridotto, ma di quasi un'ora.
1: Si riduce, ma molto lentamente, il divario tra uomini e donne nel lavoro familiare non retribuito. Secondo l'Istat, in 20 anni la distanza è scesa di 55 minuti, dalle 3 ore e 22 minuti del 2003 alle 2 ore e 27 del 2023. Il carico sulle donne resta però più che doppio. Ogni giorno dedicano in media 4 ore e 21 minuti alla casa e alla cura dei familiari, contro 1 ora e 54 minuti degli uomini.
21: Noi siamo in 5, io ho un lavoro part-time, quando torno a casa ho il resto del lavoro. Lavoro a casa. Chiaramente il lavoro a casa non viene pagato.
22: A casa mia la donna sta in casa e io tento di lavorare e alla fine lavora sempre di più la donna.
23: Mio marito è in pensione, quindi sicuramente lavoro più io di lui.
1: Anche tra le donne che lavorano la situazione non migliora. Il 69% della cura grava su di loro. Ma tra le nuove generazioni forse qualcosa sta cambiando.
24: Io sono generazione Z, 2004, e io vedo tra le nostre amiche che c'è molta ambizione, c'è molta voglia di lavorare, far carriera.
1: Amalia Carosi, GR2.
13: La musica, 9 anni dopo Walk the Earth, gli Europe tornano con Can This Madness, un disco potente e inquieto.
25: Sembra che il conto alla rovescia si sia fermato. Gli Europe tornano con l'album più heavy della loro carriera. Mentre celebrano 40 anni di The Final Countdown, tra l'altro con una data a Milano il prossimo 14 ottobre, Joy Tempest e soci dicono no all'effetto nostalgia, sfoggiando la loro vena rock più pura. Come questo album, Come This Madness, Joy Tempest.
26: But this album has more connection maybe with the past.
25: Ha molte più connessioni con il passato di quanto si possa immaginare. Ha quell'atmosfera dark tipica della Scandinavia.
26: And there's a melancholic side to Swedish and Scandinavian bands.
25: E gli Europe hanno guardato le loro radici senza rinunciare a sonorità contemporanee. Si va da melodie marcate, orchestrazioni, a riff graffianti e compatti. E per vederli dal vivo e ritrovare quell'energia, l'appuntamento è dietro l'angolo. Marcella Sullo, GR2.
13: E per la nostra pagina sportiva saluto Giuseppe Bisantis qui con me.
27: Ciao Roberta, buon pomeriggio agli ascoltatori.
13: Allora Giuseppe, cominciamo con una notizia proprio arrivata in questi ultimi minuti.
27: Eh sì, perché Jannik Sinner rinuncia anche al torneo di Pechino, lo ha comunicato lui stesso sui suoi social. Non sono in grado di competere, mi dispiace di darvi questo annuncio, riferito ovviamente ai suoi fan. Ricordiamo che l'anno scorso Sinner aveva vinto il torneo di Pechino, nonostante abbia ripreso ad allenarsi non è ancora in grado di sostenere un torneo. Il problema è l'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia.
13: Passiamo alla nazionale di calcio, che riparte dopo le delusioni degli ultimi anni e riparte dal recente passato.
27: Eh sì, perché si guarda al passato, si riparte da Roberto Mancini, via da 3 anni, così come 3 sono i mondiali ai quali non abbiamo partecipato. Oggi gara ufficiale perché parte la National League, noi siamo nella Lega A allo Stadio Olimpico qui a Roma alle 20:45 Italia-Belgio. E allora sentiamo la voce di Mancini che parla appunto dei vari calciatori, non solo quelli del nostro campionato, concentrati i più forti, soprattutto nel campionato inglese.
28: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, in squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano sia migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
13: La Formula 1, perché pur essendo venerdì è già vigilia del Gran Premio dell'Azerbaigian.
27: Sì, si correrà domani perché domenica in Azerbaigian ci sarà il giorno della memoria, la commemorazione delle vittime del conflitto in Nagorno-Karabakh, quindi gara anticipata di un giorno. Alle 14 ci saranno le qualifiche. Nelle ultime libere di questa mattina il miglior tempo l'ha fatto registrare Mark Verstappen su Red Bull davanti alla Mercedes di Russell, terza la Ferrari di Hamilton, poi l'altra Mercedes, quella del leader della classifica, il nostro Kimi Antonelli, e poi la Ferrari di Leclerc.
13: Giuseppe, c'è anche un altro grande evento che sta conquistando Napoli.
27: Eh sì, davvero, le regate preliminari della Mary's Gas Cup, parliamo dunque di vela. In attesa di Luna Rossa c'è anche Luna Rossa giovanile, e quindi sentiamo la voce della timoniera di questa imbarcazione, ossia Margherita Porro.
0: Sono rimasta veramente stupita dai ragazzi giovani che hanno imparato il loro nuovo ruolo veramente velocemente. Abbiamo fatto delle regate di allenamento che sono andate bene e ora vediamo in regata ufficiale cosa riusciamo ad ottenere.
13: In chiusura, che puoi dirci sulle condizioni di Sofia Goggia?
27: Ma notizie positive, ricorderete che la campionessa azzurra aveva lasciato il ritiro in Argentina per un malessere, tornata in Italia, le analisi hanno rilevato due infezioni virali che ne hanno debilitato il fisico, però passate, quindi Sofia Goggia può ricominciare la preparazione in vista della nuova stagione.
13: Siamo contenti, grazie Giuseppe.
27: A voi.
13: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi parla, in regia Serena Mancarella e Francesco Paradisi. Vi ricordiamo che potete ascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora va a Music Room, il prossimo GR2 alle 15:30. Da tutti noi ancora buon ascolto.

0: Eccoci, siamo tornati per l'ultima puntata della settimana, venerdì, insieme a Manila Nazzaro e a Giulian Borghesan.
1: Buon pomeriggio, buon inizio di weekend, perché siamo ufficialmente entrati nel weekend. Buon pomeriggio a tutta la nostra squadra e a tutti voi che con grande affetto ci seguite ogni giorno anche sul canale 202 del digitale terrestre, in FM, in streaming, in DAB, insomma ovunque. Noi siamo ovunque, tutto intorno a voi, cioè vi abbracciamo, un embrace.
0: Un embrace. Un embrace. C'è da fare gli auguri di un compleanno.
1: Sì?
2: Compio gli anni io.
1: No. Sì. Che bello, tanti dolci zuccherati oggi.
0: Auguri a Zucchero, Sugar, Fornaciari, bello, tanti auguri.
1: Auguroni, tanti auguroni. Auguri. E comunque anche oggi parleremo di musica, perché certo, dopo tutto sapete come si chiama il nostro programma, oppure qualcuno ancora non ha presente.
0: Zucchero proprio.
1: No.
2: Non lo so, come si chiama?

0: Christmas.
1: Lo dice lei, è la più bella di tutte.
2: Guardami, ma ce l'abbiamo qua noi.
1: Però le parole, attenzione, critica tutto di sé esattamente come me. Per la serie, le fragilità che appartengono a tutte, anche alle reginette di bellezza. Brava, dito nella piaga, brava.
2: Brava Margherita, brava, brava. Questa è la tua canzone.
1: Sì, mi piace tantissimo.
2: Miss Italia.
1: Ha proprio il senso giusto.
2: Senti, abbiamo appuntamenti questo. Della Maghi?
1: Sì, sì, abbiamo prossimi concerti a Roma, venerdì 27 novembre all'Atlantico e a Milano al Fabric, lunedì 30 novembre.
2: Brava. Allora, noi prima abbiamo fatto gli auguri a Zucchero, facciamo anche gli auguri di prontissima guarigione al professor Roberto Vecchioni, perché non si sente, insomma, in questi giorni tanto bene, ha dovuto anche annullare l'appuntamento a Salerno al premio Charlot, al Teatro Verdi, dove doveva ritirare il premio Grandi Protagonisti dello Spettacolo. Già qualche mese fa aveva passato, insomma, un periodo di alti e bassi con la salute, però sempre aggiornando i suoi fan.
1: Anche in maniera carina, anche simpatica, ha dichiarato: signori, io ho 83 anni, è chiaro che se non posso star bene sempre, quando succede qualcosa ci metto un po' di più a riprendermi, però ho detto tornerò. Intanto auguroni di prontissima guarigione.
2: Auguri, auguri, auguri. Guarigione, allora, 348-7300-200 per i vostri messaggi. Solitamente gli argomenti ci vengono al momento.
1: Sì,
2: noi,
1: però oggi, se sei d'accordo,
2: io sempre.
1: Potremmo, perché ho letto al volo un articolo molto interessante, cioè non è casuale, poi racconteremo perché, del nostro Matteo Strada, sui colori che innervosiscono, perché ci sono dei colori.
2: L'ho letto.
1: Poi ne racconteremo.
2: È vero.
1: Però intanto al 348-7300-200 c'è un colore che davvero vi innervosisce, proprio non sopportate? Beh, siamo molto curiosi, perché poi chiaramente c'è sempre, ti è pronta la ricerca a supporto di quello che insomma noi raccontiamo.

0: Build Moving Up, canzone del 1970, versione originale dura 8 minuti.
1: Ah sì?
0: Sembra un po' troppo però.
1: Eccessivo.
0: Eccessivo.
1: Dai.
0: Allora, Curtis Mayfield, sappiate che diventò famoso un paio d'anni dopo, 1972, per la colonna sonora di Superfly, che era questo film poliziesco, bellissimo tra l'altro, che nel 2022 è stato segnalato dalla Registro Film della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per il suo rilievo storico e anche in qualche modo significativo.
1: Cioè ritorna in voga quanti anni? 30 anni dopo.
0: 30 anni dopo, ma soprattutto viene registrato tra i capolavori del cinema statunitense.
1: Fantastico, fantastico.
0: E la colonna sonora anche.
1: Sì. Pensavo, l'originale dura 8 minuti, adesso le canzoni siamo abituati a 2 minuti, 2 minuti e mezzo. L'unico che in realtà ci tiene e Cremonini a regalarci delle canzoni un po' più corpose da un punto di vista di durata. Bravo, bravo
0: ci
1: Cesare,
0: sta,
1: ci sta.
0: Va bene.
1: Allora, parliamo di colori velocemente, perché esistono effettivamente, secondo la scienza, alcuni colori che davvero fanno innervosire, andando a iperstimolare il sistema nervoso. Adesso vi assicuro che questa ricerca non è stata portata avanti dal fan club della Lazio. Davvero, cioè è una cosa seria.
0: Dici?
1: Sembrava scritta dal fan club Curva Nord, invece sembra che i due colori che davvero, anzi sono tre colori, però due in particolare che nervosiscano tantissimo sono il giallo,
0: sì,
1: se particolarmente saturo e diffuso,
0: sì,
1: genera proprio nervosismo, irritabilità,
0: sì,
1: e agitazione. E il rosso, che stimola rabbia, aggressività e ostilità.
0: Quindi tu al derby,
1: cioè,
0: meglio se non vai.
1: Cioè, poi c'è anche l'arancione, che poi in realtà è la via di mezzo. Però effettivamente questi che sono canonicamente colori solari, in realtà sembra che vadano effettivamente a iperstimolare il sistema nervoso.
0: Tu hai un colore che ti dà un po' fastidio?
1: No, è un colore che io detesto, proprio mi innervosisce, il verde. Cioè io per esempio lo scotch verde mi disturba, il semaforo verde mi disturba, verde. Quando è verde io mi fermo.
0: Sì, sì, lei passa col rosso, con l'arancione. Allora, tempo fa, la signora Nazzaro succede questo. Un artigiano,
1: sì,
0: tra l'altro eccellenza del Made,
1: certo,
0: in Italy, regala alla signora Nazzaro una collana con un ciondolo
1: un grosso tipo Sfere Basta,
0: verde. Lei rimane così un po' basita, lui la guarda e gli dice: scusa, io so che questo è il tuo colore preferito, del resto è verde come i tuoi occhi. Allora A, non è il suo colore preferito, B, gli occhi sono azzurri,
1: azzurro verde,
0: sono dei problemi.
1: Allora in realtà è stato molto carino, mi ricordo questo, tutto questo è successo in provincia di Brescia, e devo dire è stato meraviglioso che lui ha capito la mia difficoltà, perché davvero si legge in faccia quando arriva qualcosa di verde tipo un pugno nell'occhio, e me l'ha andato subito a cambiare e me l'ha regalato rosa, che invece è uno dei miei colori preferiti. È una storia molto bella, perché è terminata bene.
0: Sì, perché per te il verde è un po' come la criptonite per Superman.
1: Mamma mia.
0: Va bene.
1: Mamma mia.
0: Andiamo in Nuova Zelanda, c'è Lord. Sì, questa è Royals.

0: that fantasy. Lord, neozelandese, meravigliosa. Ha iniziato a far musica proprio da piccolina.
1: Sì,
0: tra l'altro a luglio ha suonato a Milano un concerto strepitoso e Rolling Stone Italia ha definito lo show corporeo incantesimo digitale in cui Lord diventa un tutt'uno con la scenografia.
1: Fantastico.
0: Qualcosa di davvero particolare, brava.
1: Allora parliamo un po' di concerti, perché è vero, sì, abbiamo insomma augurato pronta guarigione al maestro, al professor Vecchioni, sì, per di pronta guarigione, però insomma è un weekend ricco di musica, di concerti. Per esempio ad Alba, in provincia di Cuneo, questa sera c'è Paolo Fresu in concerto, tra l'altro Paolo Fresu che ha regalato i fiati all'ultima canzone di Gino Paoli, dedicata a Ornella Vanoni, proprio nella parte in cui avrebbe dovuto cantare Ornella Vanoni.
0: Esatto. Se siete giovani, Night a Milano al Teatro degli Arcimboldi, credo sia un bel concerto perché questo ragazzo è davvero forte e il grande pubblico ha imparato a conoscerlo all'ultima edizione del Festival di Sanremo.
1: Sì, sì, poi chi abbiamo? Vediamo un po', ce ne sono tantissimi. Vediamo,
0: c'è anche la nostra amica Tosca, hai visto? Ad Alba.
1: Anche lei ad Alba.
0: Sì, vedi? Teatro Sociale Giorgio Busca.
1: Ok. Per esempio, volevo attenzionarvi quel concerto di Prima Stanza a Destra. Questo è un cantautore giovanissimo. Tra l'altro ha collaborato in una nuova canzone con Angelica Bove, bellissima, se avete modo di ascoltare fatelo. Ed è un concerto proprio qui al mattatoio del Testaccio, proprio qui a Roma, quindi ed è molto molto interessante.
0: Va bene, dopo vi diciamo anche cosa è successo a Robbie Williams. Ha dovuto saltare un concerto, non per colpa sua,
1: gli hanno chiuso il palco.
0: Esatto, va bene.
1: Arriva la nuova degli U2.

0: Silenzio, la nuova canzone degli U2, per la prima volta la suoniamo noi qui, sì, a Radio 2 Music Room, wow, su Radio 2, e naturalmente entra in programmazione. Ieri alle 18 è stata presentata ai fan sintonizzati sui canali social. Tutto questo anticipa l'uscita dell'album il 13 novembre, Carnaval de Luz, che è il 16esimo, se non vado errato, album della band, che esce 9 anni dopo l'ultimo album registrato in studio.
1: Quindi, mamma mia, che meraviglia!
0: Bocca al lupo ai ragazzi!
1: Fantastico. Allora, tra pochissimo spazio ai vostri messaggi. Lo sapevamo che con i colori avremmo aperto un file anche contro il verde. Lo so, che vi devo dire. Però ci fermiamo un attimo, arriva lo spot e poi fulminacci.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
8: Radio 2 Music Room.

0: detto me.
1: Fulminacci su Radio 2 alle 9 minuti dopo le 14. Adesso è arrivato il momento di dare spazio ai vostri messaggi, messaggi sui colori, e devo dire che ne sono arrivati alcuni veramente veramente interessanti. Per esempio:
2: ciao, sono Anna da Varese.
1: Ciao Anna.
2: E quando frequentavo l'università c'era un'aula,
1: sì,
2: tra l'altro un'aula anche, sembrava un'aula bunker.
1: Ho un ricordo molto bello
2: di linoleum, sì, ma del colore giallo polenta, un,
1: ecco,
2: giallo potentissimo,
1: ecco,
2: che per uno studente che deve passarci molte ore a studiare, ascoltare un professore che parla, davvero faceva davvero davvero venire mal di testa,
1: nervoseva. È un po' questo il senso del, del
3: però
1: giallo,
3: giallo
1: del...
3: polenta. Io metterei un abitino beige fungo porcino.
1: Esatto, esatto,
3: quella roba lì. Senti, c'è Leo,
1: sì,
3: che dice una cosa.
1: Vai.
3: A te.
1: A me?
3: Sì, che non ami il verde.
1: Ah, sì.
3: Nella cromatografia indiana è di purificazione dell'anima e dello spirito.
1: No, ma io mi vesto di verde quando ho bisogno di purificarmi e poi dopo lo
3: poi ti togli.
1: No, no. No, sì, invece io per esempio, vabbè, non sono una molto attenta dal punto di vista simbolo, significato, colore. Però per esempio a me il bianco o il rosa mi danno più il senso di leggerezza, quindi di purezza in questo senso. Poi non so, magari è sicuramente personale.
3: Sta,
1: anche molto interessante il vocale.
4: Ciao,
1: di Massimo.
4: Giulia, sono Massimo.
3: Ciao.
4: Di
1: ciao Massimo.
4: Io quello che non sopporto maggiormente è il super utilizzo che fa la gente del nero. Io ormai il nero non lo sopporto più. Preferisco i colori strani come il giallo canarino, rosa, shocking, fucsia, quelle cose lì, piuttosto che il nero. Troppo abuso del nero. Sarà che diceva una volta che snelliva.
1: No, no, Massimo, Massimo, non è una volta. Il nero
3: snellisce.
1: Cioè, è proprio l'effetto snellisce del nero. Il nero sta bene su tutto, ecco. Si
3: però
1: dice,
3: stavamo,
1: no,
3: dicendo prima, durante la canzone, insieme alla nostra Ceci, che addirittura da un po' di tempo, se voi avete fatto caso, anche i conduttori televisivi delle prime serate, degli show eccetera, una volta erano tutti vestiti in nero, elegantissimi.
1: Sì, prima sì.
3: Adesso
1: sì,
3: il nero si è messo un po' da parte, magari vanno più sul blu scuro, su un blu,
1: oppure sulla camicia, no,
3: oppure
1: come sempre Stefano
3: camicia.
1: De Martino, ma non è l'unico.
3: Esatto. Allora arrivano Quincy Jones, Amy Winehouse,
1: wow,
3: It's My Party. Dopo abbiamo anche delle notizie che riguardano Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, Quincy Jones, ma soprattutto Amy Winehouse, perché siamo pronti, cioè è tutto il mondo in pratica è pronto a festeggiare i 20 anni di Back to Black, e per l'occasione insomma succederà un evento davvero speciale.
1: Sì, evento speciale live, sì. Il 21 di ottobre. Ottobre presso il Roundhouse di Camden Town a Londra. Tra l'altro questo locale non è stato scelto a caso, essendo stato il teatro dell'ultima apparizione di Amy Winehouse, apparizione pubblica, ah, sì, nel luglio 2011. Lì ci sarà la sua band storica,
0: sì,
1: e tanti ospiti, tanti artisti che si alterneranno sul palco. Ma non è finita qui, perché uscirà l'album Back to Black in un'edizione deluxe il 23 di ottobre. La pubblicazione includerà la demo di inediti, rarità e la registrazione integrale del concerto tenuto al Paradiso di Amsterdam nel 2007.
0: Mamma mia, stiamo parlando di un brano che vinse a suo tempo 5 Grammy e che riuscì a vendere anche dopo la morte di Amy Winehouse 25 milioni di copie in tutto il mondo, quindi potete immaginare che cosa vorrà significare per questa band, in qualche modo rendere giustizia a questa eredità di Back to Black, che è bella, bella insomma corposa.
1: Sì, tra l'altro molto sentita nel Regno Unito, sì, tant'è che anche la serata andrà in diretta sulla BBC 2 e BBC Radio 2, quindi insomma è un abbraccio nazionale nei confronti di una grandissima artista che se n'è andata troppo presto.
0: Assolutamente. Allora 348 7300 200, tra poco continueremo a leggere i messaggi sui colori, ne avete tirati fuori di ogni però intanto adesso arriva la nuova di Miley. Let's go.

0: Vasco Rossi, Bollicine su Radio 2, canzone dell'83 che dà il titolo anche a un album fortunatissimo. E a proposito di auguri, continuano qui da parte nostra anche al comandante Vasco Rossi, che l'avevamo detto, insomma, l'avete letto un po' dappertutto i giorni scorsi. Ha avuto questo piccolo intervento, operazione alla schiena, poi ha detto tranquilli, sto bene, sono già in piedi, eccetera eccetera, e poi ha ringraziato pubblicamente tutti raccontando anche del suo stato d'animo, cosa, Mani, è onor del vero da dire, che nel corso della sua carriera lui ha sempre fatto con i fan, cioè ha sempre detto in modo molto trasparente ciò che prova, vive le sensazioni.
1: Ci sono effettivamente degli artisti che hanno un rapporto molto diretto e quasi a tratti intimo con i propri fan, e quindi probabilmente questo è uno dei motivi per cui alcuni artisti hanno delle fan base e comunque hanno un seguito eterno, ecco, voglio intendere in questo senso. Però Vasco Rossi più volte ha raccontato anche degli stati addirittura depressivi che ha dovuto attraversare durante gli anni, con grande, devo dire, generosità. Ha anche raccontato che probabilmente l'ha salvato la pressione proprio Proust, i racconti di Proust, che l'hanno aiutato tantissimo, quasi a consigliare, insomma, le letture. E nel 2011 in particolare aveva fatto un post veramente intimo riguardo la depressione, ringraziando i medici e soprattutto ringraziando anche l'affetto dei fan. A volte l'affetto, anche se non richiesto, quando arriva in maniera spontanea, è la medicina migliore per tutti noi, insomma.
0: Lui in questo periodo dice: io devo restare a riposo, non riesco però ad evadere da me stesso. Perché? Perché voi in generale avete la fortuna che in qualche modo magari potete uscire, potete incontrare altre persone, farvi una passeggiata. A me diventa un po' difficile per ovvi motivi, e quindi rimane, cioè restare da soli sempre e comunque. Signori, tu puoi essere anche un grande artista, però sei un essere umano, e questo è motivo di sofferenza, e questa sofferenza, appunto, Vasco l'ha raccontata tramite i social.
1: Questo succede a tanti artisti che, per riuscire ad evadere e farsi una passeggiata, Totti tante volte lo ha raccontato, ha detto: io non so cosa voglia dire fare un centro, una passeggiata per Via del Corso Roma.
0: Hai detto Roma?
1: Roma, ho detto Roma.
0: Allora, ci segnalano anche il concerto stasera di Brusco qui a Roma.
1: Gratuito, tra l'altro.
0: Quindi andiamoci.
1: Sì, sì, okay. Assolutamente. Vabbè, tra pochissimo dobbiamo ancora, torniamo sui messaggi, ce ne sono tanti, non ci siamo dimenticati dei vostri colori preferiti. State tranquilli, intanto Tandem Bike, Aaron qui su Radio 2.

0: Heron con Tandem Bike, questo è il Cozy Pop, il sound creato proprio
1: sì,
0: da lui.
1: Esatto.
0: Che solitamente Cozy si riferisce a playlist, brani rilassanti, eccetera. Però abbinato al pop poi assume, cioè sono quelle canzoni che ti fanno stare bene.
1: Oh,
0: alla fine questa
1: come
0: roba.
1: Come i colori.
0: Come Radio 2 Music Room.
1: Certo.
0: È un Cozy Radio Program.
1: Fantastico. Cozy, un coso, sono i cosi. Noi siamo i due cosi. Allora, un saluto a Gabriella che ci scrive al 348-7300-200. Gabriella, qua dobbiamo risolvere un problema in famiglia, comunque te lo dico.
0: Sì.
1: Ormai ti conosciamo.
0: Sì.
1: Ecco, adoro ed amo il verde e il rosso, abbinati al nero, al bianco e il beige. Ma quando li vedo indossati da mia suocera e le mie cognate per copiarmi, li detesto.
0: Ecco.
1: Mi diventano antipatici. Un colore qualche olio. C'è un problema.
0: La colpa
1: è colpa delle cognate e della suocera.
0: Certo.
1: Un colore che odio tantissimo è il grigio topo. È vero, il grigio è sempre quella roba lì che dicono è un colore elegante, ma un colore che mi sa di informe, sciapo, l'associo alle giornate che non fanno vedere il sole, quelle giornate che ti sembra non aver vissuto bene.
0: Quale colore?
1: Il grigio topo.
0: Io ho messo un vestito allo shooting grigio topo. Grazie Gabi, anche
1: grigio,
0: io ti voglio molto bene.
1: Perché il grigio fumo di Londra?
0: Bello.
1: Ma il fumo di Londra è nero poi.
0: Ma il grigio smog di Milano?
1: Smog di
0: della circonvalla.
1: Il grigio topo.
0: Allora,
1: poi
0: Maria Grazia dalla Val Ferrette, Courmayeur, dice il viola portato con il blu notte e un filo di bianco.
1: Bello.
0: Qui è eleganza.
1: È bello.
0: Qui fra Parigi.
1: Per
0: Parigi.
1: Esempio, il viola, che è sempre stato quasi un colore vietato, perché chiaramente mentalmente, simbolicamente legato ai momenti bui, alla morte, in realtà è stato estremamente sdoganato anche in televisione.
0: Sì.
1: Anche se il Borghesin, durante il nostro shooting, io avevo un colore, una tuta color amaranto rosso, vai viola. Seppure daltonico. No, è amaranto viola. E se fosse stato viola, comunque andava benissimo.
0: Non sono daltonico, comunque
1: ecco.
0: Credimi che questa maglietta gialla ti sta bene.
1: No, vabbè. Comunque i vostri messaggi al 348 7300 200.
0: Wow!
1: Regina Spector!
0: Yeah!

0: Regina Spector su Radio 2. Lei è, Mani, un'artista assolutamente particolare. Vive nell'East Village a New York, di origine russa, ma soprattutto hai sentito questi vocalizzi, sì, cambi di registro, sì, eccetera eccetera. Lei dice di aver più o meno ideato 700 canzoni, però non le scrive.
1: Cioè ce l'ha in mente, tutto in mente.
0: Ce l'ha in mente perché lei va al momento. Tra l'altro, per tenere il ritmo spesso batte con un bastone sul pianoforte. Cioè ha una tecnica tutta sua e
1: certo,
0: nelle canzoni alterna parole proprio a questi suoni vocalizzi particolarissimi.
1: Sì, assolutamente.
0: Brava.
1: A proposito di particolarità, anche molto particolare questa notizia che riguarda Van Gogh, che mi ha effettivamente fatto pensare, perché dovete sapere che sembra che Van Gogh abbia firmato soltanto il 15% delle sue opere, perché le altre le considerava brutte. Cioè secondo questa notizia, a seconda dello stato d'animo, cioè quel giorno lui disegnava o faceva, che ne so, faceva degli esercizi, tentativi, gradini, delle cose, disegnava delle cose, però era particolarmente triste e li accantonava e non li firmava. Quando era felice li firmava. Questo sai cosa vuol dire, Julian?
0: No.
1: Che in realtà c'è talmente tanto materiale in giro di Van Gogh non firmato che potrebbe valere tantissimo. Però lui comunque non ha firmato, non l'ha firmato.
0: Però vedi l'artista.
1: Quando ce l'aveva girate, lui non firmava.
0: Eh sì, l'artista così. È così. Cioè dice, no, sta cosa non mi piace, butta lì e magari poi diventa il quadro più famoso.
1: Capisci? Ecco, ma il 15%, soltanto il 15% delle sue opere.
0: Tra l'altro
1: è una percentuale piccolissima.
0: Mentre raccontavi, ho preso un dato, 840 dipinti conosciuti.
1: Sì.
0: E ne ha firmati 133.
1: Quindi ci sono chiaramente delle tracce che portano a Van Gogh, ma che chiaramente non hanno quel valore perché non c'è la firma.
0: La firma. Allora, guardate a casa di nonna, magari vi trovate
1: capito?
0: Un Van Gogh in
1: soffitta. Stiamo scherzando. Arriva una bella novità, un cantautore giovanissimo, occhio, perché sembra che anche Stefano De Martino gli abbia messo gli occhi addosso. Lui si fa chiamare nome d'arte, faccia da nuvola, qui Portami a ballare in primavera.

0: Qui su Radio 2 2020, cioè questa canzone mi sembra ieri, ragazzi, sono già sei anni.
1: Sì, ho fatto adesso ne parliamo, sì. Restate lì, torniamo tra poco.

0: carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio e il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Radio 2 Music Room.
4: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella

0: La nuova di settembre si intitola Lentiggini, ascoltata proprio adesso qui a Radio 2 Music Room. Stavo guardando il videoclip che esce contemporaneamente, insomma, alla canzone proprio oggi. C'è un settembre, giustamente, mi direte voi, cambiato tantissimo, perché noi l'abbiamo lasciato nel 2025 vincitore di Sanremo Giovani.
1: Sì.
0: Con le sue vertebre, insomma, no, con le sue vertebre, nel senso.
1: E adesso?
0: Con le sue vertebre faceva un po' senso. Bellissimo brano che gli ha permesso di vincere la categoria di Sanremo Giovani.
1: E adesso lo troviamo con le sue lentiggini.
0: Adesso già le lentiggini.
1: Settembre, ne è sempre una pure.
0: No, una cosa incredibile. Cioè, col tempo succede che la gente cresce, cambia, no, a parte tutto, è diventato uomo, no, te lo dico, Andrea, perché noi di Andrea ce lo ricordiamo, le immagini, l'abbiamo detto più volte, lui è uno degli speaker Radio Immaginaria, quella
1: sì,
0: radio dei ragazzi giovani.
1: Ragazzi nata a Bologna,
0: nata
1: salutiamo.
0: Lui era piccolissimo, adesso è diventato uomo.
1: Adesso è diventato uomo.
0: Sei cresciuto, Andrea.

0: Va bene, scusate.
1: Beh, ma perché non vi telefonate?
0: No, su queste cose? Era solo per
1: allora
0: dire.
1: Senti, visto che stiamo parlando di colori, sì. In tanti state scrivendo appunto del colore, anche il colore che amate di più, quello che odiate maggiormente, eccetera, eccetera. Io ti volevo presentare una signora di New York, una bella signora, sugli 85 anni.
0: Sì.
1: Vive a New York da parecchio tempo, a Brooklyn, e da oltre 25 anni si veste solo di verde.
0: Dai,
1: te lo giuro.
0: Non sta bene la signora.
1: Ma non è tutto. Si veste di verde, gli immobili, la casa, tutto verde, le pareti verde.
0: No.
1: Tanto ha un terrazzino, un balconcino, visto che sai, a New York non sono tanti spazi per il verde, e qui di lei ha creato tutto il suo orto, tutto verde.
0: Verde, chiaramente.
1: Tutto
0: non, dubbi.
1: Non so se sta bene, però
0: no,
1: lei è diventata
0: bene.
1: Famosissima. Tant'è che io non l'ho trovata, l'ho cercata a New York, non l'ho trovata.
0: Perché lei viene chiamata proprio the Green Lady?
1: The Green Lady of Brooklyn. Io non sono riuscito a trovarla, ma l'abbiamo cercata io e Giorgia perché volevamo farci un selfie, una foto.
0: Sì.
1: Cosa che tantissimi turisti fanno, perché ormai è diventata famosa in tutto
0: ma
1: il mondo.
0: Ma hai provato a cercarla nel Prati?
1: Forse era mimetizzata.
0: Era mimetizzata come una salamandra.
1: Signora, non si sieda mai sull'erba.
0: Non te l'aveva riconosciuta, era lì. Paul McCartney.

0: oggi.
1: Hai detto oggi?
0: Ho detto oggi.
1: E non domani.
0: L'ufficio certo. Musica. Caro Lucidi,
1: ci ha tirato fuori.
0: No, vabbè, ragazzi. Altro pezzo degli anni 70, Paul McCartney, d'altro canzone dedicata a Linda McCartney. Devo dire che c'è una mappa di cassetti nell'ufficio musica che fa impressione.
1: Ah,
0: e non finisce qui, perché sono le prime puntate di Radio 2 Music Room. Pensa che stagione all'insegna della musica.
1: Mamma mia. Allora, intanto al 348-7300-200 si chiacchiera ancora di colori. Molto simpatico il messaggio della nostra amica Serena. Eccolo qui.
2: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Serena da Padova.
1: Ciao.
2: A me succede una cosa stranissima con i colori. Io da sempre, quando penso a un nome di persona, la vedo sempre con lo stesso colore.
1: Ah, sì?
2: Ad esempio Roberto azzurro, Serena rosso, Alice bianco, Valentina rosa fucsia. Non so perché. Mistero. Un abbraccio a voi.
1: Ciao, ciao Serena. Allora, Serena, noi ti chiediamo, Manila e Julian,
0: che colori
1: ci vedi?
0: 202 così.
1: Fai finta che non sono vestita di nero, perché poi sarebbe bello fare, insomma, quegli esperimenti.
0: Fai finta che io non sia proprio vestito. No, perché devi darmi un colore.
1: Hai ragione.
0: Perché è roba brutta.
1: Molto simpatico anche il messaggio del nostro
0: Salvatore?
1: Del nostro amico, sì, bravo.
0: Mi piacciono i colori sbiaditi dal mare degli ombrelloni.
1: Vabbè, ma lì c'è del sentimento, è vero.
0: Comunque, però... guarda che le tinte sbiadite è un po' come il jeans slavato, come si dice, sì, una volta, no? È quello che ha quel tipo di bagno particolare che lo rende un po' vintage. E a un certo punto, soprattutto negli anni 90, c'era una famosa marca a tre numeri che andava fortissima, ma quello slavato.
1: Sì, ma negli anni 90 ha visto noi protagonisti di certi esperimenti con la candeggina, che ve lo dica fa, perché se chiaramente non è che potevamo, non c'era ancora questa moda della fast fashion.
0: Certo.
1: Cioè noi, se i nostri genitori ci compravano un jeans, quello doveva durare un bel po' di anni. A un certo punto, quando era sul declino della sua vita, facciamo gli esperimenti, i tagli e soprattutto queste immersioni in candeggina così casuali. Scivolano delle cose strane, anche molto molto belle. Roberto Cavalli ha fatto, insomma,
0: sai come li facevano quegli
1: linea?
0: Effetti sbiaditi? Si chiamava metodo stonewash, le grandi lavanderie industriali, sì. Quindi erano delle pietre pomici proprio, e venivano lavati in modo particolare, poi c'erano anche dei liquidi eccetera, e creavano questo effetto un po' usato, diciamo.
1: Sì, bellissimo.
0: Ormai siamo esperti di moda.
1: Ma stia scherzando, mamma mia.
0: Scusa, ma Vale, che colori siamo noi? Faccelo sapere.
1: Esatto. Intanto Olivia Rodrigo.

0: I One Republic su Radio 2, loro sono mani di Colorado Springs. E io ogni volta che sento Colorado Springs mi vengono in mente i cartoni di South Park.
1: Sì,
0: perché in realtà l'idea di South Park prende spunto da alcuni angoli proprio di Colorado Springs, tipo il complesso militare di Cheyenne Mountain. E vabbè, comunque questo pezzo Ryan Tedder dei One Republic ha detto, l'ha pensato come una sorta di messaggio al figlio, cioè non evitare le ferite ma vivi abbastanza intensamente da poter dire ok, davvero nella vita ho fatto un sacco di esperienza.
1: Ah, vabbè,
0: è giusto.
1: Il messaggio di questa canzone è potentissimo, lo è anche grazie alla melodia, tra le più belle forse realizzate da One Republic, però questa canzone a un certo punto è diventata una sorta di inno alla vita, quanto sia preziosa, è veramente bellissima questa canzone.
0: Esatto.
1: Allora, abbiamo chiesto alla nostra amica Serena con quali colori ci visualizzava.
0: Bene,
1: ecco la risposta.
0: Sentiamo.
1: Sei pronto?
0: Beh, io sì.
1: Va bene.
0: Perché? Dai.
2: Manila arancio,
0: bello.
2: Giulia marrone. Ciao ciao.
1: Tu sei marrone.
0: C'è una...
1: Io sono arancio e tu sei marrone.
0: Marrone.
1: Marrone, dai tu.
0: Beh,
1: fa
0: però
1: il marrone è bellissimo.
0: Posso dire che il marrone mi piace. Cioè, d'inverno io ho dei giubbottini
1: scherzi.
0: Marroni, eccetera.
1: Ma tu lo sai che il marrone come va bene d'inverno?
0: Con i denti gialli.
1: Marrone.
0: Questa è la
1: domanda. Bruttissimo. Marrone, tu d'inverno se ti vuoi nascondere, cioè va benissimo perché gli alberi sono spogli e quindi se è marrone tronco è bellissimo.
0: È meglio i denti.
1: Allora, comunque a parte tutto, a me piace tantissimo il color marrone,
0: sì.
1: Tutte le nuance naturali a me piacciono tanto, bisogna abbinarle un po' bene per vivalizzarle, ecco, questo sì.
0: Bene, allora, dopo i consigli della signora Nazzaro.
1: Io arancione, scusa.
0: Io...
1: come il calippo all'arancia, no ragazzi, mi dissocio. Leonardo Cariotti, sei veramente una bruttissima persona, meno male che arriva francamente, va, è la sua cattedrale.

0: francamente me ne infischio.
1: No, stavo cercando, però insomma andiamo a memoria, perché prima poi abbiamo lasciata lì, buttata lì, tra i concerti abbiamo detto che in queste ore sta girando questo video, perché sui social, di Robbie Williams,
0: sì,
1: perché doveva fare questo concerto a Lima, giusto?
0: Sì, assolutamente.
1: È successo qualcosa da un punto di vista tecnico eccetera, quindi non potendo fare il concerto lui è andato in mezzo ai fan, ha spiegato le motivazioni e ha iniziato pure a cantare qualcosa.
0: Sì, sì, è stato il palco, guarda, sto recuperando l'articolo, il palco è stato chiuso. Le autorità locali ha chiuso il palco, probabilmente non c'erano tutte insomma le circostanze giuste per poter fare insomma
1: il concerto,
0: per fare il concerto, okay. E lui ha deciso, appunto come dicevi tu, di uscire dall'hotel, sceso in strada, c'erano lì tutti chiaramente i fan, e ha regalato un'esibizione improvvisata.
1: Bello, dai.
0: Ha dichiarato: effettivamente ho il cuore spezzato, perché la cancellazione dell'evento era dovuta a circostanze fuori dal suo controllo e quello del suo staff, e ha regalato questo piccolo, insomma, questa piccola performance.
1: Va bene. Allora, il 3 dicembre del 65 usciva Rubber Soul, l'album dei Beatles, e c'è la notizia perché il 2 ottobre esce un'edizione speciale ampliata di questo storico album, e dentro c'è un sacco di roba, veramente, sì, sì, un sacco di roba, disponibile in edizioni standard, edizioni speciali, edizione super deluxe. Tra l'altro ci sono anche delle tracce piuttosto inedite, delle prove, cioè c'è un sacco, sì, di materiale.
0: Riunisce anche tutti i quattro nuovi mix stereo, e quindi insomma è un'edizione, come dicevi tu, ampliata, ma sicuramente arricchita per i grandi, per i fan dei Beatles, che in realtà sono...
1: Sai cosa c'è anche? Una bozza di canzone di John Lennon mai pubblicata.
0: Mamma mia, fantastico, vabbè. Oh, arrivano Disclosure, All Green, Feel Like Do, qui su Radio 2. Ecco,
1: voilà.
0: Qui.

0: Disclosure, insieme al Green, da una parte un duo britannico della Culture Club e dall'altra al Green, voce simbolo del soul di Memphis. Quegli incontri un po' che non ti aspetti, e il risultato è Feel Like I Do, la canzone che avete appena ascoltato su Radio 2.
1: Parliamo di novità, Donata. Arriva una bella novità che riguarda un giovanissimo, parliamo di 22 Simba. Molto particolare, perché uscirà il nuovo album, appunto il nuovo album si intitola Miria, che è il nome della nonna, e ha fatto un po' sorridere in senso buono, anche in senso tenero, il titolo di questo album. Un ragazzo, lo ha raccontato lui stesso, che in cui la fame, la rabbia, l'odio hanno fatto un po' da padrone di quello che era un po' la sua musica, il suo essere artista, e che gli ha portato tantissimo. Adesso in questo momento ho detto mi fermo un attimo, cerco di capire da dove arrivo, e da dove arrivo sono quelle robe che noi abbiamo raccontato tante volte, le nostre origini, la nostra famiglia, i nostri nonni. Miria era appunto sua nonna.
0: Ah certo, e lui è Andrea Meazza, all'anagrafe, 24 anni, originario di Saronno. E questo poi insomma è l'album che rispecchia appunto la sua complessità nella quotidianità. Tra le canzoni c'è quella naturalmente in promozione, si intitola Ne vale la pena. Eccolo qua. 22 Simba.
1: 22. Tra l'altro due concerti, Milano, Roma a novembre, signori, anche questi già sold out.
2: Yeah.

Ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Dillo tu.
1: Loro sono gli Skunk Anansie. Ragazzi,
2: dai, è successo una volta
1: una
2: nella storia.
1: No, non è successo una volta di sola più? Che io l'abbia chiamata gli Skunk Anansie. Vabbè, ma sono amici miei, me lo posso... A te ti chiamo Giulio perché sei amico mio, esatto. Posso permetterlo. Tu ti chiami Giuliano.
2: Shanky.
1: Poi insomma, vabbè, stiamo scherzando.
2: Allora,
1: parliamo di Oasis, dai.
2: Allora, già abbiamo il nostro Matteo Strada che gli girano un po' perché al momento non gli è arrivato nulla, perché tra ieri e oggi devono arrivare i codici univoci a chi si è iscritto al sito degli Oasis per ricevere il biglietto. Da quel codice univoco, quando ti arriva, accedi poi e decidi se acquistare il biglietto, dove ci sono le tre, tu hai fatto tre scelte, no?
1: No,
2: tre,
1: non ho fatto niente. No,
2: chi si è iscritto ha scelto tre possibili location. La prima, naturalmente, Matteo ha detto Roma, certo. E poi in qualche modo ha dovuto scegliere altre due, sì. Tipo Londra piuttosto che un'altra città. Ma lì tu non sai dove vieni dirottato, anche perché c'è un problema, che ci sono più richieste in realtà dei biglietti, certo, disponibili, vabbè, per tutte le date.
1: Ci sarà poi qualcuno alla fine rinuncerà, perché se vieni estratto per andare a Timbuktu tu non ci vai e rinunci.
2: Ma neanche gli Oasis
1: e neanche gli altri.
2: Chi ce la fa fare?
1: Matteo, quindi confermi che tu questo codice univoco
2: non ancora...
1: ti devi sentire un uomo felice e anche soddisfatto, sì. Perché se ti arriva il codice univoco devi fare fattura. Scusa. Fattura elettronica, scusa, non si fa col codice univoco.
2: C'ha ragione anche la signora Nazzaro. Comunque le vendite ufficiali si svolgono da oggi, domani, domenica, insomma per tutto il weekend, e che Dio ve la mandi buona a sto punto, sì. Anche a te Matteo.
1: Poi nel caso qualcuno riuscirà mai ad avere questi biglietti, ce lo fate sapere, tanto siamo qui da lunedì.

0: Bea Ballet Pumps, questo è il titolo della canzone, tra l'altro l'ultima canzone di questa puntata, l'ultima canzone della settimana di Radio 2 Music Room.
1: Ma noi torniamo lunedì, non vi preoccupate.
0: Senti che base che ha fatto il Leo,
1: bellissima. Bella. La base giusta per ringraziare tutti e cominciare da voi, ci avete seguito con grande affetto tutta la settimana, la nostra squadra, Leonardo Cariotti, il nostro regista, il nostro autore Matteo Strada, la nostra curatrice Cecilia De Robertis, che non si chiama Roberta bensì Cecilia, e la nostra parte tecno, sai, questa è una storia lunga.
0: Scusa, se io non saluto Giuseppe Caporale mi spegne il 202. No, grande mai. Giuseppe.
1: Andrea
0: grande.
1: Perrone e Giulio Salvatelli, la parte tecnica. Grazie a tutti, buon weekend, a lunedì.
0: Ciao.
2: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Roberta Sibona in studio. In primo piano l'operazione dei carabinieri dei RIS e della Digos sui 14 giovanissimi suprematisti che inneggiavano a Hitler e proponevano attentati, perquisizioni in diverse città italiane. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo.
5: L'intenzione era quella di organizzare un attacco, una moschea o una sinagoga, ma tra loro avevano anche parlato di una scuola. L'obiettivo, eliminare extracomunitari, ebrei, omosessuali, meticci li chiamavano nelle chat, da uccidere per bonificare l'umanità in un reset di massa. Sono le frasi assurde e folli che i carabinieri del ROS e la Digos hanno ritrovato in particolare in due canali su una nota piattaforma. I titoli dei gruppi lasciano poco all'immaginazione. Nuovo ordine europeo, fronte fascista italiano, in cui erano iscritti decine di giovanissimi. 17 sono stati identificati, 14 sono minorenni, per loro sono scattate le perquisizioni, sequestri. Hitler e l'SS, il Ku Klux Klan, erano i punti di riferimento. Suprematisti bianchi come Anders Breivik, autore del massacro di Utøya in Norvegia, e Brenton Tarrant, responsabile della strage di Christchurch in Nuova Zelanda, modelli da imitare. E però quando dalla propaganda si è passati alle istruzioni operative che l'indagine ha avuto una svolta. Gli investigatori hanno trovato indicazioni dettagliate per fabbricare ordigni esplosivi artigianali, facendo così scattare le perquisizioni. Giuseppe GR2.
4: È la notte delle ricercatrici e dei ricercatori, torna l'iniziativa annuale dell'Unione Europea pensata per avvicinare il grande pubblico alla ricerca scientifica con una moltitudine di iniziative in tutta Italia.
6: Esperimenti, laboratori, incontri, giochi e dimostrazioni. Una grande festa che coinvolge università, enti di ricerca e istituzioni da nord a sud. Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, i dati di terremoti e fenomeni geomagnetici diventano musica attraverso un'installazione che mette assieme scienza ed arte. A Torino si può salire a bordo di un autobus speciale dedicato agli universi del cibo per parlare di alimentazione e sostenibilità. A Cagliari invece si parla dell'Einstein Telescope e della possibilità di ascoltare l'universo attraverso le onde gravitazionali, ma c'è spazio anche per la volta celeste, come nel doppio appuntamento romano voluto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Mario Cospito, commissario straordinario ASI.
7: In questa notte europea l'ASI porta in due sedi un unico filo conduttore, la esplorazione lunare, sia qui all'ASI che sia al Museo Explora, che accoglie nel pomeriggio bambini e famiglie con un momento fatto di giochi, di esperimenti, di laboratori, insomma un'esperienza immersiva che sta tornando a incantare gli adulti ma anche le giovani generazioni.
6: Mauro Zanda, GR2.
4: 40 anni di Dylan Dog, il personaggio creato da Tiziano Sclavi che ha segnato la storia del fumetto italiano. Per l'anniversario sono in programma a partire da oggi tante iniziative rivolte agli appassionati.
8: Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi, confessò Umberto Eco. Un entusiasmo condiviso in 40 anni da milioni di lettori che hanno reso l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi un fenomeno unico nel panorama dell'editoria del fumetto italiano. E oggi via alle celebrazioni, la Dylan Dog Horror Night con sceneggiatori e disegnatori coinvolgerà 80 librerie e fumetterie in tutta Italia. Domani mattina nello store milanese dell'editore Bonelli sarà Barbara Baraldi, curatrice della serie, a incontrare il pubblico. E intanto cresce l'attesa per il Dylan Dog Horror Show, che debutterà al Teatro Liseo di Roma il 28 ottobre con Gabriele Graham Gasco nei panni del protagonista. Francesco Riccardi, GR2.
4: Lo sport, tennis, Sinner rinuncia al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, dice il numero uno al mondo in un video pubblicato sui social. Mi dispiace non poter difendere il titolo vinto l'anno scorso. Il problema per lui è l'infiammazione al ginocchio destro dovuta ad una tendinopatia. Calcio, stasera torna in campo la nazionale e torna in panchina Roberto Mancini. Alle 20.45 allo Stadio Olimpico, Italia-Belgio è il debutto in Nations League.
9: Maldini o Ken a sinistra in attacco, l'unico dubbio di Mancini. Roma di fine settembre, luminosa e fresca. La nazionale è tornata nell'albergo delle notti magiche dell'Europeo, a un passo da Villa Borghese, Coverciano, Roma, luoghi che portano bei pensieri, commenta Mancini. Per sperare nella chiamata della nazionale, confida, ha lasciato cadere alcune offerte. Non sarebbe dovuto andare in Arabia, ripete.
10: La mia speranza era quella di riavere questa possibilità, c'è stata e quindi di questo sono molto felice. Quello che avevo qui, quindi sarei dovuto rimanere qua.
9: Il Belgio ottavo nella classifica FIFA, gli ultimi mondiali si è fermato ai quarti, sconfitto dalla Spagna. Le nazionali migliori corrono forte. Mancini vede qualche progresso nel campionato italiano.
10: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano si è migliorato sotto questo punto di vista, però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
9: Cambiaghi debutterà da titolare a destra, più Esposito al centro dell'attacco. Vergara e Zaniolo vanno in tribuna, è la prima di quattro partite. Le rotazioni sono fisiologiche. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR2.
4: La linea ora va a casa Radio 2, il prossimo GR2 alle 19.30 più tardi.
11: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2.
1: Buon pomeriggio, qui dagli studi di Milano, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Siamo nel pieno della Fashion Week. Possiamo dire che ad aprire appunto questa settimana delle della moda è stato proprio il Vogue World, apprezzato da alcuni, criticato aspramente da altri. Comunque i grandi brand hanno sfilato in galleria Vittorio Emanuele, e a pestare il toro della galleria tanti artisti, atleti, modelle, top model, insomma di tutto e di più. Ma com'è cambiata la moda negli anni? Com'è cambiata? Noi lo domanderemo a un amico. L'amico che verrà a trovarci oggi è un imprenditore, un direttore creativo, ma non solo, molto molto di più. Restate con noi, Casa Radio 2.
0: Casa Radio 2, Casa Radio 2. Cosa so?

0: casa Radio 2, oggi è venuto a trovarci
1: Jacopo Tonelli.
0: Jacopo Tonelli, il mitico Jacopo Tonelli. Abbiamo detto appunto che tu sei un direttore creativo, sei un imprenditore, nella tua prima vita c'è anche la musica,
1: tanta musica.
0: Possiamo dire che tu proprio mastichi la moda da bambino, da che eri bambino, piccino.
1: Ho una madre tuttora attiva che ha sempre lavorato nella moda con moltissima passione, per cui io sono cresciuto con quell'ambiente, vivendo
0: tra figli,
1: quei momenti,
0: aghi, paillette,
1: anche ma soprattutto vivendo i momenti più belli della moda e della creatività, quella degli anni 70-80, dove si era molto liberi. Oggi è cambiato molto, ma sono cambiato anch'io, perché oltre a essere CEO di Iato,
0: dove, certo,
1: è l'azienda storica nostra di famiglia, dove ci occupiamo di ricami, di abbigliamento e di supportare in genere la creatività, dal 2022 siamo entrati in Minerva, che è un progetto bellissimo di cui oggi ho la fortuna di essere coordinatore creativo. E
0: possiamo dire che Minerva Hub sostanzialmente vuole quello, sostenere ancora l'artigianalità in Italia, che ci contraddistingue nel mondo, i nuovi emergenti, quelli che appunto saranno il futuro, il nostro presente, il nostro futuro della moda.
1: Dunque, Minerva al proprio interno 22 aziende estremamente specializzate che fanno parte della filiera che fanno sì che esista la moda,
0: certo.
1: Okay? Cerco di dirlo. Quindi aziende artigianali o industrie vere e proprie che sono a servizio dei brand della moda francesi, italiani e anche dei giovani creativi. Per noi è fondamentale non solo dare un futuro a queste aziende, perché oggi sono protette all'interno di Minerva, quindi diamo un futuro magari a aziende artigiane, familiari o imprenditoriali che devono esistere per il loro know-how, per le loro capacità anche domani, ed è un tema importantissimo, molto,
0: certo,
1: delicato, che tutti quanti sentiamo, no? Quello del Made in Italy. E oltre a fare questo stiamo integrando, e quindi integrare aziende con specificità diverse vuol dire tirare fuori prodotti unici e dare un servizio unici alla moda.
0: Quell'unicità italiana che è riconosciuta, è sempre stata riconosciuta nel mondo, peraltro.
1: E poi lasciami dire che alla fine di tutto siamo a servizio della creatività e dei creativi, perché questo è poi quello che conta. Quindi Minerva è un grande hub di aziende meravigliose, sempre più integrate, sempre più performanti, che devono preservare un patrimonio unico per l'Italia,
0: certo,
1: e per la moda.
0: Un patrimonio culturale, perché la moda è cultura. Tu prima parlavi di creatività, ecco, in questi giorni è proprio iniziata la Fashion Week, al di là della mondanità. Posso chiederti, c'è ancora della creatività sulle passerelle?
1: Ce n'è stata, ma in modo, diciamo, minore negli ultimi 10-15 anni, credo che sia evidente, no? Noi siamo ancora legati a brand che sono nati negli anni 80, 70, 60,
0: certo,
1: 50.
0: Tu dici, ecco, volti nuovi, brand nuovi che in qualche modo hanno lasciato il segno negli ultimi 10-15 anni.
1: Non tantissimi, qualcuno
0: sì,
1: ma si contano veramente sulle dita di una mano.
0: Si contano su un dito.
1: Uno, due, tre, poi insomma. No, devo dire che la creatività deve tornare al centro. Vedo nei giovani tanta voglia di tornare alla creatività, quella che conoscevamo una volta.
0: Hai lavoro manuale anche?
1: Lavoro manuale è un altro tema che mi ha sorpreso, perché appunto in Iato noi facciamo tanto ricamo a mano e ultimamente ci sono tante giovani ragazze italiane, italianissime, che si stanno approcciando al ricamo, cosa abbastanza...
0: Quindi un ritorno tra i giovani anche dei lavori manuali, cosa che un po' si era perduta, dimenticata, no?
1: Sì.
0: Quindi c'è questo ritorno.
1: Evidentemente c'è un ritorno a quello che è manuale, ma io credo che i ragazzi fra i 20 e i 30 anni ci sia questa coscienza che non c'è niente di male nel fare qualcosa in manuale, anzi, cioè, è molto nobile.
0: Può essere questa la chiave giusta per uscire anche da questa crisi, perché è innegabile, nel mondo della moda a livello proprio mondiale c'è una crisi. Può il ritorno alla manualità, quindi all'artigianalità, aiutare proprio la moda stessa a uscire da questa crisi?
1: ci vuole una combinazione dei due fattori, no? Ci vuole una grande artigianalità e al tempo stesso bisogna avere capacità industriali. Perché altrimenti non puoi stare, grande organizzazione, non puoi stare sul mercato solo con l'artigianalità. Questa è una delle nostre mission, fra
0: l'altro,
1: no?
0: Devono andare a braccetto,
1: devono andare
0: per
1: a braccetto
0: mano.
1: Questo è un mondo estremamente performante, molto veloce, con delle richieste pazzesche da parte dei brand, non solo in termini di tempo ma anche in
0: di
1: termini
0: numeri.
1: Uso un termine di compliance, no? Oggi devi essere perfetto con le certificazioni,
0: certo,
1: tutto quello che fai, e oggi magari un piccolo artigiano da solo fa fatica. No? Non ha la struttura per. Questa è anche una delle mission di Minerva, perché diamo tutta questa struttura ad aziende per far sì che possano stare sul mercato
0: e che possano essere quindi competitive anche le piccole e medie aziende, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Sono già competitive, ma per esserlo di più, ma soprattutto per

0: certo, di quella roba lì. Io faccio parte di quella roba lì, per cui capisci che lo sento molto. E così come sento il fatto che dobbiamo supportare, far nascere nuovi creativi, perché altrimenti si perde tutto. Non possiamo solo vivere di brand rigenerati.
1: No,
0: dobbiamo dare l'opportunità a nuovi nomi di dare un futuro alla moda.
1: Dobbiamo, certo, questa eredità, supportare questa eredità che ci è stata data in tutti questi anni.
0: Tu sei una donna appassionata di moda e di grande gusto, fra l'altro, insomma, ci conosciamo da qualche
1: anno. Tra l'altro
0: anno...
1: mi hai vestito qualche volta.
0: Esatto. E tu compri un abito per quale motivo?
1: E questa è la domanda che ti porrò tra pochissimo, la farò io a te. Rimanete con noi, Casa Radio 2.

0: Casa Radio 2, oggi è venuto a trovarci Jacopo Tonelli, parliamo di moda, del resto siamo proprio nel pieno della Fashion Week, della settimana della moda milanese, e tu mi stavi porgendo una domanda, ma io ti ho detto prima di ascoltare il brano di Alicia Keys che l'avrei fatta a te, ovvero la moda serve per esprimere se stessi, la propria personalità, oppure semplicemente per seguire le tendenze?
1: Beh, la moda di per sé ha sempre dettato le macro tendenze, però credo che una donna compri un

0: un abito, per una componente di intangible legata alla creatività, al creativo, che è quello che fa scattare la scintilla per cui uno è disposto a comprare un abito di un designer, di un brand. Se manca questa componente di creatività, il prodotto da solo, quindi capacità manifatturiera, materiali, non sono sufficienti. Poi bisogna dividere fra quello che è moda e quello che è lifestyle, no? Ci sono brand cosiddetti del lusso, del vero lusso, ora siamo in Rai, si possono nominare, no?
1: Alcuni, tanti.
0: Hermès, Chanel per intenderci, no? Che vanno al di là della moda. Però se parliamo di moda, nella moda deve esserci una componente creativa che faccia scattare quella scintilla, e poi deve essere, lasciami dire, qualcosa di credibile, di personale, una cosa che senti. E allora a quel punto, poi, come era in passato, c'erano le donne che si riconoscevano
1: in un brand
0: in Versace piuttosto che in Armani.
1: Certo,
0: no?
1: Però quello io noto che mentre un tempo era la moda che dettava legge, oggi mi rendo conto che molti brand invece attingono dalla strada, dalle persone.
0: Sì, c'è questa...
1: cioè è inverso.
0: Guarda, c'è stata una rivoluzione al contrario che ha coinciso con la nascita dei social media, di Instagram, dove era tutto nuovo, la moda si è fatta travolgere oltremodo,
1: ecco,
0: da questo fenomeno, poi ha preso coscienza e ora in certi momenti prende distanza e comunque utilizza i social in modo diverso, però per un attimo si è fatta sopraffare e diciamo che comunque Instagram porta alla strada le persone di strada in qualche modo, che sono diventate protagoniste, sono diventati loro stessi.
1: Io la
0: brand, moda, certo, modelle, sono diventati tutto.
1: Io ho la concezione che la moda, un capo, è un modo per raccontare se stessi, una parte di se stessi, ma il proprio stile, la propria personalità. E tante volte mi capita di vedere delle ragazzine molto giovani, ma non solo, che indossano un capo solo ed esclusivamente perché è di moda, ma che poi quel capo non ha nulla a che vedere con quella persona. Quindi secondo me è fondamentale, no? Cercare il proprio stile, quindi avvicinarsi a un brand piuttosto che ad un altro, quindi a un designer piuttosto che ad un altro, ma farlo proprio, renderlo proprio, caratterizzarlo.
0: È un assist meraviglioso che mi dai, perché io credo che, così come poco fa dicevo, dobbiamo investire in creatività, in giovani creativi, dobbiamo anche rieducare le nuove generazioni alla creatività.
1: A me verrebbe dire anche dal buon gusto.
0: Vabbè, questo
1: in alcuni
0: casi è una cosa personale, ma c'è anche tanto buon gusto. E credo che bisogna saperla riconoscere, la creatività, così come bisogna saper riconoscere ben fatto, il fatto bene, il vero Made in Italy, le eccellenze,
1: la materia prima,
0: manifatturiere, perché devi capire il motivo per cui un abito, una borsa, una scarpa costano più di altri. A volte non c'è motivo, ma a volte il motivo c'è.
1: A volte c'è
0: ed
1: il motivo.
0: Ed è una filiera sostenibile.
1: Esatto. Magari il Made in Italy
0: vero
1: e proprio. Il materiale, la materia prima, ci sono chiaramente materie prime che sono più costose rispetto ad altre, però sono anche quelle materie prime che ti durano per tutta la vita. Io ho dei capi di 30 anni fa che sono perfetti, intonsi, meravigliosi. Perché quello, quando la materia prima è buona, non ha tempo.
0: Ecco, il messaggio culturale che vorrei mandare anche a tutti i giovani che comprano la moda, che è vero che a volte è appagante comprare 4-5 pezzi in quei super fast fashion, perché dici ho comprato un nuovo guardaroba, però è meglio comprare un capo, un accessorio ben fatto che ti rimane lì nell'armadio per una vita. E quando tu compri un designer con una storia vera, un brand con una storia credibile, paradossalmente quello che compri nell'armadio terrà,
1: certo,
0: hai capito, quello che l'hai pagato nei decenni,
1: certo.
0: E oggi infatti nei vintage, soprattutto gli archivi, si va a cercare negli armadi delle signore che compravano con grande gusto negli anni 80 e 90.
1: Io andavo a rubare in quello di mia madre e di mia nonna, se devo essere sincera. Quindi sì, un consiglio è quello, magari comprate meno ma di qualità,
0: possibilmente materiali di qualità, filiere certificate laddove è possibile verificarlo. È molto importante, perché la moda può avere futuro solo passando attraverso questo. Però ecco, anche la parte educativa nei confronti dei giovani, riconoscere tutto questo è importante, quindi in qualche modo vanno formati. Certo, se li abbiamo formati attraverso Instagram e delle immagini lasciami dire, dove tu non tocchi un tessuto, dove non tocchi la pelle,
1: certo,
0: dove tocchi il pellame, e questo diventa molto più complicato. Vorrei approfittarne per dire una cosa che quando posso la dico sempre, legata a un grandissimo creativo che purtroppo è morto di Covid durante il Covid, che era Bell Buzz,
1: certo,
0: è stato direttore creativo di Lanvin, è stato negli ultimi anni, era tornato a insegnare, e lui disse ai suoi studenti: con Google scoprite gli altri, con la sperimentazione scoprite voi stessi. E questo è un messaggio meraviglioso, semplice, ma molto diretto.
1: È un messaggio importante. C'è un capo che non indosseresti mai, proprio quello, dici, quello mai, mai, anche se è diventato magari un capo iconico negli anni, nel tempo, però proprio a te non appartiene?
0: A me, non voglio essere snob, ma diciamo la tuta di triacetato al supermercato.
1: Adoro. Una volta si usava, si indossava solo per stare in casa, adesso invece si va in giro, si va a cena fuori con l'acetato, mamma. Rimanete con noi, Casa Radio 2, e non indossate l'acetato.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
1: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
3: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
1: 2-2.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: 2-2.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Casa Radio 2, oggi con noi Jacopo Tonelli. Allora, ti ho chiesto prima qual è, diciamo, quel capo che non indosseresti mai, e mi hai risposto invece quello che non può mancare nell'armadio. Assolutamente, dici, quello ci deve essere sempre.
1: Allora, quello che deve esserci sempre è sicuramente un bel denim, una bella giacca sartoriale, anche da una donna magari anche un po' maschile. E però sono tante le cose che non devono mancare. Facciamo moda, se parliamo di borse poi mi tocca menzionare brand, però ecco, il consiglio è di mettere nel proprio archivio personale, perché così lo vorrei definire, così dovrebbe essere approcciato, cose di qualità e soprattutto cose di stile. Per stile intendo fatte da stilisti, che è una partita, è una parola ormai inusuale, no?
0: Certo.
1: Perché si usa designer. Però
0: siamo stilisti, è vero. In
1: lo
0: Italia
1: stilista,
0: è colui che
1: inventa uno stile, che è riconoscibile.
0: Certo.
1: Parliamo di grandi nomi del passato che erano assolutamente riconoscibili e distinguibili uno dall'altro. Ecco, nell'armadio avere cose di stile, oltre che di qualità.
0: Mi piace. Adesso sai che tu con questa frase mi hai fatto tornare alla mente un amico che era Gualtiero Marchesi e diceva: siamo cuochi, non chef, siamo in Italia, siamo cuochi. Ed hai ragione, siamo in Italia, sono stilisti.
1: Fra l'altro la parola stilista è stata inventata, coniata da Anna Piaggi, che è stata una grandissima giornalista.
0: Certo. Della moda.
1: Legata a Vogue Italy e, ora
0: ha lasciato il segno.
1: Non mi sgridate
0: dire.
1: Se riparlo di Minerva, ma in Minerva e Iato abbiamo gran parte dell'archivio di Anna Piaggi con dei campi meravigliosi, perché lei poi aveva un rapporto incredibile con
0: lei, giocava molto con la moda,
1: molto, ma soprattutto è stata musa per anni di Karl Lagerfeld.
0: Certo.
1: E quindi nell'archivio abbiamo capi straordinari che fanno proprio racconta la storia di Lagerfeld dal 1968 con le prime collezioni per Chloé in avanti, quindi c'è veramente un pezzo di storia della moda.
0: Ecco, posso chiederti una cosa? Questi grandi stilisti che tu hai citato sono diventati poi iconici, ma come può un brand diventare iconico? Quale percorso deve fare? Quale strada deve intraprendere?
1: Allora, il brand ha tante strade per diventare iconico. Normalmente parte dal fatto che già il fatto che sia brand vuol dire che è riconosciuto, che ha una sua community, che ha un suo stile, che naturalmente oggi la qualità, il rapporto col cliente, il prodotto è alla base importante. Poi c'è una componente di marketing che è veramente importantissima. Gli investimenti in marketing che fanno i brand sono brand importanti, sono estremamente rilevanti. Basti pensare al budget che sono stati messi in questi anni sulle sfilate, sulle campagne, eccetera.
0: Quindi da poi... casa, adesso ti interrompo un attimo, da casa ovviamente le persone si domandano: ma più o meno un range, quanto può costare una sfilata a Milano oggi? Più o meno una sfilata che dura 20 minuti, circa.
1: Guarda, le sfilate possono costare per i giovani emergenti da relativamente poco, 70-100 mila euro.
0: Relativamente, mi piace questo relativamente.
1: Certo,
0: dipende dai punti di vista.
1: Uno da casa che ascolta e dice: vabbè, ma arriviamo a svariati milioni.
0: Quindi,
1: una sfilata può costare anche molti milioni di euro.
0: Anche perché ci sono decine e decine di persone che lavorano per la costruzione di quell'evento che dura 20 minuti, quella sfilata.
1: È un po' come fare un film. Lo puoi fare a basso costo con poche decine di migliaia di euro o puoi fare un colossal. Quindi dipende da tante cose, no?
0: Certo, ma si può diventare un brand iconico senza scendere a compromessi?
1: Bisogna trovare pochi compromessi. Chi è bravo ad arrivare alla gente senza trovare molti compromessi poi acquisisce quell'identità che ripagherà nel tempo, e spesso si corre dietro al mercato e non si ha la forza di restare lì fermi sui propri principi. Ma chi ha talento e rimane lì, rimane, poi diventa iconico. Capito?
0: Cioè, anche quindi fiducia in se stessi.
1: Assolutamente.
0: Adesso parlo per nuovi stilisti emergenti, giovani. Bisogna avere quella forza lì, ecco, di non farsi trascinare dal momento. Quindi funziona quel capo lì, quello stile lì, cavalco allora quello stile. Bisogna avere anche quella forza lì.
1: Guarda, di recente abbiamo contribuito la realizzazione di una collezione per un giovane emergente, molto giovane, 28 anni, che stimo molto, che vedo estremamente preciso oltre che talentuoso. È un ragazzo italiano, si chiama Francesco Morano, e se devo dire che c'è un ragazzo giovane della nuova generazione che oltre ad avere talento ha già quell'ossessione per il proprio concetto e preciso, è proprio questo ragazzo qua. E ci sono quindi giovani che ce la faranno, non voglio dire ce la possono fare, ce la faranno, credo, perché
0: ma
1: vedo talento e determinazione. Hanno anche stanno comprendendo, sono nati nell'età digitale e amano anche quello che c'era prima, certo, pur avendolo conosciuto meno.
0: Senti, tu per anni, peraltro, a Bologna hai avuto un concept store, che era un palazzo, era una casa. Come si progetta cioè, una situazione, una location così che faccia sentire le persone a proprio agio?
1: Beh, nel mio caso l'idea era proprio quella di una grande casa, di un palazzo che raccogliesse le cose belle che trovavamo in giro per il mondo, perché quel negozio vendeva di tutto, mobili, design, arte, però lo faceva, parliamo, aprì nel 2001, quindi parliamo di un'altra epoca. Diciamo, non abbiamo inventato niente, però scrostammo i muri di questo vecchio palazzo, quindi fummo precursori di quel Destroyed che molti hanno utilizzato. Era un posto molto speciale, magico, e facevamo tantissima ricerca, e c'era dentro anche la parte di ristorazione oltre che di musica. Avevamo un reparto musica meraviglioso che poi dovemmo chiudere quando i CD scomparvero.
0: Un altro periodo storico.
1: Ma avevamo il DJ che metteva musica, eccetera. Era un posto dove tu veramente vivevi un lifestyle, era molto internazionale. Lo facevamo in una città, la mia città Bologna, che in quel momento lì, insomma, ha vissuto un momento particolare, perché avevamo gente di moda, arte,
0: ma che arrivava da tutto il mondo, peraltro.
1: Facciamo una mostra, l'unica europea, piuttosto azzardata, con Terry Richardson, che insomma ancora me la ricordo. Ho rischiato qualcosa, però.
0: Continuiamo tra poco, Casa Radio 2. Penso che un sogno parassi

0: i Gypsy King, Volare. Allora, adesso vorrei chiederti, dato che proprio il Vogue World abbiamo visto sfilare, come ho detto all'inizio di questa puntata, top model, atleti, cantanti, ballerini, ma anche due robot. Quanto stanno influenzando l'intelligenza artificiale e la tecnologia gli stilisti?
1: Ah, questa è una domanda bella e complicata a cui rispondere. Primo, perché sto cercando di capirci e non voglio fare la figura da boomer, ma insomma...
0: No, per l'età che hai comunque non sei un boomer, te lo dico.
1: Ti ringrazio. Allora, io credo che l'intelligenza artificiale, se riusciamo ad utilizzarla come strumento, può essere un amplificatore delle nostre capacità. Se ne abusiamo, la utilizziamo nel modo sbagliato, può essere estremamente dannosa. Ora sto parlando di moda e creatività.
0: Certo, sì, sì.
1: Il rischio è quello di un appiattimento su tutti i fronti e molto dannoso.
0: Io ho molti amici che lavorano nell'ambito, no, della moda, e molti brand non vogliono più utilizzare modelle reali, ma vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale, quindi...
1: Ma costa meno. Costa meno.
0: Certo, però allora, c'è un però?
1: No, il però è che bisogna capire come viene utilizzata l'intelligenza artificiale, perché sai, può essere utilizzata per migliorare processi produttivi, per migliorare processi aziendali e progetti. Io credo che sulla creatività possa dare un aiuto, ma se uno si appoggia all'intelligenza artificiale c'è un problema. Uno
0: deve essere un supporto, appunto, per agevolare, per magari snellire alcuni processi.
1: Allora, se noi affidiamo il pensiero che sta dietro la creatività e la moda alla tecnologia, ci stiamo suicidando.
0: Però per
1: cui è un suicidio tecnico.
0: Non è la tecnologia, per fortuna, non ha l'intelligenza artificiale, non ha il pensiero.
1: Però
0: per
1: noi
0: fortuna
1: stiamo a volte delegando,
0: certo,
1: una forma,
0: sì,
1: di pensiero all'intelligenza artificiale. Quello lo trovo un errore. Se invece viene utilizzata per scopi tecnici, credo che se lo facciamo con intelligenza non se ne possa fare a meno e sarà molto utile. Non so, è una sfida che vediamo se vinceremo oppure no. Io ovviamente, se parliamo di creatività, non sono così favorevole, perché il pensiero deve rimanere al centro. Io anzi sarei per proporre un nuovo umanesimo dove al centro mettiamo la creatività, quindi questo
0: dove
1: è...
0: al centro c'è l'uomo.
1: Dove al centro c'è l'uomo.
0: Sì, forse questo sì, la macchina dovrebbe in qualche modo, certo, agevolarci, aiutarci anche in quei lavori che magari tendono a essere a ledere, no?
1: Però
0: l'uomo dovrebbe essere al centro.
1: Quando facevo radio 1000 anni fa, avevo il mio claim che era Love the Past and Kiss the Future, che è un po' questo, sintetizza, quindi guardiamo al passato, amiamolo, ma guardiamo anche avanti al futuro, e l'intelligenza artificiale fa parte di quel futuro.
0: Beh, oggi mi viene da dirti che è il presente ormai, non è neppure più il futuro, perché ci siamo proprio pienamente.
1: No. Sì, oggi è il presente, ma non sappiamo cosa succederà, quindi...
0: Quello un po' mi spaventa, se devo dirti la verità. Senti, c'è una tendenza oggi che proprio non tolleri, non dici no, questa cosa proprio non mi interessa, andrà anche di moda, sarà virale, ma non ne voglio sapere.
1: L'apparire a tutti i costi, utilizzare social media, non aver capito il lato brutto e oscuro dei social media, utilizzare mezzi come Instagram ancora come qualcuno utilizza, e anche qualche piccolo brand ancora magari utilizza questo modo di comunicare, che, lasciami dire, non lo trovo giusto, perché porta disinformazione, ma soprattutto anche un po' di cattivo gusto, no? Esponendo figure, persone che non sono sempre gli esempi giusti, no?
0: Vabbè, quello è una scelta personale, al di là delle social, però c'è poi un'azienda che, esatto, magari prende un volto perché magari osannato, molto conosciuto, riconoscibile, e poi però, esatto, come hai detto tu, non è un buon esempio.
1: Però sai che proprio parlavamo dei giovani prima, vedo che stanno prendendo le distanze da queste dinamiche e c'è speranza per tutto questo.
0: E noi ci ce l'auguriamo. Noi siamo, ci rimettiamo nelle mani di questa nuova generazione che poi è sicuramente il nostro futuro. Passa attraverso loro
1: e dobbiamo fare di tutto per sostenerli e metterli in condizione di torno a ripetere che oltre ad aiutare le giovani generazioni creativi è molto importante educare, adesso è una frase magari scontata, al bello, ma soprattutto alla cultura che sta dietro a una filiera della moda, alla moda e alla creatività, fondamentale se vogliamo che la moda esista in futuro e non vogliamo che sia semplicemente stracci da vendere.
0: Poi ti farò una domanda proprio sulla moda ed il futuro, ma voi restate con noi, Casa Radio 2.

0: Casa Radio 2, oggi con noi Jacopo Tonelli. Senti Jacopo, come abbiamo detto dall'inizio, tu sei un direttore creativo, sei un imprenditore, sei un appassionato di musica, ma tu hai anche un tuo brand importante, riconosciuto. Io ho indossato tanti dei tuoi capi, ma e tu li hai fatti indossare a tantissime celebrities. Allora, una perla di gossip, una cosa carina, un aneddoto, ce lo puoi raccontare?
1: No, siamo partiti seri e poi dopo...
0: È un po' di leggerezza, ci vuole.
1: No, guarda, ti racconto, se vuoi un gossip andato in prescrizione...
0: Cioè, sono passati più di 30 anni.
1: No, anzi, te ne racconto un altro.
0: Ok.
1: Te ne racconto un altro. Negli anni sono diventato... molto amico con Marcella Bella, e ti racconto come l'ho conosciuta. Un giorno ero nello showroom a Porta Venezia con un mio collaboratore, eravamo entrati e non sapevamo accendere la luce, fuori diluviava d'inverno, pioveva a dirotto, ed eravamo lì che cercavano di accendere le luci, e a un certo punto vedo due donne, due signori sotto l'acqua che bussavano contro la porta, che volevano entrare. Noi che dicevamo, non è un negozio. Non è un negozio, continuavano a bussare.
0: E tu continuavi a dire, no,
1: pioveva,
0: state lì, non è un negozio.
1: Pioveva, le faccio entrare in showroom, perché poi si bagnavano, per dire che al buio, e dopo vedo, erano Marcella Bella e Dalila Di Lazzaro.
0: No. Due signore qualunque, verrebbe da dire.
1: E da lì dopo siamo diventati molto amici, insomma abbiamo fatto anche qualcosa con la musica insieme. Una versione molto divertente.
0: Ma ce ne sono tanti di aneddoti, dai, di la verità. Ma anche uno con Grace Jones,
1: perché te l'ho raccontato prima, adesso lo racconto. Questo è divertente perché ormai questo è in prescrizione. Una volta dovevamo andare a una festa e vado a prendere Grace Jones e
0: viene in macchina
1: con me. Solo che eravamo in ritardo tipo di 3 ore almeno, perché non usciva più da casa. E voi avete presente Grace Jones, grande icona, si trucca
0: molto, l'immagine, lei giocava molto con la sua immagine,
1: molto, l'immagine era perfetta, e fai finta che c'era 1 ora e mezza per arrivare dove dovevamo andare, e lei comincia a truccarsi quando sale in macchina e smette quando arriviamo.
0: 3 ore?
1: No, 1 ora e mezza di trucco.
0: Però
1: e beh, non ci faccio caso, andiamo. Il giorno dopo avevo, tanti anni fa, una Saab 900, guardo il cruscotto, era tutta un'impronta di Grace Jones, completamente.
0: Di trucco.
1: Era un'installazione.
0: E tu quindi non l'hai toccata?
1: Io non l'ho toccata.
0: Scusa, ma quando hai venduto quella macchina, l'hai venduta con le impronte di Grace Jones?
1: Io sono stato stupido, perché devo fare qualcosa per fermare. Quella è una roba meravigliosa. Ma era. Guarda, io sembra che esageri.
0: Certo.
1: Non è più andato via.
0: Tu pensi però chi l'ha acquistata, aveva le impronte di Grace Jones. Vabbè.
1: Ma dovevo darla dentro per prendere quella nuova, non potevo.
0: Senti Jacopo, siamo quasi sul finale di questa giornata passata trascorsa insieme qui a Casa Radio 2. Ti vorrei chiedere un'ultima domanda, un consiglio che vuoi dare ai giovani che si approcciano alla moda.
1: Detto che come azienda e come gruppo stiamo dando molte possibilità ai giovani di fare tirocinio, e in particolare in azienda in Ghiato abbiamo un'età media veramente molto bassa, tanti ragazzi fra i 20 e i 30 che stanno approcciando sia come manualità che anche come stile, come design, textile designer eccetera, quindi diamo molte opportunità. Io credo che ci sono scuole specializzate, ma poi è fondamentale l'esperienza. Oggi le scuole ottime ti danno una
0: le
1: preparazione
0: basi,
1: ti danno una base, però poi devi abbinarla a un'esperienza pratica all'interno di un'azienda. E dico una cosa fondamentale, nella moda ci sono tante professionalità importanti, non c'è solo quella dello stilista, del direttore creativo.
0: Sono tante figure,
1: come si dice, esatto, sono tante figure, per cui se avete passione, molta passione per la moda, tanta passione per la moda, e mi raccomando, studiate, dovete conoscere la storia della moda, la cultura della moda, troverete il modo, riuscirete a lavorare nella moda. Questo ve lo do per certo.
0: Grazie a Jacopo Tonelli che è venuto
1: a trovarci oggi
0: a Casa Radio 2. Noi salutiamo la generazione Radio 2. Ci vediamo lunedì. Ciao!
1: Ciao Leonora. Ciao. Radio 2. Meteo Radio.
2: In serata piogge tra Calabria e Sicilia. Qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale. Bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione. Sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza. 2-2.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.

0: Eccoci qua, ben ritrovati in questo venerdì 25 di settembre, Generazione Radio 2, pronti a tenervi compagnia per le prossime, per la prossima ora e mezza, che partiamo eccezionalmente venerdì dalle 16.30. Salutiamo Lenoir Casalegno, alla mia destra Federico Vespa.
1: Ciao Lenoir, ciao Barti.
0: Ciao Fede. Allora, amici calabri, se a largo delle coste di Tropea avete visto una ragazza bellissima su un pedalò con un unicorno, non era un miraggio, era Camilla Ferranti. Ciao Camilla!
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao Cami.
2: Comunque me l'avete tirata, cioè, a forza di dirmi che rosicate, che ero al mare. Oggi ho tirato una bomba d'acqua in frubata.
1: Vabbè, era pure ora però,
2: e saette, furbi e saette, ragazzi. Io l'unicorno oggi l'ho parcheggiato al porto, l'ho mollato un attimo al porto.
0: L'hai mollato al porto. Ricordiamo che Camilla è a Tropea per la festa del cinema, ecco. Io e Federico portiamo avanti la baracca da Roma.
1: Da Roma,
2: poverini, voi a lavorare, ragazzi, poverini.
1: Cami, scusa una cosa, ma ti sei abbronzata almeno?
2: Certo, sono partita abbronzata e ritornerò sempre più bionda, sempre più abbronzata, così avrò sempre un alibi, ragazzi.
0: E noi sempre più pallidi. Vabbè, iniziamo
1: con Paparazzi, dai, Cesare Cremonini.
0: Cesare Cremonini, vi ricordiamo che il numero è 3487 300 200.

0: ma di Lady Gaga a chiamarsi Paparazzi, in questo caso però è Cremonini con l'omonimo titolo. È vero ragazzi, era il 2009.
1: No, sì, è vero. Ah, infatti io quando abbiamo letto in scaletta qui a Generazione Radio 2 Paparazzi, è Lady Gaga, no, è Cesare Cremonini, che salutiamo. Ciao, ciao Cesare.
0: Ciao Cesare.
2: Allora, io sono totalmente in love with Cesare Cremonini, totally in love, quello dico.
0: Cioè, c'hai una tresca con lui?
2: No, sono innamorata di lui. Vogliamo fare un Cesare Cremonini, vorrei incontrarti.
0: Allora, ragazzi, Cesare, se sei all'ascolto, sappi che Camilla Ferranti vorrebbe tanto, tanto, tanto abbracciarti. Ecco.
1: Esatto. Oppure se sei dalle parti di Tropea, la puoi trovare abbracciata da un unicorno. È sempre lei. Vabbè.
2: Potrei utilizzare quasi quasi l'intelligenza artificiale per comunicarci. Quasi quasi. Sapete che ieri mi trovavo proprio in piazza qua a condurre la serata. Ho avuto il piacere e l'onore di intervistare Lina Sastri. E con lei abbiamo proprio parlato di un argomento che è stato un po' lo spauracchio, diciamo, il primo campanello d'allarme è arrivato proprio nel mondo attoriale, del doppiaggio, della recitazione sull'intelligenza artificiale, e ne abbiamo disquisito abbondantemente su come stia avanzando, su quelle che possono essere le cose positive e le cose negative dell'arrivo, insomma, ormai inevitabile anche per un processo di modernizzazione dell'intelligenza artificiale.
1: Certo, beh, tra l'altro l'intelligenza artificiale, insomma, è argomento in cui dibattiamo spesso in radio, esatto, in TV ovviamente, esatto. Però è importante anche sottolineare come l'intelligenza artificiale stia dando una mano anche nel settore farmaceutico e anche ospedaliero. Per esempio, è considerata una priorità dal 78% delle imprese per migliorare il rapporto con i professionisti sanitari e dal 48% per sostenere la scoperta di nuovi farmaci e la sperimentazione clinica. Questo avviene appunto nelle imprese farmaceutiche italiane.
0: Sì, tra l'altro il 70% la utilizza per analizzare la letteratura scientifica e la documentazione clinico-regolatoria.
1: Quindi diciamo, ovviamente è un mezzo l'intelligenza artificiale, dipende come tutti i mezzi dell'uso che se ne fa ovviamente. Però se parliamo di intelligenza artificiale, no? Ci domandavamo con Fede, Camilla, ma c'è qualche ambito che secondo voi ancora non è stato interessato dall'intelligenza artificiale? Cioè come la sfruttereste?
0: Come e dove la sfruttereste l'intelligenza artificiale? Amici ascoltatori. 3487-300-200.
1: Ad esempio io la sfrutterei per il taglio di capelli. Cioè,
0: tu hai litigato con il barbiere da
1: tempo
0: in memoria, credo.
1: Io da circa 45 anni, domani è il mio compleanno, quindi pretendo gli auguri e regalo. Non lo dico ai miei amici colleghi, ma anche voi.
0: Assolutamente da appuntare.
2: Non riesco... se l'ha detto con l'intelligenza artificiale. Vai.
1: Non riesco ancora ad azzeccare il taglio di capelli, capito? Quindi ho bisogno dell'intelligenza artificiale che mi aiuti a capire. Io lo utilizzerei per quello, diciamo. In maniera più blanda.
2: Per vedere come staresti, sei e come staresti.
1: Esatto.
2: Ma io ti vedo un po' versione, che ne so, capello lungo, un po' con le treccine, ci vedo, sai.
1: Io sai che sto tendendo verso l'essere un po' più mariachi, un po' più messicano, un po' più gypsy, non so.
0: Vorrei vederti con capello corto, una volta solo.
1: Capello corto?
0: Corto, proprio corto.
2: Vi posso dire che cosa fa Barti durante il giorno, così per torturarci a me Federico? Ci manda dei video,
0: ragazzi,
2: da messicane per torturarci di prima mattina.
0: C'è una
2: strana connessione tra lui e il Messico.
1: Sì, è vero, non so per quale motivo c'è. Cioè, voi invece come la usereste, Camilla, Fede?
0: Allora, io sinceramente la userei per tutti i giorni sui consigli dei modaioli su come vestirmi.
1: Ah, bene, vedi, vedi.
0: Sì, che a volte io faccio dei mix di colori che sono dei cazzotti in faccia, quindi è bene che qualcuno mi guidi. Oggi mettiti questo, levati quest'altro.
1: Non lo mettere quel capo, Federico.
0: No, Fede, per carità, fa schifo. Una cosa del genere. Sì.
2: Tu
1: Camilla, hai idea o ci vuoi pensare?
2: No, io ce l'ho un'idea. Io vorrei, nella risoluzione pratica, dove Barti tra l'altro mi ha aiutato, dei problemi degli elettrodomestici in casa.
1: Ah, vero?
2: È una risoluzione rapida. Passaggi veloci.
0: Cioè, come aggiustare gli
1: elettrodomestici?
2: Si rompe una cosa. Ora, a meno che non è scheda, eccetera, ma sono delle cose sciocche. Cioè, magari l'intelligenza artificiale ti guida in 3-4 passaggi che puoi risolvere manualmente da sola, stando a casa da sola, quando non c'hai l'esperto di turno, capito?
1: O l'amico che ti chiama, tipo il sottoscritto.
2: Esatto.
0: Ho capito.
2: Esatto, fa la videochiamata.
0: Ma voi ve la dico dopo questa cosa, perché pure è molto pericolosa l'intelligenza artificiale. Prima dicevo a Barti una cosa sui rapporti di coppia, lui mi ha spiegato che dopo ne parliamo.
1: Intanto aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali. Cosa pensate dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto dove le impieghereste? 3487 300 200.

0: questo era Call Me Blondie, ma ve lo ricordate Richard Gere,
1: come
0: che
1: no,
0: sfacciava la sua Cadillac in American Gigolo? Come dimenticare quella scena memorabile che ha reso un sex symbol Richard Gere in tutto il mondo? Che meraviglia, ragazzi.
1: Ecco, ragazzi, mi è venuta in mente la cosa, cioè, la volevo dire prima, l'ho detta con Barty. Allora, Barty ha una moglie, no?
2: Sì,
1: perfetto.
2: Sì.
1: Se l'intelligenza artificiale creasse, ed è possibile creare, Barty che fa, che bacia un'altra donna,
2: sì,
1: Barty verrebbe lasciato perché la moglie non crederebbe mai che si tratta di intelligenza artificiale.
2: Ma
1: sapete,
2: no,
1: lo sapete si può fare sta roba qua,
2: si può fare
0: se
2: però...
0: arrivasse a Barty, certo si può,
2: sì,
0: fare.
2: Però ci sono delle app, dicevo a Federico,
1: possono rovinare le coppie,
2: sì, però ci sono delle app che vanno a smascherare se quella foto o quel video che ti è arrivato è stata soggetta all'intelligenza artificiale.
3: Tutto cioè... fede.
0: Comunque, a proposito di questa mattina io stavo con dei colleghi e mi hanno fatto un finto video da una foto dove io parlavo e dicevo delle cose fatto con l'intelligenza artificiale. Ora ci saranno delle applicazioni che sono particolarmente precise, però devo dire insomma che non era proprio fatto benissimo, non ero propriamente io, ecco.
2: Beh, diciamo che si stanno performando, tra l'altro sono quasi 15 milioni di italiani, compresi i tuoi amici Camilla, che hanno utilizzato app di intelligenza artificiale nel dicembre 2025, mentre il numero fino ad oggi è raddoppiato, segnalando il passaggio dalla curiosità all'uso abituale. Quindi diciamo siamo, come dice anche l'esperto Vincenzo Cosenza, il mercato sta passando dalla sperimentazione alla selezione vera e propria di questi.
1: Un po' bassa questa, è meglio. Ogni utente ha trascorso mediamente 1,47 minuti al mese.
2: Al mese, sì.
1: Non è tanto, eh.
2: Beh, dipende però insomma dall'uso e dall'abitudine che piano piano sta cambiando. Quindi
0: l'incremento. Ma voi la usate?
2: Io, guarda, poco. Giusto per le foto, per mandarcele in gruppo.
1: Esatto.
2: Io
1: tra l'altro non la so usare perché le versioni base tipo ChatGPT, questa roba qua, ti fanno delle cose, però se la vuoi sfruttare totalmente devi pagare, credo.
2: E allora no. Abbiamo chiesto agli ascoltatori di Generazione Radio 2 come usereste voi l'intelligenza artificiale. Ovviamente tanti messaggi a 3487 300 200. Vittorio: io la sfrutterei nello sport al posto del bar.
1: Complicatina come cosa.
2: Complicatina.
1: C'è chi dice che lo sfrutterebbe la ricerca contro il cancro per sconfiggere una volta per sempre. Sì, Vincenzo, magari sarebbe.
2: Però diciamo l'applicazione mi pare sia già in atto, quindi con la speranza
0: sì,
2: che
0: c'è una cosa per cui tu riesci a fare una check, diciamo un po' una previsione, non ovviamente certa al 100%, però su uno scanner a 360 gradi su quello che è il corpo umano, la tua fisicità, i tuoi organi interni, riesci un po' a capire, a prevedere, senza la certezza chiaramente, ma di quello che potrebbe succedere. Questo sì, lo stanno facendo.
2: Continuiamo con la musica di Generazione Radio 2, Leon Bridge, Talk It Over. Yeah, my-

0: Leon Bridge, Talk It Over, 16:49, Generazione Radio 2, Martico Lucci, Federico Vespa, Camilla Ferranti. Abbiamo il piacere anche di ricordarvi che Radio 2 è media partner del Ladies Italian Open 2026, che partirà da oggi fino a domenica 20 settembre al Golf Club di Milano. Talento, eleganza e precisione in un attenissimo show in rosa, i bucellati Ladies Italian Open, che vedrà in azione le campionesse del massimo circuito europeo femminile e le protagoniste del golf azzurro. Quindi mi raccomando, se potete, fate un salto, l'ingresso è gratuito, e noi abbiamo il piacere qui a Generazione Radio 2 di avere in collegamento telefonico con noi il vicepresidente vicario della Federazione Italiana Golf, Stefano Frigeri. Dottor Frigeri, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a voi tutti.
2: Buon pomeriggio. Senta, il golf italiano ha vissuto, no, negli ultimi anni una fase di grande visibilità. E quali sono, secondo lei, le opportunità più importanti per trasformare questo interesse in una reale crescita proprio strutturale dell'intero movimento?
1: Beh, allora, anche queste comunicazioni, questa nuova comunicazione che la federazione ha messo in atto, sì, da quando siamo entrati nel nuovo Consiglio federale, è quello di cercare di far capire attraverso queste manifestazioni, e non soltanto attraverso queste, attraverso un'operazione che si chiama Golf Pop, che porta veramente il golf alla portata di tutti, certo, di far capire che questo sport, che ha un fascino incredibile, sì, è veramente alla portata di tutti, mm-hmm, per tutte le età, per tutte le tasche. Quindi togliere quella patina di aristocrazia che ormai non esiste più, e quindi di permettere veramente a tutti di potersi avvicinare a questo meraviglioso, almeno per noi, sport, ma sono convinto che non sia soltanto per noi.
0: Sì, assolutamente d'accordo con lei, dottore. Tra l'altro, quindi ricordiamo Ladies Italian Open 2026, la partecipazione delle donne allo sport, che non è solo una questione di traguardi ovviamente atletici, di medaglie, ma è anche un potente motore di emancipazione, uguaglianza e cambiamento culturale.
1: Assolutamente sì, avere riportato all'attenzione dei media, e non soltanto per loro, questo Open femminile, è per la federazione secondo me un plauso, e comunque un qualche cosa che non abbiamo voluto lasciare indietro. L'ultima manifestazione è stata nel 2024 a Sutri, nel nazionale, sì, a Roma. Oggi siamo a festeggiare la 28ª edizione dell'Open femminile, per noi è una cosa molto molto importante, certo, perché abbiamo assolutamente la necessità di ampliare il campo dei neofiti, il campo dei praticanti, non soltanto i maschi, certo, e questo Bucellati Ladies Italian Open ci dà la possibilità di avere riportato 120 ragazze, sì, 120 giocatrici da 33 nazioni di tutto il mondo, all'attenzione appunto sia degli spettatori. E il Parco di Monza è assolutamente, il Golf Milano è lo scenario più bello e più facile, perché anche oggi, che è la prima giornata, sì, in un pomeriggio settembrino che è fresco ma con il sole al tempo stesso, abbiamo già tantissimi spettatori, e questo è il segnale che forse siamo davvero sulla strada giusta.
0: Noi ce l'auguriamo, perché ovviamente è un'iniziativa lodevole, quindi seguite insomma il Ladies Italian Open 2026.

0: Sì, ricordiamo da oggi fino a domenica 27 settembre. Dottor Frigeri, posso chiudere con una domanda un po' personale? Cioè, io voglio sapere, quando lei va sul green, no, con gli amici, sì, ma è davvero disposto a perdere con eleganza oppure anche una partita amichevole diventa una questione di Stato?
1: Allora, quando il giocatore di golf, nello specifico, se vuole anche il sottoscritto, quando scende in campo, scende in campo per vincere, esatto, prima di tutto contro se stesso, poi contro il campo, non le dico contro gli amici, per cui lì l'amicizia finisce veramente, poi magari si riprende alla 19ª buca davanti a una birra, ma fino a quando siamo in campo non ce n'è per nessuno.
0: Non ce n'è per nessuno, come si vuol dire.
2: Tra l'altro abbiamo 14 italiani in gara. C'è qualche speranza di arrivare al podio?
1: È la nostra speranza, ci sono 14 italiane, 11 proette e 3 giocatrici dilettanti, domani ci sarà il taglio, per cui da 120 giocatrici si passerà a 60, le dico la verità, noi ci aspettiamo una buona sorpresa, una sorpresa di avere almeno un podio e perché no anche il titolo del Buccellati Ladies Italian Open, che sia per una ragazza italiana.
0: Allora un grande in bocca al lupo, vi ricordiamo Ladies Italian Open 2026 che poi parte da oggi fino a domenica 27 settembre al Golf Club di Milano, e ringraziamo ancora una volta Stefano Frigeri, vicepresidente della Federazione Italiana Golf, che è stato con noi. Grazie dottore.
1: Grazie a voi, vi aspettiamo qui al Golf di Milano.
0: Grazie
2: dottore.

0: J-Ax, Vita, Morte e Miracoli, Rai, Radio 2, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. Camilla.
1: C'è? Ah, c'è qualcuno che tossisce? Camilla da Tropea oggi.
2: Guardate, sì. No, ma guardate che io i vostri fuori onda li sento, eh. Cioè, adesso non facciamo parlare Camilla perché tanto sta lontana, non si sente.
1: Ma guarda, tutto ci puoi dire, ma tranne questo. Tutto
2: guardate, che io vi se io ho l'orecchio arriva dappertutto, quindi questo è il momento, me ne sto appropriando totalmente. Il momento del nostro gioco.
1: Vai!
2: L'ho detto
1: dici?
2: Prima, io lo voglio dire io.
1: Vai.
2: Ragazzi, è il momento, la parola detta in dialetto che voi dovete dovete indovinare e dirci il significato esatto. E la parola del giorno è, sentiamo il link, ce l'abbiamo?
3: In romano cos'è lo zinale, anche detto zinalino?
1: Zinale, mai sentito? Zinale? Beh, Fede, tu che sei insomma...
0: No?
1: Camilla, idea di cosa possa essere?
2: Lo zinale, cioè c'ho una vaga idea perché in qualche modo è vicino anche al mio dialetto, quindi potrebbe essere, però abbiamo tre opzioni. L'opzione A è un costume da bagno, opzione B un grembiule, opzione C, ragazzi, è un lontano parente.
1: Perché dici
2: ve lo ripeto, costume da bagno A, B un grembiule, C è un lontano parente. Risentiamo la clip audio.
1: Sentiamo.
3: Lozzinale,
1: non dozzinale, è lozzinale. Allora,
0: io dico B.
1: Tu dici B, tu dici grembiule, tu sì. Camilla?
2: Io dico B.
1: Anche tu B, io dico, a questo punto dico un costume da bagno, vado sull'A.
0: Andiamo sull'A.
1: Ma voi ascoltatori di Generazione Radio 2, sapete invece la traduzione esatta oppure andate d'istinto, fatelo, siate più veloci, la risposta corretta al 348 7300 200.

0: Jamie XX Romy, questo era l'Outplaces Generazione Radio 2, Camilla Ferranti, Particolucci, Federico Vespa. Il nostro gioco, ragazzi, siamo pronti per la soluzione?
1: Prontissimi. Sì, siamo pronti. Allora, ricordiamo che la parola che dovete indovinare, o meglio tradurre dal romanesco in italiano, è zinale. Zinale. Le opzioni erano un costume da bagno, un grembiule e un lontano parente. Ecco, la più veloce che ha risposto al 348-7300 è Rosy da Pesaro, che abbiamo al telefono. Ciao Rosy!
2: Ciao Rosy!
3: Ciao, ciao, buonasera!
1: Ciao Rosy!
3: Grazie!
1: Rosy, come stai? Tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
1: Ci fa piacere. Grazie. Senti, hai indovinato per istinto oppure questa parola ti ha ricordato un po' il dialetto pesarese?
3: No, io abito a Pesaro, però sono di origine lucane.
1: Allora, okay.
3: Dalle nostre parti un po' si dice così, ecco. Okay.
4: Ecco, allora ci dici che cos'è lo zinale?
3: È un grembiule.
1: Mi passi l'ozzinale, che bello, grave. Che meraviglia.
0: Ma l'ozzinale.
1: Ma che bello ozzinale che c'hai, bel grembiule.
3: Però si dice anche il sinalone con la S, il sinale.
1: Ah,
3: il sinalone anche.
1: Finalone. Fino a okay.
4: Carissima, hai vinto un grandissimo
0: sempre
4: premio,
0: la
4: possibilità. No, questa volta è Barti Colucci, cucinerà un piatto a scelta
3: io
4: della
3: e
4: nostra
3: Barti
4: ospite.
3: Colucci ci siamo sentiti altre volte per altri programmi.
1: Diglielo Rosy, di che
0: è
1: cosa ne sanno? Diglielo Rosy, cosa ne sanno loro? Cosa ne sanno?
3: Sì.
1: Rosy, come sempre ti ringraziamo per l'allegria e grazie per seguire Generazione Radio e ti auguriamo un buon weekend.
3: Grazie anche a voi.
1: Ciao Rosy,
4: un abbraccio Rosy.

0: dall'album Lorenzo 1997 L'Albero, Jovanotti appunto con la sua bella 1710, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Federico Vespa, da Tropea ricordiamo una abbronzatissima Camilla Ferranti.
1: Super abbronzata.
2: Ragazzi, è uscito il sole, vedi, l'unicorno è pronto per lasciare il porto, ve lo dico.
0: Ma devi stare ancora, un'oretta con noi, quindi non potrai lasciarci prima delle 18, cara Camilla, capito?
2: Va bene. Allora vi dico subito questa cosa, trovandomi qua io a parlare chiaramente di cinema, perché qua mi trovo per un festival del cinema. Abbiamo parlato tanto di una figura che è qua di Tropea, che è quella di Raff Vallone, ma c'è una notizia invece che riguarda un nostro altro connazionale che ha reso grande il cinema italiano nel mondo, che è Alberto Sordi, che è è stato presentato un docufilm dal titolo Alberto Sordi Secret alla Camera dei Deputati. È un film scritto dal suo cugino, che racconta un po' il lato più privato, più intimo di questo attore romano, con tanti aneddoti, chiaramente tante foto inedite, filmati d'archivio, testimonianze. È un modo per ricordare la figura di Alberto Sordi, però visto dalla chiave di un parente, quindi un occhio sicuramente diverso.
0: Diverso, con aneddoti che magari tutti noi non conosciamo, che avremo voglia sicuramente di vedere, visto che poi il film verrà trasmesso su una nota piattaforma di streaming, quindi vi invitiamo anche a vederla, perché vuoi dire
1: bello tutto, bella buasseri, ma io non te pago.
0: Non te pago.
1: Ma come non mi paghi?
2: Il tuo...
1: Vuol dire che tu hai fatto loro i soldi, li prendi.
2: Ma comunque guarda che cioè, i romani comunque l'hanno adottata molto questa cosa, cioè voglio dire, lui l'avrà detta con una battuta, poi il romano però in qualche modo l'ha personalizzata.
0: Dovremmo fare, Camilla e Fede, dovremmo fare una puntata di Generazione Radio 2 dedicata ai modi di dire estrapolati dei film, che poi sono diventati di uso quotidiano. Alberto ne ha coniate tantissimi.
2: Ne ha coniate molte. Pensate che io questa sera intervisto Neri Parenti, quindi anche qui ce l'abbiamo altre proprio.
0: Potresti entrare in intervista dicendo Neri, io so io, capito? Non
1: esatto.
0: Tipo, puoi fare una citazione.
2: Chiudiamo subito. Grazie Neri, è stato un piacere. Finito il talk.
0: Salutiamo Neri, ovviamente, che è un grandissimo amico di Radio 2, anche nostro. Intanto Olivia Dean, Baby Steps, fra poco parleremo del Museo Fanny Usellini ad Arona. Quindi mi raccomando, siete e state sintonizzati sempre sulla meravigliosa Radio 2 con Marti Colucci, Federico Vespa e ovviamente da Tropea ricordiamo Camilla Ferranti.

0: in questo ultimo giorno della settimana insieme. Allora ragazzi, sapete che Radio 2 si occupa ed ha un'attenzione particolare anche a quello che è la cultura e il sociale, e domani proprio verrà inaugurato il Museo dell'Arte Moderna e Contemporanea a Fanni Usettini ad Arona. Nato dalla rinascita dell'ex macello, pensate che custodirà una collezione di 556 opere tra dipinti e sculture, e oggi a parlarne abbiamo il professor Luigi Sansone, che è un critico d'arte, ed Andrea Rigoni, che è un educatore dei servizi sociali.
1: Ben arrivati qui a Generazione Radio 2 entrambi. E sentiamo che magari uno dei due è caduta la linea, non so chi è al telefono,
0: sì,
1: forse
0: sentito,
1: dottor Sansone, c'è lei oppure c'è il dottor Rigoni?
2: No, sono Sansone, Luigi Sansone.
1: Ecco, dottore, ben arrivato, ben arrivato.
3: Ben arrivato.
2: Grazie mille.
3: Senta, partiamo da una trasformazione che sembra un po' una favola, no? Un ex macello comunale abbandonato da veramente da 50 anni diventa oggi un museo d'arte moderna e contemporanea. Com'è nata l'idea di questa, di questo museo?
2: Beh, l'idea è nata subito dopo la morte di mia moglie nell'ottobre del 18, e volevo appunto fare qualcosa per ricordare la memoria, e contattai l'amministrazione dell'epoca e proposi appunto di creare un museo d'arte moderna e contemporanea. Io avrei donato le opere e in cambio volevo che il nome del museo fosse appunto Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Fanni Usellini. La cosa fu accettata e il sindaco appunto aveva sotto mano questo spazio abbandonato da anni, e abbiamo preso la palla a balzo e siamo riusciti appunto a ristrutturarlo.
1: Certo.
2: Perciò un luogo di morte, i poveri animali qui per decenni sono stati macellati, è diventato un luogo di libertà, un luogo creativo, un luogo di pace, ecco. Questa è stata un po' l'idea.
1: Progetto meraviglioso. Ci dicono la regia, abbiamo anche il piacere di avere in collegamento con noi il dottor Andrea Rigoni, educatore servizi sociali. Dottor Rigoni, ben ritrovato qui a Generazione Radio 2.
4: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
1: Camilla, vuoi fare una domanda al dottor Rigoni?
0: Sì, io al dottor Rigoni volevo chiedere una cosa in particolare, cioè in un momento in cui in realtà le città stanno proprio investendo in grandi eventi, invece Arona sceglie di investire in un museo che unisce cultura e sociale, quindi che accoglienza si aspetta da questa inaugurazione che partirà domani?
4: Allora, l'attesa sicuramente si sta facendo sentire, l'emozione è tanta, e quello veramente che stupisce è la novità che appunto si sta inaugurando, certo, un museo d'arte, ma non è solo un museo d'arte, ma un luogo in cui l'arte incontra concretamente l'inclusione sociale. A parer mio, che mi sono anche molto documentato, non esistono o ce ne saranno veramente poche realtà così sul territorio italiano. Il museo, io davvero invito tutti a venirlo a vedere. Accanto alle sale espositive abbiamo un edificio dedicato interamente al sociale, con il bar, gli spazi laboratoriali, e quindi ci sono tantissime opportunità di partecipazione per tutti i ragazzi con disabilità e per le persone fragili. E l'obiettivo è proprio che questi ragazzi diciamo non siano semplicemente ospiti del museo, ma che, certo, diventino protagonisti insieme, certo, ovviamente alle loro famiglie, e quindi credo che questa sia la vera ricchezza del progetto, quindi creare un luogo in cui la cultura non sia soltanto qualcosa da ammirare, ma diventi, sì, un'occasione per costruire relazioni e nuove opportunità.
1: Tra l'altro, dottor Rigoni, ovviamente siamo d'accordo con le sue parole, con il progetto. Per chi fosse collegato sul canale 202 del Digitale Terrestre, stiamo vedendo anche le foto di questa rinascita, di questo ex macello, questo museo meraviglioso. Quindi per chi si fosse collegato, oppure per chi non è collegato, può intanto, insomma, avere un'anticipazione di quello che è stata l'opera di ristrutturazione.
3: Assolutamente. Professor Sansone, ci può raccontare quali tipologie di opere ammireremo in questo museo? Mi conferma che arriverà anche un dipinto di Picasso?
2: Sì, non arriverà, è già arrivato.
1: Ah, beh,
0: già lì, già blindato.
2: Sì, è arrivato questa mattina, sì. È un quadro importante di Picasso, perché si riallaccia all'arte africana. Come sappiamo, Picasso è stato un grande estimatore di arte africana, infatti nel suo primo quadro Le donne d'Avignone del 1906 le donne indossano maschere africane, ecco. E in questo museo c'è una sala dedicata all'arte africana, delle varie dal Congo alla Nigeria, Burkina Faso, Costa d'Avorio, ci sono una trentina di maschere, di fetici, di bronzetti, ecco. Ho voluto mettere l'opera di Picasso vicino all'arte africana. Certo. Poi c'è una sezione dedicata al futurismo, con artisti come Francesco Cangiullo, Severini, c'è un ritratto di Marinetti accanto a un ritratto di Leo Lionni di Zera Pound. Poi abbiamo una sezione dedicata alla metafisica, al surrealismo, con un autoritratto di De Chirico, Fallon, Harry Moore.
1: C'è tanto da vedere, professore, c'è tanto da vedere. Allora invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio 2 ovviamente ad affacciarsi al Museo Fanni Usellini ad Arona, e noi vi ringraziamo appunto il professor Luigi Sansone, critico d'arte, grazie professore, grazie mille, e Andrea Rigoni, educatore ai servizi sociali. Di nuovo, quindi vi ricordiamo, il Museo Fanni Usellini ad Arona.
3: Grazie.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
2: 2-2. Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: I declare and I decree, any chain that has been holding me.

0: c'è Ray insieme ad Amma and Absolute con Joy su Rai Radio 2, Bartico Lucci, Federico Vespa, Camilla Ferrante. Adesso c'è un momento che coinvolge tutta la nazione, ovvero la riflessione con le bustine, le portate?
1: Io le ho portate. Perfetto. Le bustine, anche i biscottini.
0: Il tè di Camilla.
1: Oh,
0: il tè
1: di Camilla. Prego, oh. Dottoressa Ferranti.
2: Ragazzi, oggi vi ho preparato i biscottini pure. Potete adesso attingere dal piattino le famose lingue di gatto.
0: Buone.
2: Perché sono pronta per raccontarvi la mia esperienza. No, perché io amo questo momento, perché mi sento di condividerlo con voi che avete una versione, una funzione terapeutica nei miei confronti.
0: Grazie,
2: capito?
0: Grazie.
2: Prego, non c'è di
1: spero tu non sia ironica, però.
2: No, perché mi trovi ironica quando parlo? Ma
1: no.
2: Perché? Sai che sono un'attrice di base, quindi.
1: Appunto.
2: Dunque, ragazzi, allora, mi è successa questa cosa, però mi ha fatto molto riflettere, perché immagino che anche qui molte persone si possano, come dire, riconoscere in questo. Ieri sera praticamente stavo cercando una penna, perché io ancora mi affido poi non alla tecnologia, ma sono ancora molto vicina alle cose proprio di sempre, delle penne, le matite, è una cosa di cui mi riempio e ho necessità di averla sempre in una borsa. Insomma, avevo bisogno di questa penna per correggere due o tre cose per l'intervista che dovevo fare, e ho cercato ruminando e ruffando dentro la borsa. Ovviamente, cioè, ho tirato fuori di tutto di più, eccetto quello
1: la penna,
2: che mi serviva,
1: certo.
2: Quindi alla fine la penna l'ho dovuta chiedere in prestito. Faccio la mia intervista serena e tranquilla. Questa mattina ho avuto l'illuminazione, tanto pioveva, ho detto: sai che cosa faccio? Un po' di decluttering dalla mia borsa di tutti i giorni. E non potete capire quello che è uscito fuori dalla borsa di tutti i giorni, cioè la qualunque, da
1: tipo?
2: I burro cacao, sì, che non uso più, che sono finiti, o perlomeno che li ho cercati mille volte e poi li ho ricomprati e sono rifiniti lì dentro lo stesso. Bene, quindi già questo. Poi scontrini, non vi dico del 2024, questo magari no, però insomma scontrini abbastanza in là con l'età, con il tempo, sì. Elastici vari ed eventuali, specchietti, addirittura c'era avete presente la ricevuta, quella dei bagagli che spedite in aereo?
1: Sì.
2: C'è anche quella. Quindi la domanda è stata: ma perché io, cioè, continuo a riempire le borse di cose? Immagino che anche voi, cioè, non so, a voi vi è capitato di aprire un cassetto che c'è qualunque cosa?
1: Sì, ha voglia, sì.
2: Ecco, tipo, che cosa avete ritrovato dentro? Cioè, non so, nel fare un po' pulizia.
0: Guarda, ieri mia madre mi ha detto che in, diciamo, la casa che abbiamo in montagna,
1: sì,
0: ha aperto un cassetto e ha trovato dei petardi del 2011, di un capodanno del 2011-2012.
1: Ma scusa, petardi esplosi o inesplosi?
0: No, petardi ancora da usare.
1: Da usare, sì.
0: Avanzati da un capodanno.
1: Io non so, a sensazione non li userei, visto la...
0: No, eviterei anche io.
2: No,
0: sì,
2: Dio di no. Però mi ha fatto ridere, perché un po' di anni fa, quando ancora guidavo il motorino ed ero comunque, non ero maggiorenne, quando mi sequestrarono il motorino i vigili della municipale che mi fermavano, mi disse: guarda, apri il cassettino. Quando mi disse apri il cassettino, da lì è uscito fuori tutto di più. Hanno aspettato due ore prima che gli potessi dare i documenti, eccetera. Quindi il discorso è: perché uno continua a riempire le proprie cose di oggetti, di cose che non vuole mai buttare,
1: forse,
2: e non vuoi buttare,
1: ma forse per noia, che io credo per noia, no? Perché facendo un ragionamento velocissimo, magari
2: no,
1: la borsa
2: no. Invece secondo me no, io ho voluto fare un pensiero molto più profondo.
0: Sentiamo la morale,
1: burro cacao, voglio sentire il pensiero profondo sul burro cacao del 98 che avevi in borsa, prego.
2: Certo, noi abbiamo bisogno di togliere il superfluo. Ecco, questa è stata la mia versione finale.
1: E lo butti
2: come...
1: in borsa.
2: Beh,
1: lo butti,
2: certo,
1: in borsa.
2: No, la necessità è quello praticamente che noi vogliamo controllare tutto e tenere tutto, capito? Non vogliamo buttare via niente. Invece in questo modo appesantiamo il cervello. Quindi l'unico modo per poter risolvere questa faccenda è eliminare il superfluo. E quindi sai quando arrivi che sei in full totale, a un certo punto dici: adesso faccio il cambio di stagione. È quello, quando arrivi a quel punto è quando tu vuoi iniziare un cambiamento, una pulizia.
0: Sì, ma dottoressa Ferranti, il punto adesso è un altro.
2: È complesso, cioè, vero? Però c'è un ragionamento logico.
0: Ma perché le hanno sequestrato il motorino?
2: Beh, adesso questo non me lo ricordo, però l'abbiamo sequestrato 3-4 volte. Ma forse andavo in due senza casco.
1: Non mi raccomando. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori.
2: Parliamo di 20 anni fa.
1: Esatto, quindi di guidare con prudenza, indossare il casco e soprattutto di buttare le cose nella borsa di Camilla. Mi sai?

0: Robin Schulz, Sugar, brano del 2015, sembra molto attuale nonostante sì, i suoi 11 anni. Bellissimo. Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa, che è pronto con i suoi 59 secondi, uno spaccato.
1: Sto nella pelle.
2: Sulla credo che dopo queste notizie il prezzo del carburante scenderà radicalmente e l'ecologia conquisterà il mondo.
1: È bello che le notizie di Federico hanno sempre comunque un'evoluzione importante.
2: Certo,
1: è sempre
2: chiaro,
1: qualcosa, ovvio. Una soluzione a qualcosa.
2: Ovvio. Allora, in una cittadina tedesca i dipendenti e i clienti di un supermercato si sono trovati davanti a una scena surreale.
0: Cioè?
2: Un gregge di ben 50 pecore fuggito da un recinto si è diretto compatto verso l'ingresso automatico del negozio. Gli animali sono entrati in fila indiana tra i corridoi.
1: Guarda, sono molto più educati delle persone.
2: Esatto, i carrelli della spesa prima che il pastore e le autorità riuscissero a riprenderli. Invece un malvivente ha deciso di mettere a segno una rapina.
0: Scusa, c'avevo la battuta, c'era il pecorino in offerta. Vabbè, lascia stare.
2: Un malvivente ha deciso di mettere a segno una rapina in modo decisamente teatrale, presentandosi sul luogo del delitto travestito da mangiafuoco, completo di trucco e scena di abiti sgargianti. Nonostante però questo trasferimento, è stato ugualmente arrestato.
0: Certo.
2: La morale qual è?
0: La morale, attenzione,
2: la morale è che quando questo signore subirà il processo, il giudice dovrebbe quantomeno tenere conto bonariamente, dargli l'attenuante del grande travestimento, quindi con una pena minore.
0: Ah, tu dici vale quello per avere l'attenuante?
2: Ah, diamogli una pena minore, perché uno che fa una rapina del sistema mangiafuoco è semplicemente un genio, quindi premiamo un pochino la sua creatività, lo condanniamo ma con un attenuante almeno, insomma.
1: Ma avete visto che per Roma gira anche l'uomo ragno?
0: Sì, come no.

0: Francesca Michelin, la mia ragazza. Comunque io ho deciso di fare, di passare anche ai nostri ascoltatori il fuori onda di Federico e Bart insieme.
1: Ma perché
0: no,
1: devi raccontare i nostri?
0: Perché sì, cioè, perché quella è Real Radio, capito?
1: La vera radio, la vera radio.
0: Real Radio. Esatto.
2: Di quali allora, fuori onda stai parlando? Che ne facciamo tantissimi,
0: Ce ne sono vari ed eventuali, adesso sto parlando anche del mio futuro marito, quindi ho detto, ma guarda questi come si intromettono.
3: Noi stiamo cercando Cesare Cremonini.
2: Cesare Cremonini. È trasformato un attimo nel dottor Bruno, che salutiamo. Salutiamo dottor Bruno. Allora parliamo di che cosa? L'almanacco musicale di Generazione Radio 2, quindi quello che è successo in questo 25 settembre, andando a ritroso negli anni, parte Federico.
3: Parto io, perché il 25 settembre del 1981 esce l'album La voce del padrone di Franco Battiato, che ci ha lasciato nel 2021. Tre brani, c'è Centro di gravità permanente.
2: Bello.

0: Arriviamo invece al 25 settembre del 2022, quando Harry Styles domina le classifiche con As It Was. Non parlarci sopra, perché questo è del mio futuro marito.
1: Che bella! Un saluto particolare a Harry Styles, che ricordo a tutti quanti.
2: Grande, insomma, amico di Barti Colucci.
1: Che amico, diciamo, ci alleniamo insieme.
0: Barti ha detto che si allena con Harry Styles. Sì, allora, Barti, tu lo sai qual è la tua missione quest'anno, l'hai capita, no?
1: Ho capito,
0: cioè,
1: perfettamente.
0: Natale arriva tra poco.
1: Esatto.
2: Ma che, ma perché ti piace pure Harry Styles?
1: Sì.
0: A me piace solo Harry Styles, io ho sempre solo detto di lui.
1: Ma no, ma prima hai citato un altro pure.
2: Ragazzo?
1: Ma hai citato pure un altro prima.
0: No? Ma non è vero, ma te lo
1: sì. Vabbè, fra poco vi diremo chi.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Lose Yourself to Dance. 17.49, andiamo in chiusura anche di questa puntata di Generazione Radio 2 in questo venerdì 25 di settembre. Ma prima, ragazzi, visto che io sono un amante dello spazio,
1: ecco,
0: ai miei colleghi, sia Federico che a Camilla, la settimana scorsa ho dato indicazione su come poter guardare a occhio nudo la stazione spaziale internazionale, la ISS. Chi l'ha fatto? Nessuno, solo Eddie Brundo. Solo Eddie Brundo, che già salutiamo. Mentre stasera, per tutti gli appassionati di spazio, ma anche no, se avete dei bambini a casa, bene, allora alle 20.33, puntando gli occhi a nord-ovest, potete vedere appunto la ISS, la stazione spaziale internazionale, e insomma vedere un passaggio su tutta la nostra penisola italiana molto,
1: oh,
0: molto...
1: Ma ci credete che io tutte le volte che c'erano questi fenomeni non ho mai beccati? Non li ho mai beccati. No,
0: ma allora,
1: zero.
0: Ma tu devi andare, allora 20.33, guarda in un punto appunto,
2: segna l'età, gli orari,
0: è importante, perché se vai 20.34 è già passato, vedi, che ti aspetta,
1: alle 20.33
0: vai in qualche minuto,
2: sei così astronomico, Barti.
0: A me piace molto lo spazio, l'astronomia, perché
1: ma Barti è pazzo, si butta col paracadute, guida gli aerei, è un folgorato,
2: cioè,
1: è numero uno,
0: anche meno,
1: no, sto fa delle cose che io non potrei mai fare, bungee jumping,
0: invece ti porterò con me, guarda Fede, tempo anche a te e Camilla,
2: è
0: mi
2: l'uomo
0: porto...
2: dello spazio,
0: l'uomo
2: Barti,
0: dello spazio
2: non esiste in realtà, Barti è un uomo spaziale.
1: Va bene, quindi che cosa vedremo?
0: 20.33, vedete un puntino luminoso che viaggia, lo riconoscete a differenza degli aerei, perché è un puntino costante che viaggerà a una velocità di 28.000 km, quindi vedrete proprio questo puntino a occhio nudo che è la stazione spaziale, quindi fatelo vedere anche i bambini se siete interessati, ma se non avete mai visto potete farlo anche voi, perché è un'esperienza molto molto emozionante. Beh, chiudo
2: tutti con il naso all'insù, esattamente. Va bene,
0: dobbiamo salutare, ringraziamo gli ascoltatori di Generazione Radio 2, ma ringraziamo anche tutta la squadra, partendo dalla regia
1: di Eddie Brundo e dalla cura di Valentina Totta e Caterina D'Aleo.
0: Salutiamo anche alla visual Giuseppe Caporale, vi ricordiamo che tutti i programmi di Radio 2 ovviamente sono visibili sul canale 202 del digitale terrestre. Grazie Giuseppe.
1: Bene, vi lasciamo
2: e salutiamo
1: con...
2: in redazione il nostro Donato Muscati.
1: Giusto,
2: ragazzi.
1: Grande,
0: grazie Donato.
1: Oggi non
0: grande.
1: Si faceva vedere Donato.
0: Scusate ragazzi, in particolare saluto Eddie Brundo, perché la selezione che fa, cioè, della musica, l'almanacco musicale è merito di Eddie Brundo, quindi grazie Eddie.
1: Grazie
0: la selezione che... Fatti un applauso da solo. Fatti un applauso, non ce l'hai l'applauso? Te lo facciamo noi.
1: Vabbè,
0: perché
1: lo facciamo noi.
0: Una selezione incredibile. Grazie.
1: Vi lasciamo con grazie, Red Eddie. Carpet, ragazzi, Red Carpet Radio 2 condotto da Andrea De Lovu.
2: Ma io vi riabbraccio
1: con Mario Benedetto e Pippolo Russo e la partecipazione di Michel Desi. Cosa stai dicendo?
0: No, la domanda è: Camilla, tu ritorni o resti a Tropea?
2: Non lo so, adesso deciderò, ragazzi. Ora vedo un secondo. Vedo il tempo come gira.
0: Ricordiamo, Camilla Ferrante è a Tropea da una settimana, probabilmente ritornerà lunedì, quindi noi saremo nuovamente in diretta con Generazione Radio 2 dalle 16 alle 18.
1: Diciamoci pure la verità, cioè nel senso, noi siamo due baldi giovani, però se il 202 ha senso soprattutto per vedere la bellezza di
0: Camilla. Assolutamente. Tra l'altro, Camilla, ci siamo ricordati, hai detto io amo solo Harry Styles. In realtà, qualche talk precedente hai detto io amo solo Cesare Cremonini. Non so se ti dico.
2: No, ma com'è? Ma cosa c'entra? Io sono volubile a seconda anche del tempo.
1: Il discorso è questo: comunque, che noi dobbiamo cercare di portarti all'altare e farti essere una donna risoluta e definitiva entro dicembre. Quindi,
2: ma intanto, ragazzi, arrivo con l'unicorno. Mi sembra già un pezzo. Già arrivo con l'unicorno, già sembra qualcosa.
0: Questo è qualcosa, va bene. Allora.

0: che dirvi più? Allora Fede, hai segnato la data, o meglio l'orario per vedere
1: l'SS? No, adesso mi prendo il foglio e me lo porto via.
0: Mi raccomando, poi sì, ti interrogo lunedì se l'hai visto.
1: Certo.
0: Devi fare anche una foto agli SS.
1: Oh, Varti, come stai vivendo le ultime ore da 44enne?
0: Ah, domani è il mio compleanno!
1: Radio 2 deve sapere che domani è il compleanno di Varti Colucci, quindi per...
2: Non si possono fare gli auguri prima, attenzione.
1: No, stiamo dicendo che tra poco... mezzanotte compleanno di Bartolo.
0: A mezzanotte, va bene. Grazie ragazzi, vi lasciamo in compagnia di Red Carpet e torniamo lunedì. Un abbraccio. Ciao.

0: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica. 2-2
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. 2-2
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia a Rai Mobilità per un aggiornamento alle 17.58 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità in A7 nel tratto Milano-Genova, 5 km di coda tra barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. In A4 code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova. Ci spostiamo in Liguria, traffico rallentato con code a tratti tra in A10 tra Andora e Albenga in direzione di Genova. 3 km di coda per una perdita di carico in A14 tra l'allacciamento all'A1 e il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. A Roma sul grande raccordo anulare code tra la diramazione Roma Nord e l'allacciamento all'A24 in direzione Casilina. Infine sulla tangenziale di Napoli traffico intenso tra Corso Malta e zona ospedaliera in direzione Pozzuoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
0: Sono le 18:00.

0: Red Carpet, questo è il primo venerdì di Red Carpet, che bello passarlo insieme. Io sono Andrea De Logu.
1: Io sono Pippo Lo Russo e lui
2: Mario Benedetto.
1: Ciao Mario, ciao a tutti.
2: Sì, ciao a tutti che sono in giro e...
0: Salutiamo anche il nostro regista Peppe Verdel e siamo qua oggi per parlare di un sacco di cose, così pulluliamo di notizie.
1: Sì, sì, un sacco.
0: Un po' di polemica, un po' di problematiche, ma insomma le risolveremo insieme.
1: Sì, assolutamente. Voi siete protagonisti di Red Carpet, lo sapete, ovunque vi troviate, quindi se volete interagire con noi coordinate 348 7 300 200, ci potete anche ammirare in tutto il nostro splendore sul canale 202 in TV.
0: Sì, vediamo se qualcuno ci sta guardando davvero.
2: È un verbo che scomoderei solo per la De Logu, ammirare.
0: Ma sei un sacco di fan, ma smetti, che ci scrivono le signore per te. Allora, se ci state guardando sul canale 202 del digitale terrestre, diteci cosa sta facendo Mario. Toccati una parte del corpo mentre ti riprendono. Diteci cosa si sta toccando Mario se ci state guardando sul canale 202 del digitale terrestre. Una cosa che si poteva fare davanti alle telecamere, quindi state tranquille, tranquilli. Allora, messaggi vocali al 348 7 300 200, se volete sfogarvi. Già iniziamo con: io non sopporto puntini puntini puntini. No, non è Guns N' Paradise, sono Marracash e Gue con Casini. Però sentire questa intro, ragazzi, un po' di emozione.

0: Casini, che bello questo pezzo, anche il video che gira, veramente bello, bello, bello. Ho riconosciuto le macchine, c'è un video che sta girando del loro concerto, di un loro live, sì, con le macchine parcheggiate dietro.
1: E c'era una tua?
0: No, no, le loro, probabilmente poi hanno finito la data e se ne sono andati via, capito?
1: Ah, tu sai che macchine hanno?
0: Era lì nel video, le fanno vedere sempre sui social, insomma, è normale.
1: Ma vedi come è pericoloso per vedere le cose sui social.
2: Ragazzi, beh, io capirai.
0: Vi divertite a pubblicare tutto e la gente fa attenzione a tutto.
1: Hai ragione, hai ragione. Posso interrompere?
2: A proposito di vita, perché c'è una notizia, secondo me, Andrea la citava in apertura, notizie che diciamo si sono di costume ma hanno tanto a che vedere con la vita di tutti i giorni, perché i famosi me contro te,
0: sì,
2: c'è un dibattito crescente.
1: Enorme, un dibattito molto molto infiammabile, infiammante adesso, perché attenzione, vi spieghiamo chi sono i me contro te,
2: sì,
1: chi
2: brava.
1: Ha dei figli già lo sa, infatti il nostro Pippo sapeva perfettamente di cosa stavamo parlando, perché hai dovuto spendere quanto per tua figlia?
0: Un bel po', guarda, devo dire nei primi 7 anni di vita almeno 3.000 euro.
1: Caspiterina.
0: Capito? Quindi una sedia gliel'ho comprata io.
1: Una sedia della casa gliel'hai comprata tu. Allora, chi sono i me contro te, per chi non fosse avvezzo, insomma, a contentare i propri figli? Sono dei content creator, quindi delle persone che sanno produrre dei contenuti da pubblicare sui social, attenzione, quindi parliamo di siti, social, non di televisione. Sono una coppia, una ragazza e un ragazzo, e creano contenuti solo per i bambini.
0: Esatto.
1: Quindi contenuti dove, che ne so, scartano dei regali, dove fanno delle canzoncine, dove giocano con delle palline, eccetera eccetera. Quindi vanno avanti da tanti anni, attenzione.
0: Esatto.
1: Sono veramente i più famosi, possiamo dirlo?
0: Sì, sì, a voglia.
1: I me contro te sono i content creator per i bimbi più famosi d'Italia. Infatti, insomma, sono usciti molti articoli che li dichiarano milionari, e
0: sì,
1: non facciamo fatica a crederlo. Qual è il problema? Ah no, un'altra cosa di costume molto carina prima di andare nella polemica, che si sono sposati e hanno fatto un matrimonio show con 6.000 paganti, quindi i genitori potevano portare i bambini, che costavano anche 250 euro i biglietti.
0: Esatto.
1: Quindi giustamente posso dire, questa cosa non mi sconvolge più di tanto, perché ci sono i matrimoni, tanti matrimoni, magari quelli con tante persone, dove tu chiedi di dare un contributo, no?
0: Sì.
1: Dai l'IBAN,
0: sì,
1: e uno paga.
0: Quando ti arriva l'invito, insomma, non
1: sai che devi pagare. Sai che devi pagare. Qual è la vera, cioè il vero problema? Il vero problema è che hanno un sito internet. In questo sito internet purtroppo ci sono delle cose che non tornano, e quindi l'associazione di consumatori ha depositato un ricorso in tribunale, perché li sta accusando di avere un negozio, quindi fare troppo call to action, quindi
0: sì,
1: di costringere, fra virgolette, insomma, di portare i bambini a fare degli acquisti. Quindi questi loro link sono direttamente collegati ad Amazon, quindi sono pratiche commerciali aggressive e ingannevoli. Noi non sappiamo come andrà a finire,
0: ma certo,
1: questa cosa, ovviamente, però ha fatto molto scalpore, anche perché molti genitori adesso hanno tirato un po' i remi in barca, si sono resi conto che bisogna seguire un pochino di più i bambini quando hanno in mano i cellulari. Non è facile, attenzione.
0: Anzi,
1: quello che chiediamo a voi, i me contro te sono, diciamo, i miti dei bambini di oggi.
0: Esatto.
1: Ma chi erano i vostri miti da bambini? Attenzione,
2: proviamo a recuperare un po'
1: di
2: memoria.
1: La vostra memoria, andate indietro, quando eravate bambini, chi è che adoravate? Chi è che seguivate?
0: Tu ce l'avevi un mito di quando eri bambina?
1: Guarda, lo so che adesso ti sto per dire una cosa folle, Kofi Annan. Non faccio la spocchiosa, ma perché a casa mia giravano molti giornali, guardavamo i telegiornali.
2: Già da piccola.
1: Io vedevo quest'uomo sempre vestito elegante, che con la traduzione parlava in modo così posato, e mi dicevano, no, perché lui parla per far pace alle persone, mi spiegavano ai tempi.
2: Sì.
1: E dicevo, ma che davvero?
2: Affascinato.
1: Era affascinato. I vostri miti al 348-7300-200, un messaggio vocale dove ci spiegate chi erano, ma soprattutto perché.

0: radio che amo, questa è Radio 2, grazie Lorenzo Lucidi. Scusate, ma questo pezzo meraviglioso, questo pezzo Time of My Life, che è tratto dal capolavoro Dirty Dancing, diciamoci la verità, io posso vantarmene? Posso vantarmene? Ho vinto insieme a Nikita Perotti Ballando con le Stelle, soprattutto grazie a questo pezzo.
1: Diciamolo.
2: Ce lo ricordiamo bene.
0: Oh, meraviglioso.
1: È tra i tuoi miti, quindi, insomma.
0: Prima Kofi Annan.
1: Dopo Kofi Annan, ovviamente.
0: E poi c'è Patrick Swayze, va bene?
1: Ok, Kofi Annan, Swayze e poi il terzo posto mi incuriosirebbe molto, allora, per fare un podio.
0: Fai un podio di miti?
1: Tuoi.
0: E Xena Principessa Guerriera.
1: Ah, che è una mediazione, se ci pensate, tra i due precedenti. È una sorta di sintesi.
2: Io per abbassare il livello devo dire.
1: Sì, che siete poi basta che basta, insomma.
2: Il mio
1: basta
2: mito
1: poco.
2: D'infanzia era Sbirulino, Sandra Mondaini, il pagliaccio pasticcione.
0: Ma quanto sei? Scusa, quanti anni hai?
2: 52.
0: E tu guardavi Sbirulino?
2: Ma certo, ma i Teletubbies, a 15 anni guardavo ancora i Teletubbies.
1: Così. A 15 anni, anche 15 minuti fa.
2: Nel fuori onda abbiamo chiesto ai ragazzi del social, ad esempio, Sbirulino, ve lo ricordate? No, non se lo ricordano.
0: Manco io non l'ho coperto Sbirulino.
2: Veramente?
1: Capisci, Verdelle, io mi trovo in mezzo a questi fuochi.
0: Al volo,
1: di
0: Benedetto,
1: miti,
0: eh? Subito il tuo mito.
1: Il mio mito?
0: Vai, veloce.
1: E io avevo l'uomo tigre, dai, diciamo.
0: Oh. È l'uomo tigre che lotta contro il male.
1: Per questo mi piaceva.
0: Mario Benedetto lo sconfigge.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: 22. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: 22.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 22.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 22.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio 2.

0: 100.000 carie, monete e bottoni in diretta a Red Carpet Radio 2, André De Logu, Mario Benedetto, sempre al telefono, Pippolo Russo.
1: Vi abbiamo chiesto al 348-7300-200, chi erano i vostri miti quando eravate piccoli, quelli che guardavate magari in televisione o sui giornali o chi vi raccontavano di loro? Un messaggio vocale ben gradito, ascoltiamone uno.
2: Quando ero piccolo, parliamo anni 80, quindi ero alla fine delle elementari, scuole medie, innamorato di Linda Carter e Wonder Woman. Girava su se stessa, si trasformava nella super donna indistruttibile. Il mio mito da piccolo.
1: Vabbè, te credo.
0: Sì, sì, noi maschietti sognavamo lei con la coroncina, capito?
1: Anche noi femminucci, non te credo, Vai un altro.
3: Allora, uno dei miei miti è stato Diego Armando Maradona, per vari motivi. Sì. Io sono della generazione che ha visto arrivare Diego Armando Maradona in Italia quando aveva 15 o 16 anni. Caspita. Quindi ero malato completamente per il calcio.
0: Certo. Poi.
1: Bellissimo. Io mi chiedo però come nasce un mito. Mario, tu che sai tutto, come nasce un mito?
4: No, intanto spieghiamo cos'è il mito, dove nasce il mito. Nasce da mitos, dal greco, e tutti pensano che sia un soggetto, un personaggio, una personalità. In realtà il significato originario è parola, racconto, narrazione. Quindi questo racconto che fa del suo oratore, di chi lo pronuncia, il vero personaggio poi mitologico.
1: Quindi chiunque racconta qualcosa è un mito.
4: Un autorevole, per esempio, Omero descriveva, appunto, parlava di mitos, del condottiero in battaglia e pronunciava il discorso, ecco, quello era il mitos, e quindi il mito veniva associato a chi lo pronunciava.
1: Bellissimo.
4: Ma poi c'è anche un ampio racconto, anche tutta la sociologia, c'è un concetto bellissimo di Max Weber, uno dei più famosi sociologi, che parla di leadership carismatica come proprietà del mito.
1: Certo.
4: E del protagonista, di chi è capace, diceva lui, di influire sul cambiamento sociale, ovviamente.
1: Certo.
4: Anche la capacità di andare in controtendenza, perché poi il mito si afferma, e questo accade molto spesso oggi, anche i social sono responsabili per assonanza, per conferma, per condivisione. In realtà spesso il mito è quello che si afferma controtendenza,
1: che fa vedere altri che possono essere anche loro controtendenza e seguono il mito.
4: È facile seguire, o si segue la folla, o come diceva il gladiatore,
1: la folla segue te,
4: si conquista la folla.
1: Ah, no,
4: e il gladiatore conquistava la folla.
0: Se non vai alla montagna, capito?
1: La montagna rimane lì, non era così?
4: Insomma, sì. In una parola, seguitemi.
1: Una rondine, sì. Che ne so, fai cappelletti. Non lo, com'era quella cosa? Io non ho mai capito.
0: Che meraviglia, ragazzi.
1: Che cosa stiamo ascoltando adesso? Blink!
0: Sì!
1: 182, no, ragazzi, questo è un pezzo che veramente ci rappresenta. Qual è la nostra età? Io non lo so.

0: Che meraviglia, Red Carpet, Radio 2, Blink 182. Attenzione, perché noi non siamo soli, voi lo sapete, qua abbiamo in studio due grandi conduttori, abbiamo Pippo Lo Russo, abbiamo Mario Benedetto, ci sono anch'io che sono Andrea De Logu, ma il quarto moschettiere è in giro per l'Italia. Michel Dessy, dove sei?
1: Eccomi, sono qui, sono a Roma, o chissà, a Milano, non potete dire, indovinate, indovinate. Oggi voglio fare l'indovinello, indovinello. Allora,
0: chiamo la polizia di ieri e vedo dove ti hanno intercettato, perché sei da tenere d'occhio.
1: Allora ragazzi, siamo partiti lunedì, oggi è venerdì, sì. È finita una settimana, ma dai, ho scoperto l'acqua calda, direi. Esatto, professore.
0: Ma che hai bevuto, Miscelo?
2: È un'ottima riflessione.
0: Che sei ubriaco?
1: Però ho portato in giro il red carpet.
2: Sì.
1: La signora Giovanna oggi mi ha detto una cosa, la vuole ascoltare?
0: Vai.
2: Certo. Sì.
0: Però non va.
3: Non va.
0: Sì. No, signora Giovanna non ci piace.
1: La posso imitare, se
0: vediamo,
1: volete.
0: Ragazzi, sì. Abbiamo la signora Giovanna da sentire?
3: Signora?
0: No, adesso no. Ci racconti cosa dice la signora Giovanna.
2: Sì, prova un po'.
3: Spoiler.
1: Allora, la signora Giovanna dice che ci ha ascoltati.
0: No, fermo, ce l'abbiamo. Vai, signora Giovanna.
4: Vuole salire sul red carpet?
5: Dell'Oscar?
4: No, di Radio 2.
5: No.
4: C'è Andrea De Logu, no. Mario Benedetto, Pippo Lo Russo.
5: Sì, qualche volta lo vedo, ma...
4: Non le piacciono?
5: Non è che non mi piacciono, ormai sono tutti omologati, sono
4: pure
5: tutti
4: loro,
5: uguali,
4: io lo dico.
5: Tutti uguali.
4: Ragazzi, dovete cambiare, dovete distinguervi.
3: Bravo.
5: Allora,
4: come si chiama lei?
5: Io mi chiamo Giovanna.
4: Lo dice Giovanna, cambiate.
5: Se sono omologati tutti.
4: Tutti.
5: Tutti. Cambiate se potete, altrimenti non vi ascolto. Ma
4: brava,
5: sai che gliene
4: frega.
0: Giovanna.
4: No,
0: Giovanna.
4: Frega.
0: No,
4: ci frega.
0: Ammazza.
4: Vuole
0: se
4: salire
0: ci frega.
4: Sul tappeto rosso di Radio 2?
5: Che cosa significa?
4: La nostra trasmissione, Red Carpet.
5: E quindi per fare cosa?
4: Per dire qualcosa, non lo so.
5: No.
4: Niente.
5: No, grazie.
4: C'è Andrea De Logu, Mario Benedetto.
5: No, va bene così.
4: Pippo Lo Russo.
0: Va bene così.
4: Meglio stare alla larga da questi.
5: No. Mi astengo, dai.
3: Mi astengo.
4: Astine dal giudizio, giustamente. Vuole salire sul red carpet di Radio 2?
6: No, la ringrazio. Vorrei andare a ginnastica, che sono un po' in ritardo.
0: Amo.
7: Radio 2.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
10: Due. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
13: 2-2. Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
14: 2-2.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: 2-2.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Radio 2, scusate, c'è Mario Benedetto che in questo momento è al telefono con Pietro Castellitto. Ma perché parlate mentre siete in diretta?
1: Cosa gli dite?
2: Scusate, Pietro è un graditissimo ospite. Pietro, fatti sentire.
3: Ecco.
2: Ecco. Perché? Perché devo ancora andare, ammetto, la De Logo già ha visto Pietro il film, io devo andare ancora a vederlo e quindi mi stavo un po' scusando.
0: Allora sì, Pietro, ti devo dire una cosa, ho visto Serpenti, è bellissimo, l'ho scritto a tutti, mi mancavi tu, è veramente un film da andare a vedere, andate al cinema a vedere Serpenti e non ci sei solo tu, ma posso chiederti se tutto quello che avete fatto era un po' improvvisato?
3: Beh, no, era tanto scritto, però inevitabilmente, essendo poi scene di che duravano 15-20 minuti, poi
0: caspita,
3: era naturale che a un certo punto uno magari prendesse la tangente e incominciasse a...
0: È meraviglioso, è grottesco, intelligente, avete fatto un lavoro enorme, Leonardo Lidi, Borghi, ci sei tu, c'è Valeria Golino, c'è Daniele Parisi, andate a vederlo perché è veramente un film che vale la pena e ti fa riflettere, ma ti fa anche tanto ridere. Quindi questo, detto in diretta, ancora
2: sì,
0: non era
2: infatti,
0: preparato.
2: Non era esatto. Poi la De Logu che parla così, in modo così convinto, se lo dice, lo pensa, Pietro,
3: Sì.
2: Io magari avrei detto no, bello, guai. Invece lei lo pensa.
3: Lo vado a ridere pure io.
2: Esatto, ha fatto venire voglia. Senti, scusa, ma a proposito noi per i film, visto che ci sei, noi stavamo parlando, abbiamo aperto questa puntata parlando di miti, no? E quindi guarda caso chiami tu, che comunque dice l'associazione col mito è nato, Pietro Castellitto punta a diventare sempre più un mito. Ma tu, il tuo mito l'hai interpretato, perché tu hai fatto il grande film, quella serie
3: sul capitano. Calcisticamente sì, era proprio un idolo assoluto Totti. Poi il mio mito, quello che mi ha attraversato per più tempo, è stato Federer.
2: Caspita, stupendo, vedi, Federer, gli sportivi proprio, sia come ovviamente ma pure eleganza, cioè. Io scommetto però, come i nostri ascoltatori che hanno commentato, anzi al 348-7300-200 se avete commenti condivideteli, tu non indovinerai mai il mito di Andrea De Logu.
0: Guarda Pietro, ti tolgo dall'imbarazzo, dall'imbarazzo, è Kofi Annan, io quando ero piccola ero innamorata di Kofi Annan.
2: Tu capisci?
0: Forse non sai neanche chi è perché sei piccolino.
2: Capisci?
4: Cioè io ho detto Sbirulino, lei Kofi Annan.
2: Io l'uomo tigre e tu Federer, cioè hai tirato un po' su lei Kofi Annan, capisci? La De Logu è un altro.
0: Pietro, dove sei in questo momento?
3: Freeman, ricorda.
0: Bravo, bravo. È il genere, esatto, vedi che è intelligente, esatto. Vedi che voi non capite.
2: È ovvio.
0: Siete voi. Senti, ma dove sei in questo momento?
3: Adesso sto facendo dei sopralluoghi, in realtà. Altri sopralluoghi per una roba che girerò, ma non c'entra nulla al cinema. Roba pubblicitaria.
2: Beh, hai già fatto una grande regia pubblicitaria, tra l'altro.
3: Sì,
2: l'ho visto.
0: Sì, ce ne ha parlato Mario, della modella, era impazzito per la modella.
2: No, era bellissimo, era realizzata benissimo tutto, anche la scelta ovviamente. Anche
0: Pietro, grazie per esserti fatto intrappolare in questa diretta di Radio 2.
2: Però ragazzi, torna, vieni a trovarci, vieni però.
3: Sì, ci vediamo in sauna, Mario.
2: Mo' detta così.
0: Cosa mi nascondete? No, cosa mi nascondete?
2: No, semplicemente frequentiamo, ci alleniamo nello stesso posto e capita. Anzi, abbiamo ancora un tennis in sospeso.
0: Adesso tennis, sauna, ragazzi, a me non me l'ha raccontato.
2: Guardate
0: giusta,
2: Serpenti, grazie
4: abbiamo
2: Pietro.
4: Capito.

0: qui a Red Carpet Radio 2 quando sono le 18:39 minuti e 25 secondi in questo momento. Sincronizzate gli orologi.
1: Attenzione, perché abbiamo qualcosa da raccontarvi molto importante, perché Radio 2 è partner di Planetaria Festival. Venerdì 25, sabato 26, domenica 27 settembre a Bologna c'è Planetaria Festival. Dovete andarci, perché dovete, perché è un'occasione anche per conoscere persone, sì, per condividere cose importanti. Ci sono spettacoli, talk, c'è musica, ci sono dei laboratori per esplorare il futuro della città, perché anche questo Planetaria Festival racconta e dà speranza anche per un futuro, perché insomma lo stiamo trattando male questo nostro futuro, eh?
0: Leggermente.
1: Ci sono tantissimi ospiti: il cardinale Matteo Maria Zuppi,
0: sì,
1: c'è Big Mama,
2: presidente della CEI,
1: c'è Settembre,
0: sì,
1: che non è un mese, spero che voi lo sappiate,
0: sì, sì,
1: ok,
0: certo,
1: il sindaco di Bologna e c'è l'urbanista Simona Tondelli,
0: esatto.
1: Oh, sì. La direzione artistica di chi è?
0: Stefano Corsi.
1: Che cavolo,
0: terza edizione, quindi bravo, bravo, bene. Stefano, bravo. Ovviamente è tutto gratuito, bisogna solo prenotarsi sui siti ufficiali,
1: certo.
0: Quindi
1: basta,
0: insomma,
1: Planetaria, basta scrivere Planetaria Bologna e al teatro Arena del Sole.
0: Bello,
1: più di
0: bello,
1: così
0: bello.

0: Radio 2, questo è Red Carpet e il Red Carpet vale per tutti, per voi che ci state ascoltando e ci mandate messaggi vocali al 348 7300 200, dove ci dite chi sono i vostri miti, sì. E vale anche per i vostri miti, perché noi ragazzi oggi abbiamo invitato un mito che è nei cuori di tantissimi ormai adulti, ma ancora di tantissimi bambini, perché lui è tornato a fare dei grandi contenuti un bel po' di tempo fa, insomma adesso possiamo dire che è uno youtuber su YouTube e beh, anche su tutti i social. Giovanni Mucciaccia, ciao Giovanni!
1: Ciao. Grazie, ciao ragazzi, buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio.
0: Ma
1: ciao,
0: che bello, eccomi, ritrovarti! Senti, ti senti un mito?
1: Che bella responsabilità! Beh sì, dai, in un certo senso sì, ho cresciuto diverse generazioni, ho avuto questa grande fortuna. Diciamo che gli altri, i ragazzi che ho cresciuto mi definiscono così, e quindi sono molto contento sicuramente di questo.
0: Beh, tu hai fatto anche spettacoli teatrali, erano tutti pieni, quindi qualcosa vuol dire che, cioè, il mito è andato in giro.
1: Sì, sì, beh, è quello che continuo a fare. Negli ultimi anni io sono un po' sparito dalla televisione, ma in realtà poi faccio tanti live dal vivo e diciamo è aumentata nettamente la mia presenza sui social, come dicevi tu prima, però soprattutto gli spettacoli, quelli insomma fanno tantissimo, cioè nel senso che mi danno proprio da vivere, diciamolo.
0: Beh, tu sei un artista.
2: Beh sì, comunque l'abbiamo seguito in tanti, e poi soprattutto posso dire l'imitazione sancisce l'esistenza del mito.
0: Beh, Fiorello ti ha imitato,
2: cioè, sì, abbiamo il grande Fiorello, esatto,
0: più di così, insomma, sai, quella è una vetta, capito, che, esatto, che quando si tocca ti imita Fiorello, sei arrivato, diciamoci la verità. Sì. Senti Giovanni, noi abbiamo parlato, vabbè, siamo partiti da Me Contro Te, che oggi loro rappresentano proprio i miti per i bambini, e volevamo parlare poi con te di quanto sono cambiati i miti da quando erano bambini quelli che ti seguivano ad oggi, che è arrivata proprio prepotente l'onda di YouTube, dei social, quindi insomma c'è poco controllo.
1: Sì, ma guarda, intanto di pari passo con la società, poi diventa molto complicato secondo me per un adulto giudicare il mito di un bambino. Io dicevo sempre che bisogna chiedere a un bambino. È chiaro che insomma noi ci sono dei personaggi che ci sembrano strani, stravaganti, sopra le righe, no? Ma ne diamo un giudizio da adulti,
0: certo.
1: Ecco perché ti dico, bisognerebbe chiedere a un bambino. È chiaro anche che non è che possiamo affidare i nostri figli, no, a dei personaggi, sì, che non stimiamo, abbandonarli davanti al cellulare oppure di fronte a contenuti che non riteniamo edificanti, no? È chiaro che ci vuole sempre un giudizio dell'adulto, però poi come dire, è sempre il bambino che sceglie un po' il suo mito.
0: Perché secondo te? No, scusami, no, voglio perché, cioè, nel senso, tu li conosci bene anche come si comunica con i bambini e anche l'educazione e l'attenzione che ci vuole. Ma perché secondo te adesso si stanno accorgendo che bisogna controllare di più i siti o chi usa i social? Ad esempio, l'Associazione Consumatori ha fatto ricorso per pratiche aggressive e ingannevoli, insomma, contro Me Contro Te. Poi non sappiamo come andrà a finire, questa è un'altra storia. Però ora si stanno svegliando dicendo no, i contenuti che veicola il social devono essere controllati, quando ai tempi, quando c'eri tu in televisione, nessuno te lo doveva dire, ma tu lo sapevi.
1: No, ma guarda, sostanzialmente secondo me poi, cioè, ti accorgi a scuola, no, anche dei rendimenti dei ragazzi, ma in generale anche nella vita, cioè le menti hanno un'elasticità, insomma si riempiono di contenuti che poi in qualche modo le menti di tutte le persone, non solo dei bambini, questi contenuti poi vengono rivomitati fuori, rimasticati, no, e rimessi nel mondo in una certa maniera, quindi è dai ragionamenti che fanno i bambini che ti rendi conto, no,
2: sì,
1: di quello che guardano, di come insomma anche del livello d'attenzione, sì, ma quello in generale anche degli adulti, lo sappiamo attraverso i social network. Quindi è chiaro che i bambini non devono essere abbandonati, poi guardi, tu parli con un genitore, esatto, che è attentissimo, cioè io e mia moglie siamo due carabinieri, quindi cioè non smettiamo mai di guardare i nostri figli.
2: La domanda che ha fatto Andrea è molto pertinente per chiudere, perché la differenza è proprio questa, cioè oggi, giusto o sbagliato che sia, però non si presenta un contenuto, bene o male tu facevi fare qualcosa, insegnavi anche il tempo di lavorare con le mani, stimolavi la creatività. Beh, oggi, certo, la comunicazione quando si svuota in realtà esige più controllo, che di cui non c'è bisogno, sì, nel momento in cui il contenuto è, certo, nobile, lasciamo dire, non vorrei dare un giudizio di valore, però è questa la sostanza.
1: Sì, sì, ma non solo, ma tu hai fatto riferimento importante, oggi si è molto di più spettatori passivi, no? Cioè nella mia trasmissione continuava soprattutto dopo, era una televisione che si faceva buona maestra perché ti chiedeva poi di osservare il lavoretto ma di rifarlo a casa, no? E quindi era quella la cosa, la grande novità. Io poi adesso non so se sapete, fatemi dire quest'ultima cosa, da diciamo un annetto fa ho aperto un canale su YouTube al quale accennavi Andrea, ma in realtà 4 mesi fa l'abbiamo proprio lanciato perché io adesso pubblico con una certa insomma cadenza dei video sull'arte in cui racconto l'arte. Bello. Ma la racconto legandola diciamo ai media contemporanei, quindi al cinema, al fumetto, al videogame, quindi faccio

0: Studio Musaccia. Studio Musaccia.
1: Genitori all'ascolto, genitori che ci stanno ascoltando.
0: Se, anche se ti guardi una puntata, secondo me ti piace, poi mi farai sapere quando ci incontreremo sul treno la prossima volta.
1: Noi ci becchiamo sul treno.
0: Allora, ci siamo incontrati sul
1: treno. Voglio dire a chi ci sta ascoltando, genitori all'ascolto, andate su YouTube, Studio Musaccia, quelli sono contenuti che possono aiutare a aprire la mente.
2: E stimolare.
0: Beh, vi fanno bene, sicuramente vi fanno bene. Parola
1: grazie.
0: Di Giovanni.
1: Ciao
0: grazie,
1: Giovanni,
0: ragazzi,
1: posso dire una cosa?
0: Bacio.
1: Aspetta, fammi dire una cosa.
0: Fatto. Dimmelo, fatto. No.
1: Con la vinilica?
0: Ah, io pensavo fatto.
1: Fatto.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. 2-2.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 2-2.

0: www.fileni.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Adela in diretta qui a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Pippolo Russo, Michel Dessy, sempre collegato in giro per il mondo. E allora, dove siamo arrivati?
1: Siamo arrivati ai consigli di Mario Benedetto.
2: Siamo arrivati.
1: Non c'è la sigla. Ma dobbiamo fare più sigle, ragazzi. Quanto siamo poveri per non avere le sigle?
2: Siamo arrivati dove la benzina ci consente di arrivare.
1: Stiamo grattando il barile.
2: Perché?
0: È per quello.
2: Adesso c'è questa benzina, insomma, che è salita oltre 2,15 euro e quindi per una serie di ragioni, ovviamente anche contingenze internazionali, come si suol dire. Però c'è una possibilità, mi fa piacere dare questa notizia, e tra l'altro anche del prolungamento per quanto riguarda le città del nord. In questo caso è stato prorogato lo stop di un anno al blocco della circolazione per i diesel, che secondo me è importante. Il diesel costa ancora un po' meno, è chiaro che bisogna rispettare l'ambiente, però poi insomma non può ricadere sul cittadino tutto l'onere, no,
1: di bisogna trovare una via di mezzo.
2: Sostenibili, bravo, esatto, quindi anche insomma questa è una buona notizia. Ma la buona notizia è anche che possiamo risparmiare.
1: Come?
2: Risparmiare perché ci sono delle mosse cercando un po' con la nostra redazione in rete, e andando a piedi sicuramente sì, è un'ottima soluzione sostenibile a livello ambientale e anche personale. Però per esempio intanto cercare di confrontare i prezzi delle varie, ovviamente, poste, perché se ci pensi è abbastanza banale, ma non lo facciamo mai, cioè andiamo dove c'è esigenza, mettiamo benzina, invece
1: prepararsi col benzinaio,
2: brava, dove costa un po' meno. Poi preferire il self service, perché il servito chiaramente è un costo aggiuntivo in più, quindi quello
0: quando
2: lo dimentichiamo.
0: Servito 5 euro, self service 2,30 euro.
2: Ricordiamo.
1: Però io almeno sono sicura che quando faccio self service metto la benzina giusta, ragazzi, scusate.
2: Brava, e qui esatto ci siamo agganciati un po', cioè bisogna prendersi un po' di tempo in più, si fa da soli, però almeno si risparmia qualcosina. E per esempio se si parte, fare riferimento prima dell'autostrada, dove solitamente costa anche un po' di più.
1: Costa di più in autostrada, questa cosa non la sapevo.
2: Sì, quindi fare prima
1: perché sei costretto, quindi ti fanno pagare di più,
2: e quindi è un servizio, diciamo così, tra virgolette aggiuntivo. Chiudiamo poi controllare chiaramente l'usura della macchina, gomme e quant'altro, che può far consumare di più. Accorpare gli spostamenti se si hanno commissioni, metterli insieme nella stessa zona, e soprattutto azzerate il contachilometri e verificate il consumo reale per capire quanto effettivamente consumate con un certo quantitativo di benzina.
1: Vabbè, io vado in giro in bici
2: così
0: ho risolto a piedi
3: ma tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Edoardo Bennato, viva la mamma, quest'estate concerto clamoroso al Circo Massimo, veramente ha fatto innamorare tutti, tutti,
1: bello,
0: tutti.
1: Nel bravo. Cuore di Roma.
2: E sai chi fa innamorare tutti? Anna Carlucci.
1: Ah sì.
2: Anna, ciao, benvenuta.
3: Ciao
2: Radio 2.
3: Andrea, che bello risentirti, che è un po' che non ci sentiamo, caspita.
2: Okay, guarda, bellissimo anche per me, poi vabbè, tu ormai sei un pezzo del mio cuore, voi sappiate che insomma autrice, regista TV e anche responsabile social di Ballando con le Stelle, quindi io ho passato sei mesi praticamente, cinque mesi della mia vita con lei, perché lei va da tutti i concorrenti di Ballando con le Stelle e cerca di aiutarli,
0: certo,
2: per ricevere più diciamo voti possibili. Anna, tu oggi dovevi stare qui con noi, ma perché non ci sei?
3: Non ci sono perché tu devi sapere che in questo momento sono nello studio, anche adesso c'è una piccolissima pausa perché sono appena entrato in studio, ho una coppia clamorosa, Pasquale La Rocca e Ornella Muti.
2: Wow.
3: E stanno facendo quello che tu fai, cioè stanno misurando la pista, cioè stanno stendendo la coreografia sulla pista prima di fare la loro primissima prova. Cioè, oggi è il battesimo, ho capito, per tutti.
2: Quindi quelli sono momenti importanti perché fra poco si va in onda, loro devono capire come ballare, ragazzi, nessuno ballerina.
3: Certo, perché soprattutto hanno provato sempre in sala prove con gli specchi, adesso sono senza specchi, non hanno più riferimenti e quindi è tutta un'altra roba, no?
2: Senti Anna, tu da quant'è che hai preso in mano la comunicazione social, che è la più potente dopo Sanremo?
3: Allora, sono all'incirca 12 anni che abbiamo iniziato con questa cosa, insomma, piano piano abbiamo sperimentato.
2: Guardate che adesso voi vi sembra tutto normale votare dai social, quando ci sono questi programmi così importanti, ma non era così scontato ai tempi.
1: Sì, in effetti.
3: No, abbiamo iniziato proprio noi. Capito. Siamo stati i primi a farlo, sì.
2: Cioè, non era scontato dare la possibilità alla gente a casa di decidere.
0: Sì, sì.
2: Cioè, c'era Sanremo e basta, cioè c'è neanche Sanremo, perché Sanremo potevano farlo con i gruppi d'ascolto.
0: Esatto.
3: Sì, col televoto, il famoso televoto che anche noi usavamo. Poi a un certo punto ci si è accorti che il televoto non era in qualche modo così rappresentativo, perché non c'era così tanta gente che votava, anche perché aveva un costo, no?
2: Esatto.
3: E quindi poi è andata così.
2: Senti, secondo te chi è il più preparato sui social quest'anno? Perché c'è anche Fanta Ballando, giusto per dare un aiuto. Sui social, eh?
3: Guarda, sui social. Vedo che rispetto a tanti anni fa, dove appunto tutti facevano un po', oggi sono tutti agguerritissimi, hanno tutti qualcuno che li aiuta, li supporta, quindi devo dire che vedo che c'è una grande, sai, anche il fatto di personalizzare il proprio racconto, questo è molto ormai tutti lo fanno, sì, ormai è diventata
2: sono preparati. Io ti chiedo di rimanere lì ferma anche se ci sono le prove, perché poi vogliamo parlare di un lavoro bellissimo che tu hai fatto come regista.
3: Certo,
2: rimani immobile.
3: Certo, arrivo.

0: Radio 2, Rosé New Trick. Siamo con Anna Carrucci al telefono. Abbiamo parlato dei social di Ballando, di quanto sta adesso scottando la pista, perché è appena entrata la Muti con Pasquale La Rocca. Però siamo qui con Anna anche per parlare di quello che accadrà alle 15.45 lunedì. Questo lunedì su Rai 3 andrà in onda il tuo documentario La vita tra le mani. Di cosa racconta?
1: Allora, guarda, questa è la storia di una persona eccezionale, è un cardiochirurgo pediatrico che non ha solo fatto, diciamo, è stato un grande cardiochirurgo, ma è stato anche un grande filantropo, ed è un grande filantropo, ed è una persona che ha avuto una vita eccezionale, e io lo conosco da circa 30 anni. Ti dico solo questo, quando l'ho conosciuto alla fine degli anni 90 lo intervistai, e a un certo punto lui mi raccontò che quando lui ha iniziato la sua carriera, questo negli anni 70, non esistevano i ferri chirurgici per i bambini, e che lui, siccome aveva una grande manualità e aveva vicino a casa sua un fabbro, e se li andava a costruire da solo.
0: Meraviglioso.
1: Questa cosa che lui mi ha detto mi diede subito la dimensione della persona, no?
0: Cioè,
1: una persona che non si ferma davanti alle difficoltà, che nel suo, come è il caso di dirlo, che lancia sempre il cuore oltre l'ostacolo.
0: E la sua vita
1: è stata sempre così, perché lui poi ha iniziato, a parte che appunto, pensate una cosa, sempre negli anni 70, quando lui, giovane chirurgo, ha iniziato, purtroppo la mortalità era del 70%, quindi 10 bambini operati, 7 morivano, no. E non era facile, insomma,
0: certo.
1: No? Ecco, adesso grazie a, ovviamente lui ha anche avuto dei momenti di
0: scoramento,
1: diciamo,
0: certo.
1: Di sconforto. Poi a un certo punto ha capito che tutto passava dallo studiare il cuore, perché si sapeva poco, quindi i suoi studi di anatomia, le sue pubblicazioni, la conoscenza del cuore ha fatto sì che si potessero poi, diciamo, mettere a punto delle tecniche, e lui, insieme ovviamente a tanti altri luminari, comunque oggi la mortalità è arrivata al 3%.
0: Mamma mia,
1: dal 70.
0: Quindi mi raccomando, segnatevelo, La vita tra le mani, lunedì su Rai 3 alle 15.45, il documentario firmato da Anna Carlucci sul professor Alessandro Frigiola, giusto? O
1: Frigiola. Ecco. Vi voglio dire una cosa, il suo motto, lui dice: più vite salvo, più valore alla mia vita.
2: Questo è molto bello.
0: Alessandro Frigiola, che bello,
2: sì,
0: che meraviglia.
2: È un motto che dovremmo fare nostro, ognuno nel suo, e poi in questo caso salva vite,
0: sì.
2: Davvero. Però se avessimo questo approccio in tutto quello che facciamo.
0: Adesso ti facciamo tornare a lavorare a Ballando.
1: Certo. Grazie.
3: Senti Anna, per salutarci come si deve, molta gente ci sta scrivendo, ma insomma la giuria ufficiale, chi manca? Barbara Borso, che succede?
1: Ah, tu pensi che io spoileri qualcosa? Io muta sono.
2: Ho provato lo russo.
1: Muta sono.
0: Anna,
1: muta.
0: Toccati il naso se la D'Urso ha confermato. Tanto siamo in radio.
1: Molto divertente.
0: Ci vediamo presto.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: 2-2.
7: L'ultimo anno di scuola.
8: Ciao Fede.
7: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: 2-2.
9: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Che bella vita, sì, cioè, intendo quella con voi, con Andrea De Logu, certo, con il Piccolo Russo, certo, il nostro Michel De Sì, che sentiremo a breve, ma anche quella di Ariete con Angelina Manco.
1: Meravigliose queste ragazze,
0: brave,
1: meravigliose.
0: Brave, brave.
1: Ma scusate, dov'è il nostro quarto?
0: Ecco, bravo.
2: È in giro, l'ultima volta era a, cosa detto, Firenze, Bologna.
0: Chissà dove ora?
3: Chissà, chissà, eccolo. Una bella vita, una bella vita soprattutto, sapete per chi, cari ragazzi e ragazze, per chi non paga le tasse.
0: Non si fa, non si fa, non
3: bravo,
0: si fa. La percentuale è altissima, tra
1: chi non paga, 40, quant'è che
0: oltre il 40%.
1: Oltre il 40% di persone non paga le tasse.
2: Notizie di oggi, 9 milioni non risultano al fisco. Cioè 9 milioni di italiani non risultano, quindi...
1: Pazzesco.
3: Sono 25 milioni di persone che non versano l'IRPEF. Ma... e il peso del fisco finisce per concentrarsi su tutti gli altri, ovvero il 30%. Mica poco.
0: Sembra uno sfogatoio, allora, questo, sembra.
3: Esatto. E sono andato in giro con il microfono di Radio 2 a chiedere se dichiarano o non dichiarano.
0: Questa è una bella domanda.
1: Molti
3: mi hanno sorpreso.
0: Sì,
1: Vai, facci sentire.
4: Vai.
5: Lei dichiara?
6: Che dichiara? Niente.
7: Dichiaro che?
5: Le tasse, per esempio.
7: Ah, sì, io sono il dipendente statale, se può immaginare. Evade chi sa evadere.
5: Lei evade?
8: No, guardi, lasci perdere.
9: Io non capirei, io straniero.
5: Ah, lei non capire.
9: Quando mi conviene faccio così, no?
5: Furbo,
9: furbastro.
5: Lei dichiara?
9: No.
5: Bene, lo ammette così candidamente, bene.
9: Io non capirei, io straniero.
8: Molto, purtroppo.
5: Come purtroppo? Lei dichiara?
10: Prego?
5: Dichiara?
10: Che vuol dire dichiara?
5: Le tasse.
10: Ma che sta dicendo?
9: Io non capirei, io straniero.
5: Una notizia, il 46% degli italiani non paga le tasse.
10: Ah, quello sì, anche forse di più secondo me, non il 46%.
5: I dati dicono questo.
10: I dati dicono, la metà degli italiani non paga le tasse e noi le paghiamo anche per l'altra metà.
5: Vorrei fare un appello a chi non paga?
10: No, è inutile, tanto non hanno mai pagato e non pagheranno mai.
1: È vero.
7: Almeno un poco, non dico tutto, ma almeno un poco pagatele. Facciamo in modo che il paese funzioni meglio.
5: Non tutto, poco.
7: Almeno un po'.
1: Almeno
7: ci sono
1: un
7: quelli
1: poco.
7: Proprio che niente.
1: Almeno
5: non ce la fa.
1: Poco.
7: Non va bene.
1: Grande.

0: Radio 2, Red Carpet, questo pezzo che ci accompagna con questa leggerezza di Elton John, Rocketman, allo sfogatoio,
1: bello,
0: signore.
1: Bello, bello. Sì, è arrivato il momento.
0: La calma è finita.
2: È finita, sì. È finita.
1: Ecco, fuori secondi.
2: Sapete quello che dovete fare, giusto? Avete passato una settimana, finalmente è arrivato il venerdì, sono le 19:21 minuti in questo momento. Quante cose potete sfogare in questo momento? Come devono fare? Che devono fare?
0: Cosa devono fare? Devono mandare un messaggio vocale, quindi prendete il vostro cellulare,
2: sì.
0: Aprite WhatsApp, andate sul profilo ovviamente che avete salvato di Radio 2 al 348 7 300 200, e mandate un messaggio vocale e dite cosa non vi piace, ma ditelo con "io non sopporto".
1: Sì, sì, anche quelle classiche circostanze da venerdì pomeriggio, no? Che esci dall'ufficio e ti chiama il capo ufficio e ti dice, lo dicevi Pippo.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì. Io non sopporto che
1: arriva la mail.
0: Io non sopporto che oggi mi hanno preso tutti in giro perché sono andata a fare la spesa col carrello.
1: Non solo, anche per il tuo mito.
0: Ma io
1: giustamente,
0: è una giornata
1: è un mito
0: veramente
1: molto
0: terribile per
2: sì,
0: me.
2: Sì, sì, sì, ce ne sono di tante. Dai, io non sopporto ascoltare, che ne so, Elton John a quest'ora mentre mi sto rilassando, c'è quello dietro in macchina che mi strombazza. Ma se siamo nel traffico, cosa suoni?
0: Avete capito? 348 7 300 200, io non sopporto puntini puntini

0: Mario Benedetto, Michel De Sì, Pippolo Russo, è il momento del vostro sfogatoio, vi state scatenando.
1: Io lo sto scrivendo, eh.
0: Anche tu?
1: Sì. Io sto scrivendo, è messaggio vocale, bisogna mandare, però lo sto comunque acchittando per mandarlo al 3487-300-200.
0: Vai che ti leggiamo, assolutamente.
1: Sentiamo il primo messaggio vocale.
2: Buonasera ragazzi, io non sopporto che nonostante abbiano perso, non si fa i complimenti alla nazionale italiana di volley. Nello sport si perde, si vince, bravo, si cade, ci si rialza. Sandro da Milano.
0: Bravissimo, bravo, bravissimo. Se la son giocata, hanno perso al tie break, però ragazzi, siamo campioni di tutto, mai nessuna nazionale, nessuna squadra hanno vinto così tanto nel mondo, maschi e femmine, insomma,
1: bravi,
0: può stare.
3: Peccato, anche il volley, al volley ci ha dato grandi soddisfazioni.
0: Esatto, peccato, siamo in Italia, capito? Ci speravamo di vincere, insomma, questo europeo, però va bene così, bravi tutti.
1: Vai!
4: Io non sopporto gli opinionisti in TV che vanno in televisione per parlarsi addosso e non sono il più delle volte al corrente di quello che dicono. Ciao.
3: Brava. E soprattutto si comunica per informare, brava, non per affermarsi.
0: I tutt'oggi,
3: questo è il grande problema dei talk.
1: Mazza. Informare, non per affermarsi. Vai con un altro.
5: Io non sopporto quelle che non ti fa un dini di dini.
0: Che cosa?
5: Cazzi suoi.
0: No. Buonasera, buonasera, buonasera. No. È stato, vabbè, molto chiaro.
1: Tu lo sapevi perché hai censurato prima.
0: No, ho visto dall'altra parte del vetro che dicevano attenti, attenti.
1: Ma lo sapeva già. Vai, sentiamone un altro.
6: Io non sopporto la reperibilità del venerdì sera.
1: Sì, lavorerà insomma all'ospedale, insomma in quei posti dove tu ci devi stare.
3: Era uno sfogo.
1: Hai fatto bene,
3: questo,
1: amica
3: sì,
1: nostra. Sì. Vai ancora.
7: Io non sopporto i fumatori in sé, però proprio quelli che fuori buttano fuori dal finestrino i mozziconi, no, e non solo, anche i pacchetti accartocciati, ovunque si trovi.
0: Bravo.
1: Tu non sopporti i fumatori in sé e in te anche, bravo.
0: Bravo, tra l'altro posso dire, mi associo a questo, io non sopporto i fumatori che se fossero lontano potrebbero fare quello che vogliono, che si mettono sulle porte dei treni o degli autobus, poi buttano giù il mozzicone ed entrano svapando tutto dentro, si portano il fumo appresso.
3: Esatto. E inquinano anche, guarda, non
1: si fa. È un brutto vizio, ragazzi, vai, un altro.
8: Buonasera, Daniele, da Bologna. Io non sopporto quando il pedone, pur avendo la possibilità, non attraversa sulle strisce pedonali, ma rimane in attesa sulle strisce pedonali che la macchina si fermi. Potrebbe passare, mancano ancora, non so, 100 metri, ma no, finché c'è una macchina all'orizzonte, lui aspetta che arrivi e si fermi. Non lo sopporto. Ciao, buona serata.
1: Io non si sa mai,
3: non
1: però
3: mi sento di dargli torto, però perché di questi tempi una distrazione
1: magari uno accelera all'ultimo, ti arrota.
3: Comprendo, ma difendo.
0: E sono piccoli sfizi, uno va sulle strisce, rallenta un attimino, se la fa in diagonale.
1: No, vabbè, comunque ragazzi, questa puntata è finita, questa settimana è finita, noi torniamo lunedì.
3: Come è andata questa settimana?
1: Io
3: questo ritorno, come
1: sono disperata, però possiamo fare meglio.
3: Come sei disperata? È disperata perché è finita la settimana e perché manca ancora, diciamo, qualche giorno.
1: Hai ragione, era quello, io intendevo quello.
3: Ma come ti capisco io.
1: Ci si sente lunedì, un bacione, questo è Red Carpet, adesso lasciamo la linea a chi?
0: Al GR2, poi amici di Caterpillar.
1: Ci si sente lunedì, stessa radio,
0: stessa ora,
1: l'ho cambiata.
3: Ciao.
9: Rai Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Confileni.it.
1: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Nelle chat saltavano i suprematisti e Hitler e proponevano attentati. 14 minori e 3 maggiorenni perquisiti e denunciati in varie parti d'Italia. Omicidio a Torino, cadavere a pezzi nascosto nei sacchi in casa. La telefonata di una donna alla polizia: mio figlio ha fatto del male ad una persona. Il Colosseo riaprirà domani. La decisione del ministro Giuli dopo il lutto per la morte del giovane operaio. Il viaggio di Papa Leone in Francia: la guerra non è mai inevitabile. Nuovi attacchi russi in Ucraina, Zelensky annuncia, Trump ci ha dato il via libera per produrre i missili Patriot, il Cremlino, monitoriamo. A Montalcino in Toscana la grande festa di Damiano David e Dal Cameron, novelli sposi. Per lo sport si alza il sipario sulla nuova Italia di Mancini, stasera all'Olimpico di Roma il primo avversario è il Belgio. Buonasera da Luciano Cozzolino. Istigazione a delinquere, propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, addestramento per attività con finalità di terrorismo. Sono alcune delle accuse mosse contro una rete di suprematisti e neonazisti, in gran parte minorenni.
4: I loro modelli sono Hitler o lo stragista norvegese Breivik. Si richiamano nei nomi dei loro gruppi alla costellazione neofascista europea e nelle loro intenzioni c'erano attacchi a scuole o contro persone di colore, antifascisti, omosessuali ed ebrei da sgozzare uno per uno. Le forze dell'ordine sono però intervenute preventivamente su mandato delle procure di Roma, ordinaria e minorenni e Venezia e hanno perquisito e sequestrato armi e paccottiglia nazista nelle abitazioni di 14 minorenni e 3 maggiorenni residenti in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano. I reati ipotizzati sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Gli indagati raccoglievano inoltre adesioni a gruppi suprematisti dotati di una gerarchia interna, con cariche che richiamavano il fascismo e il nazismo. Giancarlo Rossi, GR2.
3: A 7 anni è entrato a scuola con un coltello di 13 centimetri nascosto nello zaino, è accaduto a Trepuzzi in provincia di Lecce. Il bambino ha mostrato l'arma ai compagni di classe che hanno avvisato la maestra e questa ha subito chiamato i carabinieri. Increduli i genitori del piccolo che ora sarà seguito da uno psicologo. Ed è giallo a Torino dove in un appartamento è stato trovato il cadavere di un uomo fatto a pezzi.
5: Il cadavere dell'uomo fatto a pezzi nel quartiere torinese di Borgo Vittorio è stato identificato. Sarebbe di un uomo sulla quarantina, ma la sua identità non è stata ancora diffusa. Da parte di chi indaga il riserbo è massimo. La polizia ha trovato il corpo ieri sera in un alloggio di via Gulli 46, parti del cadavere infilate in sacchetti di plastica. C'erano anche 2 coltelli. Almeno 3 persone in queste ore sono state portate in questura e sentite dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile erano arrivati dopo una chiamata al 112 da parte della madre di uno dei presunti aggressori. Andate a vedere, mio figlio dice di aver fatto male a qualcuno, ha detto la donna. L'appartamento sarebbe intestato a un'altra donna, un insegnante di italiano originaria di Rieti. Secondo i vicini, nell'alloggio c'era un continuo via vai. La vittima non era residente nel palazzo. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto qualche giorno fa. Le indagini sono coordinate dalla PM Lea La Monaca, che ora dovrà ricostruire l'intricato puzzle. Si indaga soprattutto sul possibile movente per capire se possa essere legato al mondo della droga. Torino, Fabrizio Assandri, GR2.
3: Ancora un infortunio sul lavoro. È morto all'ospedale civico di Palermo il rider 37enne che ieri nella zona del Foro Italico si era scontrato mentre era alla guida del suo scooter con una bici elettrica condotta da una ragazza di 16 anni rimasta lievemente ferita. La vittima era sposata e aveva 2 figlie di 11 e 6 anni. Contributo di solidarietà al paese in contrasto al caro carburanti. Lo ha annunciato l'ENI, indicando per un mese un limite massimo a partire dal 28 settembre per 30 giorni. Si tratta di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina, circa 17 centimetri meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, spiega ENI, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e potrebbe essere esteso fino alla fine dell'anno. Apprezzamento da parte del governo. C'è un pregiudizio che in Italia dura da decenni. Chi sceglie un istituto tecnico o professionale fa una scelta di serie B rispetto a chi si iscrive al liceo. Un'ingiustizia e un danno per l'Italia, scrive Giorgia Meloni sui social, spiegando che ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso che gli istituti tecnici diventeranno licei tecnologici e i professionali licei professionali. E le nuove norme sulla scuola, insieme al blocco dei prezzi del carburante deciso da ENI, animano il dibattito politico.
6: Nessun razzismo, nessuna discriminazione, assicura la maggioranza, la lingua è prerequisito di ogni forma di istruzione. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
7: La vera integrazione si fa con regole chiare. Basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito.
6: Argomentazioni condivise da Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per Matteo Salvini chiedere di parlare italiano è mero buonsenso, ma non dalle opposizioni, che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini. Francesco Boccia, PD.
8: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe genitori dei bambini immigrati.
6: Gli unici tetti delle scuole che ci interessano sono quelli che vanno a pezzi, la battuta di Elly Schlein. Anche i 5 Stelle rimproverano al governo di non essersi occupato di istituti fatiscenti e stipendi degli insegnanti. Poi arriva la notizia del price cap ai carburanti, introdotto da ENI e accolto con soddisfazione dalla maggioranza. Preferiamo la responsabilità e la collaborazione alle tasse dirigiste, commenta Antonio Tajani. La prova, ribatte Angelo Bonelli da AVS, che il tetto poteva essere messo anche dal governo. Lucio Bondi, GR2.
3: Siamo al viaggio del Papa in Francia. Nel cuore della città, in chiesa, tutti possano sentirsi a casa senza più essere oppressi né emarginati in un mondo che cambia. Così Leone XIV all'omelia dei Vespri celebrati nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Nel pomeriggio poi il discorso all'UNESCO.
9: Bagno di folla per Leone XIV che in Papa Mobile raggiunge la cattedrale di Notre Dame. È il primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. La giornata inizia con la visita di cortesia al presidente Macron. Dopo il faccia a faccia, il discorso della società civile al corpo diplomatico.
10: Arrête la course aux armements.
9: La guerra non è inevitabile. La Francia promuova dialogo e diplomazia. Leone chiede di fermare la corsa agli armamenti e la messa al bando delle armi nucleari. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. La guerra è la più terribile opera umana, dice all'UNESCO. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e di ingiustizia. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, ha salutato i giornalisti e risposto al collega della CNN che aveva chiesto un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti, è molto importante. Una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR2.
3: Sale a 7 il numero dei morti negli attacchi russi su Kiev. Sull'altro versante le forze ucraine hanno colpito 2 mercati nel Donetsk controllato dai russi, 2 le vittime. Zelensky intanto esprime soddisfazione per la decisione degli Stati Uniti di concedere le licenze per la produzione dei missili intercettori Patriot.
11: Una promessa che Trump aveva già fatto, ma stavolta sarebbe definitiva, ha affermato Zelensky. L'Ucraina avrebbe ottenuto dal presidente americano le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa di cui il paese ha bisogno per contrastare gli attacchi missilistici russi. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Pieskov. Zelensky parla molto ultimamente, prosegue Pieskov. Il segretario generale della NATO Rutte frena. La produzione di Patriot in Ucraina resta una prospettiva lontana. Washington ha proposto inoltre una riunione trilaterale con Mosca e Kiev a livello tecnico negli Emirati Arabi. Putin risponde che tutte le proposte per una soluzione pacifica del conflitto sono già sul tavolo, ma che la Russia deve valutare cosa sia meglio nel suo interesse. Intanto Mosca riferisce di aver colpito nelle ultime ore hub logistici, data center e navi ucraine. ucraine. Tra le vittime nella capitale, un ragazzo di 14 anni. Livia Liberatore, GR2.
3: Il Colosseo riaprirà domani, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Gioli dopo un incontro con i sindacati per valutare la possibilità di riprendere le attività dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio morto per una caduta da 10 metri mercoledì notte mentre stava installando un impianto di illuminazione. E dopo la cerimonia, la grande festa di Damiano David e Dove Cameron, brindatissima e super protetta in un lussuoso resort nei dintorni di Montalcino.
12: Ne abbiamo sentito parlare molto, non abbiamo visto niente però.
13: Ma sapere chi sono gli ospiti sarebbe bello.
14: Vi aspetto.
15: Tutti sperano di incontrarli, di avere loro notizie o magari di vederli passeggiare lungo le stradine di Montalcino, ma per ora la speranza è vana. I festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron sono totalmente top secret. L'unica cosa certa è che i due artisti rimarranno nella lussuosa tenuta a Castiglione del Bosco fino a domenica, tra balli, festeggiamenti, pranzi e cene stellate. Non mancheranno i momenti di relax in spa o in piscina. Con loro 200 invitati, amici italiani e americani, gran parte dei quali sono già arrivati nel resort a bordo di van dai vetri oscurati, e si spera nella presenza dei tre Maneskin. Davanti alla tenuta 5 stelle lusso, con oltre 40 suite, 11 ville e campi da golf, è impossibile anche sostare. La strada è privata, dicono gli addetti alla sicurezza. Bisogna allontanarsi. Bocche cucite, almeno fino a domenica. Da Castiglione del Bosco, Maria Cristina Cusumano, GR2.
3: E siamo allo sport, in studio con noi Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
16: Ciao Luciano, buonasera a tutti.
3: Partiamo dal calcio, stasera scopriamo la nuova Italia di Mancini.
16: Sì, manca ormai poco al debutto in Nations League contro il Belgio, fischio d'inizio alle ore 20:45, ma per tutte le ultime ci colleghiamo con lo Stadio Olimpico con il nostro inviato Daniele Fortuna. Daniele.
17: Buonasera, Italia-Belgio, è il ritorno della nazionale dopo l'amarezza di un'altra assenza dal Mondiale, il nuovo debutto di Roberto Mancini nella panchina, l'ultimo dubbio di formazione risolto, giocherà Ken alto a sinistra con Pio Esposito centravanti, Cambiaghi a destra, la prima volta di Romano a centrocampo con Barella e Tonali in difesa, Di Lorenzo, Coppola, Mancini e Calafiori, Donnarumma naturalmente in porta. Riparte anche il Belgio con un nuovo commissario tecnico, l'olandese Mark Van Bommel da giocatore in Italia con il Milan e la National League, ma vale molto nel girone con Turchia e Francia, gruppo difficile, le prime due andranno ai quarti di finale, con il terzo o il quarto posto si rischia la retrocessione nella seconda fascia di Nations League e soprattutto si rischia un sorteggio pericoloso a dicembre nel gruppo di qualificazione agli europei del 2028 con Luciano Pecoraro, linea allo studio.
3: E grazie allora Daniele Fortuna. E allora la Formula 1 con le qualifiche a Baku.
16: In Azerbaigian non è stata una giornata positiva per Kimi Antonelli, il leader del mondiale è incappato in un errore sbattendo contro il muro interno di curva 1 e si è così autoeliminato dalla corsa alla pole position. Domani partirà dalla 16ª posizione davanti a tutti il suo compagno di scuderia George Russell, che quindi domani ha la grande occasione di riaprire il campionato mondiale. Ora è a meno 81 da Kimi Antonelli. In prima fila anche la Ferrari di Charles Leclerc, sesto posto invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, domani la gara alle 13.
3: E siamo al tennis con il rinvio del rientro in campo di Sinner.
16: Non giocherà il torneo di Pechino, il ginocchio destro non è ancora nelle condizioni ideali, ha spiegato Sinner nel video in cui ha annunciato il forfè dal torneo che ha vinto l'anno scorso, ammettendo anche di non essere ancora pronto a competere. In campo invece torneranno domani le azzurre di Tatiana Garbin per la semifinale di Billie Jean King Cup contro l'Ucraina, in palio la finale contro la Repubblica Ceca.
3: Chiudiamo con la vela all'America's Cup nel Golfo di Napoli.
16: Un esordio un po' travagliato per la prima giornata delle regate preliminari, iniziata con quasi 3 ore di ritardo a causa del poco vento. Buone le prime 2 gare per Luna Rossa, un primo e un secondo posto, e quindi chiude al comando della classifica provvisoria.
3: Ed è tutto per lo sport, grazie a Emanuele Granelli.
16: Grazie a te Luciano.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Francesco Paradisi e Jacopo Teodoro. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Caterpillar e il prossimo GR2 alle 22:30.
18: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 19, eccoci qua alle 19:44 minuti. Buonasera ascoltatrici e buonasera ascoltatori, benvenuti a Caterpillar, il programma preferito da Cinzia Bancone, che però non è qui con me quest'oggi perché è venerdì e quindi ogni venerdì lei giustamente ha gli impegni televisivi che la richiamano dagli amici di TV Talk, il programma del pomeriggio del sabato di Rai 3. E quindi, adoratissima Cinzia, ci sei? Mi senti al telefono?
1: Cosa vuoi?
0: Ma come?
1: Io sto lavorando.
0: Lo so, ma mi manchi, ma sono qui.
1: Ma infatti, guarda, ci siamo visti ieri sera e già, vedi.
0: Sono passate più di 24 ore. Come sta andando?
1: Non ce la fai.
0: Domani c'è l'esordio di
1: benissimo.
0: TV Talk. Ecco, dimmi
1: siamo
0: qualcosa.
1: Siamo carichissimi perché domani c'è la prima puntata, come dicevi. Uh-huh. E ti dico giusto dei nomi, ma proprio che te li butto lì. Avremo il grande Riccardo Iacona.
0: Sì.
1: Michela Girò, Max Angioni, parliamo di telemercato, del Cabo Report, di telepolitica, c'è una novità ma non ti spoilerò più niente perché se no...
0: Eh beh, certo, giusto, a
1: perché
0: che ora?
1: Perché io lo so, Filippo,
0: sì?
1: Domani alle 15 su Rai 3. Perché io lo so che tu di TV ne sai quanto io ne so di sport.
0: Esatto,
1: ecco.
0: E quindi insomma il mio dispiacere
1: domani
0: oggi
1: alle 15 non vai in giro io... con i pattini.
0: No, sarò...
1: ma ti guardi TV
0: Talk. Certo, sarò davanti alla tele a guardare la mia adoratissima Cinzia Bancone con tutti gli altri amici di TV Talk ovviamente, ma il mio dispiacere oggi è davvero grande, Cinzia, perché abbiamo una puntata incandescente, caldissima. Ti dico solo che parleremo di Italia-Belgio, parleremo degli azzurri che tornano in campo fra un'ora esatta, e io lo so.
1: Come sono contenta di non esserci se mi dici così,
0: lo sai. Che allora so che nel tuo cuore la pallavolo maschile ha preso il posto che aveva prima il calcio, quindi parleremo anche di quello. Però
1: sta cominciando a salire la
0: però
1: della
0: lo sai, lo sai che insomma gli azzurri sono usciti dagli europei di volley, parleremo anche di quello, parleremo di moda. Quindi se hai una domanda se vuoi che io faccia una domanda...
1: Chiedimi un po' del calzino bianco a metà polpaccio.
0: Ok.
1: Vediamo se riescono a convincerti.
0: Ok,
1: che tu,
0: proverò.
1: Non mi ascolti
0: proverò,
1: mai.
0: Proverò a vedere in questa Milano con la febbre della moda. Proverò a chiedere al nostro Matteosso, che ormai si è trasformato anche lui in un inviato di Caterpillar. Proverò a capire che cosa succede, che cosa è successo in questa settimana folle a Milano. Tu, mi raccomando, non lavorare troppo fino a tardi. Diglielo a mia Ceran.
1: Dille,
0: fermiamoci a un certo
1: che
0: punto.
1: Mi tieni lì fino alle 9.
0: Hai ragione. Va bene, dai.
1: Ma
0: allora,
1: mi raccomando, dei ring, Filippo.
0: Chi ce l'avrà? Non lo so. Allora,
1: mi raccomando, Filippo.
0: Ieri ti ricordi?
1: Stand-up comedian.
0: Ieri era una stand-up comedian che ci ha fatto sognare, come tutte le altre stand-up comedian che ci hanno fatto sognare negli ultimi giorni. però basta, esatto. Forse noi l'abbiamo minacciata, le abbiamo detto: oh, basta, basta. Quindi fai così, tu con una cuffietta, mentre ti prepari, fai le prove di TV Talk, con una cuffietta ascolta Radio 2, ok? Alle 8.
1: Sì, adesso
0: così
1: guarda, me la nascondo proprio
0: brava
1: sotto i capelli, me la metto.
0: Come un orecchino.
1: Mi raccomando,
0: bravissima.
1: Filippo.
0: Bravissima.
1: Mi raccomando,
0: ti abbraccio forte, Cinzia, ci rivediamo lunedì.
1: Ti abbraccio anch'io.
0: Poi in realtà non
1: ciao.
0: È vero che ci rivediamo lunedì, perché io sarò all'Aquila lunedì. Ma vabbè, ma è un'altra storia.
1: Sì, niente,
0: va bene.
1: Difficile.
0: Va bene. Cinzia Bancone, domani alle 15 su Rai 3 con
1: Rai
0: TV
1: 3.
0: Talk. Grazie Cinzia, in bocca al lupo.
1: Grazie Phil, buon weekend a tutti. Ciao.
2: IMI EDN, Centri Odontoiatrici, vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: c'è Peggy Goo stasera su Radio 2 alle 19.51 con Aira Star, lei una delle protagoniste dell'estate, dei mega raduni, ma anche del gossip estivo, DJ famosissima, ormai un'icona globale, in una giornata in cui le notizie sono state dominate sicuramente dalla visita del Santo Padre in Francia a Parigi. Ha detto parole come sempre molto molto importanti, sia nell'incontro con Macron, sia nello speech, nel discorso che ha fatto all'UNESCO, e poi è arrivato a piedi a Notre Dame tra due ali di folla e ha ricordato ancora una volta che la pace deve essere una possibilità, la guerra non può essere inevitabile, lo ha ricordato oggi Papa Leone. C'era anche una cugina tra la folla, una cugina americana, è una delle notizie più bizzarre che abbiamo mai letto, una cugina americana tra la folla che ha fatto ha dato il benvenuto al Santo Padre, ha detto ai giornalisti che aveva portato a Papa Leone dei popcorn speciali al formaggio zuccherati, dei quali lui andrebbe pazzo e che sperava molto di consegnarglieli. Vediamo poi se ci riuscirà nel corso della serata. Adesso alle 19.52 proviamo a capire che weekend sarà di sport e non solo, perché ormai quando diciamo sport diciamo eventi globali, giganteschi anche questi, che coinvolgono città, coinvolgono nazioni, coinvolgono popoli lontani, in questo caso i popoli sono abbastanza vicini, l'Italia e il Belgio che fra meno di un'ora si incontrano allo Stadio Olimpico per capire che cosa succederà alla nazionale di Mancini che finalmente scende in campo. Al telefono con noi c'è una delle voci più autorevoli del calcio e dello sport italiano, editorialista del Corriere dello Sport, di Tutto Sport, ma volto ben noto agli amici della Domenica Sportiva e non solo, Xavier Iacobelli, buonasera.
1: Buonasera a voi, buonasera ai radioascoltatori.
0: È un piacere ritrovarla, Iacobelli, ma che cosa ci può dire di quest'Italia di Mancini? Qua dobbiamo iniziare a risalire la china della Nations League, del ranking FIFA, UEFA, perché altrimenti siamo nei guai di nuovo.
1: Pare che la sua disamina abbia il pregio della chiarezza, perché sono trascorsi 6 mesi da quella disastrosa notte, maledetta notte di Zenica, quando la Bosnia eliminò l'Italia.
0: Aspetti, Iacobelli, provi a tenere il telefono un po' più vicino, che la sentiamo non benissimo, riproviamo.
1: Spero che lei mi senta bene.
0: Ecco, adesso meglio.
1: L'audio si è migliorato.
0: Adesso
1: stavo dicendo che sono trascorsi 6 mesi, era il 31 marzo, da quella disastrosa notte di Zenica, quando la Bosnia tarpò le ali al sogno di partecipare alla fase finale del mondiale. Per la terza volta consecutiva l'Italia non vi ha partecipato. È rotolata al 15° posto del ranking della FIFA, il Belgio è all'8°. Stasera si ricomincia la prima di 4 partite nell'arco di 10 giorni, e già questo è un tour de force molto significativo. Una volta il Belgio, 2 volte la Turchia, prima a Istanbul e poi in Italia, e in mezzo la Francia, a Parigi. Quindi è evidente che la caratura degli avversari sia considerevole, ma è altrettanto evidente che l'Italia debba ripartire. Ecco. Mancini torna a sedere sulla panchina della

0: nazionale dopo lo storico europeo del 2021, ma anche dopo la rovente polemica scatenata della sua decisione di abbandonare la nazionale per diventare CT dell'Arabia Saudita, con tutto quello che ne è conseguito. Quindi è importante che la prova di questa sera ci dia un'idea di un'Italia solida, quadrata. Non vogliamo più vedere quella cozzaglia che abbiamo visto in azione in Bosnia, senza anima, una squadra brutta, una squadra che non aveva un gioco. Vedremo questa sera che cosa succederà tra poco.
1: Severo ma giusto, Iacobelli, severo ma giusto, perché qua bisogna iniziare a tirare un po' le orecchie ai nostri calciatori, che nel frattempo si stanno un po' facendo superare nell'amore del pubblico da altri sport che hanno fatto il tutto esaurito nei palazzetti, hanno fatto record di ascolti in televisione. Penso per esempio all'Italia della pallavolo, che sì, è vero, ha perso due giorni fa nei quarti di finale, però insieme anche alle ragazze della pallavolo ha fatto innamorare di sé tutto il paese.
0: Hai detto molto bene, e questo è un segno dei tempi. Non siamo nei tempi, perché una nazione eminentemente calciofila, quale sempre è stata la nostra, sta scoprendo che cosa significhi battersi con orgoglio indossando la maglia della nazionale in altre discipline. Come non pensare per esempio anche a Kimi Antonelli nella Formula 1, a Yannick Sinner, che oggi ha annunciato, e secondo me ha fatto molto bene, a rinunciare alla TT500 di Pechino, proprio perché deve guarire molto bene, accuratamente, con grande attenzione, la tendinopatia al ginocchio destro. Ma Sinner è entrato nella 90ª settimana quale numero uno del mondo, ed è qualcosa di straordinario. Noi ci siamo abituati molto bene, la consideriamo quasi, come dire, una normalità.
1: Normale,
0: 90 settimane come miglior tennista del mondo è qualcosa di straordinario, e quindi è evidente che adesso la nazionale di calcio debba recuperare prima di tutto la passione e l'amore dei suoi tifosi.
1: Beh sì, è incredibile come stia cambiando anche velocemente il mondo dello sport. Iacobelli, se avrà voglia in questa stagione di Caterpillar, ci farà piacere poi risentirla e commentare l'evoluzione dello sport. Abbiamo festeggiato anche questa settimana i successi della staffetta mista nel ciclismo, ai mondiali di ciclismo. Ecco, l'evoluzione dello sport è anche questo, no? Discipline antiche, il ciclismo, che però riescono a innovare le staffette miste. Penso anche all'atletica, ai successi dei nostri campioni e delle nostre campionesse, anche lì in uno sport che si rinnova. Forse il calcio ha bisogno di questo pepe che manca da troppo tempo.
0: Il calcio ha bisogno prima di tutto di guarire, e mi riferisco alla Serie A, dall'esterofilia acuta che ha portato nelle prime 5 giornate del massimo torneo tricolore il 27,8% di presenza italiana e il 62,2% di presenza straniera.
1: Follia.
0: È chiaro che Mancini debba, per forza di cose, rivolgersi anche ai giocatori che militino in campionati stranieri, ma questo potrebbe essere un punto di forza. Perché? Perché chi gioca in Premier League evidentemente ha e acquisisce una esperienza e soprattutto un ritmo che il campionato italiano spesso non registra, tant'è vero che dei 34 convocati da Mancini per queste 4 partite, 9 sono alla prima chiamata a Coverciano. Diversi giocatori, do un'occhiata alla formazione ufficiale dell'Italia che è appena stata annunciata, penso a Coppola che gioca centrale, difensore centrale nel Paris FC, la seconda squadra di Parigi, la Calafiori che gioca nell'Arsenal, a Tonali che è stato protagonista di un trasferimento record per un calciatore italiano in Premier League, 115 milioni di euro. E quindi è evidente che ci sia a Donnarumma, ovviamente, che questa sera taglia le 84 presenze con la maglia nazionale, e stiamo parlando di un veterano che però ha soltanto 27 anni. Quindi è evidente che questa nazionale debba fare tesoro della strada che è stata indicata da Silvio Baldini durante l'interim delle due partite disputate a giugno contro Lussemburgo e contro la Grecia, che videro l'allora commissario tecnico della nazionale maggiore lanciare in prima squadra 15 esordienti tra le due partite. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i talenti italiani ci sono, ma se quando si coprono di elogi nelle nazionali giovanili poi tornano ai loro club e non trovano allenatori sì, certo, che abbiano certo, il coraggio certo, di mandarli certo. in campo.
1: E allora poi è chiaro che si finisce come siamo finiti negli ultimi mesi. Jacobelli, ci fermiamo qua ricordando Prego. Come dicono anche i nostri ascoltatori, l'abbiamo citata poco fa, proprio l'atletica leggera e gli altri sport, ma aggiungo anche in questa orgia di sport di questo weekend, Luna Rossa, la Coppa America, abbiamo finito in testa la prima giornata delle regate preliminari, quindi festa a Napoli per Luna Rossa. All'Olimpico un'altra serata di grande sport fra 45 minuti e poi tutto il resto lo abbiamo detto, ci lasciamo a Milano, le semifinali del volley, la Polonia ha vinto contro la Slovenia la prima, ma ci risentiamo presto perché sarà un'annata comunque entusiasmante per chi ama lo sport e per chi spera magari che i colori della nazionale tornino dove meritano di stare. Grazie davvero per essere stato con noi, era il nostro editorialista preferito, era Xavier Jacobelli.

0: Ci sono le voci di Cosmo alle 20.02 su Radio 2. È un pezzo di 10 anni fa, ma già diceva: è stato il luglio più caldo della mia vita. Va bene, al 348-7300-200 se volete fare pronostici sulla partita dell'Italia questa sera contro il Belgio. 348-7300-200 se avete consigli per Mancini, anche WhatsApp audio, oppure se preferite la Formula 1, se preferite la vela, la Coppa America, se preferite la pallavolo. Siamo qua, 348-7300-200. Fra un minuto, subito dopo la pubblicità, arriva The Ring. Siete pronti? Vamos! I denti naturali sono un patrimonio da proteggere per tutta la vita. Da 30 anni i centri IMI e DN integrano ricerca scientifica e biologia molecolare, laser e microscopio operatorio, profilazione ormonale e test genetici per diagnosticare e trattare la parodontite con un percorso di precisione prima che il danno diventi irreversibile. IMI e DN, non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi.
1: IMI e DN è un marchio di PES SRL. Direzione sanitaria e autorizzazione su imiedn.com.

0: Detto fra noi, la voce bellissima di Malika Ayane su Radio 2 a Caterpillar, il singolo che anticipa l'album Cicale. L'aspettiamo prima o poi anche qua in studio. Malika, una nostra grande ascoltatrice, è stata anche una voce di Radio 2 negli anni con dei programmi molto molto belli, ma alle 20.06 siamo già in ritardo, quindi andiamo con The Ring. The Ring, lo sapete ormai, è il telefono che squilla a nostra insaputa. È un telefonino che abbiamo consegnato oramai 2 settimane fa a una giovane giornalista senza sapere a chi lo avrebbe dato dopo il nostro incontro. Siamo partiti quindi dal direttore del Domani 2 settimane fa e siamo arrivati da Roma ieri sera a Milano con una giovane stand-up comedian, Greta Cappelletti. Poi ce la siamo andati a vedere bene, molto brava anche lei. Una generazione, abbiamo scoperto una giovane generazione di comedians in questa settimana, tutte molto brave, ma molto timide poi in onda. Vediamo Greta Cappelletti, a cui era stato intimato di non consegnare il telefono a una collega comica. Vediamo a chi ha passato The Ring. Andiamo, chiamiamo, componiamo il numero sulla magica tastiera. Oggi alla parte tecnica c'è Vincenzo Carbutti, per la prima volta al controllo di The Ring. Vedo l'emozione sul suo volto e anche un filo di preoccupazione, il terrore negli occhi del nostro regista Luca Micheli. E via, proviamo. Dovrebbe essere partita la telefonata. Squilla. Telefono squilla. Pronto, buonasera. Uno squillo solo. Buonasera, benvenuta a Radio 2. Sei in diretta a Caterpillar. Questa è The Ring.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, come stai?
1: Bene, è venerdì sera, bene.
0: Sì, sì, quindi bene. Sei a Milano?
1: Sono a Milano, sì.
0: Sono a Milano. E sei una collega di Greta?
1: Quasi, sì. Una collega di Greta, ma non di Laura Pusceddu, vi volevo rassicurare.
0: Ok, no, vabbè, ma noi non è che abbiamo niente né contro Greta né contro Laura Pusceddu. Avevamo però intimato a Greta di non passare il telefono a una stand-up comedian. Tu sei una stand-up comedian?
1: No.
0: No, ok.
1: No.
0: Quindi
1: no.
0: Greta ha un secondo lavoro, fa, non lo so, l'amministratrice di condominio, e tu fai l'amministratrice di condominio?
1: No, diciamo che mi pagano per scrivere.
0: Ok, sei una scrittrice?
1: Quasi, una copywriter.
0: Una copywriter, quindi fai, che cosa fai? Scrivi pubblicità, scrivi campagne di qualche tipo? Qual è l'ultima cosa che hai scritto?
1: Allora, un brano, potreste ricordarvi di me, magari.
0: Un brano,
1: okay.
0: Che... sì? Un brano con cui potremmo identificarti?
1: Sì, sì.
0: Ok, allora, una canzone?
1: Uno degli ultimi.
0: Sì?
1: No, meglio, una comunicazione.
0: Ok, tipo?
1: Premi il pulsante per attivare l'idromassaggio.
0: Premi il pulsante per attivare...
1: sì.
0: Cioè tu sei non la voce quindi, ma la persona che scrive i testi delle spa? Di che cosa?
1: Sì, delle spa. Non so se posso dire quale.
0: Ma no, ovviamente no, però, ovviamente no, però questa è una cosa stupenda. Allora dici il tuo nome a questo punto, nome e cognome.
1: Io sono Ingrid Boragine.
0: Ingrid Boragine! Ma è incredibile! Ma Ingrid, allora
1: sì?
0: Posso dire, è una cosa veramente inaspettata, perché non avevo mai parlato con qualcuno che scrive i testi delle voci che poi sentiamo. Ma dove? Allora dici, per esempio, la spa, ok, premi il pulsante per avviare l'idromassaggio e cos'altro? Tipo, se stai per svenire, tira la cordicina rossa nella sauna, cosa?
1: Perché anche, allora, alcuni test, ad esempio, si prega di raccogliere le deiezioni dei vostri amici a quattro zampe, anche per gli hotel, ecco, scrivo per spa e hotel.
0: Scusa, ma perché c'è gente che fa fare la popò al cagnolino nel corridoio dell'albergo?
1: Sì, nel giardino dell'hotel. Questa è tutta farina del mio sacco, eh.
0: Beh, ma è stupendo.
1: Mi
0: pagano per questo. Ma Ingrid, sì, quindi hotel e spa soprattutto, e sono messaggi di che tipo? Anche più personale, cioè quando uno entra in una stanza tu gli dai il benvenuto, oppure lì sono standard, anonimi?
1: No, faccio anche messaggi più comunicazioni più particolari, quindi creo il racconto, tutto lo storytelling per le spa.
0: Ok, a me interessa, è bellissimo questa cosa, Ingrid Boragine, giusto?
1: Sì, lunedì andrò a chiedere l'aumento, direi, perché se avete capito qual è la spa...
0: Ma no, ce ne sono migliaia in tutta Italia, come facciamo a capire qual è la spa? Però scusa, ci sono anche messaggi del tipo camminate piano, fate attenzione a non scivolare.
1: Sì, con le sabattine ad esempio, anche si prega di riconsegnare biancherie e sabattine alla fine del percorso.
0: Ma scusa, e c'è una voce che dice queste cose nella spa? A me non è mai capitato di entrare in un posto così.
1: No, ci sono dei cartelli.
0: Ah, i cartelli! Ok, quindi tu scrivi cartelli.
1: Scrivo i famosi cartelli.
0: Ma è stupendo.
1: Mia madre è fiera di me, sì.
0: È bellissimo, Ingrid. Quindi
1: ho un master.
0: Un master in che cosa? In scrittura? In che cosa?
1: La marketing e comunicazione.
0: Ok.
1: Nel settore wellness.
0: Cioè esiste un master in comunicazione del settore wellness. Ingrid, tu ci stai facendo volare questa sera. The Ring è anche questo, perché va bene entrare in una zona che conosciamo, i comici, lo spettacolo, ma il segreto di The Ring è scoprire le cose che non sappiamo. Io non sapevo che esistesse un master di scrittura per le spa. Adesso lo sappiamo ed è bellissimo che tu ce lo abbia raccontato.
1: E adesso vi prego, sì? Non fate fare le deiezioni, raccoglietele almeno le deiezioni
0: ai cani quando andiamo negli alberghi. Ma sì, ma è una roba da cafoni maleducati mai vista, una cosa del genere. Va bene, Ingrid, io non ho idea di cosa potrebbe succedere lunedì, però tu sai che hai un compito, devi passare The Ring a un'altra persona altrettanto interessante come te, quindi non è facile, perché dovrai stupirci. Devo dire che Greta ci ha stupito questa sera. Dove sei? Sempre a Milano, però The Ring è ancora a Milano.
1: Sono a Milano, okay. Sì, quindi ho tutto il weekend per cercare qualche collega di Laura Pusceddu, credo.
0: No, ma che c'entra? No, lasciate perdere i comedians. No, lasciate perdere tutti i comedian, basta, li abbiamo fatti. Adesso puntate in alto, avete 3 giorni per cercare un personaggio incredibile e fargli rispondere lunedì alle 20, quando chiameremo, ok?
1: Vi stupirò.
0: Puntate in alto, Ingrid. Crediamo in te. Grazie per essere stata con noi, grazie per aver risposto a The Ring.
1: Grazie a voi.
0: Era Ingrid Boragine.

0: Harry Nilsson, Everybody's Talking, uno dei pezzi più belli del finire degli anni 60, stasera su Radio 2 alle 20:17. Per chi fosse scettico, ho controllato su LinkedIn, esiste Ingrid Boragine, è veramente copywriter e social media manager anche di un'importante catena di spa, e quindi non oso veramente immaginare che cosa potrebbe accadere lunedì alle 20. So però che Milano è in preda alla febbre, alla follia della Fashion Week, e c'è un unico uomo che è rimasto lucido in tutti questi giorni e ancora riesce a orientarsi nella follia del mondo della moda, il nostro Matteo Osso. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, buonasera Castelpilli. Lucido in quanto sudato io.
0: No. Come stai, Matteo? Dopo 3 giorni Milano è veramente invasa dal popolo della moda in questi primi 3-4 giorni della Fashion Week. Come sta andando? Cosa hai visto? E soprattutto di cosa stiamo parlando? Moda donna primavera-estate dell'anno prossimo?
1: Moda donna primavera-estate del 2027, quindi le cose che troveremo subito dopo Natale nei negozi, per intenderci.
0: Cosa hai visto di incredibile, Matteo? Cosa hai visto che ha scioccato, stupito?
1: Ho preso degli appunti perché ci sono due cose che mi hanno molto colpito, una delle quali mi ha anche molto spaventato, e comincerei da quella che è il ritorno dei jeans skinny. Avete presente quei jeans tipo seconda pelle che sei magro ti fa la gamba da stambecco, se come me non lo sei ti fa la mortadella? Esattamente quella roba lì.
0: Sono tornati.
1: Stanno male a tutti, stanno male a chiunque, eppure sono tornati.
0: Sono tornati.
1: E poi c'è un dettaglio che immagino ti farà molto piacere sapere di conoscere, Filippo, perché so che tu sei un uomo che su queste cose ha un po' il punto debole. Il dettaglio di styling più forte visto in passerella sono i calzini spuntati.
0: Ma no, ma come? Ma che vuol dire? No, i calzini
1: noi
0: ancora.
1: Uomini che passiamo una vita a farci a rammendarci, io da solo, qualcuno che a casa rammenda i calzini, dov'è? È finita quella vergogna, basta dirci perché abbiamo il titone che taglia, che rovina, tagliamo la punta dei calzini e andiamo così con le dita in libertà. Questa è stata una delle cose che mi ha più colpito delle passerelle.
0: Non ci posso credere. Quando lo racconterò a Cinzia non ci crederà, perché mi ha detto di chiedere di nuovo dei calzini a mezzo polpaccio, quelli bianchi, e tu vai oltre. Matteo, i calzini senza la punta, mamma mia, è pandemonio. Ma possiamo dire, Matteo, che in questa Fashion Week, non so se è quello che vediamo noi nei servizi in televisione, sui social network, ma c'è forse anche un'esibizione, un'ostentazione di molti corpi e di pochi vestiti, cioè di pochi centimetri di tessuto? Non so come dirlo in altro modo.
1: Siamo in spending review, quindi bisogna risparmiare dove si può, si risparmia sui tessuti. No, la verità è che la passerella, la settimana della moda, la passerella in sé per sé nasce come in parte provocazione, in parte un tentativo, si butta l'amo e si vede che cosa abbocca. Poi tutto questo si traduce nelle collezioni da showroom, che sono quelle che poi i buyer delle grandi catene e anche i buyer dei piccoli negozi scelgono per i loro clienti, che sono declinazioni molto più quotidiane, perché poi la moda alla fine deve vendere, perché altrimenti le aziende non stanno in piedi. Quindi è vero che in passerella si vede molto di questo. È anche vero che secondo me uno dei grossi, una delle cose che più mi perplime della moda degli ultimi anni è questa febbre da celebrity, per cui se non ci sono 800 nomi famosissimi che non capiscono, probabilmente è una cicca frusta di moda, ma seduti in prima fila tu non sei nessuno, perché questi vengano, ovviamente li si accontenta di tutti i loro capricci, siccome il loro capriccio è essere fotografati più di quello che hanno seduto accanto. Ovviamente la gara è a chi ha la gamba più lunga, la coscia più incosciata o il reggiseno più succinto.
0: Bravo, diciamo così. Bravo Matteo. Allora iniziamo insieme una campagna adesso, questa sera. Io, te, Cinzia la coinvolgeremo e poi conquisteremo tutti gli altri conduttori di Radio 2. Basta influencer agli eventi, basta. Basta, che sia moda, che sia sport, che sia gente che va lì senza capire niente di quello che sta vedendo, ma che viene invitata perché appunto poi così postano una foto, una cosa. Io, guarda, la cosa che mi fa arrabbiare al basket, quando vado a vedere la mia amata Olimpia Milano e ci sono degli influencer che se ne vanno via a metà partita senza aver capito nulla della partita e sono lì seduti in prima fila, io impazzisco, Matteo.
1: parafraserei un libro abbastanza diffuso che forse riconoscerai in questo che sto per dire: date al cervello quel che è del cervello.
0: Bravo, è sempre il migliore. Signore e signori, a Radio 2 c'è il super esperto di moda ed è ancora vivo dopo 3 giorni di Fashion Week. Era Matteo Osso.

0: Da Dublino, Marianne, alle 20:23 su Radio 2 andiamo a correre con gli amici di Obiettivo 3, di Obiettivo Italia, la staffetta ispirata da Alex Zanardi, che è partita da Cervia ormai una settimana fa e che sta attraversando l'Italia per far vedere, far provare, raccontare alle persone che anche se c'è una fragilità, una disabilità, un momento difficile, non è detto che non si debba e non si possa continuare ad essere attivi e a fare sport. Al telefono con noi c'è Cristina Nutti con la staffetta di Obiettivo Italia. Buonasera Cristina, dove siete?
1: Ciao, buonasera, buonasera, grazie per ospitarci sempre. Allora, stamattina c'è stata la tappa Volterra Marina di Massa.
0: Ah.
1: Abbiamo avuto il nostro Andrea Miniati, sì, è stata l'ultima tappa praticamente in terra toscana, che comunque come sapete è sempre molto cara ad Alex, anche perché
0: certo.
1: Marina di Massa l'ha visto protagonista di gare di paraciclismo più volte.
0: Sì.
1: C'è stato, sì, c'è stato anche un bel evento in piazza con Sportabilia, quindi tutto legato appunto al tema della disabilità e del fatto che comunque lo sport dà una seconda chance, dà la possibilità di rinascere proprio, questo
0: sì.
1: È secondo noi la nostra, sì, la
0: Cristina,
1: forza, diciamo così. Dimmi.
0: C'è una specie di filo rosso che lega queste giornate a Caterpillar. Ieri parlavamo con gli amici di Dynamo Camp, che domenica prossima, non questa, quella
1: bene.
0: Dopo, fanno un open day per i loro 20 anni e raccontavamo di come bisogna far conoscere queste realtà, far vedere alle famiglie, ai genitori che magari i loro bimbi hanno una strada davanti che non si immaginavano semplicemente, ma che c'è, esiste. Voi questo fate.
1: Assolutamente, io credo che queste piccole gocce, no, che tante volte uno dice sono piccole gocce nel mare, che cosa le faccio fare? Non è vero, perché tutte queste piccole gocce poi davvero creeranno questo mare, e io credo che davvero diano la possibilità di sentirsi anche meno soli, come anche i ragazzi di Dynamo Camp fanno sentire le famiglie meno sole, perché tante volte penso che questo tipo di cose che accadono, quindi queste disabilità, questi figli, questi ragazzi, creino davvero uno sconforto incredibile, cioè le famiglie sono fortissime, però hanno davvero bisogno di non sentirsi soli, anche solo per condividere
0: sì.
1: E riuscire a fare qualcosa insieme, quindi davvero anche i ragazzi del Dynamo Camp, che conosco benissimo e saluto, fanno un lavoro incredibile davvero.
0: Dove quindi... vi troviamo Cristina nel weekend?
1: Allora,
0: e poi
1: nel pomeriggio si sono spostati quindi da Marina di Massa verso Brugnato, quindi abbiamo lasciato la Toscana per andare in Liguria con Mirta ed Ettore e domani ci sarà una giornata un po' di riposo, però ci sarà comunque un evento presso la Residenza per Anziani Sacro Cuore, dove ci sarà un evento dedicato agli ospiti proprio dell'RSA,
0: okay.
1: Quindi non ci dimentichiamo di chi ha fatto tanto per noi, i nostri anziani,
0: certo.
1: Non ci dimentichiamo che loro sono quelli che ci passano l'esperienza, la saggezza, quindi è giusto ricordarsi di loro. E domenica ci sarà un'altra tappa, una vera sfida, perché sarà Brugnato-Gavi, quindi una tappa montana, 182 chilometri, 3750 metri di livello.
0: Fate?
1: E allora c'è bicicletta
0: bici, bike.
1: Andrea e Barmas, che è un alpinista che conosciamo benissimo, testimone di Enervit, sarà con noi, quindi insomma
0: una bella sfida. Allora
1: ci
0: lasciamo qua, poi noi settimana prossima saremo all'Aquila, quindi non potremo venire ad abbracciarvi quando passate da Milano dall'idroscalo il 30 settembre
1: ma
0: ci vedremo poi a Trieste per la Barcolana.
1: Perfetto,
0: all'arrivo saremo
1: fantastico.
0: Lì ad accogliervi sulla linea del traguardo. Grazie davvero.
1: In barca.
0: Va bene. Grazie per essere stati ancora con noi. Gli amici di Obiettivo Italia, trovateli, cercateli. Stanno girando il paese e a guidarli in questo caso c'era Cristina Nutti.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
6: 2-2. Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Ma settembre sta finendo.
6: Allora direi buona la prima, posso andare?
7: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: 2-2. Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: 2-2.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Radio 2.
14: 57 è uno spettacolo. 57 è un percorso. 57 è una scoperta. 57 è un incontro. È moda, è un viaggio. 57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Meteoradio.
17: In serata piogge tra Calabria e Sicilia, qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale, bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale, tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Alle 20.34 stasera su Radio 2, questa è Caterpillar con Filippo Solibello e Cinzia Bancone, che è qui ma non è qui, è come se fosse qui con me, ma in realtà è a pochi metri da qua a lavorare alla prima puntata di TV Talk che va in onda domani su Rai 3 nel primo pomeriggio. E allora stasera vi portiamo in un luogo magico, è una notte speciale, questa è la notte dei ricercatori. Sapete quanto amiamo la scienza, sapete quanto amiamo chi fa ricerca, quanto sosteniamo i nostri scienziati, e allora stasera vi raccontiamo una possibilità straordinaria, quella di entrare nel centro dell'Agenzia Spaziale Europea dedicato ai programmi di osservazione della Terra. Siamo in zona Frascati, al telefono con noi, udite udite, c'è un vero astronauta, un pilota che fa parte della riserva degli astronauti e delle astronaute dell'ESA. Al telefono con noi c'è Andrea Patassa, buonasera.
1: Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ma che piacere, Patassa, lei è uno di quei piloti che sanno pilotare praticamente qualsiasi cosa, anche un citofono o un frullatore, basta che glielo diano, che abbia due ali o del propellente e lei lo porta in aria, giusto?
1: Questa è l'idea, sì, io sono un pilota collaudatore dell'aeronautica militare e sono addestrato per collaudare tutto quello che può essere messo per aria, tutte le nuove tecnologie, quindi non ci abbiamo ancora pensato a mettere per aria un citofono, un frullatore, però se dovesse succedere io sono pronto.
0: Diciamo che se lei fosse vissuto qualche decennio fa, durante il periodo della guerra fredda, avrebbe fatto volare quei misteriosi aeroplani in Nevada, dentro l'area 51, quelli che poi tutti scambiavano per gli UFO.
1: Quello diciamo è il sogno un po' di tutti i test pilot, come si chiamano, era l'epoca d'oro del test, perché si volava di tutto, di forme, di diverse, esperimenti diversi sugli aerei. Quindi mi sarebbe piaciuto partecipare a quel tipo di attività in quel periodo.
0: E poi da lì venivano fuori i piloti che diventavano gli astronauti dei programmi Gemini, Apollo, Mercury e tutto il resto. Allora, che cosa succede stasera lì a Frascati? Patassa, ci racconti un po'.
1: Stasera è una giornata, in realtà è iniziato già nel pomeriggio, una giornata bellissima qui a Frascati. Ci sono più di 3.000 persone, soprattutto un sacco di ragazzi e ragazze che vengono qui a visitare il centro e toccano con mano e scoprono tutte le attività connesse allo spazio che possono visitare proprio qui in questa esposizione per questa iniziativa. È bellissimo soprattutto poter trasmettere a tutti questi bambini e bambine che sono entusiasti di conoscere questo mondo, trasmettere la passione e quello che si fa.
0: Che cosa vedono quando arrivano lì? Che cos'è il centro ESA ESRIN? Ce lo racconti un po', ci faccia vedere quello che vedono i visitatori.
1: Allora, all'entrata già entrano e vedono un razzo Vega messo all'ingresso, proprio che non lascia dubbi su dove sono arrivati. Ci sono anche astronauti gonfiabili enormi, molto più alti di me, e poi possono viaggiare in questi stand esperienziali, dove ci sono da dei piccoli razzi che vengono fatti letteralmente decollare e poi atterrare con un paracadute, a dei satelliti, a dei meteoriti veri esposti qui, a dei simulatori di navicelle. C'è veramente un sacco di attività che potete immaginare per i bambini, per le bambine, ma anche per gli adulti, la sorpresa insomma e l'emozione nel trovarli.
0: E questo è il bello della notte dei ricercatori, si portano i bimbi, si portano i ragazzi, gli si fa vedere un futuro possibile, no? E gli si fa vedere una carriera che magari possono iniziare, che per alcuni magari diventerà simile alla sua. Poi voi siete l'elite dell'elite, quelli che vengono scelti per viaggiare anche nello spazio, ma intorno a voi ci sono migliaia di persone, sono tanti, no? I lavori che adesso fanno parte di quella che chiamiamo la space economy.
1: Voglia, l'astronauta un po' come il pilota è solo la punta dell'iceberg di una squadra enorme dietro che lavora, ci sono tante persone, e l'idea di poter avvicinare le persone a questo mondo è la parte più bella di una giornata del genere, perché c'è bisogno di tante persone, tanti nuovi talenti per un settore che è in un'espansione incredibile, esponenziale, e abbiamo bisogno appunto di persone che portino innovazioni, che lavorino in questo settore e che aiutino l'Italia e l'Europa a, ad avanzare e ad accelerare sempre di più.
0: Eh sì, è un anno anche speciale questo, magari il prossimo, magari quello dopo, perché abbiamo il nuovo programma che sta portando gli astronauti intorno e poi sulla Luna ancora una volta, no? Il programma Artemis.
1: A voglia, il programma Artemis riporterà l'umanità sulla Terra e noi abbiamo il grande orgoglio di avere nella prossima missione Artemis 3 come pilota proprio un astronauta italiano, Luca Parmitano, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, e quindi l'Italia è in prima linea, e sarà in prima linea anche nel fornire degli elementi fondamentali per l'architettura per far tornare proprio l'essere umano sulla Luna.
0: Patassa, ci salutiamo con un sogno, adesso ci stanno ascoltando anche dei bimbi perché magari sono a cena con i loro genitori, perché magari sono in macchina, stanno andando verso il mare o verso la montagna. Lei da bambino sognava di fare l'astronauta?
1: Incredibilmente devo rispondere no, io volevo fare il pilota da bambino, poi è qualcosa che è successo col tempo, è un sogno che si è sviluppato più lentamente e adesso si sta concretizzando.
0: Voleva fare il pilota, ok, e che cosa vuole dire? Allora si rivolga direttamente ai bambini che la stanno ascoltando e che sognano invece di fare gli astronauti.
1: Io direi a tutti i bambini e meno bambini che ci stanno ascoltando di seguire innanzitutto le proprie passioni, perché quello che ho fatto io, senza aspettarmi magari un giorno di diventare astronauta, ma se si fa quello che piace davvero, si diventa bravi in quello che si fa e si aprono delle porte e delle opportunità meravigliose che uno all'inizio del percorso nemmeno si immagina. E io ne sono una testimonianza, perché ripeto, non immaginavo di fare questo, ma ho fatto tutto quello che volevo fare nella vita e alla fine mi ha portato anche qui.
0: E adesso vola in alto verso lo spazio il nostro scienziato, astronauta, pilota, ricercatore. È la notte dei ricercatori. Grazie per essere stato con noi. Era Andrea Patassa.

Era il 2000, c'erano i Coldplay con Trouble qua su Radio 2, mentre vedo sugli schermi di Rai 1 che le squadre, l'Italia e il Belgio, sono scesi in campo e in questo momento è partito l'inno di Mameli. C'è Mancini con tutto lo staff tecnico in piedi, la squadra schierata ovviamente, gli azzurri a cantare insieme all'Olimpico. Possiamo sentire un pizzico di audio dell'inno nazionale.

Gigio Donnarumma inquadrato in questo momento con tutto il resto della squadra. Mancini volto teso, abbastanza preoccupato evidentemente, o quantomeno insomma ansioso di scoprire come sarà la sua nazionale. Seguiamo gli ultimi istanti dell'inno, purtroppo l'audio non è ottimale, però qualcosa si sente.

0: L'Italia chiamò, sì, risponde l'Olimpico. Vedremo che cosa faranno i nostri azzurri questa sera. Li guarderemo, sbirceremo l'inizio della partita alle 20:45 in punto, cioè adesso. Andiamo invece in un luogo di Milano che da ormai molti anni, una volta all'anno, fa una maratona di beneficenza per ricordare un amico caro che non c'è più e per donare a delle associazioni che lavorano con le disabilità il ricavato di questa giornata. Stiamo parlando di un parrucchiere che a Milano è leggendario, stiamo parlando di Pino Spazzola. Buonasera Pino.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera Pino, è tutto pronto? Domani sì, c'è la sua maratona dalle 8 di mattina alle 2 di notte.
1: Sì, dalle 8 fino alle 2 di notte siamo lì, tagliamo i capelli, si può venire a fare un'offerta.
0: Sì.
1: E ricavato poi totalmente va in beneficenza alle due associazioni.
0: Che sono l'ANFAS, che è un'associazione
1: L'ANFAS
0: storica.
1: E due punto a capo, che è un'altra associazione, una cooperativa sempre per ragazzi disabili.
0: Pino, lei questa maratona la fa da tanti anni, giusto?
1: Dal 94 la facciamo. Prima la facevamo direttamente 24 ore, quando abbiamo fatto 10 anni di questa iniziativa abbiamo fatto anche 30 ore tutti di
0: fischia.
1: 30 ore, sì, sì, adesso... c'è la testimonianza anche del cliente che delle 2 del pomeriggio ha testimoniato che abbiamo fatto 30 ore.
0: Che era lì da 30. Adesso Pino, non siamo più così giovani, sono passati quasi 30
1: no,
0: anni, giustamente.
1: Il problema per motivi di salute, il medico mi ha dato la possibilità di farlo dalle 8 alle 2 di notte, non che... posso farlo di più.
0: Che non è poco, Pino. Senta,
1: solo per momenti di salute.
0: Pino, lei lavora nel centro di Milano, qui proprio vicino alla RAI peraltro.
1: Sì, in via Procaccini.
0: Ecco, ma come sono cambiati i tagli di capelli in questi ultimi 28 anni, da quando ha iniziato la maratona?
1: Ma i tagli di capelli, la moda torna sempre a capo. Io ho 50 anni che faccio questo mestiere, hanno cambiato solo il nome dei tagli, capito? Poi il taglio è sempre quello che si faceva 50 anni fa, si fa ancora adesso con un nome diverso.
0: Cioè solo il nome.
1: Si chiamano diversamente.
0: Però adesso prima... Pino, va molto di moda, perché adesso sto guardando i calciatori della nazionale, i calciatori per i ragazzi, insomma, sono sempre fonte di ispirazione. Adesso si fanno tutti questo taglio molto corto sui lati, no?
1: Ecco, ma quello si portava, c'è una foto mia famosa del 94, quando si portava... Fiorello portava tutti la coda.
0: Ah, è vero.
1: Io portavo già il capello così rasato. Ma perché la moda torna sempre indietro, vengono cambiati i nomi. Come una volta quando ero ragazzino c'era il nome alla Paninara, adesso lo chiamano in un'altra maniera, ma è sempre quello.
0: Beh.
1: Quello lungo dietro, rasato sì, sui lati.
0: Sì. Il mallet.
1: Tanti anni fa, negli sì, anni 70, lo chiamavano il Paninaro.
0: Ok, e adesso è tutto diverso. Ma
1: sì, cambiano...
0: E si usa ancora la tinta per gli uomini?
1: Allora, io nel mio locale non preferisco usare la tinta, ma cambiare l'immagine al cliente, che è la cosa più importante, perché la tinta è sempre costretto ad avere sempre una certa lunghezza,
0: okay,
1: e poi è schiavo della tinta, mentre cambiandogli il look,
0: sì,
1: automaticamente gli cambia la sua personalità.
0: Tutto
1: e poi cambia tutti i tagli che vuole lui.
0: Chiaro. E Pino, noi la ringraziamo per questa telefonata, le auguriamo una bella e lunga e felice maratona domani dalle 8 di mattina fino alle 2 di notte, perché si tagliano i capelli ma si fanno crescere le idee.
1: Bravo, questa è molto bella come frase. Poi dobbiamo sempre sostenere soprattutto queste famiglie qui che hanno tanto bisogno, non bisogna ignorare.
0: Assolutamente.
1: Queste ragazze, perché
0: assolutamente,
1: non è il problema adesso, sì, il problema
0: certo,
1: è il dopo.
0: È certo.
1: Il dopo di questi ragazzi, quando non ci sono più i genitori, questi ragazzi dove vanno?
0: Il tema del dopo di noi, che è anche...
1: questo che
0: certo,
1: è importante,
0: certo,
1: questo
0: certo,
1: che bisogna lottare.
0: Chiaro.
1: Per l'esperienza di quel mio amico lì, io fino a oggi l'ho sempre tenuto nascosto.
0: Beh.
1: Però non bisogna più tenere nascosto, perché vi è il bullismo.
0: Certo.
1: Il bullismo su questi ragazzi non deve essere accettato.
0: Pino, l'abbracciamo forte. Buona maratona.
1: Grazie. Se per caso siete in zona, ci

0: Superpowers, ci sono i Kasabian su Radio 2 alle 20:52. Ci vogliono i superpoteri all'Olimpico, dove l'Italia sta tenendo il Belgio, una squadra fortissima, sullo 0-0. Quindi sta andando bene per ora, direi, rispetto alle ultime partite. È vero che sono passati solo 4 minuti, però non abbiamo ancora preso gol. Andiamo a Bologna, dove invece si prepara un weekend molto molto ricco di eventi. È un festival che si chiama Planetaria, è ideato e prodotto da Stefano Accorsi e Filippo Gentili, che ha il telefono con noi. Buonasera Gentili.
1: Buonasera e grazie di aver invitato, grazie molto. Eccoci qua da Bologna.
0: Come va Bologna? Avete già iniziato? Cosa state facendo?
1: Guarda, l'abbiamo iniziato con un primo dibattito tra Stefano e Lepore, il sindaco di Bologna, in una piazza, e diciamo che Planetaria è nata così, da una chiacchierata con Stefano, poi è stato prodotto a Superhumans, insomma la cosa si è ingrandita.
0: Sì.
1: Ed è nata dal desiderio di così di affrontare i temi più urgenti, insomma, del nostro mondo, per esempio a cominciare dalla crisi climatica all'epoca, cercando di coinvolgere insieme, diciamo, scienza e arte, scienza e attori, famosi scienziati e famosi attori. Perché? Perché parlando con gli scienziati all'epoca ci rendevamo conto, per esempio, riguardo alla questione climatica, come una questione così urgente, poi in realtà la gente tendesse un po', se vanno a volerla ascoltare. Allora, coinvolgere invece in una narrazione, nel caso specifico teatrale, anche degli attori bravi, impegnati, che diventano testimoni di questa cosa, secondo noi facilitava, e devo dire che, insomma, sono 3 anni che lo facciamo con grandi soddisfazioni.
0: E funziona. Che cosa vedremo? Dove siete adesso? In centro, a Bologna? Cosa vedremo domani, dopodomani?
1: Bologna, guarda, noi domani e dopodomani vedremo, dunque si comincia domani mattina con un incontro esplosivo tra Stefano Accorsi e Giulio Boccaretti, che è il nostro direttore scientifico, Zuppi, Big Mama e la professoressa Tondelli, che è una importante urbanista dell'Università di Bologna.
0: Cioè, aspetta, il cardinale Zuppi e Big Mama insieme.
1: Sì,
0: con Stefano Accorsi. Va bene, è bellissimo. In fondo.
1: Sì.
0: Va bene, è stupendo. L'importante è parlare, poi quello che si mette dentro, insomma, è tutto ben accetto. E poi.
1: E poi si parla di città, perché diciamo questa edizione è sulle città che non vogliono stare ferme, quindi si parte da Bologna ma si vuole parlare delle città in generale. E poi avremo durante la giornata una serie di iniziative anche per i bambini, per le famiglie, in questo Tico, che è una sorta di grande camion itinerante della città di Bologna, che si apre, ospita anche dei momenti di incontro sulla cultura, anche

0: scientifica, e poi diciamo vari eventi, sì, saranno quasi tutti nell'Arena del Sole, che è questo grande teatro di Bologna, e culmineranno la sera in uno spettacolo che si chiama, uno spettacolo appunto con Stefano Accorsi, con Cecilia Bertozzi e con tre scienziati in scena, perché noi mettiamo sempre scienziati
1: e attori, artisti, che
0: e
1: bello.
0: Però gli scienziati li costringiamo a essere attori,
1: giusto,
0: soffrono ma poi
1: giusto,
0: si esaltano.
1: Gentili,
0: soffrono,
1: ci dobbiamo fermare qua perché abbiamo finito,
0: grazie,
1: il nostro tempo,
0: grazie molte,
1: grazie a lei, viva Planetaria, viva Bologna, ci saluti Stefano Accorsi e buon weekend.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci, grazie. Nel frattempo l'Italia è riuscita a sventare un attacco del Belgio. Gigio Donnarumma ha salvato la porta della nazionale. Noi stasera e questa settimana ci fermiamo qua, lasciamo la linea agli amici di Chiamami Radio 2, torniamo lunedì sempre alle 19:45, ma ricordatevi che per un giorno che finisce c'è sempre una notte che comincia.
2: I miei DN, centri odontoiatrici, vi ringrazia per l'ascolto di Caterpillar.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. 2-2.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: 2-2. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it. 2-2.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: 20:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce, ci sono code per un veicolo in avaria tra la 10 e Masone in direzione di Gravellona. Code poi tra Finale Ligure e Pietra Ligure per lavoro in corso sulla 10, la Genova Ventimiglia. Andiamo in Lombardia, sulla 4 code per lavori tra la tangenziale nord di Milano e Cormano. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Concludiamo con due notizie dalla Toscana: Firenze, Pisa, Livorno, code per 2 chilometri per lavori tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Infine, raccordo Siena, Bettolle, carreggiata chiusa per un incidente allo svincolo con Rigomagno. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
7: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
7: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Le 21 in punto e 35 secondi in questo momento, siamo in diretta dagli studi di Via Asiago 10, mitici della RAI, siamo qui quelli di Chiamami Radio 2 e io sono qui in compagnia come ogni venerdì da oramai da questa settimana con la nostra amica timoniera con
1: il
0: me.
1: Il nostro secondo appuntamento, saluto tutti i nostri radioascoltatori, grazie
0: Agostino. Detto il nome.
1: Grazie.
0: Buonasera a te, bentrovata.
1: Come stai Agostino? Siamo
0: molto
1: pandan
0: bene.
1: Stasera.
0: Sì, guarda, è stato
1: siamo
0: casuale.
1: Siamo pandan in giro.
0: Nel senso che siamo vestiti nello stesso modo,
1: pandan
0: con gli stessi colori.
1: E per andare in giro.
0: Allora, questo lo possiamo restituire a casa grazie al Visual 202 per quelli che non sono in radio ma ci stanno guardando in TV. E questo accade grazie a Valentina Galli, che naturalmente è coadiuvata da tutta la squadra del video. A questo punto Alessandro Davac mi suggerisce il nostro capitano Leonardo Sinibaldi alla regia e abbiamo stasera come sempre Laura Zullo che ci cura, la nostra curatrice, Luca Masci autore, Eleonora Catapano con la sua voce graziosissima allo 063131 la nostra redattrice, e chi ci manda in onda con l'audio è Fiore Liborio. Grazie a tutta la squadra di Chiamami Radio 2 e soprattutto grazie ai nostri amici che interagiscono ogni sera con i nostri temi più disparati. Beh, stasera vorrei anticipare, cara Alma, che faremo un salto non nel futuro ma nel passato. Parleremo del 1989, ma naturalmente non ci lasceremo sfuggire anche un'occasione importantissima di un grande compleanno, di un grande
1: di chi è
0: artista.
1: Il compleanno quest'oggi, ma del grande Zucchero.
0: Vai, lo scopriamo fra un po'.
2: Let's go.

0: Best Persuade, questo brano di Miley che si fa chiamare da questo disco in poi, cara Alma, buonasera ancora a te,
1: buonasera a te.
0: Solamente Miley senza il cognome, è uscito appunto
1: escluso il cognome, sì. Improvvisamente
0: ha accorciato le distanze con i suoi fan. Nei primi di settembre è uscito appunto questo brano e quindi è più esile. Ma noi andiamo con velocità appunto all'anno di cui parlavamo poc'anzi, prima del disco. Facciamo un salto indietro, cara Alma Manera e cari amici e amiche di Chiamami Radio 2, nel 1989, ben 37 anni indietro. Tu dove eri? Non eri nata. No?
1: Io ero, grazie del complimento, lo prendo come un complimento, però sì. Ero nata e già muovevo i primi anni nella musica, quindi e poi mio padre mi aveva regalato un motorino che non potevo ancora guidare, però non si fa.
0: Dove eri? In Calabria?
1: Reggio Calabria.
0: Allora
1: ero arrivata da poco a Reggio Calabria perché, come sai, io vivevo negli Stati Uniti con mia mamma e il mio papà.
0: Questo mi sfuggiva. Bene, conosceremo la tua vita privata, almeno per quello che si può raccontare, nel corso dei lunedì e dei venerdì in cui sarai con me a timonare Chiamami Radio 2. Tornando al 1989, cara Alma, è un anno importantissimo, ci sono degli accadimenti internazionali, soprattutto anche politici, ma io mi soffermerei ancora per un attimo sulla musica. È l'anno in cui Zucchero, che compie gli anni, come dicevi tu prima, hai svelato, Zucchero
1: 71 anni.
0: Proprio oggi, il caro Sugar, io tributerei anche un applauso perché noi
1: grandi applausi
0: nel cuore, che è impegnato in una tournée fantastica. Io peraltro ho invitato anche il chitarrista che quanto prima ci verrà a trovare, non appena avrà la possibilità di farlo. Ebbene, pubblico questo Oro, Incenso e Birra, che è stata una roba esplosiva, te lo ricordi?
1: L'album più venduto di quell'anno in Italia.
0: Assolutamente sì. E quindi noi, grazie appunto a Zucchero e al 1989, vogliamo tornare indietro con voi e chiedervi: dove eravate in quel 1989? Che cosa stavate facendo? Cosa stavate vivendo? E soprattutto, tornando a noi, quale canzone vi riporta così istantaneamente proprio in quella zona? Ovviamente confidatecelo, raccontatecelo al 063131 e mandate i vostri messaggi e i WhatsApp allo 3487 300.
1: Bisogna cantare e suonare con Ado.
0: Lo ridico bene: 3487 300 200. Bisogna, se hanno voglia, possono cantare e suonare 30 secondi al massimo e io sarò felicissimo di accompagnare.
1: Registrate un audio, cantate o suonate col vostro strumento.
0: Ma naturalmente l'approfondimento di questo tema del 1989 lo affidiamo alla copertina, come ogni sera, della nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì, eccomi, ci sono anche stasera, come tutte le sere, qui a Chiamami Radio 2. Caro Agostino, cara Alma, ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Il cuore spesso a cosa si aggrappa? Agli anni. Ci scorrono intorno gli anni come un fiume in piena. Quest'anno, 1989, fu uno tsunami, ma per il mondo. Allora, guarda, lo vedi? È il 5 giugno 1989. La grande piazza Tiananmen a Pechino è ancora insanguinata dal sangue degli studenti che da aprile manifestavano per la democrazia contro il regime corrotto di Deng Xiaoping. Ieri notte sono stati arrestati, sono stati ammazzati a centinaia, a migliaia dalle guardie del regime. Ai balconi del vecchio grandioso hotel Beijing sono affacciati decine di corrispondenti dei grandi giornali del mondo. Ieri sera, come ogni sera, l'orchestrina di sole donne vestite della tunica nera obbligatoria ha suonato il violino tra gli stucchi del grande salone da pranzo per allietare la loro cena, perché il regime ci tiene a fare bella figura col mondo. Nessuno al governo immagina quello che sta per accadere e nessuno nel mondo anche. Una colonna di carri armati in assetto di guerra sta attraversando la grande piazza Tiananmen. L'asfalto trema sotto i loro cingoli, il boato spezza il silenzio di morte dopo la strage della sera prima. Di colpo, all'improvviso, sbuca da chissà dove una figurina piccola. Ha una camicia bianca e pantaloni scuri. Ha due borse di plastica della spesa in mano. Ma che fa? Calmo, il giovane uomo, si saprà dopo che ha 25 anni, avanza verso la colonna di carri armati, un passo dopo l'altro. La morte gli sta camminando accanto. Ma che fa? Ma perché non si ferma? Perché non scappa come tutti gli altri? Guarda, guardalo ora. È arrivato lì dove voleva andare. Ora è fermo, immobile, davanti al primo carro armato della fila. Una fila così lunga da schiacciare tutto quello che si frappone al suo passaggio di morte. Lo uccideranno, lo calpesteranno, morirà in un modo orrendo. Ma succede qualcosa che nessuno poteva prevedere. Il soldato cinese che guida il carro armato è addestrato a uccidere, a non avere sentimenti. Invece, un ululato, lo stridere dei cingoli. Il primo carro armato si blocca di colpo e dietro al primo tutta la colonna frena. Quell'omino solo, con le sue borse della spesa, ha fermato un esercito. La foto di questo giovane dall'infinito coraggio diventa immediatamente famosissima perché la scena è successa sotto gli occhi, le telecamere, le macchine fotografiche di decine di giornalisti stranieri appunto affacciati ai balconi dell'albergo Beijing. Il carro armato prova ad aggirarlo, questo pazzo, ma il giovane uomo salta di lato e di nuovo è lì davanti al muso del carro armato e di nuovo con le braccia allargate ferma l'infinita colonna. Tutto dura 2 minuti. Poi arrivano 2 uomini in borghese e lo trascinano via. Ora, soltanto adesso, 37 anni dopo, lo sconosciuto ha un nome, si chiama Miao Deishun, però il suo destino è ignoto. Si sa che a 52 anni è uscito dal carcere di massima sicurezza, dove è stato internato per un quarto di secolo. È uscito malato, sfinito, ma nessuno che sia nato dopo quell'anno, dopo il 1989, in Cina, sa la sua storia, perché la sua storia è stata censurata. Ma il suo coraggio e il coraggio degli studenti cinesi, la storia l'ha cambiata. 5 mesi dopo le proteste dei giovani cinesi in piazza Tiananmen, cadde il muro di Berlino. Intanto, Agostino, prepari per me Diavolo in me di Zucchero ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Poralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che sai avere coraggio. Grazie, Agostino, della tua bella musica.
0: Beh, grazie a te delle richieste e soprattutto di questi preziosi racconti. Mentre tu stavi appunto parlando di questa tragedia e questo fatto così importante, arrivano anche altri messaggi, li leggeremo fra un po' tutti quanti, anche soprattutto in riferimento alla caduta del muro di Berlino. Ma tornando alla piccola follia anche di Sugar, che è riuscito a contrapporre il diavolo e l'angelo in questo brano energicissimo, beh, io sono veramente felice di regalarlo a te, Antonella, e quindi Diavolo in me for you.
1: Agostino, penna.
3: Ah, proprio così?
1: È subito, certo.
3: Yes, man.
1: Vai.

0: Agostino Penna, Radio 2, un grande maestro.
1: Ma no, soprattutto Sugar è lui il grande
0: Sugar,
1: maestro.
0: Certo.
1: Auguri.
0: Ma soprattutto,
1: ancora.
0: Soprattutto questa canzone è istinto e ragione, questa contrapposta è desiderio e moralità.
1: Assolutamente sì, e allora lo leggo subito il ricordo della nostra amica Paola. Io ricordo la sera della caduta del muro di Berlino, avevamo appena finito di cenare, mio padre ci chiamò tutti davanti alla televisione, avevo 12 anni e non capivo bene che cosa stesse succedendo, lui disse soltanto ricordati questa sera e me la sono ricordata, è Elisa da Mantova, ciao Elisa, non era Paola, era
0: ciao Elisa.
1: Elisa,
0: ciao Elisa.
1: Bene, andiamo avanti. Cara Alma, tu cosa ricordi dell'89 personalmente, a parte il motorino?
0: Beh, il motorino...
1: No, per esempio quelle canzoni, i successi.
0: Beh, le canzoni... Almeno tu nell'universo. Mia Martini, vincitrice del premio della critica.
1: Sai qual era la prima in classifica quell'anno? La Lambada, e poi avevamo Viva la Mamma con il nostro Bennato e Another Day in Paradise, Madonna, Like a Prayer, e come no, e tantissimi altri, Prince, Raff. Ad ogni modo adesso abbiamo introdotto con i nostri amici quest'anno musicalmente, quindi aspettiamo i vostri messaggi, i vostri cantaconago
0: che
1: i vostri...
0: stanno continuando ad arrivare
1: e arrivano tantissimi, e allora noi aspettiamo dopo la pubblicità e dopo il disco.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
4: Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
3: 2-2.
8: Che fine ha fatto la moto?
9: Te ne pentirai, casa tia.
8: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
10: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
11: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
12: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Dire, mamma mia, che bello quel momento. 1996, questo brano canzone di Lucio Dalla, scritto con Samuele Bersani, che stava passando in quel periodo un momento particolarmente complesso.
1: La fine di una storia d'amore.
0: Sì, e Lucio gli ha consigliato, che era un po' il suo mentore, ha ascoltato questo. Capitalizza questa sofferenza. E beh, Bersani ha preso alla lettera questo consiglio, è andato a casa, ha buttato giù il testo, è tornato da Lucio e Lucio ha sposato.
1: Tu hai avuto un legame speciale con Lucio Dalla, sei stato il suo Cavaradossi nella sua opera musical Tosca.
0: Ah, ti ricordi, mi avrai visto un po' di anni fa.
1: Ti sono venuta ad applaudire.
0: Grazie, un po' di anni fa. Beh, poi c'è stato anche un altro incrocio, quello magico, a tale quale. Ma insomma, non parliamo di me, parliamo delle canzoni fantastiche di quel periodo dell'89 dove siamo. Ricordiamo ai nostri amici che possono chiamarci allo 063131 oppure al 300 200, come sempre mandarci i vocali o i messaggi.
1: E stanno arrivando tanti messaggi, chiedono delle dediche, facciamo ascoltare un audio.
0: Dai, io sono pronto.
1: Ma Laura da Viterbo.
0: Ma suona, canta?
1: Sassofonista.
0: Ah, e allora vado al piano.
1: Ciao. Vediamo. Laura, eccoti.
2: Ciao a tutti, io sono Laura da Viterbo e sono pazza degli anni Ottanta, sono cresciuta in quegli anni e con il sassofono, e soprattutto nel 1989, quando è nato quel pezzo Viva la mamma di Bennato, e adesso ve lo suonerò.
0: Ah, lo suona, si bebolle? Sì.
1: Eccolo.
0: Brava. Finisce?
1: Brava Laura.
0: Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, cose elegantemente anni 50, sempre così sincera. A proposito di quell'anno, ce n'era anche un'altra, senti.

0: la fine degli anni Ottanta.
1: Ci sono anche dei bambini che ci stanno ascoltando, perché e arrivano come? Anche i messaggi di, delle mamme con le bimbe, insomma.
2: Ce l'hai?
1: Ce ne sono, ci salutano Azzurra e Serena.
2: Sì.
1: E a questo punto dobbiamo ricordare il rinascimento Disney. Te la ricordi la Sirenetta?
2: Come no? Me ne fai un pezzettino? Io non mi
1: ma
2: ricordo.
1: Un giorno anch'io, se mai potrò.
2: Ah, è vero, è vero.
1: La vorrò

0: Ma bellissima, bellissima. Faremo una serata.
1: Una serata Disney.
0: Sì, una serata Disney. La riproponiamo. L'abbiamo fatta anche l'anno scorso. Nel frattempo ci scrive Gabriele. Nell'89 stavo facendo il servizio militare nella gloriosa fanfara della brigata alpina Giulia a Udine. Gabriele, ciao da Maniago.
1: Ciao, ciao Gabriele.
0: Andiamo avanti perché ci sono veramente tantissimi messaggi. Questo 89 è un qualche cosa che ricorda, come dire, scava nei ricordi di ognuno di noi. Quale altro brano ricordi tu personalmente del 1989?
1: Ci hanno mandato anche dei video. Di brani. Posso dire una cosa, fare una nota sul bellissimo brano di Phil Collins che hai fatto prima? No?
0: Beh, l'ho accennato, diciamo,
1: no, però,
0: lo cercavo.
1: Però lo cercavi, però l'hai trovato e l'hai fatto anche molto bene come tutte le cose che fai. Lui praticamente nasce l'ispirazione di questo brano da una sua visita a Washington quando si rende conto della povertà che c'era rispetto alla ricchezza. Quindi diciamo il paradiso per lui è quel mondo comodo che ha il tetto sulla testa rispetto a quelli che sono senza tetto. Insomma, è una canzone bellissima del suo repertorio, ma con un grande significato.
0: Beh, come anche Lucio Dalla scrisse Futura,
1: certo,
0: guardando proprio il muro di Berlino, seduto su una panchina. Bene, allora stiamo parlando, dicevo, del 1989, lo ricordiamo ancora ai nostri amici, ma lo sanno senz'altro perché stanno scrivendo numerosissimi, stiamo rivangando i vostri ricordi, ma per ora lasciamo lo spazio alla playlist di Radio 2 con Tame Impala, Loser.

0: Apri in diretta su Chiamami Radio 2 21 e 33 da Via Asiago con la mia amica timoniera, con me Alma Manera. Io sono Agostino Penna e stiamo parlando del 1989, cara
1: già,
0: Alma.
1: Un grande anno.
0: È un anno assolutamente importante, anche perché oltre a quello stiamo anche parlando del compleanno di Zucchero. Quindi abbiamo due binari molto molto, come dire, pieni di cose, pieni di belle canzoni e di bei ricordi. Voi state scrivendo veramente tantissimo, ma mi risulta, cara Alma, che abbiamo in assolutamente esclusiva per questa sera Francesca dalla Sicilia al telefono. Chissà se c'è. Pronto, Francesca?
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao Francesca.
0: Buonasera. Da dove chiami esattamente?
2: Io chiamo dal centro della Sicilia, in questo momento sono in provincia di Caltanissetta. Il mio ricordo è legato al 1989, al periodo universitario palermitano. Mm-hmm. E in modo particolare la canzone di Zucchero, Diavolo in me, perché avevamo l'abitudine la sera con la macchina, radio ad alto volume.
0: L'ho citata prima, l'hai ascoltata?
2: Come?
0: L'hai ascoltata prima, l'abbiamo fatta in dedica.
2: Sì, ma come? È da lì che mi è venuta voglia di chiamare.
1: Hai fatto bene.
0: E quindi
2: eravamo sul molo della Daura, a Palermo è un posto bellissimo, davanti ai cantieri navali, con tutta la Conca d'Oro illuminata davanti di sera. Io, la mia coinquilina, dividevamo l'appartamento, la mia amica Elvira, e niente, si ballava la sera. Poi quando veniva a prenderci un amico con la macchina e la radio, 1989 era tutta una vita, ecco.
0: Ma perché adesso non è più così? Per
2: adesso
0: te?
2: 60 anni è un po' diverso. Allora...
1: sei una giovane sessantenne.
2: Sono una ballerina, comunque
1: di lambada,
2: però... Allora, no, adesso è tutto caraibico, latinoamericano, salsa, baciata. Tutta un'altra storia.
0: Ma i lenti li balli ancora, per esempio?
2: Ah no, guarda, no, mio marito adesso si è seduto sulla sedia, quindi il lento non va più bene.
0: Tiriamolo su. Quando abbiamo citato Diavolo in me, spero che vi siate mossi, avete risvegliato il diavoletto in voi.
2: Sì, bravo. No, adesso glielo vado a raccontare. Sono in macchina, io mi sono fermata adesso. Sì, raggiungerò casa fra qualche minuto e glielo vado a raccontare.
0: Senti, ma te lo ricordi? Sì, scusami, prego.
2: No, volevo dire che mi faceva piacere ricordare un'altra cosa di cui ho fatto parte.
0: Dimmi.
2: In quel momento, ed era il Movimento Universitario della Pantera, che è proprio legato al 1989 ed è iniziato a Palermo all'Università Facoltà di Filosofia. Ecco, e allora... dico, questo scherzo, che allora era una cosa importantissima per noi universitari, a me è costato un anno di ritardo per la laurea.
0: Hai capito. Tanto hai recuperato nella vita, no? In che cosa ti sei laureata?
2: Sì. Immediatamente, io sono laureata in lingue, insegno inglese, poi ho conseguito un dottorato e ho anche degli incarichi universitari a contratto.
0: Perfetto. Senti, ricordi qualcosa di Sanremo di quell'anno, dell'89? Ricordi chi ha vinto?
2: No, mi cogli impreparato.
1: Ti diamo un indizio.
0: Allora, guarda, te ne diamo due di indizi. Te ne do uno e un altro Alma, nel senso che ci mettiamo la voce. Vorremmo citare insieme a te, che adesso ti salutiamo, intanto ti ringraziamo per questa bellissima telefonata, molto tenera. Ci hai anche ricordato i movimenti studenteschi. Quindi torna ancora tra noi nelle prossime serate, ma noi ti dedichiamo un brano che ha vinto Sanremo.
2: Io volevo ricordarvi che eravamo poverelle, noi non avevamo nemmeno la televisione all'università in quegli anni, capito? Quindi a casa io ero in affitto e non avevo la televisione, ecco perché Sanremo mi è sfuggito quell'anno.
0: Ok, allora te lo ricordiamo a tutti gli amici di Chiamami Radio 2. Intanto grazie, ciao
1: Francesca. Viva la Sicilia!
2: Un bacio.
1: Ciao,
0: Palermo.
1: Ciao.
0: Allora Alma, abbiamo sollevato la palla, sì,
1: ci lascerò fare un omaggio al tuo amico Fausto Leali.
0: Sì, Fausto Leali.
1: Ma viene stasera?
0: Ma non lo so, vediamo. Luca Masci, fallo entrare almeno per darmi una mano a un certo punto. Intanto tu occupati della parte di Anna Oxa, dai, proviamo a citarla un attimino.
1: Cercherò di farlo in maniera egregia. Vediamo che cosa succede, dai.

0: grazie Agostino.
1: Ma grazie a te Alma.
0: E grazie ai grandi autori di questo brano.
1: Eh sì.
0: Li ricordiamo che sono il nostro amico Franco Fasano.
1: Eh beh, amico che verrà a trovarci e naturalmente bello. Io abbraccio Maurizio Fabrizio direttamente a San Marino in questo momento, e poi c'erano altre firme egregie, Berlincioni, San Sergio Bardotti, Franco Ciani, insomma, quando la musica si scriveva c'erano gli interpreti.
0: Ed è emozionante, noi che la interpretiamo ci emozioniamo ancora cantando.
1: Ma noi lasciamo lo spazio all'oceano. Agli occhi nell'oceano, in questo caso abbiamo nella playlist di Radio 2 Billie Eilish con Ocean Eyes, e voi continuate a scriverci qui a Chiamami Radio 2.

0: Eccoli, eccoci qua. Noi stavamo
1: eravamo incantati anche dalla voce di Billie Eilish.
0: Una ragazzina che ha cominciato solamente a 13 anni con un brano, un singolo ufficiale uscito solamente un anno dopo. La canzone è stata interamente scritta dal fratello maggiore Billy.
1: E siamo molto anche incantati bene. Da tutti i messaggi, tutti i vocali che stanno arrivando.
0: E ci stanno scrivendo in tanti. Intanto io prendo subito un vocale al volo. Vediamo perché ha la precedenza, perché viene direttamente da molto
1: Miami.
0: Lontano, da Miami, sì, è il nostro Gin. Provo a farlo sentire da qua. Proviamo, eccolo.
2: Ciao, un caro saluto a tutti da Miami, sono Gin. Sono in macchina tra Miami e Palm Beach. Mi fa ancora molto caldo.
0: Che bello.
2: Ricordo l'89, avevo 20 anni. Mie canzoni preferite, Simply Red, If You Don't Know Me By Now,
0: wow.
2: E anche tante canzoni di Sade. Grandi momenti, ho grandi ricordi di quel periodo in Italia. Vi mando un caro saluto e congratulazioni per il programma.
0: Grazie, un saluto a te. Poi, mamma mia, mi scappa If You Don't Know.
1: Tre note. Vai, falla.

0: li faremo una di queste sere. Grande, grazie Gin, grazie.
1: E poi ci sono tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno. Agostino, sì,
2: velocissimi, dai.
1: Velocissimi. Nell'89 facevo il servizio militare nella gloriosa fanfara della Brigata Alpina.
2: L'ho letto prima.
1: Ah, l'hai letto? Sì, ah, sì, allora. L'abbiamo già letto.
2: È arrivato allora anche Cristiano.
1: Ah, ancora Cristiano. No,
2: magari lo ascoltiamo dopo, credo che sia un suono con ago. Se non mi...
1: 1989, sì. Non lo posso dimenticare, avevo incontrato il ragazzo perfetto, mi amava e lo amavo anch'io, ma non lo sapevo, troppo giovane. Mm-hmm. È finita per sempre per un malinteso caratteriale nella visione dei sentimenti. Un rimpianto vero quando poi la vita adulta presenta il conto, ma così è, la vita va e viene. Yeah, Emily da Roma, ciao Emily.
2: Emily, beh, c'è anche una nota un po' nostalgica. Ebbene, noi abbiamo il tempo di ritemprarci con, a proposito di città, parlavamo di Miami, invece noi torniamo in Italia con Genova, con Napoli e con Gigi D'Alessio Alfa.

0: Ed è stata presentata questa canzone, Agostino, proprio nella prima partita della Serie A tra Genova. Sì. E Napoli, tra il Genoa e
1: come
0: Napoli.
1: È delicata questa canzone.
0: E poi abbiamo un messaggio, un altro messaggio. Beh, lo leggiamo? Vai, lo leggo? Come? Vado? Sì.
1: Quello di Londra.
0: Sì. Ciao, nel 1989 vivevo a Londra. Il mio ricordo è legato a Orange Crush dei Rem, che ballavo nella più bella discoteca di Camden Town. Ora è stata trasformata, era un antico teatro Liberty spaziale.
1: Grazie di
0: questo messaggio, insomma, un bel ricordo.
1: Ne hai tantissimi altri, sì.
0: E poi ne abbiamo tanti altri, ma io so che tu vuoi accontentare qualcuno.
1: Sì, sì, no, ce ne sono tanti, io non so da dove cominciare. Però leggevo prima, tornando a Zucchero, c'era il messaggio di Cristiano, dovresti rintracciarlo, che appunto preferiva un brano di Zucchero. Mettilo in cantiere, perché noi abbiamo bisogno anche naturalmente delle testimonianze di Suona con Ago. Io sono convinto che sarà carino. L'hai trovato?
0: Poi c'è un audio anche, Agostino. C'è un audio.
1: Di quello sto parlando.
0: L'audio, quello lì di Almeno tu nell'universo? No, quello lo facciamo dopo magari, però lo salutiamo, il nostro amico.

0: al cuore.
1: E tu sei il nostro diamante, grazie.
2: Tu che
1: grazie.
2: Sei diverso,
1: l'hai trovato, Cristiano?
2: Dell'universo. Guarda, sono arrivati talmente per fortuna tanti messaggi che è disperso, è desaparassido.
1: Vabbè, allora a questo punto tu lo cerchi, io ti regalo, vi regalo e ci regaliamo un altro diamante di canzone di zucchero. È proprio quella.
2: È proprio quella. Dedicato.

0: Questa era la nonna, Delmo, Delmo. Devo rimanere qui? Devo rimanere qui.
1: Lo ascoltiamo, lo possiamo ascoltare, dalla regia mi dicono di sì, lo possiamo ascoltare e vai con l'audio di Cristiano, il nostro amico Cristiano.
2: Ciao a tutti amici di Chiamami Radio 2, sono sempre Cristiano, il chitarrista campano,
0: che fa rima,
2: e anche se non è dell'89, non posso non citare questo meraviglioso brano di Zucchero, che è per colpa di chi?
0: È colpa mia, no?

0: Cristiano. Avete fatto.
1: Cristiano oramai è diventato il nostro cliente, uno dei nostri clienti affezionati, con Mauri, Ernie, Oriente, insomma un sacco, si sta creando un piccolo gruppo piano piano che si espande, magari chi ne so, li invitiamo un po' più
0: sì,
1: avanti.
0: Sì, magari, sarebbe bello avere qui i nostri radioascoltatori, sarebbe molto molto molto bello.
1: Bene.
0: Vogliamo leggere, aspetta, ciao, io sono Mary, nel 1989... anno indimenticabile è nato mio figlio. È Mary. Che
1: ma
0: bello.
1: Non dice il nome?
0: Non ce lo dice il nome del allora, figlio. Però salutiamo, viva, Mary, salutiamo Mary.
1: Quanti anni ha? 37.
0: Eh sì, 37 anni. 37 primavere.
1: Allora.
0: Ci sta rispondendo.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Allora,
0: Andrea, ciao Andrea.
1: Ecco bene, perfetto, perfetto. Siamo sintonizzati. Abbiamo una bella musica con la chitarra, 12 corde. TLC, No Scrubs, qui a Chiamami Radio 2.

0: uscito nel 99 questo No Scrub, e noi abbiamo parlato invece stasera, cara Alma Manera, del 1989, e il ritmo ci ha preso perché siamo arrivati praticamente quasi alla fine.
1: Siamo un po' Harry ti presento Sally noi.
0: Sì, sì, non abbiamo parlato di tanti film. Sì, tanti film dell'89, bellissimi. Allora, io tanto ti ringrazio, sei stata con me al timone
1: Agostino Penna,
0: Alma Manera naturalmente, ma salutiamo i nostri amici come al solito di Radio 2 alle 10 della sera, Nicola Angelozzi e Gino Castaldo. Diamo appuntamento a lunedì ai nostri amici, lunedì ci sarei ancora
1: io
0: al nostro timone. Salutiamo tutta la squadra, soprattutto ci scusiamo per tutti i messaggi che non siamo riusciti a leggere, e quindi vi facciamo un abbraccio grandissimo e lasciamo la linea a Onda Verde.
1: Buona
0: Ciao.
1: Serata a tutti. Buona serata.

0: Mangiare informati.
1: 21:58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Cambia poco rispetto al precedente collegamento la situazione sulle strade del nostro paese. Code per un veicolo in avaria tra la 10 e Masone sulla A26 in direzione di Gravellona Toce. Sulla 10 coda tratti per lavori tra Finale Ligure e Pietra Ligure. Sulla 4 code sempre per lavori tra la tangenziale nord di Milano e Cormano. Restiamo in Lombardia sulla Milano-Brescia, code per lavori tra Grumello e Seriate. Spostiamoci in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 2 km per lavori in corso tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Sulla Grosseto-Fano ci sono rallentamenti per un incidente allo svincolo per San Zeno. Sulla 29 la Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per allagamenti allo svincolo con la zona industriale nord. Bene, io mi fermo qui agli ascoltatori di Radio 2 da Lucio Giordano. Buon viaggio e buona vita.
0: Radio 2 al centro della musica.
2: Eccoci qua, siamo appena entrati nella porta dello studio che è intitolato Al centro della musica. In questo piccolo ma
3: accogliente
2: spazio studio succedono delle cose di musica. Nicola Angelozzi, buonasera.
3: Buonasera Gino Castaldo.
2: Salutiamo quelli che ci hanno preceduto.
3: Sì, Agostino Penna e Alma Manera con Chiamami Radio 2, con le loro dediche, li ringraziamo. E noi adesso entriamo proprio nel nostro viaggio musicale. Ricordiamo che abbiamo un numero di telefono, il 348-7300-200, che siamo in visual radio sul canale 202.
2: Sì, scusa se mi dilungo questi dettagli, però devo dire, ho sempre amato le cose a pois, devo dire.
3: Ma per cui, è una mia passione.
2: No, vabbè, comunque lei, per chi ha voglia di vederci oltre che di ascoltarci, chi avesse voglia di vederci, Nicola ha un vestito a pois, nero ovviamente con pois bianchi, quindi non lo sapevo, altrimenti avrei messo una zebra pois, ovviamente, che è un pezzo di antico che
3: avremo il modo, molto avremo divertente, il modo.
2: Sì.
3: Mi avverti una sera, quindi sì, ti farò sapere.
2: Non so se l'avevamo detto, probabilmente sì, in questi giorni, ma una delle cose che ho perso recentemente quest'estate è stato il concerto dei Gorillaz.
3: Sì,
2: e mi dispiace veramente tanto. Alcune persone ci sono andate e sono tornate entusiaste, il giusto, forse direi addirittura esaltate.
3: Beh sì, sai, è un po' come... No, ascoltiamola.
2: C'è.
3: Ah, l'ascoltiamo subito.
2: No,
3: stavo dicendo che siamo tutti un po'. Sto vedendo notizie di gente che è riuscita a prendere i biglietti degli Oasis.
2: E
3: quindi per questo mi è venuto in mente quando mi hai parlato dei concerti.
2: Sì. Molti già ci sono i primi delusi, perché evidentemente se hanno aggiunto una data, ma non basta. Vabbè, tutto per dire che questo è Feel Good, ovviamente. Gorillaz.

0: È un pezzo incredibile. La partenza, devo dire, molto, molto bella. Stiamo scegliendo delle partenze molto.
1: Sì, è vero.
0: Molto, no, beh,
1: beh, beh, beh, beh, tu sei, diciamo, il capo della partenza.
0: No, vabbè, ma comunque,
1: io ti seguo, però le partenze sono sempre perfette.
0: Sì, insomma, è una porta aperta. Poi,
1: lo so, però tu lo sai. Io sono tradizionalista, mi piace seguire quello che. Okay. Come abbiamo iniziato a seguire un po' quelle regole.
0: Allora, c'è una questione, ormai se ne parla ovunque, dell'intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Anche in musica, limitiamoci, perché sennò l'argomento è gigantesco, riguarda tutto il mondo. Insomma, ci sono delle questioni anche molto importanti sul senso del vivere.
1: Sì, anche un po' dietro front, cioè nel senso, sì, un po' di cose, sì, che sono, sì, successe.
0: Sì, sì. Ma ripeto, sono argomenti enormi, ma anche limitandoci alla musica, c'è la questione, perché c'è il pericolo, soprattutto considerando che non ci sono delle regole molto precise, no? Quindi il fatto che arrivino falsi totali.
1: Sì.
0: Allora, Brian May si è opposto a una cosa che riguarderebbe in parte, cioè, sai che sono stati fatti concerti con l'ologramma al posto dell'artista, no? Nel caso ovviamente di grandi personaggi scomparsi, sì. È stato fatto con Presley, l'hanno proposto agli ABBA, che poi sono rifiutati, perché questo ti permetterebbe di avere il concerto fisso, no? Tu lo faresti,
1: sì, una residence
0: all'infinito, no? Tutte,
1: sì,
0: le sere,
1: sì, sì, sì.
0: È stato proposto a Brian May per farlo sui Queen, lui ha detto no in modo molto deciso, specificando che è contrario perché necessiterebbe di un uso massiccio dell'intelligenza artificiale. Io credo che sia un atteggiamento molto molto sano, che dovrebbe essere condiviso da tutti i musicisti, perché se non altro per arrivare a stabilire delle regole precise, no? Ma dei limiti, perché quello poi è il pericolo grande.
1: Sì, perché poi come proprio dice lui, l'intelligenza artificiale non pensa davvero, ma ci copia, imita e ruba. È vero, perché poi soprattutto nell'arte, che è un'espressione personale, essere utilizzato da qualcuno che non conosce,
0: no,
1: questo, è una cosa che fa veramente paura.
0: Dei diritti, no? Ma poi comunque il fatto di ovviamente è semplicemente una scorciatoia l'intelligenza,
1: sì,
0: artificiale,
1: sì,
0: no?
1: Sì, per aiutarti,
0: che potrebbe portare anche un appiattimento, una produzione tutte un po' stereotipate. Insomma, allora, Brian May si ribella, noi siamo con lui ovviamente, e adesso questa io so che tu hai una passione smodata nei confronti di Andrea Laszlo De Simone, perché non è la prima volta che lo metti in scaletta.
1: No, non è la prima volta nemmeno che metto questo pezzo, però mi piace perché c'è un romanticismo, una leggerezza e veramente una tenerezza, e pensare un po' che la persona amata sia come un fiore, credo sia un qualcosa di veramente poetico. E poi è diventato un tormentone anche lì, lui non ha TikTok, forse ha solo Instagram, però questa canzone è stata utilizzata per tantissimi video, e quindi ascoltiamo qui su Radio 2 Fiore Mio.

0: Sì, mi sono permessa di essere un po' romantica stasera, venerdì, per lasciare tutti quelli che ci ascoltano per questo weekend.
1: Ti sono permessa una volta.
0: È vero, lo faccio sempre. Purtroppo non riesco, devo essere sincera con
1: ma
0: voi.
1: Ma pensa che allora questo pezzo era di 9 anni, del 2017, sì. Niente di meno.
0: Sì. E devo dire che secondo me nell'estate del 2025 è rinato. Ha avuto una seconda
1: vabbè,
0: rinascita.
1: Sì, succede con TikTok e questi meccanismi. Però devo dire che sì, noi in radio l'abbiamo scoperto con Vivo, no? Lì che
0: sì,
1: c'eravamo innamorati pazzamente di Leonardo, lo mettevamo, cioè tutta la andata in fissa, lo mettevamo almeno una volta a settimana. Allora, sei pronta?
0: Beh, sono pronta, è difficile da difficile rispondere a questa domanda, essere pronti
1: sì,
0: a questo
1: sempre.
0: Pezzo. Sì, io di solito rispondo così sempre, sono sempre. Nata pronta, però
1: nata pronta,
0: qui
1: è vero, brava.
0: Un po' difficile.
1: 3487 300 200, mi piacerebbe sapere un vostro pensiero su quella cosa che abbiamo detto prima, cioè sull'intelligenza artificiale, visto che comunque è un tema che ci riguarda tutti, ma riguarda proprio le nostre vite, perché alla fine ce la troviamo anche se cerchi qualcosa su internet
0: in automatico
1: scopri che la stai usando anche se non hai neanche scaricato l'app eccetera.
0: Vero.
1: Quindi c'è anche una invasione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Nel frattempo noi allora, come interpretare questo pezzo? Ne parlavamo prima, perché non dico ancora cosa, qual è il pezzo. Nicole dice: ah, ma io a me mi viene da piangere. Mi ha incuriosito questa reazione, perché ti fa capire appunto come dallo stesso pezzo si possa avere reazioni.
0: Sì, reazioni diverse, sensazioni diverse.
1: Io, per esempio, quello che sta arrivando, l'ho messo io,
0: vado matto per
1: questo pezzo, però mi dà
0: non ti
1: più
0: commuove,
1: sì, no, però in un altro senso lo trovo più una pienezza dei sensi, è il godimento,
0: okay.
1: No? Anche se titola Easy, no? Anche come viene porto, cioè il messaggio sembra essere un po' quello, no? Di prendere la vita in un certo modo, Easy, almeno musicalmente dice così, quindi più che emozionarmi dal punto di vista romantico,
0: sì,
1: mi dà
0: la comodità dell'anima, no? Che
1: sì,
0: ci mette un po'
1: ma a me è proprio la pienezza, quindi anche il godimento, come dire, no? La vita.
0: Ma però una lacrimuccia comunque mi scende.
1: È curioso. allora vediamo voi, no? Che di fronte a i Commodos che cantano Easy, che è un pezzo di una classicità ormai, no? Come dire, nota per nota, è un piccolo monumento. Lacrimuccia o godimento?

0: Easy,
1: la beh, easy, sa... loro dicono easy così per un...
0: come una mattina di domenica.
1: Easy like a Sunday morning.
0: Come un mattino domenicale. Sì, allora c'era anche una curiosità musicale, scusa se la dico perché mi fa impazzire.
1: Sì,
0: roba. Una cosa da notare dentro la bellezza del pezzo, cioè c'è l'assolo di chitarra che è famoso come un ritornello, perché l'assolo è quello, no? Cioè è usato come fosse una voce, non tanto l'assolo. E prima che parta si sente in lontananza già la chitarra un po' prima, è come se il chitarrista dicesse oh, sì,
1: adesso
0: guardate
1: arrivo.
0: Che arrivo, e quindi c'è una preparazione. Avverte. C'è un paio di tocchi di chitarra che non ci sembra non c'entrare niente, no? Delle strisciate di chitarra prima.
1: Come dire, ti mette sull'attenti.
0: Ci sono, e poi boom,
1: e poi parte.
0: Arriva. Va bene, allora sì,
1: 7300 200, parlavamo di, insomma, vi abbiamo chiesto il vostro parere dell'intelligenza artificiale,
0: come reagire, come prenderla,
1: musica,
0: sì.
1: come prenderla. E Miriam ci scrive: secondo me l'intelligenza artificiale va utilizzata in modo moderato e consapevole, dando importanza non solo a quello che risponde lei, ma anche, secondo il nostro parere personale, senza esagerare nell'utilizzo. Beh sì, molto, molto saggia Miriam,
0: molto, prudente,
1: molto saggia,
0: saggia,
1: però poi secondo me un po' ti parte la mano, quindi
0: sì.
1: Bisogna stare veramente attenti.
0: Io
1: ho delle amiche, l'altra volta mi capitava di ascoltare questa amica che diceva no, perché io non chiedo un parere medico perché ho l'intelligenza artificiale. Io mi sono arrabbiata perché ho detto non è possibile,
0: follia,
1: tu
0: follia.
1: Non puoi sostituire delle figure come i medici, i psichiatri,
0: hai fatto capire,
1: i psicologi,
0: con
1: perché
0: esempio...
1: è una cosa impossibile.
0: Assolutamente. E probabilmente succede sempre più spesso. Allora, dobbiamo andare avanti, ci abbiamo due pezzi, uno più forte dell'altro, e vanno un minimo raccontati. Allora, quello che sta per arrivare, siamo nel 1976, anno fondamentale, devo dire, nel senso, un anno molto molto ricco di musiche, di capolavori. Se non sbaglio, anche Wish You Were Here di Pink Floyd. 76. L'altro giorno abbiamo messo Isn't She Lovely di Stevie Wonder, ieri addirittura, vabbè, insomma, in questi giorni. E l'album capolavoro era del 76, quindi stiamo a dire, beh sì, in cui ci sono 5-6 pietre miliari della musica, tra cui in Italia uscì questo disco. Era un disco realizzato, una specie di, come dire, c'è sempre stata molta vicinanza tra la musica italiana e il Brasile, ai cantanti brasiliani piacciono molto le canzoni, insomma ci sono stati anche dei momenti di contatto, e questo disco fu proprio la consacrazione di questo gemellaggio ideale, propiziato da Sergio Bardotti, che era un meraviglioso personaggio che scriveva canzoni, produttore, autore di testi, eccetera, e si mise insieme, appunto, lui mise insieme Ornella Vanoni, che era un po' la musa dei brasiliani.
1: Sì, è vero,
0: in Italia,
1: questa connessione.
0: Perché aveva già
1: questo
0: cantato
1: contatto.
0: Alcune cose dei brasiliani. Vinicius de Moraes, che era il profeta della bossa, quello che aveva inventato la bossa nova insieme a Jobim e gli altri, e Toquinho. E da questo incontro adesso sta per uscire una edizione in cui sono degli inediti, c'è anche dei momenti in cui si sentono loro che parlano, che provano. È uno di quei dischi che ti mette non solo il gioia di vivere, ma proprio ti dà il piacere della musica. Questa è la Samba for Vinicius.
2: Oh.

0: Beh, è vero che ti mette, diciamo, questa allegria.
1: Sì, io devo dire che ho avuto la sensazione, se uno crede nelle reincarnazioni, io credo di essere stato in una qualche vita precedente brasiliano, perché
0: è vero,
1: ho reagito sempre con una familiarità, come se fosse qualcosa di
0: dentro
1: molto
0: di
1: molto assolutamente. E fino a provare la famosa sindrome di Stendhal, l'ho provata, che è surreale, si prova di fronte a opere d'arte, sì, io l'ho provata in Brasile invece, sentendo le percussioni del samba.
0: Sono
1: sentito male
0: per l'emozione,
1: va bene. Allora, questo era, non l'avevo detto, il titolo meraviglioso è senza virgole il titolo, la voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, così, no? Quattro parole messe lì che sono già una sintesi proprio,
0: sì,
1: no,
0: esatto,
1: di quello: voglia, pazzia, incoscienza e allegria. C'è già tutto,
0: c'è tutto in quattro parole.
1: Allora, dobbiamo andare veloci, perché allora è uscito uscirà anzi il nuovo disco degli U2, uscirà il 13 novembre,
0: sì.
1: Si intitola Carnaval de Luz, quindi un titolo spagnoleggiante,
0: sì, è vero.
1: E l'hanno annunciato con un singolo che è uscito, che devo dire è molto forte, che ovviamente non possiamo non metterlo al volo. C'è stata anche, se abbiamo il tempo di raccontarlo, una cosa molto molto carina. Loro sono andati a sorpresa nella scuola dove 50 anni fa
0: hanno iniziato,
1: dove Larry Mueller mise un avviso in bacheca, come si fa a scuola,
0: sì,
1: no? Quindi così si sono conosciuti, sono tornati a suonare a sorpresa.
0: Beh, queste sono sempre cose emozionanti
1: scuola.
0: Da
1: sì,
0: fare,
1: sì,
0: anche per chi sarà stato lì.
1: Io posso dire che, vabbè, ne ho viste degli U2, ho visto anche loro che suonavano sul tetto a Londra della BBC, e li ho visti in una saletta da 200, lo so, spacconate, mi rendo conto, ma che devo fare? Allora, questo è il nuovo brano, si intitola Silenzio. Devo dire, mi sembra un bel ritorno alle origini, l'energia c'è tutta. O due, Silenzio.

0: vai. Beh, posso dire una cosa, sono contento perché
1: possiamo stare zitti adesso, possiamo stare in silenzio
0: però con gioia, nel senso che le ultime cose loro mi avevano un po', come dire, un po' spiazzato e demoralizzato, per cui mi sembra un bel ritorno di energia, di essenzialità, un po' un ritorno alle origini. È bene farlo quando si perde il bandolo della matassa, succede, mi sembra già un buon segno, un buon preludio al disco che uscirà il 13 novembre.
1: Adesso ci sono le notizie del GR2, noi torniamo tra poco qui al Centro della Musica.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Buonasera da Luciano Cozzolino. 4 militari italiani dell'esercito sono rimasti feriti ad Adaji in Lettonia durante una esercitazione. Il loro veicolo è stato colpito da un'arma da fuoco installata su un altro veicolo italiano. I 4, di cui uno in condizioni più serie, sono stati soccorsi e trasferiti in una struttura sanitaria della capitale lettone, Riga. Nessuno è in pericolo di vita. Delitto di Garlasco, confermo l'incontro ma non posso dire nulla, così in serata l'ex generale Luciano Garofano, che da comandante del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri indagò sull'omicidio di Chiara Poggi, ha confermato di essere stato convocato oggi dalla procura di Pavia, che sta per chiudere le indagini su Andrea Sempio. Oltre a lui, ascoltati anche altri ufficiali del RIS che eseguirono gli accertamenti scientifici subito dopo il delitto, 19 anni fa. Identificati i due uomini che ieri hanno lasciato il cadavere di Alessandro Brilli davanti al pronto soccorso di Bitonto in Puglia. L'uomo sarebbe morto in un incidente mentre guidava un'auto rubata. Ad abbandonarlo i complici del furto. Dalla sede di Bari sentiamo Teresa Fabbricatore.
5: Incalzati dalle indagini, si sarebbero presentati spontaneamente al comando di polizia. Secondo una prima ricostruzione, 3 avevano pianificato il furto di un'auto in un vicino comune del Barese. Brilli si sarebbe messo alla guida della vettura rubata, gli altri 2 lo seguivano a bordo dell'Audi. L'intenzione era quella di nascondere l'altro veicolo nelle stradine di campagna alla periferia di Bitonto per tornare successivamente a smontarla per rivendere i pezzi. Durante il tragitto Brilli avrebbe perso il controllo del mezzo, l'impatto violento contro un albero, estratto dalle lamiere, probabilmente già privo di vita, il corpo di Brilli caricato in macchina e lasciato sulla rampa dell'ex ospedale. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana. I poliziotti hanno ritrovato l'auto rubata distrutta dalle fiamme sul ciglio della strada. Da confermare dinamica dei fatti e responsabilità dei complici.
4: Slogan razzisti e omofobi, minacce di morte via social, possesso di coltelli e simboli nazisti, progetti di attacchi a moschee e scuole. 14 minorenni e 3 maggiorenni sono stati messi sotto inchiesta dalle procure di Roma e Venezia. I carabinieri del ROS e la Digos hanno effettuato perquisizioni e sequestri nelle abitazioni degli interessati in diverse città italiane. I reati ipotizzati sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Cambiamo pagina, da domani si riduce lo sconto sulle accise e da lunedì prossimo l'ENI metterà un tetto sul prezzo di benzina e gasolio nei suoi distributori. L'annuncio è stato dato oggi.
6: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti lo ha stabilito l'ENI dandone l'annuncio come contributo di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. Un mese è il limite massimo del price cap stabilito da ENI a partire dal 28 settembre. Il tetto è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La decisione è arrivata alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel dal 26 settembre al 5 ottobre. Ricordiamo che il taglio passa a 6,1 centesimi inclusa l'IVA dagli attuali 12,2 centesimi al litro, sempre IVA inclusa. Apprezzamento da parte del governo che ha ringraziato con una nota di Palazzo Chigi per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap ha possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Paola Bonanni, GR2.
4: E siamo allo sport, la nazionale di calcio è in campo a Roma contro il Belgio per la Nations League. Ci aggiorna in studio Emanuele Granelli.
7: Il Belgio è avanti 2-0 allo Stadio Olimpico quando siamo nel corso del 90esimo minuto, manca solo il recupero. Alla fine della partita le reti di Götze al 20esimo del primo tempo e di Luke Bacchio al 24esimo della ripresa, un gol fotocopia quello segnato una settimana fa a San Siro in Milan-Benfica. Un'Italia in grande difficoltà nella prima parte di gara, tenuta a galla solamente dalle parate di Donnarumma, decisivo in almeno 4 occasioni. Gli azzurri hanno provato a reagire a inizio ripresa, palle gol per Ken, Pio Esposito, nel momento di maggiore spinta è arrivato il gol del raddoppio in contropiede. Fischi per ora all'Olimpico per questa prima uscita dell'Italia del Mancini bis. Nell'altra partita del girone di Nations la Francia sta vincendo 1-0 sul campo della Turchia di Vincenzo Montella.
4: E ringraziamo Emanuele Granelli ed è tutto, la linea torna a Radio 2 al centro della musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.

0: Rientriamo qui al centro della musica con Sweater Weather dopo le notizie del GR, e questa canzone è perfetta per adesso, visto che dobbiamo tirare fuori i maglioni.
1: I vicini di casa,
0: i vicini di casa. E parlano di questo maglione per il tempo, quindi sì, diciamo utilizza ancora, il freddo.
1: Ancora il suo maglione, ancora non
0: ancora lo... no, però io tra poco sì, perché per come sono messa oggi, diciamo che mi sa che devo mettere i maglioni, però...
1: Se lo vedo ancora un po' lontano, però dai, va bene. Però allora, andiamo avanti. C'era un messaggio interessante di Giovanni, no?
0: Giovanni.
1: Sull'americana di cui abbiamo parlato questi giorni, questa americana che sta prima in classifica da 23, cioè da 6 mesi praticamente.
0: Assurdo. Ieri notte, dopo la trasmissione, sono andato a cercare il brano di Ella Langley che avevate citato, Choose in Texas, e dopo averlo ascoltato una ventina di volte in loop ho deciso che mi piace davvero e secondo me non sfigurerebbe al centro della musica. Questa cosa è una sfida, intanto, Giovanni.
1: Che tu l'abbia dovuta sentire 20 volte, non ho capito se è perché già ti piaceva oppure per convincerti, ma forse sei ipnotizzato a questo punto dalla...
0: Sì, non riesci non più a fermarla, forse si è inceppato il telefono e quindi
1: l'ho ascoltato solo 2 o 3 volte e non mi è scattato. Allora farò un quarto ascolto.
0: A te è passata una volta andava
1: io
0: bene.
1: Mi sono incapace di capire perché dico, ma perché, come fa, però poi non sono andato avanti la seconda o terza volta. Va bene, Giovanni, io ci riprovo un'altra volta e poi ne riparliamo la settimana prossima. Noi siamo arrivati a... Allora, c'erano alcune notizie che volevamo raccontare.
0: Una notizia simpatica, perché per le mie amiche un po' giovani, Lizzie McGuire vi fa pensare a qualcosa? Beh, perché Hilary Duff ritorna finalmente, farà un concerto a Milano dopo tantissimi anni. Diciamo che nel film Lizzie McGuire c'era questa scena dove lei faceva questo concerto al Colosseo, che era ovviamente finto. Non lo farà al Colosseo, lo farà a Milano, però tornerà Hilary Duff qui in Italia in concerto.
1: Ma no, qua dice Fontana di Trevi.
0: No, in realtà è al Colosseo. Lui.
1: Ah,
0: è
1: al Colosseo.
0: Sì.
1: Quindi c'era questa scena, lei. Ma Hilary Duff è stata una tua.
0: Sì, un po' come. Sì, Hilary Duff è un po' come Miley Cyrus. Sono cresciuta un po' con loro.
1: Dobbiamo mettere un pezzo? No, non c'è bisogno. Basta la notizia.
0: Dai, era divertente.
1: Ok, poi voglio dire anche quella di Robbie Williams, ma la diciamo dopo, perché adesso abbiamo un brano che l'ha messo Nicole, ma io così sono prepotente, voglio dire almeno giusto ricordare, poi ne parlerai te se vuoi, ma solo per ricordare che stiamo cercando di mantenere questa linea di proposta delle cose nuove, perché c'è, io sono il primo a dire malissimo però in realtà ci sono tante cose interessanti e noi cerchiamo di metterle in luce, quindi cerchiamo almeno ogni sera di mettere un pezzo nuovo, e guarda caso, o forse non a caso, sono soprattutto donne.
0: È vero. E adesso infatti ascoltiamo Bert, che è il nome d'arte di Alice Bisi, che ha passato la sua vita a New York, però ha fatto tre album lingua inglese, e questo invece è il primo progetto in italiano, e quindi andiamo un po' più in alto con lei qui a Radio 2. Mi piace.

0: Lei è Bird, molto carino sto pezzo, più in alto, è 2026, quindi fresco fresco di stampe. Lei è una che vive a... Allora, una curiosità, scusa, mi è venuto in mente adesso. Vai. Perché tu lo sai come si chiama Alice, Alice la cantante, il nome vero qual è?
1: Non l'ho capito.
0: Alice, la cantante Alice, Alice quella...
1: Sì.
0: Il vero nome è Alice Bissi.
1: Ah, ok.
0: E lei okay. Si chiama Alice Bisi. Sì. No, scusa, ci ho fatto solo caso adesso. Dicevo, lei è, questa canzone l'ha scritta a New York, dove credo viva parte del suo tempo. E sì, è proprio è stato. Comunque ha avuto anche un suo. Si è mosso, è stato ascoltato, è stato messo
1: molto
0: in radio.
1: Io
0: credo a proposito del fatto che diciamo che sono le cose nuove che mettiamo, che ci piacciono della nuova scena. Credo che bisogna avere il coraggio di dirlo: che una via d'uscita è quella di allontanarsi dalla trap, perché è quella che è un po' dominato e stretto proprio l'imbuto, no? della creatività su un filone troppo
1: diretivo. Anche perché poi sempre un po' monotematico tutto,
0: sì,
1: un
0: quindi
1: po'...
0: insomma da questo punto di vista queste cantanti che stiamo proponendo sono diverse, appunto stanno percorrendo altri sentieri. Allora io se capivo fino a un certo punto perché piangevi ascoltando Easy di Commodores,
1: questa è una prova ancora più forte. E invece, adesso proprio non sono proprio pronta, vado fuori.
0: Sì, non so che ti perderemo adesso, perché questa sì, questa è una canzone. C'è scritto che bisogna piangere, anzi, se abbiamo tempo, raccontiamo di. Sì, ce l'abbiamo. Allora, volevo raccontare questa cosa di Robbie Williams. Ce l'hai lì pronta?
1: Sì.
0: Vai.
1: Qua, concerto in Perù annullato. Robbie Williams canta in strada per i fan. Quindi,
0: così
1: un concerto annullato all'ultimo in Perù, poteva trasformarsi in una grande delusione, ma invece, cosa fai? Grande Robbie Williams è sceso in strada tra la gente, regalando proprio un momento unico ai fan che erano andati proprio lì a vedere il suo concerto, senza luci di scena, senza grande scenografia, solo pura passione e la potenza di una canzone che ha fatto la storia della musica. Beh, è vero, è un po' quello che poi dovrebbero fare i personaggi, le icone, le persone famose, per chi va a vederli.
0: Invece di essere un ripiego, chi era lì lo racconterà ai nipoti.
1: Ma certo,
0: no?
1: Forse sarà meglio di un concerto, magari vicinissimo.
0: Sai che a Roma l'ha fatto come non al posto di un concerto, ma a sorpresa, perché è famosa questa cosa. Bruce Springsteen se ne andò di notte alla Trinità dei Monti a Scalinata, come fosse un normale busker, si è messo lì con la chitarra, si è messo a suonare, si era fatto un capannello, ma neanche tantissimo, che era in piena notte così. Poi
1: ho fatto questa cosa perché in realtà adesso c'è questa moda un po' di fare i concerti che sembrano un finto segreto un po', perché viene annunciato magari su Instagram, c'è un link dove ti devi iscrivere, aspettare la location segreta, ma è finto, cioè, però no, questo concetto a sorpresa finto. Però c'è un link, quindi non è proprio una sorpresa.
0: Allora eravamo rimasti al fatto che anzi mi meraviglierei che tu non piangessi di fronte a questo, perché questo è proprio la quintessenza. E Tracy Chapman che ha una voce tenerissima, è proprio anche in questa canzone in particolare, quando dice baby can I hold you, no? Voglio stringerti, cioè posso stringerti? Ti sto guardando, Nicola.
1: No, dai, visto che sono una stessa.

0: Cos'è che non riusciamo a dire quando vogliamo chiedere scusa a una persona a cui teniamo? Se lo domandava Tracy Chapman, giusto per ricordare, nel 1988, questo era il suo album di debutto. Non solo, è stato forse l'album di debutto più clamoroso della storia.
1: Beh, ci credo.
0: Della musica pop, che fu una roba incredibile, cioè da un giorno all'altro lei totalmente sconosciuta. Successe in quel periodo a due personaggi, a Teresa Trent D'Arby e a lei, no? Di uscire, certo. Ma hanno venduto 10 milioni di cose così, insomma, parliamo di cifre gigantesche, al disco di debutto. Guarda caso, ambedue sono poi quasi scomparsi, no? Come se fossero stati un po' travolti, schiacciati,
1: sì,
0: dall'esagerazione di questo debutto. Veramente, in quanto debutto, credo che sia uno di quelli
1: che poi spesso ne parliamo di questa cosa che può avvenire dopo il grande successo.
0: Sì,
1: magari allora, non riuscire a sostenere le pressioni.
0: In questi casi che ti sto raccontando, io me lo ricordo, lei viene, quando fece la conferenza stampa, il disco seguente, no? Sembrava un uccellino, sì, spaurito, no? Era, sì, lì, okay, durante i giornalisti, era, faceva quasi tenerezza, faceva fatica a parlare, sembrava veramente come se, poi è sempre un fatto di proporzioni le cose, no? Quindi parlo delle proporzioni del successo, un conto è il successo, ma quella fu una roba, lei che comunque era una cantautrice delicata, voce e chitarra, no? Stiamo parlando di una, di un artista comunque molto delicata, non era una pop star aggressiva, non era Lady Gaga, voglio dire, no? Era una cantautrice delicata, quindi era del tutto inaspettato che quel disco potesse, evidentemente era il momento giusto, era un momento in cui quella sensazione di acustico che lei portava era vincente, perché magari si era un periodo
1: una cosa
0: di,
1: diversa, molta, più
0: di grandi finzioni, che so, sta di fatto che ebbe successo sproporzionato, no? Quindi lei, insomma, ripeto, fu forse un po' travolta, però quel disco era pazzesco, perché c'era ogni pezzo di quel disco è diventato poi un singolo, no? Perché era,
1: sì,
0: uno più bello dell'altro.
1: Beh, sì, può capitare. Siamo arrivati a un momento pure qui.
0: Sì.
1: Un momento particolare.
0: Direi. Allora, ti piace il cinema, sì. Però,
1: sì.
0: Allora, probabilmente Singing in the Rain, io almeno lo ritengo il musical più bello della storia dei musical, perché è il musical perfetto da tutti i punti di vista, la storia, loro.
1: E poi io dirò una cosa banale, ma secondo me è capitato un po' a tutti almeno una volta, con un ombrello in mano, di cantare questa canzone. C'è proprio una cosa che non riesce,
0: sì,
1: a non,
0: sì,
1: fare,
0: sì, sì.
1: È,
0: sì,
1: un,
0: ma
1: istinto,
0: la,
1: proprio
0: la potenza di questa canzone, no? Di essere entrato talmente nell'immaginario di tutta l'età, no? Che appunto poi se ti capita di beccare un acquazzone,
1: sì,
0: probabilmente
1: ti viene subito,
0: scatta,
1: in mente.
0: Allora, io che sono appunto stato un patito dei musical, perché se parlo del musical perfetto stiamo parlando di Gene Kelly, il suo film più riuscito, più famoso, questo balletto geniale, l'ho rivisto l'altro giorno con mio figlio, pure lui era sbalordito. Singing in the Rain, ovviamente, Gene Kelly, sta arrivando.

0: è stato un sogno.
1: Questo è il momento in cui lui incontra il, non so se ti ricordi la scena, no? Sì. Poi arriva il poliziotto, lo guarda male, perché in quel momento sta facendo un casino per la strada.
0: Sì, vero.
1: Neanche un bambino impazzito. Quindi il poliziotto dice, però lo guarda un po' lui.
0: Un po'
1: e dice: I'm just singing in the rain. E poi arriva un passante e gli regala l'ombrello. Lui continua. Senza neanche più l'ombrello sotto la pioggia.
0: Beh, che bellezza. Allora, adesso c'è bisogno di un po' di pioggia per
1: questo,
0: fare
1: questo
0: un po'
1: film
0: di
1: lo so a memoria, potrei farti tutto, ogni fotogramma quasi, perché lo vabbè, insomma.
0: Allora, mi invito anche a riguardare i propri film.
1: È finita, tra l'altro non è solo finita.
0: Domani non ci vedremo, caro Gino.
1: Perché
0: domenica
1: lì,
0: non ci vedremo, certo, caro Gino. Ci rivedremo lunedì, ci risentiremo tutti insieme lunedì alle 22
1: Qual
0: al Centro
1: è il primo
0: della
1: pezzo
0: Musica.
1: Che mettiamo, lo sai, perché abbiamo fatto già le scalette, non lo ricordo.
0: Non lo so.
1: Con che cominciare? No, ma nessuno se lo ricorda, anche di là. Vabbè, dai. Allora, salutiamo
0: tutta,
1: ringraziamo tutta la squadra, grazie. Queste serate sono sempre più belle, sono sempre più armoniose. Cari ascoltatori, vi lasciamo alle hits. L'ha trovato. Allora cominciamo con Johnny Be Good di Chuck Berry, come partenza un po' antica, ma
0: quindi questo è un invito a lunedì alle 22,
1: un appuntamento con noi e con Chuck Berry. Ciao a tutti,
0: ciao.
1: Ciao,
0: grazie.

0: Lunatici su Radio 2.
1: Dai che è sabato, esattamente da 40 secondi, e allora iniziamolo insieme questo 26 settembre del 2026. Insieme a chi? Insieme a noi lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini. Ci trovate qui da lunedì al venerdì, da mezzanotte fino alle 2.30. Qui è tutto pronto, manca solo una cosa: mancate voi, perché siete voi protagonisti con le vostre storie, i vostri racconti. Abbiamo visto grande movimento in giro questa sera, quindi ci aspettiamo tante chiamate da persone che tornano dalla partita, dal concerto, dallo spettacolo, dalla serata con gli amici, magari a giocare a qualche gioco da tavolo. Ce la raccontate, la condividete con tutti gli ascoltatori di Radio 2. Come fare? Facilissimo, fermatevi un attimo, prendete il telefono 063131 oppure 800 800 002.
2: Abbiamo beccato il caos venendo in radio, perché il nostro arrivo in zona Prati ha diciamo coinciso con l'uscita dei tifosi del Belgio dallo stadio olimpico, sì, di Roma. Non è andata benissimo. La seconda prima dell'Italia di Mancini, 0-2 in casa per gli azzurri, quindi vince il Belgio all'Olimpico. Leggo dal Corriere dello Sport.it, io non l'ho vista la partita. Romano, sì, intimidito. Romano intimidito, questo nuovo centrocampista della nazionale, scuola Roma, sì, prestito al Cagliari con obbligo di riscatto a determinate condizioni, pare non abbia fatto benissimo, ma sembra molto forte. Di Lorenzo ai margini, prima da dimenticare per Mancini, pare l'Olimpico abbia anche fischiato a un certo punto, chissà se qualcuno era allo stadio. Chin ha voglia e rabbia, Donnarumma tiene a galla gli azzurri, così fotografie in ordine sparso.
1: Bene.
2: Da questa prima dell'Italia, no, di Mancini, che non è andata benissimo.
1: Infatti, bene non è andata.
2: Ma
1: vedremo. Beh, se l'avete vista la partita, chiamateci, dai, se eravate allo stadio.
2: Facciamo il focus.
1: Mi divertirebbe, chiamiamo anche Heidi a commentare le telefonate degli ascoltatori.
2: Poi c'è una discoteca, noi venendo, no,
1: sì,
2: becchiamo quella discoteca lì sulla destra, molto carina,
1: sì,
2: che ha sempre un sacco di luci, un sacco di gente, un sacco di
1: movimento,
2: ragazzi ben vestiti, ragazze molto molto carine, ma si va ancora a ballare? C'è qualcuno che sta andando a ballare? Perché io non l'ho mai fatto in vita mia, quindi non faccio testo.
1: E poi soprattutto in situazioni del genere si va a ballare? Cioè è quello? Non credo sia quello,
2: no,
1: poi,
2: secondo
1: lo
2: me
1: scopo, no?
2: Secondo me no.
1: Lo scopo è un altro, lo scopo finale della serata passata in discoteca.
2: 063131 oppure 800 800 002. È il primo venerdì notte della nostra nona stagione, perché venerdì scorso non eravamo in onda, quindi vogliamo sentire un po' quali sono le vibes di questa nottata. 063131 800 800 002, chiamate Radio 2, fateci vedere che ci siete anche su WhatsApp, se vi va mandate un vocale, li preferiamo, al 348 730 200, oppure su X hashtag i lunatici, l'hashtag è sempre quello, commentate la diretta, vi leggiamo in tempo reale. Decoliamo anche con la nostra playlist Miss Italia, l'hanno fatta ieri, Dito nella piaga, Miss Italia nella notte di Radio 2. Fermi qui.

0: Miss Italia, dito nella piaga, aperto le danze, la playlist lunatica di questa notte, mezzanotte, 7 minuti, noi siamo Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, fatevi sentire 06 3131 oppure 800 800 002 per chiamarci e raccontarci del vostro venerdì notte. Nel frattempo un saluto velocissimo agli amici che già stanno scrivendo su WhatsApp, c'è Riccardo che ci saluta, Francesca, c'è nonna Aurelia, poi c'è Giuseppe, Diego da Napoli, in autobus notturno, il numero 3. Dove stai andando con l'autobus notturno o da dove stai tornando? C'è anche Carlito che torna a scrivere, Arduini, stanotte. Nella discoteca si va per conoscere e se trovi esci e puntini, puntini, puntini.
1: Ma io diffido da quello che dice Carlito. Comunque lo invito a chiamare, è un sacco di tempo che non si fa sentire il buon Carlito. Mi preoccupavano un po' le parole di Bill Gates. Non so se ieri notte o l'altro ieri notte ci ha telefonato un ascoltatore che ci raccontava di essere affascinato dall'intelligenza artificiale, un signore di 65 anni che insomma ha confessato nella notte di Radio 2 di aver appena scoperto questo strumento, ci parlava, chiedeva consigli anche su come relazionarsi agli altri. Bene, le parole di Bill Gates spaventano un po'. Dice il fondatore di Microsoft: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da determinare eventi in grado di provocare 1 miliardo di morti. Speriamo che questo non si verifichi mai. Ha detto: non c'è mai stata un'arma tanto potente quanto la combinazione di persone con scopi cattivi in grado di usare al massimo gli ultimi strumenti di intelligenza artificiale. Va bene, speriamo che questa ipotesi non si verifichi mai. Mezzanotte da 8 minuti in questo sabato 26 settembre del 2026 che stiamo cominciando insieme qui in diretta su Radio 2, linee aperte 800 800 002 oppure 06 3131 per telefonarci. Il primo è Paolo, pronto?
2: Salve ragazzi, Paolo da Montagnana.
0: Ciao Paolo. Paolo, che racconti?
2: Ciao, ciao, tutto bene ragazzi?
0: Tutto bene, che ci racconti Paolo?
2: Benissimo, allora io ho telefonato per dirvi che ieri venerdì 25 sono diventato nonno per la terza volta.
0: Oggi, auguri. Auguri.
2: Oggi sabato 26 compio gli anni.
0: Auguri, auguri doppi. Allora senti, nipotino, nipotina, raccontaci qualcosa di questo nuovo arrivato.
2: E niente, è il terzo nipotino, terzo maschio.
0: Come si chiama?
2: Ho già due nipoti, Edoardo e Gabriele, è arrivato Giulio.
0: Sì.
1: Quanti avrei detto Mattia alle... non so perché avrei scommesso un euro su Mattia. Il nome
2: no, pensavo magari mettessero un nome, non so, ma hanno deciso per Giulio, un bel bambino di 3,5 kg, 50 centimetri di lunghezza, oggi alle 4,5 è nato.
0: Senti,
2: ecco,
0: Edoardo,
2: questa è la notizia e volevo festeggiarla con voi.
0: Ma è stupenda questa notizia. Edoardo e Gabriele quanti anni hanno?
2: Allora, Edoardo ha 11 anni e fa la prima media, Gabriele ha 4 anni ed è il terribile della famiglia proprio.
1: Senta, ma il nonno ce l'ha un preferito?
2: No, sono preferiti tutti e tre perché... portano avanti, diciamo noi nel Veneto, la razza, no? Portano avanti il cognome, no?
0: Ma il cognome.
2: I nipoti sono tutti uguali, per me sono tutti uguali.
0: E anche se da come hai descritto Gabriele, un po' secondo me c'è una piccola preferenza.
2: Sai
0: per
2: cosa
0: lui?
2: Gabriele? Allora, secondo me Edoardo ha il carattere della mamma, pacata, tranquilla, come mio figlio. Gabriele ha il carattere un po' del nonno. Del nonno.
1: Vabbè, mi pare evidente però, che il preferito sia Gabriele.
0: Sì. Se hai capito subito.
2: L'amore dei nonni verso i nipoti è uguale per tutti. Dai.
1: Per esempio, io conosco una nonna che ha due nipoti. Vuole bene entrambi, per carità, è una cosa che non va neanche sottolineata, ma ha dichiaratamente un preferito. Lo dichiara proprio. Il primo è il suo preferito, quello che coppa
2: di solito.
1: È quello che diciamo gli prepara la crostata, il ciambellone. Non è che al secondo non vuole bene, ovvio, però il primo è quello che è più nelle sue simpatie, mettiamola così.
2: Diciamo che ma forse no, ma diciamo che di solito qua noi diciamo il primo è il primo, no? Però io dico sono tutti adesso attualmente sono tutti e tre uguali. L'amore che provo per Edoardo lo provo sia per Gabriele che per Giulio, ecco.
1: Ti abbracciamo Paolo. Senti, come festeggi oggi il tuo compleanno, prima di salutarti?
2: Allora, era, siccome che questo bambino è arrivato con qualche giorno di anticipo, no? Allora mia moglie aveva già preparato la festa per domani mezzogiorno con i nipoti, la nuora, mio figlio faceva la paella perché mia moglie è appassionata di cucina, torta, poi magari domani, questa sera, sabato sera, pizza tutti quanti in casa perché ci piace fare le feste fra noi, però abbiamo rimandato tutto a più avanti perché insomma la nuora è in ospedale, mio figlio va su e giù, i nipoti li abbiamo con noi e allora la festeggiamo
0: in famiglia.
2: Lo festeggio lo stesso con i miei nipoti domani mezzogiorno, però solo con loro e mia moglie, ecco.
0: Bene, ancora tantissimi auguri Paolo, grazie per aver condiviso con noi questa bellissima notizia e per aver festeggiato anche in diretta il tuo compleanno. Mezzanotte 12, appena iniziato questo sabato 26 settembre, se state ascoltando Radio 2 lo state cominciando insieme a noi e allora condividete quello che state facendo chiamando lo 063131 oppure l'800 800 002. Carissimo Arduini, ho appena ricevuto un messaggio privato dal dottor Michele da Foggia.
1: Per dire che cosa
0: che scrive
1: vuole?
0: Andre e Roberto, buonasera da Michele da Foggia. L'oroscopo già scritto. Che dicono? Ciao da Michele da Foggia.
1: Ah, perché ieri
0: abbraccio.
1: È stato espulso, esatto. E aspettavamo di capire se l'espulsione avrebbe riguardato anche la puntata di oggi. No, oggi Michele ha facoltà di intervenire. Perché era il primo cartellino rosso della stagione, sì. E quindi non ha portato con sé anche, diciamo,
0: è il cartellino viola quello che porta la qualifica per qualche giornata.
1: Diciamo che più cartellini rossi, poi ogni volta i saggi quando c'è un'espulsione si riuniscono e decidono per quante nottate l'espulso non ha facoltà di intervenire. In questo caso l'espulsione riguardava soltanto la puntata in corso, quindi da stanotte Michele è di nuovo abile e arruolabile.
0: Quindi avremo la rubrica dell'oroscopo del giorno dopo, che già tutto il mondo ci invidia e cerca
1: questo
0: di copiare.
1: Questo lo vedremo, però se Michele può intervenire.
0: Cominciamo ad ascoltare anche i vostri messaggi vocali, sentiamo le vostre voci ancora nella notte di Radio 2.
3: Buonasera ragazzi, Giovanni da Roma. Oggi ho ufficialmente dato addio alla squadra vecchia e sono rimasto piacevolmente colpito delle parole che mi hanno detto, perché è sempre bello lasciare un ricordo in un ambiente dove sei stato, no? E ora sono tornato all'allenamento con la squadra nuova, invece sono molto contento. Ciao!
1: Io comunque sai cosa invidio a Giovanni? La pienezza della vita. Questo ragazzo ha 29 anni, ogni sì. notte ha un fatto da raccontare, lascia il lavoro, trova un altro lavoro, si innamora della collega, poi della compagna di pallavolo, poi litiga con la zia, poi sì. Ogni notte gli succede qualcosa. Beato te Giovanni, beato te, perché guarda che avere una vita piena è tanto,
0: è una
1: tanto,
0: cosa
1: bravo.
0: Positiva, insomma, dai, deve prenderla con anche con ottimismo questa cosa, no? Perché poi a volte ci racconta insomma delle problematiche legate al lavoro, legate anche al cambiamento di squadra, però hai visto, poi era tanto preoccupato per questo passaggio da una squadra all'altra, alla fine è andato tutto bene. Ancora messaggi vocali, senti qui Arduini, so che questo ti farà volare.

0: A me piace.
1: Ma che cosa c'è?
0: A me piace.
1: Ascoltali con me e vedrai che poi
0: è un bel biglietto da visita.
2: No, per me no.
0: Cioè, per uno che ascolta per la prima volta il programma è un bel biglietto da visita.
2: Sai me. Che c'è? Manca la carica. Manca la carica.
0: Dici, è un po' moscia.
2: È moscia, è Eliana, non mi ci sei crede. Moscia, mi sei moscia, mi fai questi jingles, anche fai un lavoro testuale apprezzabile, ti trovi le basi, ti isoli la base e poi mi sei moscia.
0: Dici, nel cantarli non ci crede fino in fondo.
2: È moscia.
0: Capisco.
3: Buonanotte lunatici, non avevo ancora mandato mai un vocale dall'inizio della stagione, oggi è il primo che vi mando. Sono Paride, vi scrivo da dalla strada che sto andando a trovare i miei figli per questo fine settimana. Vi auguro una bellissima trasmissione, ma lo sappiamo già che è bella, e abbraccio
0: ma
3: tutti
0: grazie.
3: I frequentatori del Bar Lunatico. Ciao,
0: ciao.
4: Ciao Lunatici, sono Diego da Napoli, quello dell'autobus notturno. Ho appena preso a Piazza Dante un traffico incredibile e salgo all'Arenella, nel Vomero, in collina. E così vi ascolterò con più tranquillità, non col telefonino, ma a casa sul lettore.
0: Guarda, questa immagine dell'autobus notturno a Napoli mi ha fatto venire voglia di andare. Roberto, dobbiamo riorganizzare un fine settimana a Napoli.
2: Io ci vorrei andare, Napoli è la mia città.
0: Andiamo insieme, dai.
2: Sì, sì. Guarda, verso fine ottobre.
0: D'accordissimo,
2: se ti va,
0: sì, sì.
2: Se ti va verso fine ottobre, ne vediamo delle belle. 06-3131 oppure 800-800-002, mezzanotte a 17 minuti. Siamo in diretta su Radio 2, ultima puntata della settimana. Facciamoci compagnia. Quale fiction vi ricorda questa canzone?

0: avete indovinato tutti la serie televisiva, ovviamente era Friends, questa era I'll Be There For You, Rai Radio 2 con i lunatici in diretta, eccola qui, Friends, brava, brava Francesca, ma insomma avete indovinato tutti, era molto semplice, bravo anche Riccardo, serie televisiva del 1994. A proposito di discoteche,
1: potremmo chiedervi qual è la vostra serie televisiva preferita, ma
0: non lo faremo.
1: Non lo faremo.
0: Ok, e, a proposito di discoteche, prima ne stavamo parlando in apertura, no? Chiedendo, ma si va ancora a ballare per in discoteca a ballare oppure per altro, insomma, se vi va di raccontarcelo. E c'è Pat che scrive: era una ragazzina negli anni 90 e riferimento alle discoteche mi rimanda a quanto possiamo credere di desiderare quello che non vogliamo. Questa è filosofia pura. Non andavo in discoteca e mi sembrava la riprova di molteplici fallimenti sociali, cioè lei non se la sentiva ad andare in discoteca, sì. E per questo si sentiva un problema, di avere un problema. Non venivo invitata, mia madre era contraria e in fondo temevo di trovarmi male, eppure credevo di volerci andare. Crescere è stato anche un po' capire che in realtà preferivo semplicemente fare altro.
1: Interessante questo messaggio. Mandateli i vocali se riuscite. 348-7300-200 il numero da segnare sulla rubrica come Radio 2 a cui inviare i vostri WhatsApp. A proposito di discoteche, ma così in modo marginale, viene sfiorato il tema dalle ultime dichiarazioni al fisco degli italiani. Leggevo così en passant questa notizia che mi ha particolarmente colpito. Dichiarazioni che sorprendono. Sorprendono perché? Perché i gioiellieri,
0: sì,
1: guadagnerebbero meno dei prof,
0: sì,
1: i ristoranti, i ristoratori meno degli impiegati, chi gestisce alberghi dichiara in media 34.000 euro l'anno, mentre i titolari delle discoteche superano di poco gli 11.000 euro
0: l'anno. E come fanno?
1: Non ci va più nessuno a ballare. Vabbè, questa è una notizia che meriterebbe degli approfondimenti notevoli, non è il caso di farne, anche perché non ho gli strumenti, però forse c'è qualcosa che non torna.
0: Forse sì. A 00:22 diamo il benvenuto ad Elisabetta che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta su Radio 2.
2: Buonanotte lunatici, ciao.
0: Ciao.
2: Io vi seguo sempre.
1: Ciao Betty.
2: Sono felice di aver preso la linea.
0: Ma grazie. Dici tutto, che combini stanotte, che stai facendo?
2: Stanotte, allora, sto tornando dal cinema dove sono andata a vedere il film di Ultimo del concerto insieme a una mia carissima amica.
0: È da tempo che non sento più.
2: Bravissimo. Ma la cosa bellissima è che noi al concerto ci siamo state, ma essendo in uno di quei pit oltremondo, insomma, eravamo lontanissime, abbiamo veramente pensato, dice, guardiamoci il concerto, almeno vediamo i particolari che non abbiamo vissuto.
1: Che piteri, perché io me lo ricordo quel 4 luglio a Tor Vergata si è svolto questo concerto vicino a dove abito praticamente, quindi io vedevo
2: quindi
1: tutte queste Arduini
0: ha affittato ogni camera della sua villa a 1000 euro a notte.
1: È vero, non dire queste baggianate. Però vedevo sulla casilina queste persone che si incamminavano a piedi verso Tor Vergata.
2: Avrai visto anche me, perché io avevo prenotato c'era un punto in cui facevi tipo il kiss and go e ti potevi lasciare,
0: sì.
2: E mio marito mi ha praticamente provato ad accompagnare insieme appunto a questa mia amica, non c'è stato verso, alla fine ci ha abbandonato sull'autostrada, abbiamo dovuto guardare il guardrail e in tutto questo io avevo una frattura al piede. Che non c'è, vabbè, quella è un'altra storia, però.
1: Ma per Nicolò ne è valsa la pena, possiamo dirlo?
2: Assolutamente sì.
0: Senti, Eli, visto che ti sento totalmente su di giri, prima di salutarci,
2: sì,
0: potresti immaginare per un attimo di tornare a quel momento, il momento del concerto di Ultimo a Tor Vergata, e di cantare a squarciagola una sua canzone, come avrei fatto sicuramente quella notte,
2: in
0: diretta.
2: No.
0: Guarda, se parti tu, ti veniamo dietro anche noi.
2: No, assolutamente. Vi sveglierai anche gli zombie, no, assolutamente no. Però devo dire, la cosa bella del cinema è stato che la gente si è alzata e si è messa a ballare, a cantare sotto allo schermo, come fossimo di nuovo al concerto, quindi è stato molto bello.
1: Io lì leggevo il giorno dopo questo grande evento, il concerto dei record nella storia della musica italiana, tanti di quelli che io critico perché non li sopporto, ma ai tempi miei c'erano i Pink Floyd, no. Ma come si fa? No, ma io dico, ma uno che ti polverizza, perché li ha polverizzati in poche ore, sì. 250.000 biglietti, evidentemente a te non piace. E posso essere anche d'accordo, perché poi sui gusti non si discute. Ma avrà qualcosa da dire? Avrà qualcosa.
2: La cosa bella che poi sia vedendoli in alcuni filmati, sì, sì. Ma nel concerto si vede adesso, sì. Nel film, cioè la gente era completamente assorbita dalle emozioni, gente che si abbracciava, famiglie, bambini, noi stesse eravamo circondate da ragazzi e da famiglie, è stata una cosa corale. L'unico se posso dire disagio sono stati i soliti, diciamo, furboni che quando siamo usciti li vedevamo che staccavano i cartelli. Ora, io sono romana,
1: come staccavano
2: più o meno,
1: i cartelli? In che senso?
2: Hanno staccato i cartelli che indicavano come arrivare alle navette.
1: Ma per farci cosa? Per portarsi a casa?
2: Se li sono venduti su Vinted, se volete lunatici fare una ricerca, sono stati venduti su Vinted. Ora ripeto, io sono romano.
1: Ma scusa, per capire, a quanto andavano via questi cartelli?
2: A 25-30 euro, ma i cartelli di plastica, quelli doppi, no? Perché poi c'era.
0: No, ma per capirci, tu sei andata, dopo aver visto la scena della gente che si portava via i cartelli, ti sei incuriosita e sei andata a vedere se qualcuno li avesse messi in vendita?
2: No,
0: poi?
2: L'ho letto sulle notizie del giorno dopo, no? Che okay. C'erano chi parlava del concerto, degli anelli, di quello che è capitato di strano, e c'era questa notizia che se la cercate, se la vedete in linea anche su Instagram, che molte persone hanno staccato i cartelli, e io confermo che li ho visti, perché sulle navette c'era gente col cartello sotto braccio e si è staccato staccavano i cartelli, che era la sicurezza, era fatta benissimo i percorsi, peccato che al ritorno si sono rubati i cartelli, ecco.
1: Ti abbracciamo Elisabetta, adesso su Radio 2, buon rientro a casa, ciao.
0: Carichissima, ciao. Piena carica d'adrenalina bomba per il film di ultimo che è andata a vedere al cinema. Mezzanotte 27, adesso c'è Antonella, ciao, benvenuta.
3: Ciao lunatici, ben trovati.
1: Da allora, dove chiami Antonella?
3: Allora, io chiamo in questo momento, e poi vi spiegherò perché, dalla Valle Soana, che è una valle del Gran Paradiso, sì. Non so se la conoscete.
1: Come no, sta dalle parti del Gran Paradiso, no, mi pare.
3: Sì, esatto, te l'ho appena detto.
1: Mannaggia, allora, non ho fatto.
3: Sto tornando da una cena che adesso vi racconto, molto particolare, perché sono qui e sono un'abitante temporanea della Val Soana, perché sto partecipando ad un progetto che si chiama Vispa, che in franco provenzale significa stai, ed è un progetto che ha selezionato 45 partecipanti da tutta Italia e anche dall'estero per venire a ripopolare questa valle per un periodo di tempo.
0: Ma che meraviglia, lo sto leggendo, Wild Working, arrivano, esatto. I 45 abitanti temporanei, esatto. Del progetto, e vado a vivere in montagna. No, aspetta, esatto. Racconta bene, quando quindi stai partendo adesso, cioè comincerà adesso
3: esperienza? No, io sono qui da domenica scorsa, domenica 20 settembre, e sarò qui io solo per 15 giorni fino al 4 ottobre, e stasera. Allora, una delle cose belle che c'è in questo progetto, a parte il progetto in sé che è un'idea fantastica, a parte la valle che, vabbè, è wild, che devo dire, non ci sono altre parole, la cosa bella è che le associazioni che hanno creato questa esperienza hanno creato anche una serie di eventi con prenota un abitante, quindi noi tutti i giorni riceviamo dei link con i quali possiamo andare a prenotarci l'esperienza a casa di un abitante che ci apre casa propria.
1: Bello, quali sono le opzioni?
3: Sono tante, c'è il tè con Cristina, c'è la visita al frazione più dispersa con i racconti sulle streghe, perché questo è un posto di streghe, le Mace si chiamano da queste parti. Poi c'è la cena, stasera era una cena a casa di Sandro e di Loredana, che hanno aperto la loro casa a quattro di noi abitanti.
1: Ma tu sei in vacanza praticamente.
0: Infatti io stavo per chiedertelo, però voi che partecipate al progetto, riuscite, avete dei lavori che vi permettono di spostarvi lì e continuare a lavorare?
3: Esatto, questa è la cosa bella, è che non siamo in vacanza, noi dobbiamo abitare la valle, l'obiettivo del progetto è che abiti la valle svolgendo la tua attività, perché altrimenti ad essere turisti è facile, invece no, ci hanno messo quattro punti di co-working nei quattro paesi dove siamo alloggiati e ci prenotiamo il co-working e andiamo a fare il nostro lavoro in parte.
1: Ma certo, tu quindi adesso sei in Valsoana, stai ripopolando la Valsoana, di solito invece dove vivi?
3: Di solito vivo a Milano.
1: La differenza principale qual è? Il traffico? Il panorama?
3: No, io sono catapultata in un'altra era, proprio in un mondo a parte, hai presente il film Un mondo a parte? Ecco, è quello, su tutto, dimensioni, silenzio, spazio, aria, difficoltà. Attenzione, nel paese dove sono io, che si chiama Val Prato Soana, non c'è neanche un bar, non c'è niente. Ci sono 90 anime che vivono qui in maniera stabile e niente, basta.
0: Senti, Antonella, ci prendiamo l'impegno di risentirci, ci aggiorni su quello che accadrà poi in queste giornate che trascorrerai lì, se si sbloccherà qualcosa in testa. Io immagino che magari qualcuna di queste persone che parteciperanno al progetto decideranno di trasferirsi magari o di rivoluzionare proprio la propria vita, rendendosi conto che magari le priorità nella vita sono altre. Tu che lavoro fai?
3: Io lavoro per una compagnia di assicurazioni.
0: Ci aggiornerai?
3: Volentieri, vi aggiornerò, perché tanto abbiamo un calendario fitto e comunque ti anticipo già che è proprio così. L'idea è invogliare le persone a vedere e a vivere, perciò non deve essere turismo, no? L'obiettivo del bando non era il turismo, è il vivere qui lavorando e quindi dovendo organizzare la propria giornata.
1: Ma tu così su due piedi ci andresti a vivere? Lasceresti Milano?
3: Io ci sto pensando, ecco. Ci sto pensando, mi piacerebbe, sì, devo dirti la verità che mi piacerebbe, è una dimensione proprio surreale, su tutto, veramente.
1: Un abbraccio, quindi, Antonella, resta sulla YouTube, aggiornaci, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Andiamo anche noi.
1: A me piacerebbe.
0: Lo chiediamo, domani chiamiamo, chiamiamo subito il direttore.
1: No, vabbè,
0: lo chiamiamo, diciamo, organizziamo, facciamo un paio di
1: mettiamo 500 euro per uno, non c'è neanche un bar nel paese dove sta Antonella adesso, apriamo un bar.
0: Dice no, io voglio andare a fare il programma da lì.
1: Quello lo vedo complicato.
0: Apriamo il bar e facciamo il programma dal bar con le persone
1: fammi sapere.
0: Lo chiamo adesso in vivo.
1: Magari lunedì mattina,
0: dici,
1: lunedì
0: magari non è il caso. Va bene, mezzanotte 33, già tante storie si stanno alternando qui nel bar lunatico questa notte. Bellissima, veramente, quella d'Antonella, bellissimo l'entusiasmo di Elisabetta, molto tenera la chiamata di Paolo, appena diventato nonno per la terza volta. E a voi che succede? Cosa capita nelle vostre vite? Condividetelo con i lunatici, chiamate Radio 2 allo 06 3131 oppure l'800 800 002. Cosa so?

0: Fabri Fibra ai pinguini tattici nucleari, Goya nella notte di Radio 2, sabato da 37 minuti. Noi abbiamo anche un gruppo Facebook, si chiama I Lunatici Radio 2. Se ancora non ne fate parte, iscrivetevi, perché è anche un luogo in cui ci si scambiano opinioni, pareri, sensazioni, emozioni. Ci sono quasi 115.000 persone che ne fanno parte e ci sono tanti post nelle ultime ore che hanno alimentato un dibattito enorme. Ad esempio, c'è un'ascoltatrice che chiedeva: ma voi chiudereste tutti i centri commerciali e tornereste ai negozietti di quartiere con il riposo domenicale? Visto che è sabato e domani secondo me in tanti andranno a fare la spesa, vi volevo girare questo post che ha dato vita ad un dibattito veramente enorme. Ci sono più di 600 persone che dicono la loro. Assolutamente sì, ad esempio, dice Anna, ai centri commerciali c'è tutta merce e quasi vuoti di personale, almeno qui in Germania è così. Marianna dice: tutta la vita solo dovreste insegnare a qualcuno a fare l'agricoltore, si deve tornare agli antichi mestieri. Odio i centri commerciali, dice Marina. Secondo me c'è tanta gente che comunque, non lo so, questa voglia di essere... Ma se i centri commerciali li odiamo tutti. Perché sono pieni? Perché le botteghe di quartiere hanno chiuso e i centri commerciali spopolano? Siamo sicuri che potremmo tutti permetterci a livello economico di ritornare alla bottega di quartiere dove c'era il salumiere che ti faceva assaggiare il prosciutto prima di dartelo? Converrebbe davvero a tutti? La domenica, questa cosa che la domenica deve essere chiusa, è davvero giusta? Perché?
1: Guarda, posso dirti che... Posso dirti che ho assaporato questa estate sia in Norvegia che in Scozia una vita un po' più rilassata da questo punto di vista, con attività commerciali che chiudevano alle 18, con negozi chiusi anche nel centro delle principali città la domenica. E mi è sembrato strano, no? Poi soprattutto da turista, dice: ah, facciamo l'ora, andiamo a fare shopping domenica e trovi tutto chiuso, oppure vabbè, questa cosa la vediamo dopo, e alle 18 invece era tutto chiuso. Lì per lì devo dire che è stato un po' traumatico, no? Abituati in una realtà in cui veramente hai bisogno di una cosa, la trovi praticamente in qualsiasi orario. Però io l'ho apprezzato molto.
0: Io
1: devo dire che la qualità della vita, alle 18 vedi le persone che staccano dal lavoro, vanno a godersi un po' magari una serata in spiaggia.
0: A parte io invece mi sono innamorato di Tokyo, Shibuya, sempre accesa, luci, vita a 2000. Vuoi andare a dormire? Puoi andare a dormire. Vuoi stare a casa?
1: No, non è per
0: stai a
1: quello.
0: Casa. Ma se invece vuoi alle 4 di notte andarti a cercare un posto dove fare le 8, lo puoi fare, quindi a me piace questo. Poi, Norvegia, affascinante, mi piacerebbe andarci, prima o poi ci andrò, ma così al volo. L'Italia ha 195 abitanti per chilometro quadrato.
1: Lo so.
0: La Norvegia, certo. 15.
1: Lo so, certo, è chiaro. È chiaro, è un dato, è ovvio.
0: Quindi a me piace l'idea che ci siano i negozi aperti la domenica, non mi piace l'idea che ci siano persone obbligate a lavorare la domenica, magari a parità di soldi con quelli che fanno lunedì e venerdì. Questo no, ma non si risolve secondo me questo discorso dicendo chiusi, tutti chiusi, basta. Allora, a quest'ora si dorme, che stai a fare qua? Mezzanotte e 40, vai a dormire, di ciancio. Spegnete la radio, dormite, perché a mezzanotte si dorme. E questo discorso è molto pericoloso anche per noi, secondo me, eh. Scusa.
1: Che c'entra? Mica ho detto che dovete andare a dormire.
0: A mezzanotte e 40, nel tuo mondo ideale si dorme.
1: No, nel mio mondo ideale non si dorme a mezzanotte e 40. Sto dicendo che però c'è spazio per il lavoro, c'è uno spazio per il lavoro, c'è uno spazio per la via. Poi è chiaro che ci sono persone che lavorano di notte anche in Norvegia. Ci sono persone che lavorano
0: di notte anche tua moglie e tuo figlio,
1: no,
0: a letto.
1: Ci sono lavori che si debbono fare di notte, che si fanno di notte, insomma, e quindi questo è non ha senso quello che dici. Però
0: guarda che invece tu sai benissimo che tu sei una persona intelligente, è molto vicino al discorso che ti ho fatto.
1: Un'attenzione, comunque ritornare in qua non significa dover chiudere per forza tutto, però tornare in qualche modo anche a riprendersi degli spazi vitali. E familiari e via dicendo, che non siano quelli della domenica trascorsa al centro commerciale.
0: Ma perché? Ma ognuno faccia quello che vuole. A me questi discorsi fanno paura, perché mi fanno tornare con la mente, adesso è una metafora la mia, quindi non va interpretata in senso letterale, a quelli che mi dicono ancora, dicono in giro ancora che gli manca il lockdown, perché con il lockdown si faceva il pane a casa. Vabbè, ora quello, togliendo quello, il dramma sanitario quello che stavamo vivendo, togliendo quello,
1: quello no. Chi dice una cosa del genere sta roba, fuori di testa,
0: terrorizza, che stavamo no. a casa, facciamo il pane, la pizza col lievito madre, sì, ti ricordi che non sì. si trovava più il lievito?
1: Sì, perché qualcuno l'ha vissuto, come se fosse una vacanza, che bello, non si va al lavoro, si sta a casa a fare la pizza, e le persone morivano.
0: No, togliendo questa cosa delle persone che morivano, perché sennò
1: lo so,
0: sarebbe
1: però,
0: un rigore a porta vuota, ma proprio come concetto mi fa paura. Vuoi stare a casa? Stai a casa. Io spesso sto a casa, mi piace passare il sabato sera a casa, la domenica a non far niente, ma mi piace anche pensare che se invece voglio andare a fare la spesa posso andarci senza che qualcuno mi dica: ah, sei uno schiavista. Ricordo un post del grande Gianni Morandi, icona nazionale, parliamo di Gianni Morandi, quindi veramente
1: preso d'assalto, preso perché d'assalto aveva fatto la spesa la domenica
0: dagli hater perché aveva la colpa, aveva avuto la colpa di essere andato a fare la spesa la domenica. Per me, opinione mia, questa qui è una follia.
1: Poi c'è da dire che ad esempio i supermercati invece erano aperti fino alle 23, mentre qui almeno anche a Roma non ce ne sono tantissimi di supermercati aperti la notte, e chiudono la maggior parte molto prima rispetto alle 23. Comunque diteci la vostra, se vi va, anche su questo tema che ha scatenato un bel dibattito sul nostro gruppo Facebook in Lunatici Radio 2, quindi lo portiamo anche qui in diretta a 00:43. Intanto andiamo da Anna. Ciao, benvenuta.
2: Ciao
0: Anna.
2: Io sono tanti anni che vi seguo, perché sono una che dorme poco, e quindi come fate compagnia a me, penso che la facciate a mezza Italia. E vi volevo dire che siete simpatici e riempite le notti a tante persone che sono sole come sono io, purtroppo da 15 anni, ma sono sola fino a un certo punto, perché ho un figliolo speciale, la nuora pure, è una nipotina di 10 anni.
0: Non sei sola, è una famiglia bellissima.
2: Sono felicemente confortata da tanta gente, anche perché vi devo raccontare che io il 10 di agosto, che di solito quando eravamo giovani mio marito si andava a guardare le stelle, questa volta le stelle le ho guardate la mattina, perché sono caduta per dare da mangiare un gattino, il gattino mi è passato davanti al piede e mi sono rotta la rotula, quindi stelle davvero grosse. Poi non consiglio a nessuno di farsi male in quel periodo lì, perché non si trovano tante persone anche all'ospedale disponibili, sono tutti un po' inquieti, quindi gli fai delle domande, ti rispondono un po' male.
0: Ma adesso come stai, Anna?
2: Ho passato già 44 giorni, 44 come gatti giorni a letto, quindi ora mi sto piano piano alzando, devo cominciare la fisioterapia, però diciamo che mi sembra che il peggio sia passato. Ma io sono una che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, e mi sono accorta di quanta gente, lo sapevo già, però ho avuto la conferma di quante persone mi vogliono bene, a rifarsi dalle amiche, dai vicini di casa e da tutta la gente che mi conosce, che si sono dati da fare per farmi sentire meno sola. Quindi voglio dire, anche nei momenti che picchieresti la testa nel muro, ti rendi conto che c'è sempre qualcosa di bello, e io questo lo volevo dire.
0: Hai mandato un messaggio bellissimo con questa telefonata, bellissimo, non c'è nient'altro da aggiungere secondo me.
2: È vero, io a parte sentivo mocca gatta, perché io sono vecchia, ho 77 anni.
0: Ma che vecchia, i 77 di oggi sono i nuovi 45.
2: Ma io sono su quell'età di, per voglia di vivere, sono su quell'età di, anche se la mia bella vita l'ho vissuta insieme a mio marito e ci sono stata d'incanto, e poi ho avuto tanti amici che mi hanno riempito gli spazi che erano rimasti un po' vuoti, che mi hanno cercato sempre, e ciò figliolo, onore e nipote che sono speciali. E quindi tutto sommato ringrazio il cielo che anche in una situazione brutta così siccome diceva mio marito, mantieni sempre il tuo bel carattere, l'ho mantenuto.
0: Brava, tienilo ancora a lungo, Anna.
1: Dolcissima, veramente. Grazie per il bel messaggio che hai condiviso e hai voluto condividere con noi questa notte. Torna a farti sentire, Anna. Un abbraccio.
0: Ciao, Anna, un abbraccio.
1: Allora, c'è Rodrigo che ci scrive: ciao, vi ascolto qui da Brasile. Sono appena arrivato a casa dal lavoro. Sono le 7:46 della sera. Un abbraccio, carissimo Rodrigo. Poi c'è Emilio che scrive: certo che si va a ballare. 11 anni fa mi sono trasferito in una cittadina e pochi mesi dopo vicino casa hanno aperto una discoteca in una ex fabbrica. Devo dire che non mi infastidisce la musica a tarda notte, ma le persone che frequentano questo posto, ubriachi alle 4 del mattino che suonano ai citofoni, scavalcano le recinzioni ed urlano. Firmato Emilio.
0: Ma perché scavalcano le recinzioni alle 4 di notte dopo una serata in discoteca? Ma sì, anche a me darebbero parecchio fastidio.
1: Io controcorrente, amo i centri commerciali, compro quello che voglio e se non posso prendere più di 2 mele nessuno mi guarda storto. La mia città, Viareggio, è da tantissimi anni che è in passeggiata sabato e domenica, da tantissimi anni che vado a passeggio, credo, nel centro, perché è interrotta poi questa frase. Poi ci sono persone che possono lavorare solo il sabato e la domenica perché 5 giorni fanno da nonna, racconta Daniela.
0: Ma io sono d'accordissimo con Daniela, viva tutto, viva la libertà di poter scegliere, viva il negozietto, così come il centro commerciale, così come lo shopping online, viva la possibilità di autodeterminarsi, viva quelli che scelgono di andare a lavorare la domenica, il sabato, a Natale, purché sia una scelta e purché venga retribuita.
1: Sì, beh, su questo
0: è talmente semplice come concetto.
1: Non c'è dubbio. Qualche messaggio vocale, dai, continuate a inviarli, cercate di mandarli vocali, messaggi, così ascoltiamo le vostre voci al 3487 300 200 su WhatsApp.
3: Ciao ragazzi, pensavo di vedere qualche foto del tuo matrimonio, Roberto, però non ho visto niente. Portali in studio, ciao, buona serata.
0: Ma che gli frega la gente? Ma che frega la gente?
1: Cioè, ha venduto un'esclusiva per le foto del matrimonio. A proposito, quanto ci
0: non sono arrivate? No? Dovrebbero arrivare entro fino a ottobre alcune.
1: Cioè, scusa,
0: ma i tempi sono lunghissimi.
1: Io non la sapevo questa cosa. Sono sei sposato a fine luglio,
0: sì,
1: agosto, settembre, tu hai 3 mesi per avere le foto.
0: Entro 3 mesi il fotografo deve mandare quelle digitali sulle quali puoi scegliere.
1: Ok.
0: E poi ce ne vogliono altri 6 prima di avere le foto.
1: Cioè, quando dopo che ti manderà praticamente i provini, dovrei aspettare
0: sono lunghissimi.
1: Altri 6 mesi. Non lo sapevo che fossero così lunghi. C'è un fotografo che fa matrimoni all'ascolto in questo momento, potresti chiamare lo 063131, voglio capire meglio come funziona e perché ci sono queste tempistiche.
0: Devo dire, Di Ciancio si è presentato elegantissimo, aveva detto no, vengo in tuta da ginnastica,
1: no, avevo lo slancio,
0: vengo in canottiera, si è presentato impeccabile, ecco, con un paio di scarpe da 25.000 euro.
1: No, non 25.000
0: euro.
1: No, ma che.
4: Ciao ragazzi, è la prima volta che vi mando un messaggio. Sono anni che seguo la vostra trasmissione in notturna, dovuto anche non solo al lavoro ma all'insonnia. E vi ringrazio per quello che fate e soprattutto è stato molto interessante quello che avete detto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, la testimonianza di Bill Gates, poiché fa parte, in parte, scusate la ripetizione, di uno dei due lavori che faccio, quindi è davvero molto interessante. Grazie mille, Francesco dalla provincia di Fermo.
1: Oh, Francesco, se poi chiama così ci racconti un po' del tuo lavoro e magari ci dai un altro punto di vista su questo tema dell'intelligenza artificiale.
5: Buonasera, non è, dici, Vincenzo GPG al lavoro è presente. Queste 2 settimane sento la mancanza di Umberto da Pescara, mi mancano un po' le sue storie fantastiche.
6: La signora sta nella valle di Twin Peaks, secondo me non torna più.
1: Perché dovrebbe tornare più, è lì per fare questo esperimento. Mi fanno sorridere i messaggi di quelli che chiedono il ritorno del Playboy di Pescara in diretta, perché sono gli stessi che quando poi gli interviene basta, questo è un pallonaro, si lamentano della sua presenza.
0: Beh, ma è tipico, ad esempio Michele, no? Ogni tanto c'è qualcuno che scrive troppo spazio a Michele, ma Michele secondo me è più amato di noi, da chi ascolta questo programma. Comunque vedremo se deciderà di tornare a farsi sentire il buon Umberto da Pescara. Mancano 9 minuti all'una, siamo in diretta, state ascoltando Radio 2, continuate a prenotarvi 063131 oppure 800 800 002.

0: I Kiss the Girl, Katy Perry su Radio 2 insieme ai Lunatici in diretta. Ci trovate dal lunedì al venerdì da mezzanotte fino alle 2:30. Spargete la voce tra tutti quelli che la notte non dormono, che lavorano, che sono insonni. Raccontatelo, come ci ha detto la signora che ha chiamato ieri notte, che ci ha fatto la reclame, ha detto quest'estate, la scorsa estate,
1: con le amiche.
0: Con le amiche. Quindi parlate a tutti dei Lunatici su Radio 2. E adesso andiamo da Andrea, che ha chiamato lo 063131. Ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti, anzi buonanotte per chi sta dormendo e buon ascolto invece per chi ci sta ascoltando come me, che sta rientrando dal mio lavoro. Io sono una drag queen, ho appena finito una cena spettacolo e stavo rientrando a casa e vi ho ascoltato. No,
1: aspetta, dici qualcosa in più Andrea, com'è andata, com'è
2: allora,
1: iniziato?
2: Allora, io sono di Bari, il mio nome d'arte è Raven Voice e sono una drag queen pugliese e faccio cene spettacolo, drag queen show durante le serate nei locali dove, diciamo, la gente mentre cena noi facciamo spettacoli insieme al mio altri due drag, insomma, ecco.
0: Sì.
2: E niente, adesso rientrando, anche per me adesso può ricominciare una nuova giornata.
0: Senti,
2: per me,
0: ci dici adesso invece com'è cominciata, com'è nata Raven Voice, cioè quando è che hai cominciato?
2: Allora, Raven Voice è nata quasi 15 anni fa per caso, perché io, studiando canto, da lì è iniziato il mio approccio con la musica, con l'arte, e mi sono avvicinato a questo bellissimo mondo, e il mondo della notte è diventato per me diciamo la notte e il giorno, ecco, si è trasformato tutto.
0: Hai trasformato anche te stesso, nel senso che poi non è semplicemente passione per il canto, perché insomma sei una drag queen.
2: No, assolutamente, è iniziato dal canto e poi ho portato diciamo la mia arte attraverso la drag, dove io porto in scena spettacoli e sono anche vocalist in discoteca.
1: Senti, com'è cambiato il pubblico nel corso di questi 15 anni?
2: Beh, tantissimo, fortunatamente, però tantissime cose in positivo, perché 15 anni fa non mi sarei mai diciamo, non avrei mai visto la mia arte in locali etero, ecco. Io lavoro il 90% in locali, in pub, in pizzerie. Qui da noi amano molto le cene spettacolo, e in più lavoro in una discoteca pugliese conosciuta, LGBT, però anche qualsiasi pubblico si è affacciato alla nostra arte, questo è bellissimo.
0: Andrea, interessante. Possiamo chiederti di se ti va di cantarci qualcosa in diretta?
2: Qualcosa,
0: quello che vuoi.
2: Allora, qualcosa di italiano.
1: Sta caricando, a scelta tua, proprio così di botto, quello che ti viene in mente.
2: Fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Questa, diciamo, è una mia canzone che ho sempre amato.
0: Mitici.
1: Viene subito proprio da andare dietro. Ti darò il mio cuore. La conosci?
0: Ti darò il mio cuore se vuoi.
2: Diciamo
0: se
2: che
0: vuoi.
2: Una canzone hanno fatto.

0: ce l'hanno lasciata poi impressa nel cuore.
1: Già.
2: Resta su Radio 2, Andrea, un abbraccio, grazie della telefonata.
0: Un abbraccio, ciao, buonanotte.
2: E torna a farti sentire. C'è Massimo che scrive: peccato che non ho fatto in tempo a leggerglielo. Non andrei mai a cena dove c'è lo spettacolo. In generale mi disturberebbe. A voi, ragazzi, devo dire, anch'io, io se vado a cena, vado a cena. Però io sono un mangione, quindi non è che. Però è, dai, in fin dei conti può anche distrarre i commensali, tu mangi e gli altri si godono lo spettacolo.
1: Una questione di gusti, anch'io preferisco andare a cena dove ci sono posti molto tranquilli, sai, ad esempio quando ci sono i tavolini all'aperto sotto gli alberi, no? Quelle atmosfere un po' così.
2: A me per esempio il tavolino all'aperto non mi piace.
1: Invece adoro quando, cioè, vado proprio a cercarmeli i posti che magari hanno tavoli all'aperto, e soprattutto se hanno dei giardini.
2: A meno
1: con
2: che
1: i tavoli all'aperto.
2: In giardino, se c'è il tavolo sul marciapiede, preferisco stare dentro, anche se dentro c'è la cappa della cucina. Però sono gusti.
1: Sì, esatto. Allora, abbiamo Francesco, che, se ho capito bene, è l'amico che prima ha mandato quel messaggio dicendo che, insomma, lui lavora nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Cerchiamo di approfondire. Ciao Francesco, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, buonasera, grazie mille dell'invito.
2: Allora, che cosa è successo? Noi più o meno all'inizio puntata abbiamo letto la notizia, parole di Bill Gates, che parlando di intelligenza artificiale dichiara: è abbastanza potente da determinare eventi con 1 miliardo di morti. Ci scrive Francesco, che dice: ascolto questo programma da un sacco di tempo, non ho mai mandato, anzi ci manda un vocale, non ho mai partecipato inviando un audio, molto interessante questo argomento perché io ci lavoro, grazie della compagnia. Quindi che pensi di questa storia? Intanto, che lavoro fai, Francesco?
3: Allora, io faccio due lavori. Il primo lavoro, diciamo, è quello per sopravvivenza, e l'altro è quello che mi porta appresso per studio e passione. In realtà, l'intelligenza artificiale, per quanto mi riguarda, ci lavoro, nel senso che da quando è uscita fuori l'intelligenza artificiale generativa, cioè quella che appunto genera immagini secondo un prompt che uno scrive all'interno dei vari software che sono stati creati negli ultimi anni, genera per l'appunto un'immagine. Non sono un ingegnere, purtroppo, da questo punto di vista, ma sono una persona che lavora nell'editoria, e nella fattispecie nell'editoria dell'illustrazione e del fumetto. Quindi sono un fumettista e un illustratore.
1: Che figo.
3: Da questo punto di vista, negli ultimi anni sono successe 1 miliardo di cose, compreso anche il fatto che alcuni editori molto molto importanti, di cui non farò il nome, ma che appassionati di fumetti capiscono e hanno già avuto modo di affrontarlo, hanno deciso di fare determinati esperimenti e soprattutto di dare il là ad alcuni fumettisti nell'utilizzo della stessa. E c'è un grandissimo dibattito riguardo tutto questo, quindi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggettivamente è giusto oppure no, ma soprattutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa è giusto fino a che punto? Io sono arrivato, per quanto mi riguarda, a un punto dove l'intelligenza artificiale sicuramente deve essere regolamentata sotto ogni punto di vista, e per quanto riguarda il mio campo sicuramente deve essere maggiormente regolamentata per un semplice fattore, ovvero il fattore umano, che sicuramente dà nettamente di più rispetto a qualcuno che scrive e poi genera automaticamente. Anche perché comunque sia l'intelligenza artificiale generativa soprattutto ruba senza chiedere il permesso agli artisti quello che viene pubblicato su internet, e quindi effettivamente qualcosa di veramente originale non viene mai generato, bensì viene rimestato sistematicamente e ributtato, diciamo, rigettato come se fosse un vomito cibernetico all'interno del contesto dei social network, soprattutto dove se ne è fatto un utilizzo aberrante da questo punto di vista, e dove chiunque, anche gente che purtroppo anche per non conoscenza c'ha semplicemente l'applicazione, genera l'immagine e fa vedere.
1: Sì, ricordiamo quando c'è stata la polemica sulle immagini generate, no? Che ricordavano quelle dello studio Ghibli, insomma, se ne è parlato tanto in quel periodo. Senti, hai detto che hai due lavori, no? Uno è questo qui da fumettista, illustratore, l'altro invece?
3: L'altro è attualmente aiuto cuoco, quindi lavoro soprattutto la sera, chiaramente.
2: Stasera sei reduce da un turno, come è andata?
3: Sì, È andata bene, è stata una serata piena per essere venerdì, è stato quasi un sabato, quindi è andata benissimo.
1: Quanti anni hai?
3: Ho 35 appena compiuti la settimana scorsa.
2: Beh, complimenti, sì. Un ragazzo che si dà da fare, si sente molto interessante la tua telefonata, così per abbassare un po' il livello, il piatto che è andato più forte in cucina stasera?
3: Stasera il piatto che è andato più forte in cucina, per assurdo, sono state due zuppe, visto i primi freddi, prime cose, quindi è stata la zuppa di lenticchia e poi sono stati i fagioli con salsicce e cipolle rosse.
2: Ma scusate, io non voglio fare polemica con nessuno, ma chi è che va a cena al ristorante di venerdì sera, che ancora è estate quasi, e si prende la zuppa di lenticchie?
1: Guarda, io la mia compagna che è da giorni che mi dice: no, ho voglia di zuppa perché sta arrivando l'autunno, ho voglia di zuppa. Io sto in
3: vi posso
1: in
3: assicurare, ragazzi, bagno, che sono 2-3 settimane che spesso e volentieri si chiedono appunto le zuppe. Però ecco, diciamo che stasera è stato un caso, in realtà, essendo un ristorante pizzeria, diciamo che è stato un 50-50, ecco.
2: Mi dici che c'è nel menù, più così a grandi linee, per capire se anch'io avrei preso la zuppa di lenticchie?
3: Allora, nel menù, diciamo, abbiamo la pizzeria, chiaramente un conto con pizze fatte in una determinata maniera, tutte buonissime, chiaramente.
2: È che già mi attirano più della zuppa di lenticchie. Poi?
3: Esatto. Poi nel ristorante, oltre a quello che ho già detto, ci sono le costine di maiale al forno con le patate al forno.
1: Avrei preso quelle anch'io piuttosto della zuppa,
3: Poi ci sono i cosciotti di pollo alla diavola.
1: Buoni anche quelli.
3: Il polletto alla diavola, molto interessante. Ci sono le paste all'uovo con sughi ai porcini e al cinghiale.
1: C'è il piatto di carne mista alla brace?
3: Sì, c'è il piatto di carne mista.
2: Io avrei preso quello.
3: C'è la tagliata di Angus. Sì, la tagliata di Angus, la tagliata normale con sali affumicati, e poi anche la tagliata di pollo. Insomma, c'è la tartare. Ci sono anche i semifreddi, quindi insomma
1: Guarda, ti voglio un po' bene, Francesco, perché mi hai ricordato tantissimo il mio nipotino omonimo, tra l'altro, che fa le tue stesse attività. Anche lui coltiva questo sogno, ovviamente, da questa attività di illustratore e fumettista. Appena illustrato il suo primo fumetto, che è uscito da poco, ed è molto contento di questo, contemporaneamente lavora come aiuto cuoco in un pub, quindi mi hai ricordato tantissimo lui. Grazie per aver chiamato.
2: Ciao, in bocca al lupo per le tue passioni. Resta su Radio 2, ci trovate qui in diretta al lunedì al venerdì notte, alla mezzanotte alle 2:30, all'una alle 5 minuti. Sta scorrendo liscia come l'olio, devo dire, l'ultima puntata della settimana. Linee che restano aperte: 06-3131 oppure 800-800-002. Chiamate Radio 2. Torniamo alla musica. Fermi qui.

0: Aaron con Tandem Bike su Radio 2 insieme ai Lunatici. C'è Riccardo Arduini che scrive su WhatsApp: sì, ha ragione Roberto, questa notte il cavallo nero non si è proprio visto, aspetta a cantare vittoria, perché qui da un momento all'altro ogni chiamata può riservarci delle sorprese. Ed è vero, questa prima ora è andata liscia come l'olio con il cavallo bianco che ha trainato il carro dei Lunatici, però il cavallo nero è sempre lì pronto dietro l'angolo.
1: Basta che chiama un Michele, un Carlito, una signora del giuridico, una cosa del genere, un'Aurelia furibonda per qualsiasi tipo di motivo. Proprio dice, ma venerdì prossimo quindi Aurelia sarà con noi con il bamboccione?
0: Sì, sì.
1: Aurelia con, no, con noi qui in studio con il bamboccia.
0: Ah, non vedo l'ora, guarda.
1: Pensa che cosa può venire fuori. Leggevo dall'Ansa qualche giorno fa, articolo rilanciato anche ad Agospia, segnali radio provenienti direttamente da un pianeta alieno al sì. di fuori del sistema solare. Sono, e qua mi manca nonno Giannino, sono stati intercettati da strumenti situati sulla Terra che per la prima volta hanno permesso di risalire con esattezza all'origine. Dice, ma sono quindi gli extraterrestri? No.
0: No, adesso è un programma radiofonico di
1: a
0: alieni.
1: A generare gli impulsi non sono stati gli extraterrestri, ma le aurore che illuminano il cielo di Beta Pictoris B. Un pianeta gigante circa 10 volte più massiccio di Giove, distante 63 anni luce.
0: Chissà se lo fanno l'oroscopo loro.
1: Non credo.
0: No, fanno, eh. O se ce lo stanno copiando, magari. Arriva un segnale da un altro pianeta fuori dal sistema solare, dal nostro sistema solare, e questo segnale radio che cos'è? Michele da Foggia che fa l'oroscopo anche lì. Va bene, chissà.
1: C'è Ina che torna sulla questione intelligenza artificiale su X, hashtag Lunatici, twittate, scrive: purtroppo non sono esenti nemmeno le canzoni, addirittura voci e cantanti generati anche in video interamente con l'intelligenza artificiale. Poi Panariadina racconta: quest'estate ho fatto un'esperienza che mi ha fatto pensare a Di Ciancio, un picnic sotto le stelle con telescopio ad osservare il cielo.
0: Fatto, molto bello.
1: Ho pensato a te, un'esperienza Brava. Del genere ti avrebbe fatto impazzire.
0: L'ho fatta un'esperienza del genere, la consiglio, è veramente molto bella, soprattutto quando trovi persone adatte che sanno indirizzarti, sanno spiegarti e rendono una situazione del genere molto molto affascinante. Brava Ida, bravissima.
1: Massimo poi che scrive: da marchigiano, Francesco, l'amico che ho chiamato qualche istante fa, è il primo delle Marche che ha chiamato chi è intelligente. Questo mi sembra esagerato. Che ha un senso, e non sui generis tra Carlito, Brandino, io che scrivo e Daniele da Potenza Picena. Ci vogliono più Francesco, ci vogliono più Francesco. Ma no, dai, sono belli anche Carlito, Brandino non ha mai telefonato. Daniele da Potenza Picena è il nostro fotografo ufficiale, anzi chissà se è all'ascolto, lo salutiamo.
0: Hai già appeso le foto che ha mandato dell'estate?
1: No, non so dove metterle, okay. Sto pensando.
0: Ok, compri un'altra, ti fai costruire
1: probabile,
0: un'altra stanza della casa.
1: No, c'è compro una cornice.
0: Ah, solo una cornice. C'è Paolo, ciao, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, dici tutto Paolo, perché chiami Lunatici stanotte? Che vuoi raccontarci?
2: Volevo rispondere al ragazzo di prima, l'aiuto fuoco.
0: Sì.
2: Che quasi mi dispiace, ma dovrebbe abbandonare questo lavoro perché se lo fa per sopravvivenza, ma finirà sempre lì.
1: Ma perché? Perché Paolo? Che succede? Tu fai questo lavoro?
2: Sì, io sono cuoco in realtà, non aiuto cuoco. Cuoco, chef, vabbè. Però,
1: cuoco o chef? È uguale?
2: Ora come ora sono cuoco, però svolgo anche un po' di mansioni da chef, ho fatto lo chef per parecchi anni.
1: E perché diresti a un ragazzo lascia perdere, perché?
2: Perché anch'io avevo i miei sogni, poi però
0: che sogni avevi?
2: Questo lavoro ti prende tutto, alla fine l'unica cosa che sai fare, continui a farlo e i tuoi sogni gli metti la parte.
0: Che volevi fare tu, Paolo?
2: Io mi ricordo, ho iniziato ai tempi dell'università, per carità, studiavo giurisprudenza, mi sarebbe piaciuto entrare in politica, poi lavorando, sai, magari nel weekend così per avere due soldi, poi alla fine lavori, ti fai una stagione, poi finisce la stagione, inizi a mettere da parte gli studi e alla fine lasci l'università e inizi a lavorare.
0: Non ti piace proprio il lavoro che fai? Non sei riuscito, insomma, a fartelo piacere, a far nascere una passione? Perché insomma non è un lavoro,
2: carità,
0: qualsiasi, è un lavoro molto affascinante, molto bello.
2: Senza minimo di passione chiaramente non ci finisce a fare il suo lavoro, per carità. Certo, non è, soprattutto ho avuto anche dei livelli abbastanza alti, quindi però non è un lavoro che mi piace.
1: Mi dici una tua giornata tipo a livello professionale come si svolge? Da che ora a che ora lavori?
2: Allora, io mi sveglio alle 8, tempo di farmi una doccetta, colazione, scendo alle 9, inizio a lavorare. Nel migliore dei casi finisco alle 3, alle 15, mi faccio qualche ora di pausa, alle 18 ricomincio, adesso sto tornando a casa. Quindi verso l'una finisco di nuovo.
1: Posso chiederti quanto guadagni?
2: Sì, beh.
1: No, se non vuoi dirlo, sì. No, era solo per capire. Se...
2: No, sì, tante volte ci si lamenta, comunque stia parliamo di 3-4 mila euro. Cioè, dipende anche dai mesi, comunque. In estate guadagno di più.
1: Quindi è uno stipendio comunque importante considerando la media del paese, però ti fai un mazzo così, sì, e tu, carità, dici non ne vale la pena.
2: Come, scusa?
1: Tu dici, nonostante uno stipendio importante considerando la media del paese, comunque ti fai un mazzo talmente grosso, sì, che dici, sì, non ne vale la pena.
2: I soldi te li guadagni.
1: Certo,
2: diciamo,
1: certo, ma... certo, ci mancherebbe.
0: Senti,
2: ho anche guadagnato di più facendo sempre questo lavoro. Infatti si parla spesso degli stipendi bassi nel settore, ma non è veramente vero, cioè... Cioè, se vale la pena ti pagano bene, se ovviamente non ti pagano, se servi relativamente.
0: Senti, prima che ci salutiamo, prima di salutarci, sì, Paolo, ti andrebbe di dirci...
2: Sono felicissimo di aver telefonato, perché vi seguo da una settimana, perché ho cambiato macchina e non sono capace a attaccare il telefono, ascolto la radio, vi seguo da solo una settimana e tutte le volte con rompighiaccio volevo provare a rompere il ghiaccio, ma non l'ho mai fatto. Adesso ho preso l'occasione e l'ho fatto.
1: Benvenuto su Radio 2, Paolo. Ci trovi qua dal lunedì al venerdì notte, da mezzanotte alle 2:30. Quindi che sia la prima di una lunga serie di chiamate.
0: Eh sì, ci ha fatto piacere conoscerti. Che effetto ti ha fatto scoprire questo programma? Ti piace?
2: Sì, mi piace molto. Infatti, tante volte non vedo l'ora di finire di lavorare per salire. Comunque, mi faccio 20 km per arrivare a casa. Quindi ce n'ho un po' da ascoltare.
1: Ma quanti anni hai? Da quanto tempo lo fai questo lavoro?
2: Io ho 40 anni e lo faccio da quando ho 16 anni, quindi non ero ovviamente cuoco a 16 anni, però lavoro nelle cucine da quando ho 16 anni, quindi da 20 da 24 anni.
1: Testimonianza veramente interessante la tua. Ti abbracciamo, resta su Radio 2, buon rientro.
2: Beh, ciao. Io intanto adesso riaccendo la radio.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Che carino.
1: Beh, carinissimo.
0: Proprio belle queste le chiamate che stiamo ricevendo questa notte. L'uno e un quarto,
1: continuiamo,
0: dai,
1: così, cavallo
0: bellissimo,
1: bianco. Cavallo
0: dai, bellissimo.
1: Bianco,
0: fate
1: dai.
0: Come Paolo, che ha scoperto il programma da una settimana, stanotte ha trovato il coraggio di rompere il ghiaccio. Anche se ci state ascoltando in questo momento per la prima volta, perché no, toglietevi lo sfizio di fare due chiacchiere in diretta su Radio 2, dai, 063131 oppure 800 800 002. Adesso torniamo anche ai messaggi vocali.
3: Ciao Roberto. Certo, sono Stefania da Ronciglione. Ciao. Ho visto la foto te con tua moglie davanti alla torta. La foto molto bella, bellissima moglie. Complimenti,
1: grazie.
3: Complimenti, grazie. Veramente. Ciao Stefania. Ciao.
0: Era anche buonissima la torta.
4: Lunatici, volevo mandarvi questo.
0: Però la cosa, dovremmo aprire un focus poi una notte, Arduini, sulla cena del tuo matrimonio.
1: Era buona,
0: no,
1: dai.
0: No, era
1: ho ricordi piacevoli.
0: Buonissima.
1: Peccato che i dolci non mi sono goduto, non li ho neanche
0: proprio
1: visto.
0: A proposito dei dolci, c'era il banchetto dei gelati.
1: Quello l'ho preso, il gelato l'ho preso.
0: Mai visto, c'era una gelateria.
1: No, non è vero, c'era il carretto dei gelati.
0: Una gelateria, io ho preso due volte il gelato.
4: Lunatici, volevo mandarvi questo messaggio, sono di ritorno da una riunione scientifica in Germania.
1: Hai capito lui?
4: Niente, volevo congratularmi con voi per questo momento, questa trasmissione che in qualche modo mette insieme tutte le persone che come me a quest'ora si stanno muovendo e quelle a casa, come ho sentito. E, bravi, io avrei tante cose da dire, adesso sono quasi arrivato a casa, ma comunque volevo farvi i miei complimenti.
1: Grazie di cuore. C'è Miroslav che scrive: riguardo alle AI vanno regolamentate tutto qui, perché si tratta comunque di danni economici, politici e sociali che riguardano la nostra società, ma non sono l'apocalisse, non moriremo tutti domani per colpa loro. Ma non è che Bill Gates ha detto che domani moriremo per colpa dell'intelligenza artificiale, ha fatto un discorso molto più complesso e ha messo l'accento sul fatto che se usata in determinati modi con scopi malefici potrebbe causare tragedie di varia natura, ma io non fatico a crederlo. Basti pensare al semplice fatto che ormai dei video possono mostrarti qualunque tipo di immagini,
0: certo,
1: al di là delle questioni intellettuali comunque interessanti, ma potremmo noi domani vedere un video falso e non renderci conto che è falso, e quel video potrebbe stimolarci delle reazioni magari per noi incontrollate, per altri no, perché secondo me ci si vinceranno o perderanno le elezioni in giro per il mondo, forse già è successo con l'intelligenza artificiale, con delle immagini in grado di andare a accendere quel sentimento piuttosto che a spegnerlo. È molto delicata come questione, ma neanche Bill Gates ha detto che domani moriranno tutti, moriremo tutti per colpa dell'intelligenza artificiale. È molto più complesso secondo me il discorso. Comunque, tema interessante, all'una 19 minuti, state ascoltando Radio 2, 26 settembre del 2026, siamo in diretta, ultima puntata della settimana, ancora un'ora e 10 minuti da passare insieme ai lunatici. Noi siamo Roberto Arduì e Andrea Di Ciancio, continuate a prenotarvi se vi va di fare due chiacchiere, 06 3131 oppure 800 800 002.

0: Madonna, l'una e 23 Radio 2 con i Lunatici in diretta. Ciao, da stasera ho convertito ai Lunatici anche mia madre. A furia di nominarvi ci sono riuscita, vi adoro. Eliana da Salerno, grazie, benvenuta. Come si chiama la tua mamma? Così la salutiamo, le diamo il benvenuto nella famiglia lunatica. Adesso...
1: Cavallo bianco, mi raccomando, proseguiamo così, forza.
0: Sì?
1: Sì.
0: C'è Carlo.
1: Pronto?
0: Ciao Carlo.
2: Ciao.
1: Ciao Carlo, che racconti? Da dove chiami? Come stai?
2: Purtroppo questi giorni sono stato, tuttora sto male. Ho fatto le analisi, domani sono le risposte, penso ci ho avuto un galo di vitamine, perché ho sempre sonno.
1: Vabbè dai, giorno. Si risolve. Come mai hai sempre sonno anche di giorno? Fai tardi la notte, Carlo?
2: No, appunto che mi preoccupo, perché... come è successo a Mario, di giorno sono uno che passeggia molto.
1: Chiaro.
2: E comunque io prima avevo fatto un messaggio per quanto riguarda le discoteche. Volevo, non so se l'avete capito, che in discoteca adesso non si va lì per dialogare, cioè il volume sempre al massimo. Lì ci si diverte, passa un sguardo, una battuta... e si rimedia.
0: Ma tu vai? Tu vai, Carlo?
2: Io no, non vado proprio per questo, perché prima di tutto è under sotto i 30 anni, i ragazzi ci vanno. E poi anche lì succedono delle cose che qui sulla Rai non si può dire.
1: In che senso?
2: Succede un po' di tutto. Cose fuori legge, diciamo.
1: Vabbè, ma come dappertutto, non generalizziamo. Senti, tu come passi le tue nottate, Carlo?
2: Ma che fai, mi porti in giro?
1: Sto facendo finta di non sapere che questo è Carlito, il bad boy di Macerata, l'uomo dei nightclub e degli strip club.
2: Hai fatto una sorta di...
0: Stavamo cercando di continuare la serata sulla strada del cavallo bianco, però credo che a questo punto ci sarà...
2: No, perché come ripeto sto mezzo addormentato, sto sul divano, ho sentito uno che ce l'aveva con i marchigiani, ha detto che noi siamo gli unici marchigiani che sono i peggiori.
1: No, non ha mai detto questo. Ha detto che l'ascoltatore che ha chiamato prima è il primo... Francesco, mi pare si chiamasse, è il primo delle Marche ad aver qualcosa da dire, perché gli altri, lui compreso, ho detto anche io che scrivo, vi ascolto dalle Marche, siamo tutti un po' nonsense. Ha fatto il nome di Blandino e di Carlito. Carlito sei tu, sei l'uomo dei night club. Sì, ma stasera niente, stanotte niente night, Carlito?
2: È un po' offensivo secondo me.
1: Ma no, sì, stava scherzando.
2: Non sto bene.
1: Ti manca oppure ne stai uscendo?
2: Ma mi manca, perché anche quando stavo male sono uscito lo stesso, infatti adesso esco.
1: Ah, quindi perché... adesso vai?
2: Sì, ma avete svegliato voi.
0: T'ha fatto venire voglia Arduini?
2: M'ha fatto... perché è impossibile dormire per me così presto. Però, come ripeto, sono stato...
1: Ma scusa, Carlo, Carlo, non stai neanche bene. Ascolta il programma fino alle 2:30. Poi, che ne so, ti guardi un film, ti fai una tisana, te ne stai a casetta. Non andare al night anche stanotte.
2: Infatti, ma questi giorni ho fatto così.
1: Ti chiedo, stai male, dai.
0: Aspetta di riprenderti se proprio devi tornarci.
2: Cioè, no, il problema è che non riesco a dormire, quello.
1: Hai fatto privé, consumazioni, com'è andata?
2: No, stavo male, sono uscito solo per passatempo, diciamo.
0: Sei andato a dare uno sguardo per vedere se c'era qualche novità, chiamiamola così.
2: Solo per vedere se c'era...
0: Novità.
2: No, per passare tempo.
1: Si sente che sta male comunque, non è il Carlito di sempre.
2: Sì, sto lungo sul divano, sdraiato in pigiama.
1: Riprenditi.
2: Comunque, posso fare una critica?
1: Prego.
2: Questi giorni io vi ho sentito sempre, no?
1: Sì.
2: Un po' mosci, mi siete sembrati.
0: mosci.
1: Ne faremo tesoro delle tue parole, Carlo.
2: dovete essere più, se no diventa una trasmissione solo per persone da 50 in su. Scusate.
1: Ma non è vero, ci hanno chiamato almeno 10-20 anni.
2: Oggi no, oggi no, oggi è stata una bella puntata.
1: Ma anche nelle giorni, nelle scorse notti.
2: Sì, sì, però non ho avuto neanche un motivo per chiamare, perché erano tutte cose che, vabbè, parte questa critica.
1: Va bene, ne prendiamo atto. Ti abbracciamo, ciao Carlo, riprenditi, ciao, rimettiti. Ciao, ciao,
3: ciao. Ciao.
2: Grazie, ciao.
3: Ciao. Ciao Carlo.
1: Molto carico, Carlo.
3: Sì, beh, mi spiace però di sentirlo così. Speriamo che si riprenda presto.
1: Miroslav scrive: prima dice che ha sempre sonno, adesso dice che non riesce a dormire, ma beh, è sempre un po' confuso, Carlito. Attenzione!
3: C'è un ritorno
1: clamoroso.
3: Assolutamente, così cerchiamo di capire anche perché ce l'aveva con noi. Caterina.
1: C'è Caterina, pronto?
4: Ciao.
3: Caterina, perché ce l'avevi con noi? Che ti abbiamo fatto? Perché allora lo spieghiamo agli ascoltatori. Questa ascoltatrice storica che chiama, innamorata, quantomeno attratta dal suo cucciolone Arduini, qualche notte che parlava solo con Di Lelio, diceva che eravamo due, a lui che siamo due stronzi. Perché, Caterina? Che
1: comunque il
3: fatto?
1: Cavallo Nero ha preso il sopravvento di colpo. Vedi questo programma com'è indomabile. Che ti abbiamo fatto, allora, Caterina?
4: No, l'ho detto a principio, quando si avete iniziato. Che voi dite sempre Michele è bravo, Michele è qua, Michele è là.
1: Va bene, diamo un senso a questa telefonata, Caterina. È l'1.30. Come stai? Che ci racconti?
4: Ho fatto la broncopolmone ieri sera, il 39 e 3 di febbre.
1: Questo ci spiace.
3: Adesso stai meglio?
4: Adesso sì, sto meglio. Ho fatto una settimana, ho dormito sempre. Ecco.
3: Ti sei riposata.
1: Ma quindi tu ce l'avevi con noi perché noi amiamo Michele?
4: Dice sempre Michele, bravo, Michele qua. Ma lasciatelo stare, mi fa nervosa a me.
1: Ma perché non ti piace o perché sei gelosa?
4: Ma non lo so, mi piace, perché mi deve piacere?
1: Perché è divertente, è brillante.
3: Si inventa sempre cose nuove.
4: Si inventa cose nuove.
3: Certo. Propone. Hai visto che quest'anno ha proposto l'oroscopo? Vuoi proporre una rubrica anche tu? No, non te lo impedisce nessuno, questo programma è aperto alle iniziative degli ascoltatori. Ci sono Caterina, bene. Voglio fare una rubrica sulla storia, non so, di una canzone. Ed si fa,
4: Adesso non sto bene.
1: Senti Cate, ma visto che è finita l'estate da qualche giorno, no? Hai lasciato aperta la porta del cuore? Hai incontrato qualcuno? Com'è andata?
4: Non sto bene.
1: Ho capito, adesso non stai bene, ma non è che tutta l'estate, no?
4: Tutta l'estate non uscite proprio.
1: Questo ci dispiace. Questo ci dispiace.
4: Non ci crede?
1: No, ci
4: crede. Troppo caldo.
3: Calma. Non ti sei fatta qualche giorno di villeggiatura da qualche parte?
4: No, non sono andata da nessuna parte, non voglio sentire nessun uomo.
1: Caterina?
4: Amore?
1: Viva la...
4: Viva Rai Radio 2.
1: Che però
3: viva la
4: televisione.
1: No, come televisione? No. Scusa, siamo in radio,
3: sbagliato,
1: quindi...
3: mezzo.
1: Viva la,
4: che viva che non lo so, non sto bene.
1: Vabbè, buona guarigione, Cate, ti vogliamo bene.
3: Tante belle cose.
1: Ciao Caterina, io ciao. Voglio bene a Caterina.
3: Vabbè, come fai a non volerle
1: perché poi
3: bene.
1: Ci vuole un bene, Caterina, enorme.
3: Ma sì, sì, assolutamente.
5: Ciao lunatici, sono a letto, sto cercando di dormire. Oggi ho fatto prima seduta dell'osteopata perché mi piaceva la spalla, adesso mi fa più male di prima. Ma
6: ciao Andrea, ciao Roberto, sono Salvatore, telefono da Cagliari.
3: Questo è l'hater di Michele, tutti contro Michele adesso.
6: Quando è che mi farete sentire nuovamente le bombe del maestro Antonio?
1: Oh,
6: quanto mi mancano, così come anche le storie dell'uomo della notte che mi sembra Alfredo, e poi quello che per me è quello che avrebbe meritato di vincere l'anno scorso è il Dandy, che è veramente un personaggio. Ciao, grazie, arrivederci.
3: Ciao Salvatore.
7: Ciao ragazzi, sono Giada.
3: Ciao, Giada.
7: Sto tornando a casa da una serata spaghetti swing a Milano in un Arci. Serata super carina con musica italiana, swing, rockabilly, rock and roll, ce n'era di tutti i tipi.
3: Che bello.
7: Ciao, buonanotte.
3: Ciao.
8: Guardate per pianare tutto quanto, ragazzi, cercherò di esprimermi con il mio, con la mia cadenza fermana. Voglio tantissimo a Carlitos e a tutti i marchigiani che ha chiamato e che continuerà a chiamare da qui in poi, anche non senza che siano. Quindi ve voglio e mi raccomando, fricacci in gamba.
3: Mi piace Francesco, mi piace, è fortissimo, molto, bravo. Molto.
1: Bravo Francesco.
3: Ottima new entry.
1: Bello acquisto Francesco, sì, per questo programma. Continuate a prenotarvi 06-3131 oppure 800-800-002. Siamo in diretta ad 1:33 minuti. Continuate anche a inviare i vostri messaggi vocali al 348-7300-200. Ci fanno sapere su Twitter, dove potete commentare la diretta con l'hashtag Lunatici, che mancano 90 giorni a Natale. Ragazzi, mi sembra un secondo fa che abbiamo fatto il conto e ne mancavano 100. Quindi si sta avvicinando anche questo evento. Magari cominceremo a parlarne presto.

0: caro Arduini, abbiamo cantato vittoria troppo presto.
1: Incredibile,
0: qui il cavallo nero sta prendendo il sopravvento. Tra poco vi faccio ascoltare un messaggio vocale, un ritorno clamoroso con novità clamorose. Prima però accogliamo nonna Aurelia. Ciao!
2: Ciao ragazzi, allora vi devo dire una cosa urgente, Carlito. Devi misurarti il diabete perché hai sintomi classici di chi è diabetico. Se lo va troppo alto, perché visto che ha tanto sonno, potrebbe andare in coma diabetico e non se ne accorge.
0: Consigliamo a Carlito di rivolgersi a un professionista, andare dal medico.
3: Ha fatto le analisi.
2: No, lui deve andare in farmacia e misurarsi il diabete, ci vuole un attimo in farmacia.
0: Allora,
2: mi dicono subito se ce l'ha alto, perché se ce l'ha troppo alto, mi è successo a me, che dormivo, c'avevo sempre sonno, parlavo, magari mi veniva sonno, e poi mi sono accorta infatti che avevo il diabete alto.
3: Senti Aurelia, la settimana prossima sarai qui in studio con il bamboccione, giusto?
2: Sì, se succede niente, sì.
3: Ci sarà uno scontro generazionale.
2: Ma questo scontro lo fate voi, no, certo. Io con mio figlio, certo. Speriamo di no.
0: Cioè, pensa, vediamo, che bello, l'annuncio in diretta. Mamma, basta, mi sono stufato, vado via di casa e vado a vivere da solo.
2: Ne hai parlato oggi di questa cosa, che forse che cambia posto.
3: Ma è ora, ha 60 anni questo signore, 60.
2: No, se ha 55, dai, adesso è allargato troppo.
0: Si è addormentato adesso, che fa, bamboccia?
2: Adesso dorme perché non si sa se...
0: Sei andato a controllare se sei rimboccato, a rimboccarti le copertine?
2: No, non lo controllo, guarda, se controlla da solo, non vi preoccupate.
3: Ma come non lo controlli? Dicevi che lo controllavi, che gli lasciavi il cioccolatino sul comodino, tutte queste cose qui.
2: No, non gli lascio niente.
0: Gli è costato la finestra, che poi la notte
2: madre, la madre naturale.
0: Si sta allentando un po' questo rapporto, sta succedendo qualcosa, venerdì dobbiamo assolutamente approfondire. Senti Aurelia, ferma un attimo perché ascoltiamo insieme questo messaggio vocale un po' lungo che è arrivato, però mi piacerebbe avere anche un tuo commento, perché torna a farsi sentire Oscar, il poeta maledetto, il Baudelaire.
2: Ah, sì, me lo ricordo.
0: Il Baudelaire, no, della città vecchia di Taranto, sentiamo.
4: Oscar da Taranto, una voce dal passato.
0: No.
4: Carissimi amici di Rai Radio 2, carissimi lunatici. Ebbene, il motivo di questa mia telefonata è una novità che riguarda la mia vita sentimentale. Non più Sabina, da tanto vituperata Sabina, ma Valeria. E con Valeria potete introdurre il tema della differenza di età, perché lei ha 28 anni e io ne ho 63. Vado a recitarvi una poesia che dura appena 25 secondi. Lo sai Valeria, io ti ho sempre conosciuta, quando le lacrime scendevano dal cielo, quando l'orizzonte appariva l'arcobaleno, tu eri lì presente a dare conforto al mio cuore, a dirmi che un giorno sarebbe arrivato un immenso amore e che quell'amore avrebbe avuto solo e soltanto il tuo nome. Ciao amici carissimi, chissà che non si possa restaurare un rapporto televisivo, un contatto diretto con voi. Intanto vi saluto, Oscar da Taranto, il poeta maledetto. Il maledetto poeta.
0: Ma basta.
4: Ciao.
5: Che palle questo.
0: Allora,
3: Aurelia.
0: Che dici Aurelia? Che ne pensi? Ma secondo voi, adesso a parte tutto, questa Valeria saprà dell'amore? Cioè, nel senso, lui è innamorato di Valeria, ma questa Valeria lo saprà? Io ho forti dubbi. Che dici?
2: Vediamo, sì.
0: Ti è piaciuta la poesia?
2: Vabbè, diciamo che si sentiva bene, un po' male, un po' di ronzio dentro.
3: Io non la sento carica, Aurelia, sono preoccupato per la prossima
2: settimana.
3: Non
2: sto arrabbiata, mi devi far incazzare per forza.
3: Perché Aurelia non è carica.
2: Ecco.
3: Non è carica.
2: Mi devi far incazzare per forza, lo so, Aurelia, io. Cioè, al giudizio è fatto apposta. Oh, però sei più bello stasera, come mai sei così bello? Che hai fatto? Con chi sei andato?
0: È andato dal barbiere.
3: Ho solo fatto la barba.
2: La pelle è bella, liscia.
3: Sì, mi piace adesso sbarbato, mi piace sbarbato.
2: Sta proprio bello.
3: Grazie.
0: Ma non è che ti sente tuo marito e si ingelosisce, Aurelia?
2: No, non si ingelosisce così, non si ingelosisce. Si ingelosisce quando mi guardano, quando mi dicono che non vi mostro l'età. Capito? Se parlo
0: te lo dicono spesso, Aurelia? Ti capita spesso che qualcuno te lo dica mentre sei in giro?
2: Sì. Sì, che questo sto con lui, che c'è sta lui, magari non si accorgono che è mio marito. Spesso perché io esco.
3: A Roma si dice te battono i pezzi.
2: No, ma che battono i pezzi qua? Non mi battono i pezzi, a me posso vedere la persona che gli batti i pezzi, perché ti dà il modo di fargli batti i pezzi. Capito? Se uno non ti dà il modo, non ti rila proprio, non ti battono i pezzi.
3: Oh, mi piace poi questa Aurelia del popolo che parla un linguaggio popolare come piace a noi.
2: Volete così.
0: Sì, noi vogliamo l'Aurelia originale, non
2: cerco,
0: ti devi dare un tono.
2: Ma io cerco di parlare italiano perché ci sono gli italiani che ci ascoltano. Non tutti sanno i dialetti, capito?
0: Sì, ma in tanti apprezzano non... la sonorità.
2: Sì, lo so, molti mi scrivono che gli piace che io parlo così. Ce n'è una che dice mandano i messaggi scritti romanesco, a me mi piace tanto la lingua romanesca.
0: Cioè c'è una sorta di feticismo intorno, cioè ti chiedono, alcuni ascoltatori ti scrivono per chiedere messaggi però scritti romanesco.
2: E poco fa mi ha scritto uno, mi ha mandato un messaggio, mi ha detto guarda però già stanno parlando di te. E io ho detto sì, lo so, io.
3: Senti Aurelia, curiosità, visto che sei un personaggio anche popolare sui social, ti hanno mai mandato delle foto intime non richieste?
2: Aspetta, una volta mi è successo, io ho fatto cancellarmi via perché avevo cancellata io, poi mi è ritornata sta foto, lasciamo perdere.
3: Una foto si può dire di cosa, no?
2: Non lasciamo perdere, che è meglio.
3: Ma così uno di punto in bianco su Facebook ti ha mandato questa foto?
2: Sì.
3: In direct,
2: sai, si vede la parte bassa, diciamo.
3: Diciancio, ne sai qualcosa?
0: Non era la mia parte bassa. No, non sono solito mandare foto.
3: No, neanche io, è una cosa che non ho mai capito.
0: Le tengo in privato.
3: Ma quanto tempo fa questo accadeva, Aurelio?
2: 2-3 anni fa, perché poi è bloccato.
3: Ma non c'entra, non era un ascoltatore dei lunatici?
2: No.
3: Ah,
0: meno male.
2: Penso che i lunatici non si permettono di ascoltare la radio, cioè di mandare certe foto. No, non mi è mai capitato.
3: Il Bamboccia come ha reagito quando gli hai detto cancellami questa foto?
2: E te l'ho detto perché io stavamo fuori al B&B, io stavo fuori dal giardino, stavo col telefonino in mano, questo già mi era successo che io l'avevo bloccato. Poi ci ha pensato, poi io stavo lì e mi è apparsa questa foto dopo 2-3 giorni e c'era mio figlio presente, ha detto c'hai 4, bloccamelo perché io non ci sono riuscita, mi pare. Io ho detto l'avevo bloccato.
3: Certo, strano è che un contenuto che tu blocchi poi ti torna, non è che esatto, magari l'hai ricercato tu.
0: Non è che te l'hai riservato da qualche parte per ridargli un'occhiata.
2: A volte sai che c'è, che uno accetta l'amicizia quando ci sono dei giochi, ti chiedono se amicizie sul gioco, no?
3: Perché questa signora, dovete sapere, poi ne parleremo anche venerdì prossimo, perché potrebbe essere anche un interessante spaccato sociale, è ludopatica. Gravemente ludopatica, passa tutto il tempo a giocare, spende tutta la pensione in lotterie istantanee, eccetera eccetera. Quindi su quel terreno, Aurelia, correggimi se sbaglio, c'è una certa debolezza.
2: Direi anche
0: lei ammette di essere
2: a parte, però io gioco anche pure senza soldi, mi diverto. Credo,
0: ma non è che stavi facendo un gioco erotico,
2: ma
0: sui
2: giochi no, ma io sui giochi che sono se un vinci gioco tu, che gioca
0: soldi. Se vinci tu io mi spoglio, quindi mi ha mandato una foto tutto ignudo.
2: Lascia perdere, non è da me sapere che sono una persona seria, sono pure vecchia, ma che cavolo io va.
3: Ti abbracciamo Aurelia, resta su Radio 2. Ciao.
0: Ciao Aurelia, grazie. Per aver chiamato. Dai, 063131 oppure 800 800 002, i numeri per scambiare due chiacchiere con i lunatici su Radio 2. È appena arrivato un messaggio vocale del maestro Antonio Arduini. Aspettiamo?
3: Aspettiamo.
0: Tra poco scopriremo che cosa ha da dirci.
3: Fatevi sentire, la nuova Italia comincia male, il titolo del Messaggero sulla Nation League, il Belgio vince 2-0 all'Olimpico, la difesa fragile, il commento di Alessandro Angeloni, se ne parla su diverse prime pagine dei giornali di oggi dell'esordio amaro, del ritorno amaro di Mancini sulla panchina della Nazionale. 063131, continuate a chiamare Radio 2, siamo in diretta, c'è voglia di Michele da Foggia, c'è voglia di oroscopo del giorno dopo.

0: 100.000 carie con monete e bottoni all'1.49 su Radio 2 in diretta insieme ai lunatici. Torniamo subito alle vostre voci con qualche messaggio vocale.
1: Vai. Io vi dico solo che sto girando da 5 minuti sotto casa per trovare parcheggio e i posti sono liberi solo per sentire il poeta da Taranto. Incredibile.
2: Natale, ragazzi, qui è ora di cominciare a pensare ai regali, roba grossa quest'anno, dai, mancano 90 giorni
3: a
2: Natale,
3: mamma mia,
2: come vuole il tempo, io già fremo, vi voglio tanto bene la vostra amica panariellina Rita, super pazza, e vi saluta anche Pani, dottor Pani,
0: super pazza,
2: sonno, ma vi sento, ciao,
0: cioè questa è la voce dell'orsetto,
2: ciao,
3: tu pensa che tra 3 mesi Natale sarà già passato,
0: sì,
3: e le giornate avranno ricominciato ad allungarsi, quindi inizierà il nostro viaggio
0: verso la
3: verso
0: primavera,
3: l'estate.
0: L'estate, che bello.
4: Aurelia, ciao, sono Antonio. Piace, intanto mi piace il tuo nome, avevo uno zio che si chiamava Aurelio, assomigliava a Garibaldi, e poi mi piace il tuo italiano pasta e fagioli, bellissimo, sei bravissima e fai la barba a tanti trentenni, sei brava, ti ammiro, Antonio, ciao.
0: Michele?
5: Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
0: Ah, sei pronto?
5: Sì.
3: Oroscopo del giorno dopo. Che cosa è successo ieri nella vita del che segno hai?
5: Del Capricorno.
3: Capricorno. Allora stoppiamo tutto, fermiamo tutto.
0: Sì.
3: È l'1.51, stia calmo anche il maestro Antonio. Se c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice del Capricorno deve chiamare adesso lo 06-3131 oppure l'800-800-002. Cerchiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice del Capricorno.
0: Subito, devi chiamare subito.
3: Subito, forza, perché altrimenti l'oroscopo del giorno dopo finisce. Se non arriva neanche una telefonata, l'oroscopo del giorno dopo è finito.
0: Non
3: chiaro?
0: Si fa più.
3: Michele?
5: Sì.
3: Per te chiameranno?
5: Io dico di sì.
0: Invitali anche tu a chiamare quelli del Capricorno, vai.
5: Cari Capricorni, chiamate allo 06-3131 ai lunati.
0: Bravo, allora detto Andrea, detto questo, come è andata ieri la giornata al Capricorno?
5: Allora, siccome che c'è stato questo sbalzo di temperatura dall'estate in autunno, come l'avete presa?
3: Questa Michele, è una provocazione.
0: È una provocazione.
3: Questa è una presa per i fondelli.
0: Devi dirci tu come l'hanno presa. Come la domanda è: come è andata?
5: Avete fatto il cambio del vestiario.
0: Ma Michele, prova.
5: Michele,
0: fermati. Fermati, che arriva il cartellino giallo e va malissimo. Allora, devi rispondere a questa domanda. Non puoi rispondere a questa domanda con una domanda. Come è andata ieri la giornata del Capricorno?
5: Allora, io quello che penso scrivo.
3: Ma quindi, secondo gli astri che tu hai consultato, è andata bene o male la giornata del Capricorno?
5: Io dico che è andata bene.
3: Fermo. Michele dice che la giornata di ieri per il Capricorno è andata bene. Paola, sei del Capricorno?
6: Sì.
3: Confermi?
6: Sono
3: andata
6: il 1° gennaio, sono del Capricorno.

0: buonasera Michele.
1: Michele, un commento a caldo.
2: Io ti volevo chiedere un'altra cosa, se me lo consenti. Questo cambio di stagione dall'estate in autunno, come l'hai presa?
0: Ah, bene, stavamo
2: tutti al mare 2 mesi fa.
0: Non vedevo l'ora che facesse un po' di freddo.
2: E infatti pure io, che sono del segno gemelli.
0: Ecco,
3: scusa, lei del Capricorno.
1: Allora, voglio dire una cosa, è l'1 e 54, state ascoltando Radio 2, è un momento questo che non ha nessun senso, che però mi sta piacendo tantissimo, tantissimo. Paola,
0: allora, sì.
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, non voglio aggiungere niente, solo sono contenta che sia tornato Michele.
1: Ti è contenta che è tornato Michele? Bene. Vuoi più bene a Michele o a noi?
0: A tutti e tre.
1: Uguale.
0: Anche se uguale. Comunque sono molto contenta. Pensavo non tornasse più.
1: E invece siamo tornati anche in questa stagione. Ciao Paola. Ciao. Ciao.
3: Che dolce.
2: Ciao Paola, grazie.
3: Che dolce, che dolce. Senti Michele, hai capito adesso quindi la questione dell'oroscopo? Lunedì sera ci risentiremo, sì. E tu ci racconterai come sarà andato.
2: Vorrei fare un ringraziamento.
3: A chi?
2: Al direttore di Radio 2 per questo mio spazio.
1: glielo gireremo
3: sicuramente domani.
1: Lo giriamo al nostro direttore.
2: Io ringrazio Brandi per questo mio angolo.
1: Perfetto.
3: Bene, bene. Grazie Michele.
1: Vuoi mandare anche una postilla?
2: Posso aggiungere un'altra cosa?
1: L'ultima però,
2: Caro Paolo Fox.
1: No.
2: Io non è che ti sto prendendo per i fondelli,
3: Ma nessuno ha mai pensato.
2: Allora tu ti pensi che io ti sto...
3: No, no, non penso.
1: Io me lo immagino Fox che si... così si interroga nelle sue giornate, così si incupisce quando pensa a Michele da Foggia.
3: Ciao Michele.
2: Io lo voglio pure salutare a Paolo.
3: Hai fatto bene a salutare.
2: È un ragazzo simpatico e io veramente.
1: Ma ti vedi un domani a mezzogiorno in famiglia, secco, sì o no?
2: Io dico di sì.
1: Allora sei una carogna, tu vuoi fargli le scarpe, ma non ce la farai perché lui è un astrologo vero e serio e non come te che sei un cialtrone, ma noi ti vogliamo bene per questo. Chissà lunedì notte cosa tirerai fuori. All'1:57 state ascoltando Radio 2.

0: L'almanacco multimediale sta arrivando, molti lo amano, il programma non è finito, lo ricordiamo, è un momento a cui teniamo parecchio questo, perché riavvolgiamo un po' il nastro di quello che raccontano gli anni passati nel giorno di oggi che abbiamo iniziato insieme qui live su Radio 2. Restate con i Lunatici. Che cosa è accaduto nel mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema, della cultura, riviviamolo insieme così, restate qui.
1: L'almanacco multimediale del 26 settembre parte dal 1948, anno di nascita della cantante e attrice australiana Olivia Newton-John.
2: Sandy! Tell me about it.